Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo The Fabulous Gershwin, arrangiamenti di composizioni di George Gershwin eseguiti da artisti vari. E per concludere Franco Altissimi alla chitarra.

Con la musica di Franco Altissimi alla chitarra si conclude questa seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. Con la puntata di oggi torniamo in uno dei templi della musica classica, la Philharmonie di Berlino, con l'orchestra più blasonata, una delle orchestre più blasonate al mondo, quella dei Berliner Philharmoniker, diretti i Berliner da Kirill Petrenko. E per scomodare un'orchestra del genere ci voleva anche in questa sede un grande esempio di monumento musicale, e lo abbiamo trovato nella Sinfonia numero 8 in Mi bemolle di Gustav Mahler, nota come Sinfonia dei Mille. Sinfonia in Mi bemolle maggiore è così chiamata in realtà non da Mahler, che peraltro non amava affatto questa definizione, ma era stata data in seguito da un impresario, manco a dirlo, Emil Gutmann, e lo aveva dato per il debutto a Monaco nel settembre del 1910. Ma è un'opera davvero immensa, non soltanto perché il numero degli esecutori è davvero eccezionale, un'orchestra con tantissimi elementi, due cori misti, un coro di voci bianche, 8 cantanti solisti, insomma davvero un palcoscenico strapieno, ma è soprattutto un qualcosa di importante dal punto di vista filosofico. Il significato dell'ottava di Mahler, un'ambizione di abbracciare in qualche modo l'esistenza umana e portare questa esistenza al dialogo con il divino. Ascolto unico quello di oggi, con un filo rosso che è probabilmente nella forza creatrice dell'amore, che è il filo che porta questa sinfonia dall'inizio alla fine. Un'operazione, quella di Mahler, molto particolare, divisa in due sole parti, enormi evidentemente. La prima è basata sul Veni Creator Spiritus, l'inno latino dell'VIII secolo, che richiama la venuta dello Spirito Santo, e qui la musica è davvero, sembra scolpita nella roccia. Mahler recupera la polifonia di Bach, la doppia fuga, un blocco monumentale eccezionale con i cori che invocano la discesa dello Spirito Santo, una fisicità soprattutto nell'ascolto dal vivo che è davvero molto particolare, ma anche in quello radiofonico possiamo dirlo viene fuori molto evidente. E quindi fin dall'inizio l'attenzione è eccezionale, il tema intonato dai cori su un accordo di organo con un salto di settima, per chi vuole qualche dialogo più tecnico sulle parole vieni, vieni. Da qui germoglia l'intera sinfonia, che arriva a una seconda parte invece dove si volta, almeno apparentemente, totalmente pagina. Si è nel pieno del romanticismo tedesco, Mahler mette in musica la scena finale del Faust di Johann Wolfgang von Goethe, e dal latino si passa al tedesco, dalla polifonia si passa a una forma ibrida che ricorda certi oratori da una parte, forse anche certa lirica e i poemi sinfonici dall'altra. Insomma, è una forma ibrida che però nel filo rosso che abbiamo detto, nell'amore, è qualcosa di che lo unisce alla prima parte, un amore salvifico, evidentemente quello che redime l'anima di Faust. L'ascolto è un ascolto di un'ascensione fisica che parte appunto dalla prima parte del Veni Creator e poi passa attraverso questa seconda parte della scena finale dal Faust di Goethe, e l'opera culmina nel celeberrimo Chorus Mysticus: tutto ciò che è transitorio è solo una parabola e inizia con un pianissimo. Insomma, è una operazione quella di oggi in cui davvero ci si può lasciar travolgere dall'ottava sinfonia di Mahler, ci si lascia travolgere anche soprattutto da questi grandissimi esecutori che ci aspettano oggi: Jacqueline Wagner, Golda Schulz, Jasmine Delfs, soprani, Beth Taylor, contralto, Fleur Baron, mezzo soprano, Benjamin Bruns, tenore, Gilon Kim, baritono, Lebue, basso, e con loro il coro della Radio di Berlino, i ragazzi dell'Opera di Berlino e della Cattedrale della città tedesca, il coro, il Bach Salzburg di Salisburgo, evidentemente l'orchestra de Berliner Philharmoniker, tutti diretti in maniera strepitosa, neanche a dirlo, da Kirill Petrenko. Il concerto dal vivo è del 17 gennaio 2026.

0: E dal Tempio della Musica Classica, la Filarmonia di Berlino, il 17 gennaio 2026, il concerto che abbiamo appena ascoltato era la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, la cosiddetta Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, anche se abbiamo detto che la definizione di Sinfonia dei Mille non piaceva a Mahler e non si sarebbe mai sognato di chiamarla così. Tra gli esecutori citiamo Jacqueline Wagner con Golda Schulz e Jasmin Delfs, i tre soprani, poi Beth Taylor contralto, Fleur Baron mezzo soprano, Benjamin Bruns tenore, Gyun Kim baritono, Lebu basso e ancora il coro della Radio di Berlino, i ragazzi dell'Opera di Stato di Berlino e della Cattedrale, il coro Bach di Salisburgo, l'orchestra dei Berliner Philharmoniker, tutti diretti da Kirill Petrenko. Dopo un ascolto così intenso rimane quasi l'eco di qualcosa che abbiamo adesso dentro di noi, non più è un ascolto, è qualcosa che ci è rimasto dentro, è un abisso che abbiamo percorso insieme all'orchestra, un perdono di Margherita per Faust, il bagliore accecante della madre gloriosa, una sorta di inno dall'inizio alla fine di quasi 74 minuti di musica nell'edizione che abbiamo appena ascoltato. Alla prima del resto, la prima esecuzione assoluta dell'opera era il 12 settembre 1910, a Monaco c'era davvero un pubblico eccezionale, tra gli altri Thomas Mann, Richard Strauss, Stefan Zweig, un giovane Arnold Schoenberg, insomma c'era quella Monaco che conta, come si direbbe oggi, e con loro c'era un dolore immenso, che è quello di Gustav Mahler, che aveva poche settimane prima, nell'estate del 1910, scoperto il tradimento della amata moglie Alma con l'architetto Walter Gropius, e una crisi profonda, ma una crisi profonda che evidentemente viene superata dalla musica di Mahler con questo inno all'amore e alla vita che è la Sinfonia numero 8. E speriamo che la bellezza e la maestosità di questa cattedrale sonora abbiano arricchito la serata di tutti noi e che questa esecuzione rimanga nella nostra memoria, anche grazie, lo abbiamo detto, a questa magicità che c'è all'interno della Filarmonia di Berlino, alla magicità che lega la direzione di Kirill Petrenko all'esecuzione di Berliner Philharmoniker, ai solisti che abbiamo citato prima. E allora da Marco Di Battista grazie a tutti per l'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni, chi vuole naturalmente può rinnovare questa sensazione di immensità che c'è nell'ascolto della Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore di Gustav Mahler grazie al nostro podcast.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E al mio fianco una voce ormai nota a chi ci sta ascoltando, ovvero Gianluca Robustelli, chitarrista jazz, compositore e didatta, il quale venne a relazionare radiofonicamente parlando il suo lavoro su Thelonious Monk. Grazie per essere qui, Gianlu.
3: Grazie Luigi per l'invito, è un piacere essere di nuovo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
2: E oggi abbiamo un ospite speciale che abbiamo inseguito da tempo, cioè finalmente
3: è... Oggi è un piacere introdurre qui sulle frequenze di Radio Vaticana Max Ionata, uno dei più grandi sassofonisti italiani, europei e non solo, attivi sulla scena internazionale, estremo conoscitore del linguaggio jazzistico.
4: Vabbè, basta.
3: E didatta presso il Conservatorio di Padova. Chiudo, Max.
4: Grazie Gianluca. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
2: Grazie insomma per la cortesia, soprattutto per esserti scomodato per noi.
4: Ma figurati, è un piacere.
2: Perché di recente uscita Tivoli, nuovo album firmato da Max Ionata Special Edition, pubblicato da Mingus Records. Brillante quartetto appunto costituito da Max Ionata al sax tenore, Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Boldinsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria. Inevitabile chiedere a Max.
3: Questo disco, Max, suona molto a fuoco, è un disco che io personalmente ho apprezzato molto e così andando...
2: Tanto che ce lo dobbiamo ascoltare due volte a testa.
3: Io in realtà pure più di due. Per partire insomma dal generale del disco, è un disco secondo te più di sintesi che arriva a un punto determinato di una carriera dopo un certo punto di ricerca con questi musicisti, o è un disco che apre delle porte anche su nuove, diciamo, nuove sonorità che stai esplorando in questo momento?
2: E soprattutto come nasce l'idea e perché questo titolo?
4: Allora,
2: domanda multipla,
4: Sì, è una domanda veramente lunga e introduco intanto facendoti i complimenti, Luigi, perché sei il primo ad aver indovinato tutte le pronunce dei nomi dei musicisti del disco, perché non è facile pronunciare in danese. L'idea nasce in realtà, allora, perché Tivoli? Prima di tutto perché al centro di Copenaghen c'è questo meraviglioso parco che è un parco divertimenti, un parco naturale, un parco dove, diciamo, è un po' la nostra Villa Borghese o una dei parchi di Roma, con in più all'interno un parco divertimenti anche per ragazzi, quindi c'è un biglietto d'ingresso dove i turisti vanno a vedere questo parco, e questo parco si chiama Tivoli. E non solo si chiama Tivoli, si pronuncia Tivoli. È scritto Tivoli e si pronuncia Tivoli, cose che in Scandinavia è impossibile leggere. Cioè, normalmente quando leggi questi nomi è un po' come da Ikea, no? questi nomi difficilissimi da pronunciare, e chiaramente la pronuncia è anche molto diversa da come sono scritti, almeno per noi latini. E, lo stesso, questo nome mi colpì subito perché somigliava chiaramente in maniera impressionante al nome della città Tivoli alle porte di Roma. E io in qualche modo ho cercato un parallelismo possibile tra questi due luoghi, e in realtà c'è, perché Tivoli è un posto dove probabilmente storicamente tutte queste fontane, questi castelli, queste ville, anche se vogliamo la natura di Tivoli, cioè i parchi che ha, somigliano molto. C'è una sorta di parallelismo. Ora, ho letto da qualche parte che questo giardino di Copenaghen è ispirato ai famosi giardini Tivoli in Francia, che sono liberamente ispirati a Tivoli città, quindi in qualche modo una connessione c'è, però potrei dire una stupidaggine. Cioè, l'ho letto su internet, le cose che si leggono su internet non sempre sono vere. E, rispondendo all'inizio della tua domanda, è un punto d'arrivo sempre, perché i progetti sono sempre la fine di un pensiero in qualche modo. Io nella mia esperienza ho sempre riscontrato che una volta registrato un disco, alla fine quando il disco esce, fai alcuni concerti col gruppo, ti viene voglia di cambiare gruppo, cioè, ma non perché, no, perché ti viene voglia di scrivere roba nuova, di un nuovo progetto in qualche modo. E questa cosa era una cosa che volevo, perché io con Jesper e Martin collaboro già da tanti anni in un trio che tra l'altro diede alla luce un disco che si intitola Like. E poi questo quartetto per caso, questo, diciamo, quartetto è nato per caso, perché una volta proprio in Scandinavia ci chiesero di suonare in quartetto, perché dissero: sai, il nostro pubblico è un po' difficile, magari il trio è un po' troppo complicato per il nostro pubblico, che ne pensate di inserire un pianista? Allora noi, piuttosto che perdere il concerto, chiamammo Martin e da quella volta non ci siamo più separati, perché il sound era straordinario e siamo praticamente andati avanti.
2: Max, un primo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
4: Ma dai, proviamo con Tivoli, che dà il titolo al disco e che in qualche modo è un brano solare che si può ascoltare molto, con molta semplicità in qualche modo.

0: Avete ascoltato Tivoli di Max Jonata, nostro ospite. Siamo in compagnia anche di Gianluca Robustelli per presentare questa novità pubblicata da Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Ci ha incuriosito la tracklist. Gianluca, cosa in particolare vuoi chiedere riguardo a Max?
1: Sì, la presenza di brani di Kenny Wheeler e Griffin, per esempio, che sono delle presenze musicali molto forti, ma che non sembrano risultare ingombranti. A mio avviso li affronti con la tua solita personalità, insomma. Cosa rappresentano oggi, nel 2026, per te questi musicisti?
2: Ma intanto Kenny Wheeler è e rimarrà sempre forse uno dei migliori melodisti che abbiamo avuto nel jazz, in qualche modo nella musica moderna, perché ha un po' la capacità, come Morricone, di mettere insieme le singole note e farle navigare nell'armonia, anche a volte per niente scontata, perché le connessioni, Gianluca mi confermi, le connessioni armoniche, anche Luigi, dei brani di Wheeler non sono sempre così come te le aspetti, no?
0: Vero.
2: E collegare un andamento melodico di quel tipo, così che potrebbe fischiettarla mia madre questa melodia, le loro melodie in generale, a questo punto tiriamo dentro anche Morricone, ovviamente, perché con un po' di orgoglio italiano, e secondo me l'arte più grande della composizione, perché voi mi insegnate che forse scrivere qualcosa di complicato è più facile che scrivere qualcosa di semplice.
1: Certo.
2: Che poi le cose semplici, le cose tra virgolette semplici, hanno un successo maggiore, perché sono, non so, c'è questa magia che le rende uniche. Non è stato così fortunato Kenny Wheeler nella vita ad avere delle hit che magari gli hanno permesso di guadagnare denaro, però è stato sicuramente un grandissimo artista che tutti i musicisti hanno apprezzato proprio per queste doti fantastiche. E invece Johnny Griffin rimane un punto saldo, anche strumentalmente parlando, non so se posso dirla questa cosa, perché essendo un tenorista che ha scritto questa ballad straordinaria, mi sono sentito, a parte che mi piace molto il brano, però c'è anche una sorta di volontà ad omaggiare quest'artista, che troppo spesso anche lui è rimasto un pochettino non nel dimenticatoio, ma sicuramente non ha avuto una gloria.
1: Certo. È stato un po' schiacciato, si può dire. Beh, sì, dai tenoristi, sì, di quel periodo.
2: Sì, sicuramente.
1: Era in ottima
2: anche
1: compagnia.
2: Se lui è stato attivo fino a agli ultimi anni, insomma anche gli anni 2000, credo, non credo sia morto prima. Io ho visto un concerto suo con tre tenori, erano Grossman, lui e Benny Golson, mm-hmm, insieme in Abruzzo. Era tanti anni fa, potrebbe essere anche 25 anni fa, quindi secondo me intorno al 2000 era ancora attivo. Ora non ricordo la data della sua dipartita, ma insomma.
0: E per quanto riguarda Aranda e Cole Porter?
2: Allora, Cole Porter ovviamente non si può non includere come si dice? Si dice sempre non può mancare un blues.
1: Invece, non può mancare un Cole Porter.
2: Invece secondo me non può mancare un brano di Cole Porter.
1: Che poi lo è inserito proprio al centro.
2: Esatto,
1: della tracklist,
2: esatto,
1: perché come fosse un punto di arrivo.
2: Sì, è proprio, a me piace tantissimo suonare i suoi brani e ne scopro sempre di nuovi. Ce ne sono sempre di nuovi da imparare che sono straordinari. Aranda è un compositore che ho conosciuto grazie a Gegé Telesforo, che questo brano lo ha suonato anche lui nel suo disco di qualche anno fa, dove c'ero anch'io, tra l'altro, per un'altra track, e mi colpì subito questa melodia straordinaria sudamericana. Ultimamente ho la tendenza ad andare a cercare melodie dal Sud America, perché mi piacciono molto, proprio sempre per quel discorso della connessione melodica che loro sanno fare davvero bene, soprattutto gli argentini, cubani, per non parlare dei brasiliani, però argentini e cubani hanno una capacità particolare di avere questo andamento un po' melanconico, un po', però mi appassiona molto, e questo arrangiamento è praticamente nato con il quartetto e l'abbiamo sempre suonato live e quindi anche sul disco.
0: Altro ascolto, Max.
2: Allora, sentiamo questa canzone Para Sara, che è il brano di Aranda, che secondo me piacerà al pubblico.

0: ed era Canción para Sara di Sergio Rubén Aranda, nella lettura del Max Jonathan Special Edition, ovvero Max Jonathan sax tenore, Martin Schusted pianoforte, Jesper Bodilsen basso e Martin Maretti Andersen batteria. Siamo in compagnia di Max Jonathan, ma soprattutto del nostro Gianluca Robustelli.
1: Per soprattutto presentare... di Max Jonathan.
0: Vabbè. Ma è un valore aggiunto, insomma, che sei un amico tra l'altro, per appunto presentare questa novità pubblicata da Mingus Records, ovvero Tivoli. Ci ha colpito il suono e Gianluca c'ha una domanda particolare da farti.
1: Sì, in realtà ce n'avrei varie. Vabbè, Max, però diciamo, ho capito lo dialogo tra Nord Europa ed Italia. No, spesso si parla, no, di suono scandinavo.
0: Il timbro scandinavo,
1: leggende,
0: sì, sì.
1: È vero, cioè questa, com'è la, da quelle parti la relazione con il jazz, se tu hai trovato delle differenze sostanziali con l'Italia. Tu poi sei un musicista che viaggi molto anche, non solo, sì, in Scandinavia, okay, in Giappone, se, poi allargando in generale, se trovi delle differenze di, come se fossero dei dialetti di una lingua, o se tutto sommato siamo tutti sotto lo stesso grande ombrello del jazz, come disse Sonny Rollins.
2: Ma secondo me è un po' così, siamo un po' tutti sotto lo stesso ombrello. Loro, devo dire, che non sono quel tipo di musicista scandinavo da una storia sola, no? Come dire, un po' come i comici bravissimi o attori bravissimi che sanno recitare solo un ruolo, che però sono grandi in quel ruolo e uno riconosce la loro, certo, immensità. Intanto ve li presento uno a uno, cioè sì, Martin Schusted è pianista, contrabbassista e tenor sassofonista, ma non che suona il piano e un po' il basso, no, tutte e tre.
0: Pari livello.
2: Pari livello, cioè suona il basso da bassista, cioè proprio lo chiamano anche come bassista, poi è arrangiatore, ha una big band a Stoccolma, quindi non può essere, come dire, con i paraocchi, è una persona di grandissime larghe vedute e riesce a suonare benissimo, chiaramente, il jazz più europeo, chiamiamolo così, con degli spazi un po' più aperti. Sappiamo, conosciamo benissimo qual è il jazz europeo, ma conosce anche benissimo la tradizione. Quindi se tu chiami un brano di Cole Porter o chiami un brano, non so, Jaron Kern, qualsiasi standard magari che presuppone una conoscenza, ma lui non ha problemi a suonarlo assolutamente. Martin Andersen è un batterista raffinatissimo, grande conoscitore della tradizione, ma grande innovatore anche. Ha un drumming, come sì, potete sentire, tutt'altro che tranquillo, cioè uno che è molto interattivo quando si suona insieme, per cui bisogna anche
0: contenerlo,
2: sapere entrare, sì, contenerlo, ma sapere entrare nel suo,
1: sì,
2: mondo,
1: sì, saperlo,
2: nel
1: senso, attivare, saperlo,
2: sì,
1: dialogare.
2: Il punto è che molte volte questa musica va suonata così, questa musica secondo me va inclusa, cioè nel senso, io so di entrare in un mondo e so che in quel mondo magari si cammina con le pattine, non ci si entra con gli anfibi, no, per dire, e quindi però posso camminare lo stesso con i miei passi, non è che questa cosa cambia il mio modo di camminare, che esempio pazzesco. Invece Jesper Bodilsen lo conoscete bene, anche perché è stato ed è ancora il bassista di Bollani da anni, quindi l'abbiamo visto in televisione in Italia, l'abbiamo visto in vari contesti, è intanto un bassista straordinario, e io non ho mai conosciuto un bassista che suoni con qualsiasi strumento. A volte ci è capitato una bara con le corde,
0: sì,
2: cioè con contrabbassi pessimi,
0: improponibili.
2: Il suono che lui ha è sempre lo stesso. Non l'ho mai sentito lamentarsi una volta, dire ma questo basso è troppo scarso. Sai, giustamente i musicisti si lamentano. Io per primo, la qualità dei sassofoni, se un sassofono non è esattamente come lo voglio, mi lamento tutto il tempo, no? Cioè, è capitato qualche volta che ho dovuto suonare con strumenti presi in prestito per via dei voli, insomma, di altre cose, e chiaramente mi sono lamentato tutta la sera. E no, questo è scomodo qua. Lui mai visto una volta dire e sappiamo quanto è scomodo, sì, suonare un contrabbasso e quanto, voglio dire, puoi farti anche male. E lì dimostra di essere un fuoriclasse assoluto, per cui Ecco, ora ho dimenticato la domanda che mi avevi fatto all'inizio, però, perché forse ho divagato troppo, però forse
1: no,
2: ho risposto.
1: No, secondo me, andando nello specifico dei singoli musicisti, hai risposto in maniera molto esplicativa su questa scena scandinava, cosa ne pensavi.
0: Idealizzati,
2: in
0: realtà.
2: È così, cioè loro in realtà hanno una grande cultura, ma anche tutti gli altri musicisti, anche quelli scandinavi più scandinavi, cioè, più europei, secondo me hanno una cultura ampia, perché la scuola lì è molto rigida e comunque ci sono tante occasioni per suonare, ci sono tanti posti, tante situazioni, musicisti che vengono dall'estero e che vivono lì e che portano cultura, cioè Chiaro. Non si può negare. L'Istituto Italiano di Cultura, cioè italiano, scusami, gli istituti di cultura, il governo, per esempio, a loro quando suonano all'estero paga i voli quando suonano per più di 2 concerti in fila. Cioè, quindi, dimostrando questa cosa, loro hanno il sostegno del governo, e questo significa avere dei musicisti straordinari che suonano in Spagna al posto degli spagnoli. Cioè, è un modo, diciamo, per fare la concorrenza molto molto proficuo,
1: molto intelligente,
2: per loro, sì. Non per gli spagnoli, purtroppo.
1: Poi concordo anche sulla didattica. Insomma, a me è capitato di stare anche in Danimarca e in Finlandia, di avere un livello molto alto dei ragazzi, strutture incredibili. Per esempio ad Aalborg, alla Royal Academy,
2: sì, abbiamo suonato con il trio una volta. Ad
1: dei prezzi per i ragazzi della comunità, cioè che sono residenti della comunità europea, diciamo in base al reddito, quindi strutture incredibili, posti eccezionali. Quindi c'è io ho riscontrato una grande attenzione per il jazz in questi posti.
0: Altro brano, Max, cosa selezioniamo?
2: Allora, ascoltiamo Cole Porter, visto che l'abbiamo nominato, Everything I Love.

0: Ed era Everything I Love, Cole Porter. Siamo in compagnia di Gianluca Robustelli e di Max Ionata per presentare il nuovo album di Max, ovvero Max Ionata Special Edition Tivoli, pubblicato da Mingus Records. Giallo, altra domanda.
1: Altra domanda di Max?
0: Ti faccio lavorare, dai.
1: No, ma io volentieri... C'ho una curiosità che forse può, diciamo, soddisfare sia i gusti degli ascoltatori musicisti che non. Com'è il tuo rapporto con la scrittura? Cioè, se parti direttamente dal sassofono, cioè come scrivi un brano originale tuo? Parti dal sassofono, al pianoforte, lo pensi cioè per un determinato gruppo?
0: O te lo canti, che ne
1: so. O questi musicisti, scrivo questa roba, oppure il brano vive di una vita sua anche più astratta e chiunque lo suona poi ci mette del suo?
2: Beh, sono vere entrambe le cose, nel senso che vive di vita sua a volte, e a volte invece sei costretto a scrivere qualcosa che vada a calzare bene un
0: certo un vestito
2: tipo. Beh, sicuramente per un tipo di formazione piuttosto che un'altra. Devo dire che finora, quando ho scritto, mi sono affidato a un'idea che magari, come succede sempre, un'idea di partenza, però poi bisogna sedersi al pianoforte e iniziare a vedere quell'idea in quale direzione può andare, come può cambiare in base al cambio armonico. Quello che non sono mai riuscito a fare è scrivere col sassofono, nel senso partire quindi da una melodia.
1: Okay.
2: Le idee mi vengono sempre tutte insieme. Questa chiaramente è una cosa, penso, normale, perché ovviamente non esiste melodia senza armonia. Oppure partire addirittura più dall'armonia che dalla melodia, cioè quindi a volte ho fatto, come fanno tutti, dei contrafact scrivendo sull'armonia di un brano e adattando una melodia su questo brano, perché a volte magari ti piace suonare su quel brano, ma forse è meglio scriverci una melodia piuttosto che risuonare la cover, chiamiamola così. E quindi nasce un po' così per me, non ho altri stratagemmi, insomma.
1: Un giorno mi ricordo, parlando prima di un concerto, mi raccontasti del tuo rapporto proprio col pianoforte. Lo ritieni proprio essenziale per...
2: Assolutamente. Non solo per me, per tutti. Cioè, il pianoforte, io ai miei allievi impongo l'uso del pianoforte. Cioè, noi facciamo... Io non sono insegnante di pianoforte, ovviamente. Io insegno improvvisazione e anche musica d'insieme alle mie classi, sia di triennio che di biennio, e a loro, soprattutto alle voci, ma anche agli strumentisti, impongo lo studio del pianoforte. Cioè, tutto quello che facciamo in improvvisazione lo facciamo sul pianoforte, per capire quali sono i meccanismi dell'armonia, perché senza questo sì, suoni, quindi io ho suonato per anni senza avere confidenza col piano, però se ripenso a quella che era il mio rapporto con l'improvvisazione all'epoca, penso che ho arrotondato e approssimato parecchio.
1: Lo trovi uno strumento essenziale?
0: Un elemento essenziale.
2: Assolutamente.
0: Sì.
2: È necessario, cioè, ma per tutti, anche un batterista ne beneficerebbe, perché capisci alcuni meccanismi che altrimenti non ti sarebbero chiari, è impossibile. Quindi il pianoforte prima di tutto. Forse dovrebbero suonarlo proprio tutti il pianoforte. Bisognerebbe dare lezioni di piano a tutti, anche ai vigili urbani.
1: Amici pianisti, avete del lavoro. Votate Max Ionata come sindaco di Roma, avrete del lavoro.
2: Esatto. Vota Max.
0: Max, altro ascolto.
2: Allora, direi questo Mr. GT, che è un brano che ho dedicato a Gegè Telesforo, mio caro amico.
0: Che salutiamo.
2: Che salutiamo, ovviamente. Mr. GT.

0: Siamo in compagnia di Max Jonata, ma anche di Gianluca Robustelli per presentare questa novità della Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato Mr. GT di Max Jonata, tratto dal questo splendido lavoro che sta dedicato a Gigi Telesforo, e io andrei verso la conclusione di questa intervista.
0: No? Ancora no. Riserviamoci di due ascolti e uno conclusivo, ma insomma Max ci sta guidando bene.
1: Sì, ci sente, ci lasciamo condurre.
0: No, una curiosità, la routine quotidiana tua, come gestisci il tempo? E cosa fai quando non imbracci il sax, soprattutto? Questo ci incuriosisce.
2: Ah, quando non imbraccio il sax?
0: Sì, allora, routine col sax e senza sax. Cosa fai?
2: Allora, col sax è impossibile senza sax, sì. Mettiamola così. Che la mia routine quotidiana prevede sempre la presenza dello strumento, perché mi fa stare bene il fatto di imbracciarlo, di suonarlo, ma anche senza programmare grandi studi o grandi progetti, insomma, di pratica. Però il fatto di suonarlo così mi fa stare bene, mi fa pensare di essere dalla parte giusta, di aver in qualche modo fatto il mio dovere, che è quello che tutti i musicisti tutto sommato
0: sì, vero, la
2: hanno
0: a posto, nella, sì.
2: Ecco, la famosa coscienza a posto. E nei momenti in cui non suono, fino a qualche tempo fa andavo in bici. Purtroppo dopo l'incidente, diciamo, ho messo da parte questa attività che amavo molto, e ho ricominciato con l'attività culinaria, quindi mangio continuamente e ingrasso di pari passo, diciamo, perché prima bruciavo almeno con la bicicletta, adesso no, quindi se mi vedete esplodere non abbiate paura, insomma, sono sempre io che ingrasso senza bici.
0: Gianluca, cosa vogliamo chiedere?
1: Più che chiedere a me, io ricordo una volta che suonai prima di te a un festival, insomma, a me colpì molto la tua storia personale nei confronti della musica, che secondo me è veramente una storia ispirante. C'è una storia che parte dalla provincia abruzzese che arriva fino a Roma, e poi tutto il mondo, è una storia di abnegazione incredibile. Cioè, abnegazione vista veramente nel senso più puro del termine, più che come ossessione, che forse, non lo so, forse magari in momenti ci sia pure stata, però quello che è uscito fuori, ascoltando, io mi ricordo, eravamo lì a Lady Lang, eravamo tutti fermi di pietra mentre raccontavi la tua storia. Io era poi la prima volta che la sentivo, e poi mi è capitato di risentirla varie volte anche da altre persone, quindi questa cosa incredibile, anche il rispetto che dopo tanti anni hai ancora questa emozione giovanile dell'imbracciare lo strumento, del sentirsi bene con lo strumento, secondo me è una cosa veramente ispirante. Chiuso, diciamo, questa cosa sulla routine di studio, sì, e sull'ispirazione che dà un musicista come Max, perché al di là di sentirlo suonare
0: A Max piace stupirsi, come ho capito, ascoltandoti.
2: Magari riuscissi a... cioè, sarei felice di svegliarmi ogni giorno con un'idea nuova e stupire me stesso. Il problema è proprio quello, è trovare l'ispirazione, avere la fortuna pure di avere idee che però l'intento è quello, Luigi, cioè quello di stupirmi ogni giorno.
0: Sì, nel senso che è come tutti i bravi compositori, cioè ha l'idea, quella ispirazione, chiamiamola così, e poi la sa portare avanti. Però Max, questo
2: insomma
0: è bello.
1: No, io mi sono sorpreso tante volte ascoltando Max.
2: Grazie Gianluca,
1: sia dal vivo che sui dischi. E diciamo, io ho una considerazione su questo disco, che è un disco che, in un mondo dove oggi si richiede un'attenzione immediata, un tutto e subito, questo disco mi è sembrato scegliere una strada più di profondità, di relazione tra musicisti, della misura, di non parlarsi, di suonarsi sopra. Mi sembra, insomma, veramente un lavoro ben fatto. Ho colto delle sensazioni, sono solo mie sensazioni, sono cose che avete ricercato?
2: Ma in realtà c'era tutta l'intenzione di fare bene, però siamo stati aiutati dal fatto che a volte le sinergie sono automatiche o sono casuali. Cioè, questo gruppo è nato per caso, E questa registrazione in realtà è arrivata in un momento in cui nessuno di noi probabilmente l'aspettava, però è nata dopo aver suonato già un po' insieme, cosa che non succede mai e che è una cosa che succedeva solo negli anni famosi che noi amiamo tanto, dove un gruppo suonava anche per 3 settimane o 15 giorni in un club e dopo questi 15 giorni erano talmente legati, certo, che quasi iniziava la fase di odio, no? tra di loro cominciavano gli screzi e quindi era il momento in cui loro andavano in studio ed era tutto perfetto, cioè in una giornata, infatti questo è stato registrato in 8 ore di studio finito, però era uno studio straordinario, cioè degli ambienti, io raramente ho registrato in uno studio così, così bello, con un ingegnere del suono incredibile, che avremmo anche a Roma, diciamo noi, questo, chiaramente questo tipo di studi, però forse non ci investiamo molto in questo particolare, che è una cosa molto importante invece, perché lo studio bello ti fa suonare molto meglio.
1: Anche il fonico forte.
2: Sì, mi fonico forte, di... però i fonichi forte sono molti di più degli studi belli.
1: Ok.
2: Sì. Perché le strutture sono, cioè le strutture, qui ci sono alcuni studi molto belli a Roma che però costano, per una produzione pop hanno un senso,
0: una ragione d'essere,
2: studi che costano 1.200-1.500 al giorno, un gruppo di jazz insomma comincia a costare tanto una produzione discografica, per cui però lì su più o meno erano questi i costi, solo che noi avevamo deciso di investire su questa cosa, io dissi ok, va bene, però non mi rendevo conto.

0: magari che risuona, che c'ha, certo. Magari suoni meno note, sì. Lasci più spazio alla ritmica, all'immagine, da come
1: è
0: stai
1: ovvio,
0: dicendo.
1: Ma è quello che succede continuamente. Ma al di là degli spazi, è proprio la qualità delle idee che ti vengono in mente. Se il suono se sei a tuo agio con il suono, la qualità delle idee musicali che produci
2: è una conseguenza.
1: È inutile, viene fuori in un altro modo, viene fuori meglio.
2: Altro ascolto, Max.
1: Allora, facciamo Death Listener, che è un brano di Jesper Bodilsen, molto bello secondo me.

0: Ed era Death Listener, in inglese The Dawning Light, quindi la luce del tramonto. Siamo in compagnia di Max Jonata e di Gianluca Robustelli per presentare questa novità della Mingus Records, ovvero Max Jonata Special Edition Tivoli. Siamo quasi in chiusura, un'ultima considerazione, Gianluca, insieme a Max.
1: Max, con questo lavoro ti senti più interessato a consolidare, forse già ci hai risposto in precedenza, che quando si arriva alla fine di un progetto, no?

0: insomma, poi dopo un po' si suona.
1: Però chiudiamo il cerchio, sì, in questo senso.
0: Sì, ripesco, diciamo, da una tua riflessione iniziale. Ti senti più interessato a consolidare questo suono o ad andare sempre in discussione su altri, magari, lidi sonori? So già forse qual è la tua risposta, però...
2: No, non lo so, sai, non so neanche io qual è la mia risposta. E, nel senso che sono vere tutte e due le cose anche stavolta. Nel senso, io vorrei consolidare questo mondo perché è quello che mi appartiene di più, e soprattutto con la scelta... la collaborazione di questi musicisti mi si sono aperte alcune altre possibilità musicali che magari con altri musicisti non ho avuto finora, e questa cosa diciamo inevitabilmente potrebbe portare a quell'altro mondo che tu dicevi prima, cioè nel senso ad esplorare altri territori. Io spero veramente di avere l'ispirazione e la voglia di continuare ad esplorare e a scavare, perché è il dovere che abbiamo verso noi stessi musicisti, quello di non abbandonare mai la ricerca, di non abbandonare mai la voglia di andare avanti, la voglia di cercare strade nuove, perché sarebbe veramente super noioso pensare di avere un repertorio di 100 pezzi, non dico 10, ma anche 100, e suonare quei 100 sempre alla stessa maniera. Cioè io piuttosto preferisco tornare in fabbrica, come dicevi prima, e fare una vita dignitosa lavorando e suonando per divertimento. Però sento proprio il dovere come musicista, come didatta, come anche come ascoltatore, di ascoltare cose sempre che mi portino avanti, che mi portino in qualche modo ad avere fame di mangiare cose nuove.
1: Max, inutile chiederti i progetti futuri, questi sono i progetti futuri. Una domanda ovvia e banale.
0: La ricerca continua.
1: La continua sperimentazione, insomma, è
2: la speranza. La speranza.
0: Però non è banale, insomma. No, poi ci sono dei musicisti che, con tutto il rispetto, cioè nel senso, comunque arrivano a un punto, io faccio questo, suono questo, faccio queste cose.
2: Ma anche loro ricercano, perché quei musicisti lì, faccio questo, come hai detto, hanno una conoscenza diversa. Cioè ci sono alcuni... chiamiamoli talebani, li conosciamo, no? Quelli che suonano, vanno sempre più indietro, ma quella è una ricerca,
0: certo.
2: Cioè, quella è una ricerca ad andare indietro per andare avanti. Cioè loro imparano sempre più brani e conoscono brani che tu dici, ma dove l'ha preso questo? No? E suona magari un jazz più tradizionale, ma quello per me non è antico.
0: No.
2: Quello è il futuro da una parte, però c'è il futuro anche dall'altra, quello che non conosce nessun brano della tradizione ma scrive musica straordinaria.
0: Certo.
1: Max, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Dunque direi Consolation a questo punto di Kenny Wheeler, oppure Narus Waltz. Narus Waltz è un brano che ho dedicato a Naruhisa Kobayashi, che è un artista giapponese che disegna, tu dovresti conoscerlo Gianluca, disegna me in tutte le salse, tutti i giorni mi dedica 2, 3, 4 disegni, diciamo la media di una ventina di disegni al mese li trovo sempre online. Potete visitarlo sul suo Instagram, naruart2020 credo si chiami, e abbiamo realizzato anche delle magliette con i suoi disegni che io indosso a tutti i concerti, insomma. E anche sul disco c'è una foto dove indosso una maglietta con il suo disegno. Naruhisa Kobayashi, il brano si intitola Narus Waltz.

0: e con Tivoli, nuovo album di Max Jonata, nostro ospite, album pubblicato da Mingus Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Gianluca Robustelli
2: e Max Jonata.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione odierna ascoltando di Johann Sebastian Bach Concerto per violino, archi e continuo, tratto dal concerto BWV 1052 in re minore, nei movimenti allegro, adagio, allegro. Esegue l'ensemble Gli Incogniti, Amandine Beillet, violino principale e direzione.

Johann Sebastian Bach, avete ascoltato il concerto tratto dal concerto BWV 1052 in re minore per violino, archi e continuo, nella interpretazione dell'ensemble Gli Incogniti, Amandine Beillet, violino e direzione. E proseguiamo ascoltando di Francesco Barsanti Concerto Grosso in Sol maggiore numero 1, nei tempi vivace, andante, allegro. Esegue l'ensemble Banchetto Musicale Il Piacere.

Di Francesco Barsanti avete ascoltato il concerto primo in sol maggiore dai sei concerti grossi, nell'esecuzione del banchetto musicale Il Piacere. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque mettendoli in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
2: Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono, in un certo senso, tutta la ricchezza del cuore del Redentore, ma anche quella mitezza e umiltà lo svelano pienamente e meglio ci permettono di conoscerlo e di accettarlo, lo fanno oggetto di ammirazione suprema. La bella litania al Sacro Cuore di Gesù è composta da molte simili parole, di più dalle esclamazioni di ammirazione per la ricchezza del cuore di Cristo. Meditiamola con attenzione. Così, alla fine di questo fondamentale ciclo liturgico della Chiesa, si presenta discretamente la festa del cuore divino del Sacro Cuore di Gesù. Tutto questo ciclo si racchiude definitivamente in esso, nel cuore del Dio uomo. Da esso anche ogni anno irradia tutta la vita della Chiesa. Questo cuore è fonte di vita e di santità.
3: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: proclamava: chi ha sete, venga a me e beva.
1: Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi farò riposare.

casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.

0: Nella sua bontà misericordiosa, Dio venne a visitarci e a redimere il suo popolo. Alleluia.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù, mite e umile di cuore.
0: Mostraci, o Signore, la tua misericordia.
2: Gesù, in cui dimora la pienezza della divinità, fa che partecipiamo alla tua vita immortale.
0: Mostraci,

0: Signore, la tua misericordia.
1: Gesù, che possiedi i tesori della sapienza e della scienza, rivela nella Santa Chiesa la multiforme sapienza del Padre.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
1: Gesù, figlio prediletto, nel quale il Padre ha riposto la sua compiacenza, fa che ascoltiamo fedelmente la tua parola e la testimoniamo con la coerenza della vita.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
1: Gesù, dalla cui pienezza riceviamo ogni bene, riversa su di noi la grazia e la verità del Padre.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
1: Gesù, fonte di vita e di santità, rinnovaci e santificaci nel tuo amore.
0: Mostraci, oh Signore, la tua misericordia.
2: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione. Non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, Lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai Suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i dodici e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i dodici apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei dodici nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi. È parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso e annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, Lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori. Si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto, l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo, c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
2: Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono, in un certo senso, tutta la ricchezza del cuore del Redentore, ma anche quella mitezza e umiltà lo svelano pienamente e meglio ci permettono di conoscerlo e di accettarlo, lo fanno oggetto di ammirazione suprema. La bella litania al Sacro Cuore di Gesù è composta da molte simili parole, di più dalle esclamazioni di ammirazione per la ricchezza del cuore di Cristo. Meditiamola con attenzione. Così, alla fine di questo fondamentale ciclo liturgico della Chiesa, si presenta discretamente la festa del cuore divino del Sacro Cuore di Gesù. Tutto questo ciclo si racchiude definitivamente in esso, nel cuore del Dio uomo. Da esso anche ogni anno irradia tutta la vita della Chiesa. questo cuore è fonte di vita e di santità.

tutti l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della puntata odierna, vi ricordo che oggi si conclude il pellegrinaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi a Tenerife, lo spostamento da Las Palmas de Gran Canaria a Tenerife e poi in serata il rientro in Vaticano. Buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei. Fede, speranza e carità, le tre virtù teologali, saranno al centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Per parlare delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, ho invitato questa mattina un carissimo amico, un amico della Radio Vaticana, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno caro Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi anche questa mattina. Fede, speranza e carità o amore sono virtù teologali perché hanno la loro origine in Dio, a Lui appartengono e a Lui si attribuiscono e per noi uomini sono la via con cui raggiungerlo direttamente. Il Catechismo sottolinea l'importanza di queste forze donate da Dio che l'uomo con la grazia divina può sviluppare e rinvigorire per ottenere la vita in abbondanza, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Don Norberto, le pongo subito una domanda fondamentale. Ha mai pensato che queste virtù sono un dono che bisogna chiedere ogni giorno al Signore, mentre però ci impegniamo ad esercitarle?
1: È così, certamente. I doni di Dio sono per tutti. Dio è un Dio generoso dei suoi doni. Dio non è un Dio che è avaro delle cose belle che ha da donare a ciascuno di noi. È suo stesso desiderio donarcene. Però certamente i doni di Dio vanno corrisposti. Quando parlo ai bambini mi piace dire che Dio non dona mai già il frutto maturo, ma dona un piccolo seme a ciascuno di noi. Nel seme c'è già l'albero, c'è già il frutto, ma è chiaro che di questo seme tu ti devi prendere un po' cura, c'è la tua parte, la devi fare tutta, e allora raccoglierai quei doni che Dio ha preparato fin dall'inizio per ciascuno di noi.
0: Ecco, ripercorriamoli, viviamoli insieme queste tre virtù, esaminiamoli insieme. Iniziamo dalla fede. Secondo quanto afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, la fede è la forza con la quale diamo il nostro assenso a Dio, ne riconosciamo la verità e ci leghiamo personalmente a Lui. Difatti, Don Norberto, è la risposta della persona che ha riconosciuto in Gesù Cristo nella professione di fede della Chiesa la strada voluta da Dio per raggiungere la verità che è Dio stesso.
1: Sì, è così. La fede parte da un presupposto quasi naturale in ciascuno di noi fin dalla creazione. Dio ci ha pensati come aperti a un mistero, a una trascendenza, a un infinito. Quello che noi chiamiamo il senso religioso è una dote naturale che è nel cuore dell'uomo fin dal principio. E diventa fede perché nella rivelazione per noi cristiani Gesù ci ha detto e ci ha rivelato pienamente il volto di Dio, e nella misura in cui io corrispondo a questa rivelazione che il Signore ha fatto, ecco nascere in ciascuno di noi la fede. E la fede, prima di essere un contenuto, e certamente la fede ha i contenuti, perché la fede nasce dall'ascolto, dalla rivelazione, ma la fede è prima di tutto una fiducia, un abbandono, un acconsentire del cuore, della mente e della vita alla fine al fatto che Dio ci tiene nelle sue mani come se fossimo l'unica sua preoccupazione. Mi piace pensare alla fede prima ancora che dei contenuti del Catechismo che certamente dobbiamo conoscere e imparare, proprio come questa fiducia sconfinata del bambino che si fida del proprio papà, della propria mamma, che sa prendere per mano i propri genitori e sa farsi guidare.
0: E veniamo ora alla speranza, che è la forza che ci fa volgere costantemente lo sguardo verso l'essenza del nostro essere sulla terra, ovvero lodare e servire Dio. E fiducia in ciò che Dio ha promesso già dalla creazione, lo ha fatto attraverso i profeti, e in modo particolare in Gesù Cristo. Per Sant'Agostino sperare significa credere nell'avventura dell'amore, avere fiducia degli uomini, compiere il salto nell'incerto e affidarsi completamente a Dio. È così, Don Norberto?
1: Sì, certamente è così. E chi potrebbe vivere? E chi potrebbe vivere senza speranza? Anzi, questo nostro tempo dove si fa fatica ad immaginare un futuro, una speranza. Noi ne vediamo i segni, ecco, di questa fatica in ciascuno di noi e talvolta anche e soprattutto nelle generazioni più giovani. La speranza è qualcosa che segna la vita, è qualcosa che, della quale la vita ha bisogno per poter progredire, per poter fare i suoi passaggi. E Benedetto XVI in una sua famosa enciclica diceva che sì, ci sono le speranze, quelle piccole, quelle giornaliere, quelle quotidiane, quelle che segnano un po' il cammino di ciascuno di noi. Spero che avvenga così, spero che sia così, ma se queste speranze non sono sostenute dalla grande speranza, che è il fatto che Dio è con noi fino alla consumazione del tempo, che Dio ha preparato per noi un paradiso che già ci anticipa in questa vita, se non ci fosse questa grande speranza a sostenere le altre speranze con la S minuscola, anche le altre speranze poi diventerebbero vuote, troppo vaghe, ecco, per accontentarci. La speranza, ecco, come diceva Peggy, è la virtù bambina che però tiene per mano la fede e la carità e le spinge avanti, le conduce avanti.

0: Ecco, come ricordava lei, Don Norberto, Papa Benedetto XVI ha dedicato proprio un'enciclica alla speranza cristiana. E lo ha fatto per aiutarci a riscoprire la centralità di questa virtù teologale, spiegando come essa sia certa e affidabile perché radicata nella risurrezione di Gesù di Nazareth.
1: Se noi pensiamo per esempio al brano delle Beatitudini, ci accorgiamo che è proprio la speranza il fondamento del nostro agire, e la speranza, come lei diceva, è esattamente la certezza che la risurrezione di Cristo ha segnato tutto il nostro vivere, perché se la morte non è più l'ultima parola, allora c'è speranza. Se la cattiveria può essere perdonata, se il peccato può essere perdonato, allora c'è speranza. Gesù nel Vangelo delle Beatitudini ci fa cogliere, ecco, che ogni atteggiamento umano, ogni attività umana, ogni situazione umana, anche le più difficili e le più disperate talvolta, se sostenute da una speranza, dal futuro di Dio che viene anticipato già nel presente cristiano, allora possono essere possibili, allora possono essere vivibili. Senza diventa tutto più difficile, complicato, forse anche impossibile.
0: Sperare in un futuro migliore, fare progetti e programmi di vita è una cosa buona, ma la virtù della speranza deve farci volgere lo sguardo al fine e alla fine della nostra esistenza, che è proprio l'incontro con Dio, sorgente della stessa speranza.
1: Sì, in un momento difficile io potrei essere ottimista e dire ma passerà anche questo momento difficile, e questo è il carattere, come dire, positivo e ottimista che qualcuno di noi ha ricevuto in dono dalla natura e dall'educazione che gli è stata impartita dalla propria famiglia e dagli educatori che ha incontrato. Ma la speranza è di più, ha ragione, la speranza è di più. Nella situazione difficile la speranza è la certezza che Dio non ci abbandona, che Dio ci accompagna, che pur nella fatica io posso imparare e costruire qualcosa di grande, di bello e di positivo. Ed è un atteggiamento diverso, non è semplicemente il dire speriamo che passi presto perché le cose andranno bene, no, è il vivere anche la fatica, anche il dolore, anche il momento difficile, la prova, proprio con la certezza che Dio è con me, che Dio mi sostiene, che Dio forgia un'umanità nuova nella mia vita anche attraverso questa difficoltà. E tutto questo sostenuto dalla promessa che Dio ha fatto per ciascuno di noi e che ha già anticipato, realizzato nella risurrezione di Gesù, fondamento della nostra speranza.
0: Fede, speranza e carità, o amore, che è la forza con cui noi, che per primi siamo stati amati da Dio, possiamo offrirci a Lui per unirci a Lui, per accogliere l'altro senza riserve e di cuore. L'amore, affermava San Francesco di Sales, è una virtù meravigliosa. E al tempo stesso mezzo e scopo, movimento e fine, la via che guida a Lui stesso. Che cosa bisogna fare, Don Norberto, per amare?
1: L'amore è la cosa più bella, come diceva San Francesco di Sales, certamente, e nello stesso tempo è anche la più difficile, ma è quella che resta per sempre, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, perché perfino la fede e la speranza nel compimento del regno avranno fine, ma la carità, l'amore non avrà mai fine. Cosa fare per amare? Io credo che ci siano tante strade quante sono gli uomini e le donne sulla faccia della terra. La vocazione all'amore è certamente la vocazione che ci accomuna tutti, è la vocazione primordiale, la vocazione che è già scritta nella nostra umanità, che è confermata nel nostro battesimo. E poi certamente il Signore di giorno in giorno ci fa comprendere, la realtà ci fa comprendere cosa significa amare per uno sposo, per una sposa, per un figlio, per una figlia, per un consacrato, per un sacerdote, vie diverse, ma tutte certamente realizzate nell'amore. Io quando penso alla comunione dei santi e vedo la loro diversità, un conto è San Giovanni Bosco, un conto è Madre Teresa di Calcutta, un conto San Francesco di Salo, San Francesco d'Assisi e quanti altri, ciascuno di loro ha realizzato la vita nell'amore, nella carità, eppure quanta diversità in questa comunione dei santi, ciascuno ha colto la sua strada pur essendo una strada comune a tutti, quella dell'amore.

0: concludere, Don Norberto, sarà sicuramente d'accordo con me che bisogna chiedere ogni giorno, soprattutto chiederlo nella nostra preghiera, il dono delle tre virtù per esercitarle, e questo farlo con l'aiuto della Vergine Maria di Nazareth.
1: Ogni tanto io penso che sia una scusa quando qualcuno mi dice: ma beato lei padre, io non ho il dono della fede, non ho il dono della speranza, non ho il dono della carità. È difficile per tutti, ciascuno di noi invece che colpevolizzarsi o lamentarsi del fatto che a parer proprio non ha ricevuto questo dono, impari a chiederlo, impari a invocarlo. Dio ha fatto a tutti questo dono, dicevamo fin dal principio, Dio non è avaro con i suoi doni, e a ogni essere umano, ad ogni battezzato, Dio ha fatto il dono della fede, della speranza e della carità. E quindi non ci dobbiamo mai stancare di invocarlo, il dono della fede, il dono della speranza, il dono della carità. Quando sentiamo di venirne meno, è il momento dove dobbiamo chiederlo ancora di più nella preghiera. E Maria ha ragione, ci accompagna, perché Maria è modello di fede. Chi più di lei ha saputo fidarsi e affidarsi a Dio? Maria è modello di speranza, perché lei stessa ha educato il suo figlio Gesù a questa speranza cristiana che era già radicata nella fede di Israele e che ha trovato il suo compimento nella fede cristiana. E chi più di lei è modello d'amore e di carità? Mi piace ricordare l'episodio delle nozze di Cana, quando Maria per prima, più ancora che i professionisti che dovevano essere incaricati di questo, si accorge che viene a mancare il vino, perché la sua sensibilità, la sua attenzione all'altro, il suo accorgersi dei bisogni, il suo cuore di madre, il suo cuore di innamorata, di amante era

finisce qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, cari amici, vi ricordo che oggi si conclude il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Da Las Palmas de Gran Canaria il pontefice si trasferirà a Tenerife e poi in serata il rientro in Vaticano. Accompagniamo con la nostra preghiera quest'ultima tappa del pellegrinaggio del Santo Padre. A voi allora l'augurio di una buona giornata.

celebramus missam de solemnitate sacratissimi cordis Jesu, cum prefazione de immensa caritate Christi et precio charistica tertia.

0: Oremos. Deus, qui nobis in corde filii tui nostris vulnerato peccatis, infinitus dilectionis thesaurus misericordi der lagiri dignaris, concede quesumus, ut ille devotum pietatis nostre prestantes obsequium, digne quoque satisfactionis exhibiamus officium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: L'amore del Signore è per sempre. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le sue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. L'amore del Signore è per sempre. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'amore del Signore è per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore è per sempre.
2: Lectio Epistole prime Beati Johannis Apostoli. Caput quartum. Tema Prior dilexit nos Deus. E la unua lettero de Johano. Amatai, ni amu unu l'alian, char amo estas el Dio. Ciu quiu amas estas generita de Dio, cae conas Dion. Quiu ne amas ne conas Dion, char Dio estas amo. Ien quiel Dio montris al ni sian amon. Li sendis en la mondon sian unican filon, por doni al ni la vivon. Citiu estas la vera amo, ne tiu quiun ni havis al Dio, sed la amo quiun Dio havis al ni, char li sendis sian filon, porque ni ricevu pardonon de niai pecoi. Amatai, se Dio tiel amis nin, ni ancau devas ami unu la alian. Dion neniu iam vidis, sed se ni reciproce nin amas, Dio estas in ni, cae la amo al ni estas in ni perfecta. Ni ec conas, che ni estas in li, cae li in ni, char li donis al ni sian spiriton. Ni ancau vidis, cae attestas, che la patro sendis la filon, ciel la savanton alla mondo. Se iu publice attestas, che Iesuo estas filo de Dio, tiam li cunigias al Dio, cae Dio estas in li. Ni scias, cae credas, che Dio amas nin. Dio estas amo, cae ciu vivas en la amo, cunigias al Dio, cae Dio estas en li. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 12 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Ultimo giorno di viaggio per Papa Leone in Spagna. Ieri sera alla messa a Las Palmas di Gran Canaria il pontefice ha invitato a pregare per chi ha perso la vita in mare. C'è l'intesa con l'Iran, stoppa i raid, l'annuncio del presidente USA Trump. Teheran prima smentisce, poi precisa, è la nostra proposta di accordo. Condizioni inaccettabili, così la Russia risponde al tentativo diplomatico di Francia, Germania e Regno Unito. Ben trovati da Marco Guerra, ultimo giorno di viaggio per Papa Leone in Spagna, oggi la tappa a Tenerife, sempre nel segno dell'attenzione al fenomeno migratorio. Ieri sera ha celebrato la messa nello stadio di Las Palmas di Gran Canaria, la presenza di oltre 50.000 persone. Nell'omelia il pensiero ai fratelli, alle sorelle migranti e la gratitudine per il bene che si compie qui. Poi la raccomandazione del pontefice perché la carità non sia mero assistenzialismo e l'esortazione a essere portatori di pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca la nuova umanità. Benedetta Capelli.
2: Il pensiero alle tante vittime dei viaggi della speranza morte nelle acque dell'Atlantico percorre l'omelia di Papa Leone nella messa celebrata alla vigilia della solennità del Sacro Cuore di Gesù a cui la Spagna intera è consacrata. Vi invito anche a pregare insieme in questa santa messa per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare. Questo della fratellanza è il filo conduttore della riflessione del Papa che a conclusione di una giornata ricca di incontri e di condivisione vuole anzitutto ringraziare i Canarios per il tanto bene che si compie ogni giorno in una terra testimone di tante sofferenze. È frutto questo bene della carità di Dio che, sottolinea Leone, non è fondata sul calcolo ma coinvolge tutta la persona. È un volto di Dio sempre innamorato e desideroso del nostro bene, un volto che ci spinge a imparare un modo nuovo di vivere, uno stile rinnovato e rigenerante di fare comunione. Proprio dice come avviene su quest'isola, nell'accoglienza, nella condivisione, nel dono disinteressato. Rinnoviamo, conclude Papa Leone, l'impegno a compiere in noi, nella carità, ciò che manca ai patimenti di Cristo per il bene della Chiesa.
3: Encendidos por la caridad de su corazón.
2: Accesi dalla carità del suo cuore, facciamoci portatori della sua misericordia e della sua pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore.
1: Per il popolo delle Canarie la visita di Papa Leone rappresenta un evento storico denso di significato, come spiega al microfono del nostro inviato Salvatore Cernuzio il coordinatore della visita papale, Iago della Sierva.
4: Alle Canarie, qui vedremo un'altra parte, un altro dramma, cioè il dramma della migrazione. La migrazione che molte volte non così viste che come quella del Mediterraneo, ma è molto più letale, molto più grave, molto più, diciamo, sotto il controllo delle mafie. La parte finale è sempre molto significativa. Crediamo che questi 28 ore che avremo il Papa nelle isole Canarie sarà anche molto significativo e lascerà un lascito fantastico.
5: Una delle cose che ha colpito di più vedendo questo viaggio è proprio la risposta della gente.
4: Noi conoscevamo la nostra gente e molte volte con le autorità, con gli organizzatori, dicevamo ma guardate che gli spagnoli parteciperanno a tutti gli eventi. Anche per la Chiesa è molto importante la visita, perché, come dire, aiuterà la Chiesa, l'autorità della Chiesa, i Vescovi, alla Conferenza Episcopale a recuperare un posto nella vita civile.
1: E tra circa mezz'ora il Papa partirà dalla base aerea di Gran Canaria alla volta di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Anche qui incontrerà diverse realtà legate all'accoglienza dei migranti. Alle 13.15, ora italiana, celebrerà la messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Passiamo alla cronaca internazionale. Gli Stati Uniti annunciano l'accordo con l'Iran, con il presidente Trump, che precisa di aver ottenuto tutto quello che è stato richiesto e di aver bloccato i raid. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Paola Simonetti.
6: Mentre aerei statunitensi erano già pronti a lanciare un ennesimo attacco sull'Iran, è giunto nelle scorse ore l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Trump. Stop ai raid, c'è l'intesa con Teheran, la firma della quale potrebbe concretizzarsi forse già in questo fine settimana in Europa. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, incalza il capo della Casa Bianca, secondo il quale avrebbero dato il loro assenso paesi mediatori e quelli coinvolti nel Golfo. La smentita poco dopo dai media iraniani, che avvertivano che nessun testo di accordo era stato avallato, per poi chiarire che i vertici del regime probabilmente approveranno la bozza proposta dall'Iran. Mancano dunque conferme dirette alle dichiarazioni di Trump, che annuncia già la presenza del vicepresidente Vance alla firma dell'intesa e lo sblocco immediato, subito dopo, alla navigazione nello stretto di Hormuz. A spezzare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar, che mercoledì si erano recati a Teheran con l'obiettivo di finalizzare l'accordo.
1: Restiamo in Medio Oriente. Deportazioni ed espulsioni illegali sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizione delle abitazioni. Questi tratti di quella che nel suo ultimo rapporto sull'area C della Cisgiordania Amnesty International definisce pulizia etnica da parte del governo israeliano, sulla quale l'organizzazione chiede un intervento della comunità internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
7: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania a partire dall'area C.
6: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
7: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte.
1: Condizioni inaccettabili per una soluzione della guerra in Ucraina, questo è il commento della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova dopo la riunione di domenica a Londra tra Macron, Starmer e Merz, a cui ha partecipato anche il leader ucraino Zelensky. E gli ambasciatori dei tre paesi hanno avuto ieri un incontro con il vice ministro degli Esteri russo Galzulin. Sul terreno l'esercito ucraino ha condotto attacchi con droni contro diverse regioni russe nella notte, colpendo numerosi impianti petrolchimici. Si registra anche una vittima tra i civili. E la BCE ha aumentato i tassi di riferimento dello 0,25 per la prima volta dal 2023. La decisione è volta a frenare l'inflazione che alimenta la guerra alimentata dalla guerra in Medio Oriente, nonostante i timori che la mossa possa colpire l'economia europea già in difficoltà. L'aumento dei tassi ha sollevato infatti un coro di critiche dal mondo della politica e dell'imprenditoria. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Sono in corso le selezioni dei cortometraggi per il Siloe Film Festival, la rassegna cinematografica che si terrà il 23 e il 24 luglio al Monastero di Siloe a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto. Il servizio di Eugenio Murrali.
8: Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive. Sarà questo il tema della 10ª edizione del Siloe Film Festival, ideato e organizzato dalla comunità monastica di Siloe, con l'apporto della Conferenza Episcopale Italiana e del Centro Culturale San Benedetto. Osserva il critico Federico Pontigia, nuovo direttore artistico della rassegna.
9: Il Siloe Film Festival vuole essere nel presente, in un presente non dimentico delle difficoltà. La volontà è questa, speranza, che nell'alveo del Mediterraneo, che oggi sembra separare più che unire, trova la possibilità di farsi comunità. Un ponte tra le rive indica la percezione, la consapevolezza della distanza, ma insieme la progettazione del vincolo, del legame umano che questa distanza la cancella in nome della comune umanità.
8: Il 15 giugno scadrà il termine per l'invio delle proposte, il 5 luglio saranno annunciati gli 8 finalisti. A decretare 2 vincitori saranno anche molti giovani presenti con la rete Mare Nostrum e il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, sotto l'ispirazione del venerabile servo di Dio Giorgio La Pira.
1: Per questa edizione è tutto. Da Luca Rossi, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: A Bari ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno anche oggi, buon venerdì 12 giugno, un saluto vi arriva in questa mattinata da Silvia Giovarrosa
2: e da Francesco De Remigis. Buongiorno, 8:11 minuti e 55 secondi in questo momento, un saluto anche a Bruno Orti dall'altra parte del vetro che ci terrà compagnia in questa lunga mattinata, cinture di sicurezza allacciate perché il viaggio sarà veloce, sarà anche condito da diversi eventi e naturalmente parleremo anche di ciò che è accaduto ieri, il quarto viaggio apostolico di Papa Leone è iniziato ormai sabato scorso, sesto giorno. Tra poco vi racconteremo sia cosa è accaduto ieri e sia quale sarà la giornata di oggi, con tanto di radiocronaca più tardi.
1: E dici bene Francesco, questo è il sesto e ultimo giorno per Papa Leone in viaggio apostolico in Spagna. Questa sera farà rientro nella città del Vaticano, quindi si conclude con la giornata di oggi, un viaggio di cui si è parlato tanto noi qui a Radio Vaticana, sui nostri social, attraverso tutti i nostri mezzi di comunicazione. Vi abbiamo dato conto veramente di quello che è stato il viaggio in Spagna del Papa, i suoi interventi, i suoi discorsi, ma tanto se ne è parlato su tutte le testate nazionali e internazionali, perché è stato un viaggio denso, ricco di significati e di messaggi per tutta la comunità internazionale. Non ultimo, stiamo vivendo in questi giorni la sua presenza alle Isole Canarie, ieri lo abbiamo visto appunto nel centro di accoglienza a Las Palmas, oggi il Santo Padre partirà tra pochissimo alla volta di Tenerife, dove continua il tema dell'accoglienza dei migranti, incontrerà diverse realtà che si occupano di queste persone e loro stessi, le persone migranti stesse, porteranno, così come hanno fatto ieri, la loro testimonianza di vita al Santo Padre.
2: Dici bene Silvia, come anticipavi anche l'accaduto ieri sera, naturalmente una preghiera per chi ha perso la vita in mare, così Leone XIV ha celebrato a conclusione della prima giornata a Las Palmas di Gran Canaria una liturgia nello stadio alla presenza di oltre 50.000 persone. Anche di questo parleremo tra poco, ma sono le 8:14 minuti, prendiamoci un respiro musicale che proviene direttamente dalla terra iberica. Silvia, cosa dice la nostra scaletta di oggi?
1: La nostra scaletta di oggi dice qualcosa che io, Francesco, sinceramente non riesco a vedere come al solito, quindi per favore leggi tu il titolo.
2: La pegatina, il titolo è particolarmente difficile da pronunciare perché è nella lingua spagnola, in particolar modo in una delle lingue che abitano la Spagna, ma il gruppo è un collettivo che tiene dentro tutte le anime o quasi di questa grande Spagna. La pegatina, partiamo così con un po' d'allegria.

0: ci voleva un po' di allegria, di ritmo spagnoleggiante per cominciare questa mattinata insieme. Insieme a voi che ci scrivete al 335 12 43 722. Voglio subito salutare Gianni, poi Filomena, Francesco, Daniela, Carlotta, Mirella, che ci scrive da un prefisso estero. Quindi sinceramente non so da dove viene questo numero. Mirella, se ci vuoi far sapere da dove ci segui. Ancora tanti di voi che appunto scelgono di essere in nostra compagnia. In particolare Gianni ci scrive: buongiorno a voi amici ed anche compagni di cammino, a volte in comunione, a volte in disaccordo, comunque insieme. Un messaggio sinodale che ci arriva da Gianni: il Signore ha accompagnato Papa Leone nel faticoso impegno missionario in Spagna, accolto da milioni di persone in maniera inaspettata. Che il Signore Padre di misericordia accompagni anche me e la mia compagna in questo tempo così pesante. Grazie Gianni, sappiamo insomma che tu ci tieni aggiornato sulla tua situazione, speriamo veramente di esserti di conforto e di compagnia. Tutti, tutta la famiglia mi verrebbe da dire di Radio Vaticana con voi e gli altri appunto ascoltatori sempre riservano per te un pensiero attraverso i nostri messaggi. Un affettuoso buongiorno, anche se oggi il sole non c'è, a Silvia, a Francesco, alla regia tecnici, a Marco Guerra che ha condotto il radiogiornale delle ore 8, la nostra carissima amica e ascoltatrice Filomena, anche lei ci manda il suo buongiorno questa mattina.
1: E siamo vicini sempre a Gianni, aggiunge una ascoltatrice, appunto Filomena. Grazie Filomena, anche perché Radio Vaticana con voi, anche questo, noi cerchiamo di restare in connessione con gli ascoltatori, ma anche voi al nostro numero 335 12 43 722, ormai siete diventati una comunità affiatata e arrivano spesso dei messaggi, per così dire, incrociati, di saluto, di solidarietà laddove ce ne sia bisogno, insomma empatia allo stato puro. 8:19, tra poco hai nominato Marco Guerra, ci raggiungerà qui in studio per approfondire alcuni dei temi di oggi. Naturalmente una giornata, abbiamo anticipato, essere particolarmente densa. Tra poco vi racconteremo quella che sarà l'agenda di oggi, dell'ultimo giorno di viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Prima il santo del giorno.
0: Eh sì, prima di andare nel vivo della nostra trasmissione ricordiamo quelli che sono i santi che la Chiesa ricorda oggi, in particolare San Leone III, papa dal 795 all'816. Leone III combatte contro l'eresia secondo la quale Gesù come uomo è solo un figlio adottivo di Dio. Molto lo impegna anche la cosiddetta questione del filioque nel credo. È lui che il 25 dicembre dell'800 incorona Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero. In questo giorno la Chiesa ricorda anche Santo Onofrio Anacoreta, San Gaspare Luigi Bertoni, sacerdote e fondatore. Questi dunque i santi del giorno che accompagnano appunto la nostra mattinata insieme, non solo la nostra mattinata ma tutta la giornata. E proprio parlando di questa giornata è densa di appuntamenti di cui vogliamo darvi conto, partendo Francesco da quella che è la giornata di Papa Leone in Spagna. Vi abbiamo detto che partirà a breve dalla base aerea di Gran Canaria alla volta di Santa Cruz de Tenerife e arriverà proprio all'aeroporto internazionale di Tenerife alle 10:10 ore di Roma.
1: Proseguirà la giornata di Papa Leone con un incontro con i migranti del centro Las Raíces. Siamo attorno alle 10:30 ora di Roma, con il saluto del Santo Padre. Naturalmente lo seguiremo in radiocronaca diretta con traduzione simultanea. Qui in studio ci raggiungeranno diversi ospiti nel corso della mattinata e poi subito dopo l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza de Cristo de la Laguna. Siamo attorno alle 11:10, sempre ora di Roma e sempre con un discorso del Santo.

0: quanto padre.
1: Questa giornata, poi questa mattinata, diciamo, si concluderà intorno alle 13, stiamo parlando sempre della nostra ora locale, con la Santa Messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Lì ovviamente potremo seguire insieme l'omelia del Santo Padre, fino a che alle 14.30 lo stesso si congederà dall'isola, presso, arrecandosi all'aeroporto, appunto, per poi partire alla volta dell'Italia e quindi rientrare in Vaticano in serata.
0: Silvia, hai citato l'Italia, ricordiamo che questa è una prima tappa legata ai flussi migratori che Papa Leone compie nelle isole Canarie e poi sarà più avanti anche a Lampedusa. Insomma, parte dalla Spagna quello che è un tra virgolette pellegrinaggio di Leone XIV sulle rotte dei migranti, quelle rotte di accesso all'Europa per chi fugge da povertà, guerre e crisi ambientali, dove cercano un riscatto ma spesso trovano anche la morte in mare. Non a caso Leone XIV nella messa a Gran Canaria ha pregato, ha invitato a pregare tutti i presenti per chi ha perso la vita in mare. Per chi avesse invece perso la giornata di ieri, rimandiamo anche al nostro sito vaticannews.va, dove ci sono tutti gli articoli e gli approfondimenti dei nostri inviati dei media vaticani.
1: Andiamo a vedere a questo punto altri appuntamenti che non sono strettamente legati al viaggio del Santo Padre in Spagna. Vi ricordiamo che oggi è la 30ª giornata mondiale di preghiera per la santificazione dei sacerdoti. Questa giornata fu istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1995 e si celebra proprio ogni anno quando è la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che cade proprio oggi.
0: Intorno alle 9 ci sarà presso la parrocchia di Nostra Signora della Liberazione la celebrazione delle esequie di Don Osorio Citora Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane. Siamo in Mozambico, segretario anche generale della Conferenza Episcopale del Mozambico e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, presieduta da Monsignor Don Luis Miguel Mufios Cardaba, nunzio apostolico in Mozambico. Dopo la messa funebre ecclesiastica ufficiale, l'urna contenente le spoglie viene trasportata in aereo all'arcidiocesi di Nampula per i funerali privati e la sepoltura nel cimitero del clero dell'arcidiocesi di Nampula a Nampaco, Mozambico. Silvia, che tornerà attorno alle 9.40, perché noi seguiremo come se fossimo lì la cerimonia funebre che si terrà proprio a Chelimane e avremo una testimonianza di un missionario che è lì da tempo, che conosceva Don Osorio ma che ci racconterà anche il contesto in cui è avvenuta la drammatica morte del Monsignore.
1: E che ringraziamo anticipatamente per la disponibilità che ci concede in questa mattinata, dove appunto vengono celebrate le esequie del Vescovo. Andiamo a vedere una altro appuntamento. Ricordiamo che in Ecuador oggi è la giornata nazionale del missionario ecuadoriano Ad Gentes e poi ancora si celebra infatti il 12 giugno la festa della Beata Mercede de Jesus Molina, prima missionaria ecuadoriana Ad Gentes.
0: Parigi, dove peraltro si recherà anche il pontefice in Francia più avanti in un altro dei suoi viaggi in corso dell'anno. Oggi invece ci sarà un incontro internazionale promosso dal Ministero degli Esteri francese sulla soluzione dei due stati nella questione israelo-palestinese. Parteciperanno alla giornata odierna nella capitale francese attivisti, organizzazioni e rappresentanti della società civile sia israeliana sia palestinese, ma anche leader di organizzazioni non governative per la pace, famiglie delle vittime di guerra, intellettuali, artisti e leader religiosi, naturalmente anche esponenti politici, da cui probabilmente arriveranno anche delle dichiarazioni di intenti e se ce ne saranno ve ne daremo conto in tempo reale.
1: E dalla Francia ci spostiamo in Lussemburgo, dove si terrà oggi la riunione dei ministri delle finanze e dell'Unione Europea. È sempre oggi 12 giugno, ma parliamo invece del 12 giugno del 1942. Anna Frank riceveva in regalo nel giorno del suo 13° compleanno un diario destinato a diventare una forte testimonianza della Shoah, 12 giugno 1942.
0: 8 e 27 minuti, ci ha raggiunto in studio il collega Marco Guerra che ha curato e condotto il radiogiornale. Ben trovato Marco e buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, questa mattina denso di notizie il radiogiornale della Radio Vaticana, che ricordiamolo può essere anche riascoltato in podcast sul sito vaticanews.va, come d'altronde tutte le nostre trasmissioni. Ma partiamo subito da quella che è stata la giornata di ieri di Papa Leone, con un servizio curato dalla redazione vaticana.
2: Certamente abbiamo aperto con la messa di ieri sera a Gran Canaria nello stadio. Il Papa ha invitato a pregare per chi ha perso la vita in mare e ha ringraziato per chi fa il bene, per chi compie il bene qui, ha detto. La tappa nell'arcipelago, nell'Atlantico, l'arcipelago spagnolo davanti al Marocco, diciamo, è tutta dedicata a quel fenomeno migratorio, la cosiddetta rotta occidentale, no? Cioè quella centrale del Mediterraneo che va verso Lampedusa, e nelle acque dell'Atlantico hanno perso davvero la vita tante persone, e l'accoglienza però è sempre stata grande su queste isole. E prima della messa serale c'era stato l'accoglienza al porto, dove il Papa ha ribadito, insomma, molti concetti chiave anche del magistero del Papa e della Chiesa sul fenomeno migratorio. Si è inchinato davanti ai migranti, ha detto: mi inchino davanti a voi, ha gettato una corona di fiori, ma soprattutto ha ribadito il concetto che esiste il diritto a non dover migrare. Quindi se esiste il diritto a cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto a non dover migrare, a rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, quindi a poter prosperare in quelle terre. Ricordiamolo sempre che, perché diciamo, non è un fenomeno ineluttabile che non può essere governato. Infatti il Papa nella stessa occasione si è scagliato anche contro le mafie e contro la criminalità organizzata che gestisce questo fenomeno.
0: Ha parlato Papa Leone di mostri che ancora oggi si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini, e l'indifferenza di molti che permette ai poveri, che i poveri siano inghiottiti dallo sfruttamento o dall'oblio, così nel porto di Arghineghin, simbolo dei drammatici approdi e anche, però dobbiamo dirlo, di un'accoglienza molto spesso gratuita che allarga le braccia a chi arriva. Dato che più avanti approfondiremo anche la giornata e i temi che toccherà Papa Leone, non possiamo trascurare la parte internazionale, che pure è ricca di avvenimenti non sempre positivi, ma qualcosa si sta muovendo anche lì. Da dove partiamo, Marco?
2: La speranza è quella, c'è l'ennesimo colpo di scena che preannuncia una svolta radicale nel conflitto in Medio Oriente. Ormai siamo abituati da Trump a sentire un po' nella stessa giornata una ridda di affermazioni smentite e controsmentite, però questa volta il presidente ha detto con una certa veemenza che ha messo fine alla guerra, c'è un accordo con Teheran, il nodo che è stato sciolto, insomma, quello del aver convinto Teheran a non dotarsi di armi nucleari. Teheran ha un po' smorzato questo entusiasmo, queste parole trionfanti di Trump, che poi hanno avuto una ripercussione anche sulle borse, che sono virate in positivo, e ha detto che fondamentalmente è un testo che era già stato approvato dalla Repubblica Islamica. Fatto sta però che non è stato smentito, e che la Casa Bianca dice che già nelle prossime ore in Europa potrebbe arrivare un accordo. Sembra che la mediazione degli inviati del Qatar degli scorsi giorni, che sono stati nella capitale iraniana, abbia portato, insomma, a sciogliere le ultime riserve.
1: In tutto ciò, Marco, il ruolo di Israele qual è? Perché non è presente, no, in questo tipo di accordo?
2: No, le ultime agenzie dicono che Netanyahu comunque accoglie con favore questo accordo, anche se specifica Israele non ne fa parte. Sembrerebbe, sempre secondo indiscrezioni, che l'accordo chieda di fermare gli attacchi di Israele a Hezbollah e il ritiro dai territori occupati nel sud del Libano. Sappiamo la famosa linea gialla, linea azzurra oltre il fiume Litani, sotto il fiume Litani. L'accordo prevederebbe un ritiro delle truppe di terra israeliane che stanno sugli scarponi dentro sul terreno del paese dei cedri, ma al momento si tratta di indiscrezioni delle agenzie. Israele comunque ai margini ne farebbe parte, perché Teheran ha sempre detto che insomma i due fronti sono legati.
0: E forse ha sortito un effetto la presenza del presidente di Israele Herzog, che avvicinandosi al confine nelle scorse ore ha rivolto un appello all'omologo libanese Aoun, chiedendo che all'interno di questo accordo, con l'auspicio che possa raggiungersi un accordo, non tenga presente le minacce di Hezbollah, che continua a sconfessare proprio dall'interno del Libano gli sforzi di dialogo e di pace che sia la parte israeliana sia la parte libanese stanno compiendo sotto la mediazione americana ormai da giorni. Se da un punto di vista del territorio e del campo ancora si continua a combattere, la diplomazia muove i suoi passi ed anche i leader politici, in questo caso i rappresentanti più alti delle istituzioni dei due paesi, si parlano. E ricordiamolo, Marco, tra i due paesi sono decenni che non ci sono relazioni diplomatiche, dunque un qualcosa vuol dire.
2: Sì, relazioni diplomatiche dirette non avvenivano dai primi anni 90. Ci sono già stati 3 round di colloqui a Washington tra Israele e Libano, con diciamo il convitato di pietra che sarebbe Hezbollah, che resta un grosso problema per stessa ammissione dei leader politici libanesi. Vediamo se tramite la mediazione dell'Iran si riuscirà a...
0: Del Qatar.
2: Sì, del Qatar, ma nel senso che l'Iran comunque poi è lo sponsor di Hezbollah, la milizia sciita è finanziata e sostenuta dall'Iran. Se l'accordo con l'Iran riuscirà a mettere in un angolo, diciamo così, Hezbollah, che resta un grosso problema per la stessa politica libanese.
1: Altro fronte, Marco, altra notizia, su che cosa avete titolato?
2: Beh, c'è l'Ucraina, dove invece la diplomazia resta in stallo dopo l'incontro di domenica tra i leader di Francia, Germania e Regno Unito con il leader Zelensky. La Russia ha detto che da parte dell'Europa arrivano condizioni inaccettabili. Continua a essere sconfessata la mediazione europea da parte di Mosca, che d'altra parte ha sempre detto di ritenere il vecchio continente coinvolto in questo conflitto a sostegno di Kiev. Fatto sta che lo sforzo economico maggiore in questo momento è tenuto dalle diplomazie europee a favore di Kiev, quindi c'è stato un rifiuto di quei 5 punti che domenica erano stati elaborati. Fondamentalmente i nodi principali restano la cessione dei territori del Donbass. Domenica è stato ribadito che per un eventuale cessate il fuoco la linea da tirare sarebbe quella dell'attuale fronte, mentre Mosca continua a chiedere l'annessione dell'intero Donbass, ma soprattutto c'è il tema della sovranità dell'Ucraina, che dovrebbe poter scegliere quali sono i suoi partner a livello strategico, anche a livello militare, quindi qui parliamo di Unione Europea e NATO.
1: Grazie Marco Guerra, l'informazione tornerà tra poco meno di mezz'ora. Noi ti salutiamo con un brano, io traduco dall'inglese perché mi piace questa traduzione, Scimmie Artiche.
0: Marco conosce bene questo gruppo, e visto che c'era lui oggi in studio lo abbiamo scelto per una programmazione che prosegue sul solco sì spagnolo e iberico più in generale, ma anche con un po' di buono e sano rock and roll.

0: Crescent Adolescent, questo è il titolo del brano che vi abbiamo proposto questa mattina. Francesco De Regis sorride per la mia perfetta pronuncia inglese, ma insomma me la son cavata.
1: Assolutamente. Crescent Adolescent. Sei una bandiera, un riferimento per le pronunce britanniche.
0: Vero? 335 12 43 722. Fate sentire la vostra voce, anche ed oltre a scriverci, come state già facendo da diverso tempo. Tanti dei nostri ascoltatori già ieri ci scrivevano e continuano a farlo oggi perché hanno potuto seguire, e lo ricordiamo, 733 del digitale terrestre, lo streaming dal sito, il canale YouTube per partecipare anche con le immagini, e in tanti siete rimasti colpiti appunto dall'incontro di ieri di Papa Leone al porto della Spalmas, il gesto di gettare appunto questa corona di fiori che il pontefice ha ricevuto da due persone migranti e l'ha gettata appunto nel mare, come vi ha ricordato ovviamente quanto accadde nel 2013, il primo viaggio pastorale, la prima visita pastorale di Papa Francesco a Lampedusa, ha rimandato molto appunto a questo gesto, ed è stata tanta la commozione che ci testimoniate soprattutto grazie attraverso i vostri messaggi. C'è chi ci segue, Francesco, anche attraverso i social, perché sul nostro canale WhatsApp, quello di Radio Vaticana, voi avete una serie di spunti di riflessione nonché link alle trasmissioni, e attraverso questo, attraverso le foto, le immagini che giungono direttamente dai nostri inviati in Spagna, potete veramente partecipare al viaggio.
1: E poi anche in base all'agenda di questo lungo viaggio apostolico ci sono delle frasi che noi selezioniamo ed evidenziamo proprio sul canale WhatsApp. Una di queste che mi ero segnato perché mi ha colpito particolarmente, ve la leggeremo tra pochissimo perché ci aiuta a proseguire il racconto di questa giornata. Però sono già le 8:40, rassegna stampa.
0: Andiamo in rassegna stampa nelle edicole.

0: 8:41, cominciamo a leggere i titoli principali dei quotidiani italiani, o per essere più precisi, i titoli dei principali quotidiani italiani. La dignità dei migranti titola Avvenire: il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare. In vigore poi il nuovo regolamento dell'Unione Europea, questa l'altra notizia che abbina nel catenaccio Avvenire: per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Ma leggiamo il riferimento alle Canarie, in cui il pontefice denuncia i trafficanti e l'indifferenza di molti, chiamando a un esame di coscienza anche i paesi d'origine, come ci ricordava poc'anzi Marco Guerra. L'articolo principale è dell'inviato di Avvenire a Gran Canaria, Giacomo Gambassi: la dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone XIV, dal Molo della Vergogna, come è stato ribattezzato il porto di Arghineghin a Gran Canaria, incontra i migranti giunti lungo la rotta atlantica che tante vittime continua a mietere. Questo l'articolo di apertura di Avvenire, che sulla prima pagina ha anche spazio per l'annuncio del presidente americano Trump: intesa sulla tregua con l'Iran. Dovrebbe essere, se non abbiamo conteggiato male, il 40° annuncio del presidente americano in merito. Vedremo se questa sarà la volta buona oppure no. E poi il mondiale di calcio globale lo definisce Avvenire con l'illusione dei piccoli. Fischio l'inizio ieri sera per la kermesse con 8 nazionali provenienti da Nord Africa e Medio Oriente. Questo il mondiale che vede Messico, Stati Uniti e Canada ospitare il pallone, la sfera.
1: Andiamo a vedere invece l'apertura della Repubblica. Trump-Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid, annuncia intesa tra tutti i paesi, firma un'Europa a breve e Wall Street brinda, giù il petrolio. Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei e la sorpresa di Israele, dice Netanyahu non informato della svolta. C'è spazio anche sulla Repubblica per il mondiale, titola così: Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico.
0: L'inno di Shakira, titola invece il Corriere della Sera, ponendo sulla prima pagina la fotonotizia dello show dell'artista allo Stadio Azteca durante la cerimonia di apertura prima della partita tra Messico e Sudafrica. Primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali. Questa è la fotonotizia del Corriere della Sera, che però sceglie di dare ampio risalto alla Giorgia Meloni e al suo discorso che anticipa il Consiglio europeo, che si terrà nelle prossime ore e durerà almeno 2 giorni. Sceglie però un tema non legato all'argomento di cui si è più parlato ieri, prima alla Camera e poi al Senato, ma l'affondo sul generale Vannacci. La Premier in aula attacca il generale, passato, ricordiamolo, dalla Lega a un suo movimento che si chiama Futuro Nazionale, e dice Giorgia Meloni a Vannacci: sei funzionale alla sinistra. Le opposizioni dicono che il governo ha fallito, invece la Premier all'Unione Europea propone di trovare una sola voce su Kiev, quindi sull'Ucraina. E ci sono anche delle accuse al Movimento 5 Stelle di aver pronunciato una frase sessista, e credo che Silvia l'abbia ascoltata con lo stesso dispiacere con cui l'hanno ascoltata tutte le donne, ma anche tanti maschietti. Questo è il Corriere della Sera, che ha spazio anche per Trump, che minaccia e poi ferma i raid e annuncia accordo vicino.
1: Andiamo a vedere che cosa ci dice il Fatto Quotidiano. Trump minaccia l'Iran, poi cambia idea, c'è l'intesa e c'è spazio anche per quanto riportato dalla Premier Meloni. Meloni e il Colle, cercasi mediatore fra Mosca e Kiev. Ancora invece in taglio alto per il Fatto Quotidiano si parla della missione UE a guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. L'operazione europea Irini, per decisione di Kaya Kallas, ha cambiato pelle, abbordate 3 navi sospette di essere della flotta ombra senza risultati. Andremo a vedere poi meglio di che cosa si parla.
0: Eh sì, perché peraltro l'alto rappresentante europeo Kaya Kallas è nel mirino nelle ultime ore di una possibile riforma delle istituzioni, o meglio dell'architettura istituzionale europea e potrebbe vedersi togliere alcune competenze, tra cui proprio quella di proporre delle missioni internazionali. Vedremo se avremo tempo anche di leggere qualcosa all'interno delle pagine dei giornali in merito. Andiamo sul Foglio. Ferragosto a Mariupol. Gli ucraini promettono di tornare nella città che Mosca ha trasformato nella vetrina dell'occupazione e intanto hanno colpito il porto. Non è solo un simbolo, ma anche un metodo per stritolare la logistica russa. Ricordiamo che negli ultimi due giorni il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato di aver colpito in territorio russo anche oltre gli 850 chilometri e sfiorando i 1000, dunque una dimostrazione di una prova muscolare anche della tenuta dell'esercito ucraino e dei propri armamenti. Sempre sul Foglio, terrore iraniano, l'Europa si desta, Teheran fermi subito i suoi attacchi sul nostro suolo. Un articolo approfondito che ricorda come per anni Bruxelles e le cancellerie europee hanno guardato alla Repubblica Islamica attraverso il prisma nucleare, centrifughe, arricchimento, sanzioni da calibrare, un approccio da contabili, lo definisce il Foglio, che ignorava la natura profonda della Repubblica Islamica, che non distingue tra esterno ed interno. Insomma, molti temi di politica internazionale sul Foglio. C'è anche spazio per un richiamo a ciò che sta accadendo in Argentina. Il piano di Milei avanza, Standard & Poor's, l'agenzia di rating, alza per l'appunto il rating dell'Argentina, lo spread cala e l'UNICEF registra il crollo della povertà infantile. Molto interessante questa notizia approfondita dal Foglio. E poi la politica interna, di cui vi abbiamo già dato conto con il dilemma della Lega, che forse rivuole Salvini al Viminale invece di puntare su ciò che più interessa al nord, e cioè l'economia.
1: Andiamo a vedere l'apertura del Messaggero. Iran USA, Trump, c'è l'accordo, le nuove minacce e poi la svolta nella serata. La fotonotizia è dedicata all'apertura dei mondiali, la terza volta senza gli azzurri, il mondiale dei record con Bocelli e Shakira, così titola il Messaggero. C'è spazio anche per quanto riguarda la politica italiana, l'affondo della premier su Vannacci aiuta la sinistra, e poi in vista del prossimo Consiglio europeo un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella. In taglio basso il Messaggero ci riporta anche indietro a quanto accaduto a Crans-Montana, non possiamo dimenticarlo. Sono usciti i risultati delle autopsie, i ragazzi di Crans non erano ubriachi, erano le uscite bloccate che hanno impedito ai giovani di salvarsi.
0: Sì, va dato atto al Messaggero che da giorni tiene alta l'attenzione su questo tema, che invece è già scomparso dalle altre prime pagine dei giornali. Andiamo a vedere il Tempo cosa sceglie di evidenziare. Il Tempo parla di una infamia grillina contro Meloni e contro le donne. Un Movimento 5 Stelle che, secondo il direttore del Tempo Capezzone, tocca il fondo. Silvestri, esponente di alto profilo del movimento, insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump. La democratica Ascani, che presiede l'aula, tace. Meloni lo asfalta, così il Tempo. Imbarazzi e arrampicate sugli specchi a sinistra, diciamo non propriamente una bella pagina quella che si è verificata ieri nelle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
1: Il Giornale, il titolo di centro pagina, schiarita nel conflitto in Medio Oriente, Trump firma raid. Accordo a un passo, il tycoon firma in Europa e l'Iran disponibile ad accettare.
0: Andiamo all'interno delle pagine dei giornali, partendo da Avvenire. Avvenire, vi ricordiamo che ha scelto di dare priorità nel suo titolo al viaggio apostolico di Papa Leone. Pagina 2 e pagina 3 fanno lo stesso: integrare le persone. Leone XIV La carità non è assistenzialismo, questa è la sintesi di Avvenire. Poi, migranti, la dignità non ha passaporto, il Papa sferza l'Europa. Allora andiamo a leggere proprio alcune parole riportate da Avvenire in merito all'appello all'Europa. Dal molo della vergogna del porto di Arghineghin, Leone XIV getta in mare una corona di fiori in memoria delle vittime dei viaggi della speranza e invita il vecchio continente, scrive Giacomo Gambassi, a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico trasformati in cimiteri senza lapidi.
1: Andiamo a vedere invece a pagina 11 del Messaggero come titola sul viaggio del Papa in Spagna, in particolare la tappa alle Canarie. Il Papa tra migranti delle Canarie sull'emergenza l'Unione Europea non si volti. E poi ancora c'è un riferimento come il vostro che ci avete fatto sulla nostra chat, la corona di fiori che si allontana tra le onde, il gesto che richiama quello compiuto da Francesco a Lampedusa nel 2013, il pontefice si recherà lì proprio il prossimo 4 luglio. Non possiamo abituarci a contare i morti, aveva detto poco prima. Il vero rischio che si osserva non è soltanto il naufragio di questi poveri che attraversano il mare, ma l'indifferenza di chi smette di vederli. E poi, sempre a pagina 11, a seguito appunto dell'articolo che ci riporta le parole di Papa Leone, c'è appunto questo titolo: Kranz, i ragazzi non erano ubriachi, erano in condizione di scappare, ma le vie di fuga erano sbarrate. L'esito dell'autopsia sulle vittime italiane dell'incendio di Capodanno: i giovani erano lucidi e si sono ritrovati in trappola, a causare la morte gravi ustioni e l'inalazione del monossido di carbonio. Dunque non avevano praticamente assunto alcolici, oppure se avevano bevuto lo avevano fatto in maniera decisamente esigua. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita a Cramontana si sarebbero potuto mettere in salvo. Ci sono le foto di questi ragazzi, nomi, l'età, erano appunto, continua a scrivere il Messaggero, lucidi quando le fiamme hanno avvolto la costellazione, il locale, la notte di Capodanno. Sarebbero potuti scappare ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Questo dato emerge dai risultati delle autopsie eseguite sul corpo dei ragazzi che sono stati consegnati al pubblico ministero Stefano Opilio, titolare del fascicolo aperto a Roma per accertare parallelamente alla Svizzera le cause e la dinamica di quanto accaduto.
0: E capiamo a distanza di settimane quanto sia necessario fare luce su una vicenda ancora in chiaroscuro per moltissimi aspetti, a partire da quello che riguarda i proprietari del Constellation. Torniamo all'argomento migranti, in questo caso contestualizzandolo con il dibattito europeo, sempre su Avvenire. Ecco le nuove norme del patto asilo e immigrazione. Von der Leyen, la presidente della Commissione, parla di una risposta giusta e ferma. Cerchiamo di capire cosa prevede questo nuovo patto. Identificazioni più severe, scrive Gabriele Rosana, procedure accelerate, un ampio ricorso alla detenzione e misure di solidarietà con gli stati di primo arrivo. Trascorsi 2 anni dal via libera definitivo, prende effetto da oggi il patto UE sulla migrazione, e cioè la maxi riforma europea del diritto d'asilo, composta da 10 provvedimenti che puntellano, così scrive Avvenire, i confini della fortezza Europa. Il nuovo approccio sta già dando buoni risultati, con un calo del 55% degli attraversamenti irregolari delle frontiere rispetto al 2024, sostengono dalla Commissione. E di immigrazione come sfida europea da affrontare con una soluzione efficace, giusta e ferma, è tornata a parlare la presidente dell'esecutivo europeo Ursula von der Leyen. L'articolo lo trovate a pagina 4 di Avvenire.
1: E così, volendo dare semplicemente un piccolo titolo che ci riporta indietro di un secolo dal primo volo di linea italiano, una nuova tratta collegherà la laguna di Venezia con l'isola di Lussino, e il turismo, soprattutto quello di lusso, festeggia. In particolare il titolo scelto della Repubblica, pagina 25, il ritorno dell'idrovolante da Venezia alla Croazia come negli anni 30. E pensate un po', il biglietto, il volo in idrovolante da Venezia a Lussino per 2 passeggeri ha un costo particolarmente elevato che si esplicita nella cifra di 3.000 euro.
0: Non possiamo non concludere questa rassegna stampa dandovi conto dell'evoluzione dei disordini anti-immigrazione che riportano Belfast, siamo in Irlanda del Nord, a 30 anni fa. Così a pagina 20 del Corriere della Sera dà conto il Corriere della Sera della posizione del ministro Ben, che parla di crimini razzisti, i quartieri più caldi sono quelli unionisti, l'articolo di Guido De Franceschi. I disordini, scrive De Franceschi, che si sono scatenati a Belfast e in altre località dell'Irlanda del Nord dopo che lunedì il rifugiato sudanese Adi Al-Odid ha tentato di uccidere, ferendolo gravemente, il 44enne Stephen Ogilvie, sembrano avere poco a che vedere con il conflitto sopito da quasi 30 anni ma mai del tutto spento tra nazionalisti e lealisti, nazionalisti cattolici e lealisti protestanti. Questa volta infatti, scrive De Franceschi, sono chiaramente gli stranieri il bersaglio delle turbe di giovani mascherati che hanno incendiato auto e abitazioni e che nella notte tra mercoledì e giovedì si sono di nuovo scontrati con la polizia che li ha respinti con un cannone ad acqua. Il segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, è stato chiaro: beh, se le persone diventano un obiettivo in base al colore della pelle, in che altro modo si può descrivere ciò che sta succedendo? Sono atti criminali razzisti. Così il Corriere della Sera va dato conto di un altro aspetto di questa vicenda per completare il contesto, che ricorda come qualche giorno fa proprio in Gran Bretagna c'è stato un ampio dibattito attorno ad un altro episodio che ha riguardato un diciottenne aggredito da un'altra persona che è stata fraintesa dalla polizia, perché all'arrivo della polizia non ha creduto a questo giovane diciottenne britannico che era stato aggredito e era quasi in fin di vita. Ciononostante, anziché essere soccorso, è stato ammanettato dalla polizia e dunque tanti influencer sui social in Gran Bretagna hanno rispolverato lo slogan Black Lives Matter, la vita dei neri conta, che abbiamo conosciuto negli Stati Uniti, trasformandolo in White Lives Matter, la vita dei bianchi conta. Dunque questo episodio che vi abbiamo raccontato attraverso il Corriere della Sera fa parte di una più lunga serie di avvenimenti che hanno caratterizzato le ultime settimane e mesi la Gran Bretagna. Prima di chiudere questa rassegna stampa dobbiamo dare conto, Silvia, di una notizia che ci giunge dal sito di informazione Axios, che parla di firma dell'accordo con gli Stati Uniti da parte dell'Iran, che ci sarà a Ginevra, sarà firmata l'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Vedremo come si evolverà, se così sarà ve ne daremo conto in tempo reale. 8:59, un po' di musica che ci riporta in Spagna.

Le 9, l'informazione, ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Il pontefice concluderà la visita nell'isola di Tenerife. La partenza da Las Palmas di Gran Canaria è prevista alle 9.30 italiane, l'arrivo a Tenerife alle 10.10. Qui incontrerà altre realtà legate all'accoglienza dei migranti, poi la messa nel porto di Santa Cruz. Gli Stati Uniti annunciano l'accordo con l'Iran, il presidente Trump precisa di aver ottenuto tutto quello che è stato richiesto e di aver bloccato i raid. Media iraniani poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Condizioni inaccettabili per una soluzione della guerra in Ucraina, questo è il commento del Ministero degli Esteri russo dopo la riunione di domenica a Londra tra Macron, Starmer e Merz. Sul terreno ancora raid incrociati, nella notte attacchi sulla regione di Sumis, 2 morti e 13 feriti. La BCE ha aumentato i tassi di riferimento dello 0,25 per la prima volta dal 2023. La decisione è volta a frenare l'inflazione alimentata dalla guerra in Medio Oriente, nonostante i timori che possa colpire l'economia europea. L'informazione torna alle 10.

0: Alle 9.06, prima di andare a sfogliare idealmente i principali siti di informazione internazionale, abbiamo una coda legata alla rassegna stampa italiana, perché a pagina 13 del Corriere della Sera si cerca di dare spazio ai colloqui sul piano degli europei. Siamo nel contesto della guerra in Ucraina, Mosca respinge le proposte. Ieri il vertice con tre ambasciatori nella federazione, la portavoce del Ministero degli Esteri russo dice: volete militarizzare l'Ucraina. E allora forse vale la pena leggere cosa sta accadendo tra l'Europa e la Russia in queste ultime ore. 90 minuti di colloquio, nessun passo avanti sulla pace in Ucraina. Se l'ambasciatore francese a Mosca, Nicolas de Rivière, ha definito buona la discussione avuta ieri nella capitale russa insieme con i colleghi di Germania e Regno Unito, Alexander Graf e Nigel Casey, scusate, con il vice ministro degli esteri russo Galusin, il loro interlocutore ha riferito in una nota di aver illustrato ai rappresentanti degli E3 una valutazione oggettiva delle politiche distruttive, così è stata definita da Mosca, che i paesi continuano a perseguire circa il conflitto iniziato dopo l'invasione russa del 24 febbraio 22. Londra, Parigi e Berlino mirano a incoraggiare, tra virgolette, questo passaggio, il regime di Kiev a continuare la guerra contro la Russia per conto e con l'assistenza diretta della coalizione dei volenterosi, si legge ancora in un comunicato rilasciato dal dicastero russo, cui ha fatto eco poco più tardi un messaggio pubblicato su Telegram dalla portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, che accusa i tre leader europei, dunque Starmer, Macron e Merz, di far finta di chiedere la pace quando in realtà avanzano condizioni a priori inaccettabili. Un riferimento ai punti stabiliti nell'incontro avvenuto la scorsa domenica a Londra, dove si è svolto per l'appunto un vertice E3 di Gran Bretagna, Francia e Germania con il presidente ucraino Zelensky. E questo, al termine del summit, una dichiarazione congiunta aveva fissato 5 punti sui quali intavolare i negoziati. Tra questi, il cessate il fuoco immediato e il congelamento dell'attuale linea del fronte. Garanzie di sicurezza robuste per Kiev, compreso il dispiegamento della forza multinazionale per l'Ucraina, il blocco dei beni russi congelati fino a che il Cremlino non avrà ripagato il paese invaso dei danni procurati dal conflitto. Punti questi che sono stati evidentemente rispediti al mittente da Mosca, ma non potevamo non condividere all'interno di una rassegna stampa che parla anche di Ucraina qual è il nodo principale che ha bloccato in questo caso il confronto fra le parti. Sul giornale, Silvia, c'è un articolo che riguarda l'Europa e il ruolo di Kaja Kallas, quello di cui abbiamo parlato poco fa, perché c'è un problema anche di rappresentanza, in qualche modo ci lega al discorso che stiamo facendo, un problema di rappresentanza diplomatica dell'Europa, perché c'è stato un dibattito ormai che torna ciclicamente, quello di dire con chi bisogna parlare in Europa per avere una risposta diplomatica. Oggi sappiamo che le competenze sono spacchettate tra l'alto rappresentante UE Kaja Kallas, la presidente della Commissione Europea von der Leyen e i tantissimi uffici. Allora, cosa sta accadendo, almeno in poche righe, Silvia, così cerchiamo di dare un ulteriore elemento per capire quali sono anche le difficoltà per l'Unione Europea di comunicazione con gli altri paesi extra UE, ma anche di accreditamento diplomatico in questi paesi in corso di crisi come quella in Ucraina.
1: Sì, andiamo a leggere l'articolo a pagina 6 del giornale titolato "Tutti contro Kallas, Ursula e cancellerie vogliono trattare con più autonomia". E dunque, oltre a von der Leyen, decisivo il malumore di Francia, Germania e Regno Unito, che puntano a un ruolo chiave nella diplomazia. Il Financial Times è tornato a picconare la figura di Kaja Kallas e le competenze di alto rappresentante UE per la politica estera. Stavolta sulle pagine rosa salmone della City riecheggiano i desiderata di Francia e Germania, pronte a smantellare il servizio per l'azione esterna dell'Unione Europea, riducendone drasticamente il peso in favore delle cancellerie. Dopo aver diffuso a novembre il desiderio attribuito a von der Leyen di svuotare svuotare il mandato della ex premier estone con la creazione di un organismo di 007 da piazzare sotto la presidenza della Commissione Europea, un nuovo tassello fa tornare in auge la frase attribuita a Henry Kissinger: chi devo chiamare se voglio parlare con l'Europa? Seppur smentita la paternità della battuta dall'ex segretario di Stato americano, il dilemma della rappresentanza all'estero dell'UE riappare di fronte a ogni crisi di ordine globale, commerciale, energetica, fino a deflagrare davanti alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
0: E così abbiamo dato conto anche di quello che è un problema evidente di cornice istituzionale dell'Unione Europea, seppur vengano da più parti gli inviti a rendere più forte l'architettura europea, soprattutto sul fronte diplomatico. Naturalmente non si può compiere questo passo dalla sera alla mattina, ma è necessaria in questo caso l'unanimità oppure di rimettere mano ai trattati. Allora, andiamo
1: facciamo
0: a vedere
1: un giro
0: un
1: sui
0: passaggio sui
1: principali siti internazionali.
0: Partiamo
1: dalla CNN, il titolo scelto per il centro pagina di questo sito: Trump afferma che gli alla guerra, l'Iran non ha ancora confermato l'accordo. Poi c'è sulla sinistra, spalla sulla sinistra, un articolo che dice: enormi numeri 8, 6, 4, 7 incisi nell'erba del National Mall, come mostrano le immagini aeree. Di che cosa stiamo parlando? Beh, sull'erba del National Mall che a Washington, che ospiterà una cerimonia in occasione del compleanno di Donald Trump domenica prossima, sono apparsi questi numeri. Non si sa chi li abbia scritti, ma sono dei numeri che rimandano all'opposizione verso il capo della Casa Bianca. Il portavoce di Washington ha dichiarato alla CNN che chiunque si impegni a appoggi la violenza politica, la cultura degli omicidi, deve essere condannato con la massima violenza. Queste sono state le dichiarazioni del portavoce della Casa Bianca relativamente a questi numeri che emergono proprio lentamente dall'erba del National Mall.
0: Andiamo sullo Spiegel, che ci parla di educazione, in particolar modo andiamo a centro pagina del sito, del magazine tedesco, perché c'è un riferimento, dopo i vari, alla politica internazionale e un pochino anche alla politica interna tedesca, che non gode di ottima salute in questa fase quanto a stabilità. Quando si parla di interventi legati all'obbligo scolastico, si accende il dibattito sui contenuti. Ecco come la Turingia intende difendere l'obbligo scolastico da Hoche e dai suoi simili. L'iniziativa Anti-Alternative für Deutschland nel Consiglio federale, stiamo parlando dell'estrema destra tedesca, da mesi la AfD sta suscitando polemiche minacciando di abolire l'obbligo scolastico e di consentire l'istruzione domiciliare. La Turingia esprimerà formalmente la propria opposizione questo venerdì e conta sul sostegno degli altri Länder. Allora, vediamo come quando si va a parlare poi di contenuti precisi la politica si riaccenda dopo giornate in cui abbiamo ascoltato da Berlino soprattutto delle argomentazioni legate ai partiti che andavano a toccare piuttosto i massimi sistemi. In questo caso si torna a parlare di educazione, un tema di cui si parla molto anche nel resto d'Europa, Francia, Italia comprese.
1: Andiamo a vedere quello come titola la BBC: Trump afferma che un accordo per porre fine alla guerra in Iran è vicino, mentre Teheran dichiara che nulla è stato ancora finalizzato. C'è ampio spazio sui siti internazionali per i mondiali 2026. Vengono riportati i momenti salienti e le reazioni dopo appunto le vittorie di Messico e Corea del Sud. E poi c'è un approfondimento: perché gli aspetti economici rendono questo il mondiale più folle di sempre, titola la BBC. Dalle guerre commerciali all'impennata dei prezzi dei biglietti mondiali 2026 sono diversi da tutti i precedenti. E c'è appunto un'analisi che spiega, secondo sempre appunto la BBC, come questo torneo sulla nostra economia globale pesi in maniera sostanziale.
0: Sì, un tema che ricorre ad ogni mondiale, ma che in questo caso parlando di tre paesi contemporaneamente che ospitano la competizione, naturalmente diventa anche un confronto tra economie particolarmente interessante. Silvia, io chiuderei la rassegna stampa internazionale, che oggi si è ampliata sui temi internazionali anche relativi ai quotidiani italiani, con una notizia che Le Monde, quotidiano francese, sceglie di mettere in pagina, ovvero la tre giorni di concerti che David Guetta sta tenendo allo Stadio di Francia. Ha invitato anche Jennifer Lopez e il rapper Akon per celebrare i suoi 25 anni, non solo di carriera, ma uno dei 25 anni di uno dei primissimi singoli che lo ha lanciato all'attenzione mondiale. Stiamo parlando di un DJ produttore che riesce

0: Magno Spaghetto, Silvia, non provocare il mio spirito elettronico, che mettiamo subito David Guetta tra poco. Per ora
1: adesso mettiamo un po', torniamo un po' in Spagna con le sonorità spagnole. Accelera.

0: Serena e Lucio Aquilina, in arte Nugenea, questo duo di produttori proveniente dal sud Italia, un progetto artistico nato a Napoli. Loro nascono, e qui ci ricolleghiamo a ciò che dicevamo prima con David Guetta, nascono come DJ, come uomini della notte, del clubbing cosiddetto, che poi hanno riscoperto la bellezza dei sintetizzatori e degli strumenti reali con l'abbinata di voci splendide come quella che abbiamo appena ascoltato in questo momento. E allora, in Nugenea, che ci hanno riportato in Spagna, ma i produttori sono italiani, una canzone scelta dal nostro maestro Gigi Picardi, che ci sta accompagnando in queste giornate anche con la musica, una musica che ci tiene, ci fa alzare lo sguardo e ce lo fa puntare verso la Spagna, dove, ricordiamolo, Papa Leone sta ultimando, questo è oggi l'ultimo giorno di questo lungo viaggio apostolico in Spagna, e torneremo tra poco a parlarne fino alla radiocronaca successiva.
1: Eh sì, è davvero previsto fra pochi minuti la partenza di Papa Leone dall'aeroporto di Las Palmas in Gran Canaria, alla volta appunto di Tenerife. Nel frattempo, mentre appunto aspettiamo di darvi conto della partenza del pontefice, vogliamo proporvi un nostro primo approfondimento, perché andiamo avanti di qualche giorno. Domenica prossima, 14 giugno, sarà la giornata

0: giornata mondiale del donatore di sangue. Sappiamo che d'estate quella della donazione del sangue diventa veramente un'emergenza. Una giornata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue e plasma. Il nostro Edoardo Valentino ha raggiunto telefonicamente il presidente di Avis, Oscar Bianchi. Ha parlato con lui del ruolo centrale dell'associazione che da sempre promuove la cultura del dono e per garantire appunto l'autosufficienza di sangue nel nostro paese, con uno sguardo anche ai giovani, alla ricerca, all'impegno oltre i confini nazionali a sostegno dei paesi più in difficoltà. E dunque ascoltiamo il presidente di Avis, Oscar Bianchi, al microfono di Edoardo Valentino.
1: Beh, è un peso, diciamo così, strategico. Senza i donatori, le donatrici e avvisine non saremmo dentro l'autosufficienza nazionale. Quindi credo che un grande grazie va alle tante persone che si affidano ad Avis proprio per promuovere questo senso di civicità e di attenzione all'altro nel gesto che si concretizza con la donazione di sangue e di plasma. Oggi possiamo dire che il 76% di donatori sono avvisini e avvisine, ma sono anche distribuite dentro a molte fasce di età. Basti pensare che nella fascia di età 18-35 anni abbiamo circa il 30% di questi donatori, e quindi anche l'attenzione da parte del mondo giovanile verso questo tema così prezioso c'è, e devo essere confidente nel fatto che il gesto del dono, così come strutturato e così come pensato in Italia, continuerà nel tempo proprio per questa partecipazione che proviene anche dalle fasce più giovani. Il vero problema che intravediamo è la diminuzione della natalità italiana, e quindi il fatto che ci siano meno nascite portano sempre più ad avere la possibilità di avere meno persone che in qualche modo incarnano la causa e si prodigano alla donazione di sangue. Da qui nasce ancora di più il senso di responsabilità che l'associazione deve mettere in campo proprio per reclutare più persone possibili alla donazione per garantire l'autosufficienza.
2: Rispetto a sangue e plasma, ma quali requisiti occorrono per donare?
1: Bisogna essere maggiorenni, conoscere la lingua italiana, pesare più di 50 kg e avere uno stato di salute normale. Questo non significa non avere tatuaggi, non fumarsi una sigaretta, non bevere un bicchiere di vino, significa svolgere semplicemente una vita ordinaria, normale, senza stravolgimenti.
2: Quanto è importante, soprattutto nel periodo estivo, sensibilizzare sulle donazioni di sangue e plasma volontarie e non retribuite?
1: Il periodo estivo è un momento un po' peculiare e particolare, perché non viene meno la volontà da parte dei donatori e delle donatrici di andare a donare, ma viene in qualche modo messo in difficoltà, oppure in disequilibrio, meglio, il sistema trasfusionale. Vuoi perché ci sono i periodi feriali anche dentro al personale medico infermieristico, vuoi perché c'è molta mobilità tra i donatori e le donatrici, e quindi il consiglio che noi diamo a tutti i donatori e donatrici è di andare a donare prima di andare in vacanza, proprio perché questo, la mobilità, il fatto di magari andare in paesi esotici che prevedono una sospensione alla donazione, può in qualche modo andare a inficiare sugli equilibri e quindi sull'autosufficienza.
2: Come donare il sangue rappresenta un gesto prezioso che può far bene non solo a chi lo riceve, ma anche a chi lo dona.
1: Io penso di poter dire che fa bene soprattutto a chi lo dona, perché sotto alcuni aspetti, e se lo si guarda anche dal punto di vista un po' egoistico, il proprio io viene certamente gratificato solamente al pensiero di aver donato qualcosa che fa bene a qualcun altro, senza dover pretendere nulla in cambio, nell'ambizione e speranza che poi un domani qualcuno sarà in grado di fare la stessa cosa nel momento in cui dovessimo averne bisogno noi. Il secondo elemento qualificante e caratterizzante, che è proprio quello che nel fare la donazione di sangue, la sacca di sangue, per poter essere utilizzata, viene sottoposta a degli esami ematoclinici, e questi esami ematoclinici sono riconducibili alla persona che ha fatto la donazione. Quindi ogni 3 mesi, ovvero a distanza tra una donazione e l'altra, il cittadino e la cittadina, quindi il donatore e la donatrice che si prodigano la donazione, possono vedersi controllato e quindi vedersi restituito gli esami ematoclinici, che in qualche modo li rasserena e li rassicura sul loro buono stato di salute.
2: Nell'enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone parla di solidarietà, definendola in un passaggio il riconoscimento concreto che il destino di ciascuno è legato al destino di tutti. Queste parole toccano anche i donatori di sangue?
1: Soprattutto toccano noi donatori di sangue, proprio perché se noi abbiamo la cura del nostro essere, l'attenzione a uno stile di vita sano, certamente ci porta a riflettere su cosa possiamo fare noi per gli altri, e il fare qualcosa per gli altri lo si può fare certamente partendo anche dalla donazione di sangue, perché abbiamo la convinzione che donare sangue è donare vita. Dai tempi che furono ha sempre avuto questo significato, e credo che oggi sempre di più donare sangue, nel momento in cui si sa di trovare qualcuno che dall'altra parte del mondo ha la necessità di riceverlo, è certamente uno stile di vita. Basti pensare che oggi in Italia tutti i giorni, quindi con una media giornaliera, 1800 persone ricevono una sacca di sangue tutti i giorni per 365 giorni in anno. Quindi questo è un movimento silente che non deve mai fermarsi e che deve continuare ad esistere, proprio per garantire vita, salute e forza a tutte quelle persone che ne hanno bisogno.
2: Cosa si può fare nel 2026 per garantire un sempre più ampio accesso a sangue e prodotti ematici sicuri anche nei paesi a basso e medio reddito?
1: AVIS garantisce tutto il sistema trasfusionale italiano, quello che è il sangue e i prodotti plasma derivati. Basti pensare che l'anno scorso sono state raccolte 920.000 kg di plasma, che hanno generato più di 1 milione di prodotti plasma derivati. Quindi questo è un segno di attenzione. Questi prodotti plasma derivati possono essere anche destinati a popolazioni terze, come ci sono dei casi di specie che oggi stanno funzionando e stanno andando a regime per tramite dell'organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro Nazionale Sangue, che si occupano di coordinare tutta questa attività trasfusionale. Quello che sta alla base di tutto è la volontà dei donatori e delle donatrici di spendersi, di donarsi agli altri. Quindi questo è un'azione universale, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso. Noi ci siamo per tutti, e questo discorso universale arriva e deve arrivare a tutti.

0: 19.34 la macchina targata SCV1 è arrivata alla base aerea di Gran Canaria Gando. Il Santo Padre si appresta dunque a congedarsi, si sta congedando in questi minuti da alcune autorità locali. Tra pochissimo il volo del Pontefice decollerà dalla Spalmas di Gran Canaria in direzione Santa Cruz de Tenerife. Santo Padre dunque si sta appunto intrattenendo con le autorità che lo congedano dalla isola, dalla Las Palmas. Il saluto al vescovo di Las Palmas insieme a diverse autorità locali, la scaletta è già pronta per far salire il pontefice a bordo dell'aeromobile che, come abbiamo detto, lo condurrà verso la sua ultima tappa di questo quarto viaggio apostolico in Spagna, iniziato lo scorso 6 giugno, che termina appunto oggi in serata. Ha previsto l'arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino nella tarda serata. Sentite, grazie a Daniele Giorgi, adesso dall'altra parte del vetro in console, il suono che ci giunge proprio dalla base aerea di Las Palmas. Il pontefice saluta l'equipaggio, stringe le mani, ovviamente sempre gli operatori dei media sono presenti al seguito del pontefice e riprendono questi ultimi minuti. Ecco, appunto, proprio in questo istante Papa Leone è salito a bordo dell'aeromobile. Lo ricordiamo ancora una volta, sarà al centro di questa ultima tappa la presenza dei migranti, delle persone migranti nelle isole spagnole, nell'arcipelago spagnolo. Appunto ieri abbiamo visto il pontefice che ha incontrato al porto di Arguineguín quello che è stato definito appunto con la sua visita non più il porto della vergogna, conosciuto così appunto per quanto accadde con lo sbarco dei migranti nel 2020 in piena pandemia al porto dell'isola di Gran Canaria, definito appunto dopo la visita di Papa Leone il porto della speranza. I nostri inviati ieri ci hanno riportato le sensazioni di quelli che erano i partecipanti all'incontro, l'idea che ci sarà un prima di Papa Leone e un dopo Papa Leone, una visita questa già voluta da Papa Francesco e che Papa Leone ha voluto riprendere e proseguire. E quindi tra pochissimo vi daremo conto anche dell'orario di partenza, di decollo di questo volo che lo porterà con una durata di circa mezz'ora proprio all'isola di Tenerife.
1: 9.37 Silvia, 9.37 pronti per raccontare questa giornata, ma non possiamo farci mancare un passaggio telefonico come annunciato con il Mozambico, dove si stanno tenendo i funerali di Monsignor Osorio Citora Afonso, missionario della Consolata, vescovo della diocesi di Chelimane. E i funerali di Monsignor Osorio si terranno in due momenti distinti. In questo momento in sagrestia ci colleghiamo direttamente con Chelimane, con Frei Agostinho Augusto, che conosceva bene non solo personalmente Monsignor Osorio ma anche tutta la sua attività. Frei Agostinho è anche direttore spirituale di una televisione locale. Ben trovato e grazie Frei Agostinho.
2: Grazie mille, saluto a tutti quanti ci accompagnano attraverso la vostra radio, buongiorno.
1: Frei Agostinho, lei è un missionario cappuccino e conosce naturalmente bene non solo la realtà dove operava Monsignor Osorio ma anche quella di Maputo. Il Mozambico è conosciuto per essere un paese particolarmente vivo dal punto di vista dell'attività della Chiesa. Partiamo però da questa scomparsa. Cosa ci può dire dell'attività di Monsignor Osorio soprattutto nella diocesi di Chelimane?
2: Esatto, il Mozambico è un paese profondamente cattolico, ricordiamo quanto circa il 65% della popolazione locale è cristiana, tra cui il 32% sono dei cristiani cattolici. E dopo questo profondo momento, diremo, di evangelizzazione, Mozambique si potrebbe proprio dire che è un paese della profondità cattolica, per cui i missionari della Consolata, a cui apparteneva il Monsignor Osorio Citora, stanno già qua da anni svolgendo le loro attività sia nel nord del Mozambico, proprio anche nel sud del Mozambico. E ricordiamo come Osorio è praticamente il terzo vescovo dei missionari della Consolata, oltre che stanno lavorando a Nampula, poi a Tete, e lui che da pochi mesi è stato affidato alla direzione pastorale di questa diocesi, per cui i lavori che fanno i missionari della Consolata e non solo sono lavori che sono bene conosciuti dal popolo del Mozambico, per cui è una buona testimonianza che Osorio e la sua congregazione stanno facendo in questo posto.
1: Ricordiamo che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi da una in conferenza stampa dai responsabili del Servizio Nazionale Investigativo Criminale, il vescovo Monsignor Osorio sarebbe stato colpito da alcuni proiettili sparati all'altezza del petto e del cuore che non gli avrebbero lasciato scampo. In attesa di capire di più di questa dinamica, possiamo parlare però di quella che è una realtà, quella del Mozambico, che è conosciuta anche per il suo rapporto vivo con il turismo, ma è un paese dove ci sono aree in cui è anche pericoloso operare. Lei, Frei Agostinho Augusto, di base è a Maputo. Quali sono le differenze anche geografiche che ci possono far capire ed entrare meglio nella comprensione di questo paese che, ricordiamolo, è nella parte meridionale del continente africano?
2: È vero, oltre alla bellezza del Mozambico, la gioia, la vita, la dinamica del proprio popolo, che è molto bene conosciuto come un popolo di accoglienza, anche tra tutti i popoli del Sud Africa, possiamo anche riconoscere che ci sono delle difficoltà che stiamo affrontando già da 10 anni con l'arrivo del terrorismo a Cabo Delgado, che purtroppo non se ne parla tantissimo, però sta comunque stravolgendo la realtà della diocesi di Pemba. Proprio questo ha portato e porta sempre tutti i vescovi, i sacerdoti, anche a denunciare le atrocità che stanno ricorrendo in questo posto. Noi siamo ovviamente a Maputo, che sono circa 1500 chilometri dal posto dove si trovano queste difficoltà del terrorismo, che parliamo dal Pemba. Di qua di Chelemane sono oltre 800 chilometri che ci fanno la distanza da questo posto, ma comunque le difficoltà, il dolore del popolo cristiano in quelle zone lo si fa sentire, soprattutto in tutta la Chiesa, per cui è una vera sfida che la propria Chiesa cerca di portare avanti attraverso i propri mezzi, soprattutto l'ambito della carità che sta svolgendo, suscitando questi interessi e conoscenze da tutti i popoli, per cui è un lavoro che profondamente noi stiamo parlando. Ricordiamo come nell'ultimo mese anche Osorio aveva lasciato qualche intervista denunciando queste atrocità che stanno succedendo a Palma soprattutto, quindi è una realtà che comunque ci stravolge, ma la Chiesa continua ad avere la speranza che un giorno questa situazione si potrà soluzionare.
1: Frei Agostinho, ricordiamo che la provincia di Cabo Delgado, quella che ha appena citato, è una provincia nel nord-est del Mozambico, un paese che confina con Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe e Sudafrica e anche altri paesi come lo Swaziland. Che cosa ci può dire nei rapporti anche legati ai flussi migratori? In Africa vediamo che spesso ci sono masse di persone, di famiglie con bambini che si spostano. In Mozambico accadono questi tipi di fenomeni, oppure sul fronte dei confini resta un paese che vive all'interno di se stesso con queste dinamiche che ci stava raccontando?
2: No, il Mozambico si sfocia all'Oceano Indiano e da anni è stato sempre non soltanto un destino, ma anche un corridoio di tanti popoli che sia partono dell'Asia, ma soprattutto anche delle migrazioni interne. Ricordiamo come i paesi come la Tanzania, l'Uganda, il Kinshasa, il Congo, sono paesi che comunque soffrendo anche delle difficoltà, delle guerre, dei conflitti, comunque cercano dei posti un po' migliori. Allora, il nord del Mozambico, soprattutto Cabo Delgado e Nampula, che è il terzo hub del Mozambico, ce ne sono anche un centro molto profondo, alcuni centri di accoglienza di queste emigrazioni che arrivano dal centro dell'Africa, per cui è un paese che conosce l'emigrazione, oltre al fatto che noi siamo stati degli emigrati negli altri paesi, per cui c'è questa accoglienza di queste dell'immigrazione, ma soprattutto diventa anche un corridoio dove le persone attraversano il Mozambico verso il Sudafrica, che è il paese più sviluppato dell'Africa australe, diciamo.
0: Fra Agostinho, una domanda: quando la Chiesa, ecco appunto la Chiesa in questo caso in Mozambico, riceve una ferita come è stata appunto la morte di Monsignor Osorio, come va avanti? Quali sono, che cosa succederà adesso? Come continuerete?
2: Allora, questa domanda veramente lo risponderò anche usando le parole dell'arcivescovo di Maputo, Monsignore João Atoa Nunes, che nella messa di ieri sera dedicata ai funerali di Osorio ci aveva lasciato un messaggio di speranza. Noi siamo un popolo profondamente provato, la Chiesa in Mozambico è una chiesa provata, ma comunque la parola di Dio, diceva Monsignore João, la parola di Dio ci invita ad andare oltre le lacrime e a contemplare il mistero della vita affidata a Dio. E poi la vita di Don Osorio, diceva l'arcivescovo, è proprio un messaggio di consolazione. I servi di Dio comunque loro non possono passare, ma l'opera di Dio rimane. E per noi cristiani la morte non ha l'ultima parola. Per cui in questi momenti in cui sorgono profonde domande sia della Chiesa, sia della Chiesa del Mozambico, la Chiesa internazionale, la risposta dei mozambicani soprattutto è quella di vivere la verità di Cristo, cercare la verità ma attraverso i cammini di giustizia, attraverso la parola di Dio. Per cui questa verità che noi auguriamo che ci possa trovare deve essere sempre cercata con pazienza, ma nel rispetto dei percorsi propri della propria giustizia. Per cui la Chiesa adesso è chiamata comunque a rimanere unita, non perché manchino le difficoltà, ma perché proprio facciamo una scelta di rimanere in Cristo. E con questo messaggio l'arcivescovo di Maputo ci sfidava comunque a saper attendere i momenti giusti, ma soprattutto vivendo con speranza, con unità e riconoscenza di che siamo deboli, ma Cristo è oltre la debolezza umana.
1: Fra Agostinho, ricordiamo che l'attacco con la morte di Monsignor Osorio è accaduto il 6 giugno, che Papa Leone ha espresso il suo dolore per questa morte violenta, e poi anche l'Unione Europea con un comunicato ufficiale della delegazione europea a Maputo ha parlato di uno shock nell'apprendere di questa esecuzione di fatto, sottolineando la necessità di un'indagine minuziosa e trasparente. Al di là dei dati legati all'episodio in sé, quali sono le problematiche che il paese vive nelle periferie? Noi parliamo spesso qui da Palazzo Pio di quelle che sono le periferie del mondo, ma quali sono le periferie del Mozambico? Lei ci ha parlato di Cabo Delgado, ci ha parlato della situazione a Maputo che sembra essere un po' più tranquilla, ma quali sono le periferie di questo paese così importante dell'Africa meridionale anche per i flussi migratori, come ci ha raccontato poco fa?
2: Allora, direi che oltre a questi riferimenti già fatti soprattutto del dolore che ci arriva da Cabo Delgado, ce ne sono tantissime sfide che il Mozambico sta sperimentando. Dopo l'indipendenza noi abbiamo vissuto una situazione soprattutto di profonda povertà. Direi che tante altre difficoltà che affrontiamo è proprio dal fatto che il popolo del Mozambico è un popolo sfidato, soprattutto dalla periferia della povertà. Qualche lavoro sta essendo fatto sia dal governo, sia dai propri enti della Chiesa Cattolica nel sollevare un po' le difficoltà della povertà, ma questo rimane ancora uno dei dati più dolorosi di sempre. E questo fa con che tante persone, alcuni dei giovani, ricordiamo come la popolazione mozambicana è profondamente giovane, oltre il 60% sono tutti giovani, non trovano occupazione e con questo molti di loro cominciano ad attraversare momenti di crisi e di criminalità. Per cui questa direi che è la seconda periferia nella quale la Chiesa è proprio sfidata nel suo dovere missionario, quella di ridurre un po' la situazione della criminalità, soprattutto nelle grandi città. E, oltre a questo, potrei aggiungere anche un po' la difficoltà dei valori morali che in alcuni momenti diventa un po' sfidante il fatto che tanti giovani, ma anche attraverso l'incrocio delle varie culture, rimangono comunque disorientati senza una moralità profondamente vissuta. E allora, queste direi in riassunto che sono le difficoltà che noi come Chiesa oggi siamo chiamati ad andare oltre i propri confini. Fine delle nostre chiese e ad affrontare queste difficoltà che la nostra contemporaneità in Mozambico ci propone.
0: E allora ti ringraziamo veramente, Fra Agostinho, per essere stato con noi, per esserti così, diciamo, sottratto momentaneamente alla partecipazione delle esequie di Monsignor Osorio. Grazie per la tua testimonianza.
1: Ricordiamolo, Silvia, da Chelimane,
0: Da
1: ci parla
0: Chelimane
1: dalla
0: direttamente.
1: sagrestia in questo momento, Fra Agostinho Augusto, e poi ci sarà anche un secondo momento per i funerali di Don Osorio.
0: Grazie, grazie e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille, buon lavoro anche a voi, grazie per farci sentire la voce del Mozambico. Un abbraccio.
0: Torniamo così dunque idealmente con questo rumore di sottofondo, il rumore appunto del motore dell'aereo che partirà, l'Airbus mi dice giustamente Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro con informazioni tecniche puntuali del Papa Iberia, lo porterà appunto a Tenerife, la sua ultima tappa di questo viaggio apostolico, il quarto per il pontefice in terra spagnola. Adesso, in attesa appunto del decollo, parlando proprio di queste ultime due tappe del viaggio di Papa Leone, dedicate soprattutto alle realtà che accolgono le persone migranti, all'incontro con quanti di questi si trovano attualmente nei centri di accoglienza nelle isole Canarie, vi ricordiamo che la protettrice delle persone migranti è proprio Santa Francesca Cabrini. Santa Francesca Cabrini è una figura molto cara a Papa Leone, una santa italiana che poi operò negli Stati Uniti, è morta a Chicago, città natale di Papa Leone, è stata la prima santa statunitense, proclamata santa appunto statunitense, ed è la protettrice dei migranti. Di lei il Papa parla anche in un passaggio della sua esortazione apostolica di Lexite, in cui nomina proprio Santa Francesca Cabrini. Per parlare di lei abbiamo raggiunto telefonicamente Monsignor Enzo Raimondi, che è parroco della chiesa di Sant'Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini a Sant'Angelo in Lodigiano, paese che il pontefice visiterà proprio il prossimo 20 giugno. Vi stiamo dando queste notizie proprio nel momento in cui l'aereo di Papa Leone si appresta a decollare, e quindi a brevissimo si staccheranno dal suolo le ruote dell'aereo. Intanto però ascoltiamo Monsignor Enzo Raimondi appunto sulla figura di Santa Francesca Cabrini.
3: Santa Francesca nasce proprio qui a Sant'Angelo il 15 luglio del 1950. Qui a Sant'Angelo non è solo nata Santa Cabrini, è anche cresciuta, possiamo dire anche che ha maturato la sua vocazione. Ha studiato da maestra e ha fatto la maestra in una scuola qui nel paese vicino a Sant'Angelo, a Vidardo. È significativo questo passaggio perché poi a Vidardo conoscerà quel parroco che poi è diventato parco di Codogno, la chiamerà proprio là e lì a Codogno inizierà il suo istituto missionario. Comunque sarà soprattutto qui a Sant'Angelo Monsignor Dedè, il parroco, a farle un po' da padre spirituale, ma il padre portava in casa delle riviste missionarie, le leggeva ai propri figli e quindi Francesca fin da bambina sognava di farsi missionaria e lei desiderava andare in Cina, a dir la verità, in Oriente. Poi però appunto le cose sono andate diversamente. Infatti quando questo sacerdote divenuto parroco di Codogno ha pensato di chiamarla perché c'era una situazione in Codogno di alcune persone consacrate, donne consacrate, che avevano bisogno di una guida, e avendo conosciuto Francesca Cabrini, no, e il suo temperamento, il suo carattere, ma anche il suo desiderio di votarsi alla vita religiosa, appunto l'ha chiamata per vedere di risolvere un po' questa situazione. E da lì però è partito poi, diciamo, tutto la realizzazione un po' di quello che Madre Cabrini aveva un po' sempre sognato. Aveva 24 anni è quando Madre Cabrini da Sant'Angelo si trasferisce a Codogno. Da 31 anni, nel 1880, fonda il suo istituto missionario, il primo istituto missionario fondato da una donna. E nel 1989, per volontà di Leone XIII, parte per gli Stati Uniti d'America, il quale le dirà non in Oriente ma all'Occidente. E Madre Cabrini, senza sapere una parola d'inglese, parte con altre 7 suore per New York, tanto che si dice che quando è arrivato il cardinale di New York dice a lei di tornare indietro, perché vedere queste 8 donne appunto in quella situazione, dove appunto dovevano occuparsi dei migranti italiani che vivevano in condizioni pessime ovviamente a quel tempo, no, come sappiamo. E in realtà Madre Cabrini, forte del mandato del Papa, ci resta e porterà avanti la sua opera, che è un'opera straordinaria. Non si può non spiegare se non attraverso veramente un sostegno divino. Lei, che non era stata accolta perché aveva era cagionevole di salute, morirà a 67 anni e morirà a Chicago il 22 dicembre del 1917 a 67 anni, lasciando in tutto 67 opere tra case religiose, ospedali, orfanotrofi, scuole, tutte davvero dedicate all'assistenza degli immigrati.
0: Da che cosa è animato lo spirito di Santa Cabrini proprio in relazione, no, all'accoglienza dei migranti, al di là del fatto, ovviamente, come diceva bene lei, solamente una scintilla divina, un grande aiuto divino, ma nel suo cuore che cosa la spingeva? Se volessimo sintetizzare da questo punto di vista con alcune parole la sua missione, il suo anelito verso la persona migrante.
3: Certo, la carità che lei attingeva alla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, che a quel tempo si andava diffondendo, consolidando, e che lei ha vissuto appieno. Lei dal cuore di Gesù, quindi dalla carità di Cristo, si è sentita spinta verso coloro che in quel momento veramente erano tra le categorie più maltrattate e più povere che si potesse immaginare. I nostri italiani che avevano attraversato l'oceano pensando di trovare fortuna, ma che tante volte vivevano in condizioni disumane, e Madre Cabrini, con la sua sensibilità di donna, la sua sensibilità femminile, ma anche la forza che ha dimostrato di avere, è riuscita ad accompagnare queste persone, dando a loro quello che era necessario, ovviamente insistendo presso le istituzioni perché potessero essere tutelati, ma anche con intelligenza accompagnando i migranti italiani a farsi voler bene, rispettare in quel luogo. Quindi insegnava l'inglese, paese, voleva che rispettassero le leggi del luogo che li ospitava, tenendo ovviamente quelle che erano le tradizioni legate anche alla religiosità popolare di queste persone che venivano spesso dal sud Italia, e quindi senza perdere la propria identità, ma integrandosi realmente nel tessuto americano. Quindi è stata di una lungimiranza e di un'intelligenza veramente eccezionale, tanto che lei per prima ha ottenuto la cittadinanza americana ed è la prima santa degli Stati Uniti d'America.
0: Ecco, quale insegnamento di Santa Francesca Cabrini possiamo mettere in pratica oggi?
3: L'insegnamento, l'esempio, il carisma di Madre Cabrini è di una grandissima attualità, e questo spiega, penso, anche davvero questa visita straordinaria di Papa Leone qui nella città dove lei è nata. Leone vuole ovviamente fare riferimento a Madre Cabrini per sollecitarci tutti a prendere in considerazione questa sfida che è quella delle migrazioni, e la risposta evidentemente alla sfida della migrazione non può essere quella di alzare dei muri, non può essere quella di rimanere indifferenti di fronte alle popolazioni che sono nella miseria e che hanno il diritto di trovare la possibilità di riscattare se stesse, il futuro dei propri figli. Questo fenomeno va ovviamente compreso, va gestito esattamente nel migliore dei modi, esattamente come ha cercato di fare Madre Cabrini, che ha saputo prendersi cura di queste persone, ma accompagnandole in un percorso di riscatto, in un percorso di integrazione, perché insieme potessero fare la loro fortuna, ma anche quella del popolo che diventava la loro nuova casa in cui erano stati accolti e ospitati. E così forse dovrebbe accadere anche oggi.

10 di informazione, ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Il pontefice tra circa 30 minuti decollerà da Gran Canaria alla volta dell'isola di Tenerife, dove è previsto l'arrivo alle 10:10 italiane. Qui incontrerà altre realtà legate all'accoglienza dei migranti, poi la messa al porto di Santa Cruz. Abbiamo vinto la guerra, il sostegno dell'Europa è stato irrilevante, ha dichiarato il presidente USA Trump in una risposta in esclusiva al corrispondente a Washington di La 7. Secondo Axios, l'accordo di pace con Teheran potrebbe essere firmato a Ginevra nei prossimi giorni dal vicepresidente Vance. E le borse europee questa mattina hanno aperto in deciso rialzo, con le speranze che la guerra tra Iran e USA stia arrivando a una conclusione. Ma non si fermano le violenze in Libano. Due militari malesiani della missione delle Nazioni Unite in Libano, UNIFIL, sono rimasti lievemente feriti in un attacco contro il loro convoglio. L'informazione torna alle ore 11.

Blue Telescope, John Yatta, alle 10.05, Radio Vaticana con voi, pronta per raccontare l'ultima giornata di Papa Leone nel suo quarto viaggio apostolico. Siamo in Spagna, l'aereo è decollato da Gran Canaria, tra poco l'incontro con le persone migranti del centro Las Raíces e poi l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo della Laguna, poi più tardi la Santa Messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Tutto questo su Radio Vaticana in diretta, entreremo anche in Radio Cronaca con traduzione simultanea di quello che sarà il discorso del Papa, ma tra poco parleremo di questa giornata, l'ultima del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, con un ospite subito dopo un po' di musica.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Il 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
5: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Dieci e undici minuti, Radio Vaticana con voi, prosegue questa speciale giornata che vedrà concludere il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In questo momento aereo in volo, il trasferimento dalla Spalmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife. Poi tra poco vi racconteremo l'arrivo all'aeroporto internazionale di Tenerife con l'accoglienza da parte di alcune autorità locali. Già in studio con noi alle 10.12 per aiutarci a commentare, ad analizzare questa ultima giornata di viaggio apostolico in Spagna, il dottor Simone Varisco, ricercatore della Fondazione Migrantes e curatore del rapporto Immigrazione. Una parola, dottor Varisco, che oggi risuonerà nuovamente in questa giornata. Ben trovato e benvenuto negli studi di Radio Vaticana.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Accanto a me c'è anche Silvia Giovanrosa e naturalmente abbiamo anche un altro ospite speciale, Silvia, che ci coadiuverà nella traduzione simultanea del discorso di Papa Leone.
3: Sì, diamo il benvenuto, lo ringraziamo per essere nuovamente qui con noi, padre Ignazio Brito, studente dell'Università della Santa Croce. Ci aiuterai a tradurre e quindi a comprendere, ad ascoltare non solo le parole di Papa Leone, ma anche tutti gli interventi che si succederanno nel corso di questa lunga diretta che vede il Papa impegnato oggi a Tenerife. Quindi grazie e buongiorno, padre Ignazio, per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno, padre. Grazie davvero. Possiamo, prima di entrare nel vivo di quelli che sono i temi di questa giornata, dire qualche parola sulla città che tra poco accoglierà Papa Leone? Santa Cruz de Tenerife, la principale città dell'isola di Tenerife, la più estesa delle isole Canarie, lo ricordiamo. E Santa Cruz è anche il capoluogo della provincia omonima, insieme con Las Palmas de Gran Canaria, è capoluogo della comunità autonoma canaria e ospita la sede del Parlamento locale. Anche qui in questa giornata vedremo avvicendarsi diversi stili d'architettura. Ricordiamo il racconto che abbiamo fatto dalle nostre frequenze della giornata a Barcellona, in particolar modo dei capolavori della Sagrada Famiglia, la Basilica di Barcellona. E in questo caso vedremo e vi racconteremo attraverso le frequenze di Radio Vaticana e Radio Vaticana con voi i siti di rilievo come l'auditorio di Tenerife di Santiago Calatrava, il tempio massonico in stile neo-egiziano, oltre alla Plaza de España, il parco García Sanabria. Però questa è la parte legata all'architettura. Poi ci sono i contenuti, Silvia.
3: Sì, assolutamente sì. Abbiamo visto ieri, ascoltato ieri il discorso di Papa Leone al porto di Arguineguín. È stato un discorso molto forte, le testimonianze altrettanto dense di significato. Una frase che hanno riportato la maggior parte dei quotidiani nazionali e internazionali è quella in cui Papa Leone sostanzialmente ha detto che tutta la Chiesa di fatto si inginocchia di fronte alle persone migranti, una realtà quella che ci ha raccontato anche il Vescovo di Las Palmas, che vede segni di speranza. In particolare io vorrei cominciare a introdurre il tema, lo abbiamo già fatto anche ieri grazie al nostro ospite in studio di Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Croce Rossa Spagnola, in particolare impegnato nella tratta di esseri umani, ma oggi abbiamo qui ospite Simone Varisco, appunto ricercatore della Fondazione Migrantes, in particolare curatore del rapporto Immigrazione. Hai avuto modo, Simone, di seguire l'attività di Papa Leone, quelle che sono state le sue parole? Il tema dell'accoglienza e dell'integrazione è stato centrale, perché, hanno detto il Papa, queste persone, affinché non siano solo cifre, non siano solo numeri, non siano solo lettere scritte su un pezzo di carta, è necessario poi parlare della loro inclusione. Ecco, Fondazione Migrantes in che modo si adopera per questo. Intanto vi diamo conto del fatto che l'aereo del pontefice è atterrato in questo momento all'aeroporto di Tenerife. Un tempo grigio, mi verrebbe da dire, Francesco, sembra che sia una giornata piovosa.
1: Cielo coperto, ma tra poco, anche grazie al tappeto rosso, alla discesa del pontefice e della delegazione al seguito, vedremo sicuramente dei sorrisi che riporteranno un po' di luce in questa mattina che effettivamente dal punto di vista del meteo si è aperta con qualche grigiore.
3: Ecco, dicevamo, Simone, l'inclusione, la speranza che poi è quella delle persone migranti che giungono qui, perché una volta fatto questo immenso lungo viaggio che può durare anche anni, poi c'è la speranza di una vita nuova.
2: Assolutamente sì, Fondazione Migrantes cura diversi rapporti, diverse pubblicazioni sul tema della mobilità umana in generale. Noi siamo organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Certamente è vero quanto ha ricordato più volte il Papa in questi giorni: i migranti, le persone migranti, come amava ricordare il Papa Francesco, appunto con un aggettivo.

0: storia, ma è importante assolutamente ancora di più entrare sempre più in profondità proprio nella loro storia, nei loro volti, lo sguardo, superare quella che è la dinamica e la dimensione del numero e della statistica per andare oltre con le politiche, andare oltre con l'accoglienza, fino ad arrivare a quell'immagine che appunto ricordavi è stata ripresa di inginocchiarsi e inginocchiarsi sulla carne di Cristo. Quello è l'arrivo, si parte dal numero, si parte dalla statistica, ma l'approdo inevitabile, auspicabilmente, è quello di una chiesa e di comunità cristiane tutte che si inginocchiano sulla carne dei fratelli e delle sorelle.
1: Dottor Varisco, lei è anche uno storico, oltre che curatore del rapporto Caritas Migrantes legato all'immigrazione, che se non ricordo male viene presentato ad ottobre ogni anno, dunque in preparazione anche il prossimo. Però dal punto di vista contestuale della storia è anche un po' cambiato il dibattito attorno ai flussi migratori e ciclicamente anche qui viene, diciamo così, aumentata la dose di polemica e anche di strumentalizzazione, talvolta in altri casi invece si va nel vivo di quelle che sono politiche che devono necessariamente essere aggiornate. La Spagna, ce lo ha ricordato Papa Leone, è uno degli approdi anche drammatici dove continuano a registrarsi tante morti di questi flussi migratori, di persone che lasciano spesso il continente africano per raggiungere l'Europa. Ma lei trova che negli ultimi 10 anni ci sia stata un dibattito a singhiozzo sulle politiche anche legate alla gestione dei flussi e all'integrazione di queste persone, oppure che ci sia stata una continuità? Perché anche oggi abbiamo dato notizia del nuovo patto asilo e immigrazione in Europa, che di fatto riscrive delle regole, ma quante volte le abbiamo riscritte queste regole, come e se stanno funzionando?
0: Assolutamente il problema della narrazione dei fenomeni migratori è una delle questioni, delle criticità che noi solleviamo e rileviamo da anni, perché appunto i fatti sono una cosa, verrebbe da dire, ma il modo in cui vengono poi raccontati, mediati dalla comunicazione spesso è tutta un'altra, e quindi vengono raccontate anche realtà così presunte, realtà che si allontanano molto dalla realtà fattuale. Certamente convivono da tempo, non soltanto negli ultimi 10 anni, ma ormai da almeno un 25ennio per quanto riguarda l'Italia e anche altri contesti europei, una pluralità di narrazioni diverse. E da un lato c'è una narrazione che proviamo a portare avanti come Fondazione Migrantes, come molte altre realtà della Chiesa, per la verità non soltanto della Chiesa Cattolica, che prova a raccontare appunto i fatti, la realtà, le storie di vita. C'è poi una narrazione fortemente mediatica, che possiamo identificare come una narrazione mainstream, che tende a strumentalizzare, qualche volta anche a fini politici, ideologici, il fenomeno migratorio, e quindi a sottolineare gli aspetti più securitari, più di minaccia, che indubbiamente ci sono, perché sarebbe stupido e controproducente negare che ci sono delle problematiche anche legate all'ordine pubblico, alla tenuta sociale, rispetto ad alcuni flussi migratori più complessi, più disordinati, ma certamente non esauriscono tutta la narrazione della mobilità. È molto più ampia, è molto più vasta, e anche soltanto guardando alla situazione in Spagna, spesso viene ricordata appunto la Spagna giustamente come crocevia di alcune delle rotte migratorie principali a livello globale, quella mediterranea che va sostanzialmente verso la Spagna continentale, la penisola iberica, e quella atlantica che più volte è stata evocata, che ha proprio nelle Canarie e in Tenerife uno dei punti di arrivo. Però sono soltanto alcune delle rotte, ci sono tantissimi latinoamericani, più della metà delle presenze in Spagna sono latinoamericani, che evidentemente attraversano l'Atlantico, non dall'Africa e non sui barconi, non attraversano il Mediterraneo, ma arrivano in aereo dall'America Latina. Ci sono tantissimi italiani, 250-300 mila, una delle comunità più forti. Ci sono tantissimi cittadini comunitari che si spostano muovendosi appunto all'interno dell'Unione e che hanno scelto la Spagna come loro nuova patria, come loro nuovo luogo di vita. Ecco, quindi l'Africa è soltanto uno delle tanti componenti della mobilità, così come lo è in Italia, lo è anche minoritaria in Spagna, però tende ad assorbire tutta quella che è la

0: narrazione e a sottolineare soprattutto gli aspetti più negativi, più problematici, di emergenza, di crisi umanitaria, di disordine sociale, mentre ci sarebbe tantissimo altro culturalmente da raccontare.
1: Ieri Papa Leone, sempre parlando appunto lì al porto di Arghineghina, ha detto che deve esistere un diritto delle persone a non migrare, ma devono avere la possibilità di vivere e continuare a vivere una vita degna di essere definita vita nella loro terra. Da questo punto di vista, come sono messe le cose?
0: Assolutamente, anche questo è un tratto storico della dottrina sociale della Chiesa. Da sempre i pontefici hanno ricordato, accanto al diritto a migrare, a spostarsi liberamente, nel rispetto delle leggi evidentemente internazionali e nazionali, il diritto a rimanere nella propria terra. C'è una possibile, anche in questo caso, strumentalizzazione. Siamo molto bravi anche mediaticamente e qualche volta a livello ideologico a strumentalizzare anche questo tipo di approccio, che spesso diventa divieto a migrare, diritto a rimanere nella propria terra, cioè obbligo a restarci. È un diritto a rimanerci, diritto a rimanerci in pace, l'ha ricordato il Papa, in sicurezza sociale, in sicurezza alimentare, in sicurezza abitativa, di vita, ambientale come ambiente naturale, sono tutti elementi che si intersecano fra di loro. Quindi diritto a non partire per forza, soprattutto, quindi alla possibilità di scegliere. Spesso questo si traduce invece, viene falsato e si traduce in quella aiutiamoli a casa loro, che significa non venite qui, significa rimanete lontano dagli occhi così possiamo tenervi lontano dal cuore. Quella è poi di fatto l'intenzione. Quindi il diritto a non emigrare significa abbiamo noi il diritto a non accogliervi, voi avete il dovere di rimanere là. No, è qualcosa di molto più complesso, di molto più delicato e anche di molto più sincero. Però il diritto che hanno moltissime popolazioni a rimanere nella propria terra, perché noi abbiamo il dovere di far sì, noi intendo dire stati del cosiddetto occidente, a far sì che possano rimanere con sicurezza in quelle terre. Mi viene tra i tantissimi casi possibili la Repubblica Democratica del Congo, vittima in questi giorni, in queste ore, di situazioni ai limiti dell'incredibile, dove il ruolo delle cosiddette potenze occidentali e asiatiche è fortissimo, Europa compresa, nella destabilizzazione del paese, e si creano poi flussi migratori che si dirigono in realtà verso i paesi vicini alla Repubblica Democratica del Congo, ma noi contribuiamo alla situazione che genera la migrazione forzata e la fuga in tantissimi modi diversi, dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista abitativo e dal punto di vista della insicurezza e della violenza geopolitica. E quindi questo non può trasformarsi in una scusa per non agire.
1: Secondo te il ruolo dei media, dell'informazione in questo, quale dovrebbe essere? Perché tu giustamente hai detto noi contribuiamo affinché queste terre e queste popolazioni perdurino in una condizione di vita indegna. L'opinione pubblica, la gente, le persone sono adeguatamente informate in modo da poter contribuire in qualche modo, in un piccolo modo, al cambiamento?
0: Diciamo in linea generale no, purtroppo la risposta è no, perché c'è appunto una narrazione che conduce molto lontano da quella che è la complessità dei fenomeni migratori. Siamo ben consapevoli che sono fenomeni complessi, che sono anche per molti aspetti, soprattutto normativi, giuridici, molto tecnici, e quindi sono anche difficili da affrontare anche a livello mediatico. Il lavoro, veniva ricordato prima, del rapporto immigrazione, ma la stessa cosa si potrebbe dire di tutte le pubblicazioni, sia della Fondazione Migrantes che di altri enti che curano sulle migrazioni, certamente sono sopravanzate da quello che può essere un tweet che prende alla pancia, che è in grado di suscitare provocare una reazione di pancia o delle immagini, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, purtroppo di violenza molto forte che coinvolgono cittadini di origine straniera, neoarrivati o che hanno un background migratorio, anche appunto in Europa. E certamente i media tendono a isolare alcuni aspetti per quanto riguarda sia la Spagna che l'Italia, gli sbarchi, i barconi, gli arrivi, lo vedremo ancora oggi, il molo, i moli affollati, ci sono effettivamente questi tratti indubbiamente umanitari, le coperte termiche, le morti in mare, sono tutti tratti gravissimi evidentemente dal punto di vista umanitario, ma ancora di più umano della mobilità, ma non sono gli unici, c'è il contributo che i cittadini stranieri danno anche in Italia e in Spagna al PIL del paese, c'è il contributo umano, spirituale, di ricchezza, moltissime comunità, lo abbiamo visto anche in questi giorni, sono anche comunità cattoliche, sono rivitalizzate dalla presenza di cittadini immigrati, vale per l'Italia, vale per la Spagna, contribuiscono dal punto di vista culturale in tantissime espressioni artistiche, cinema, musica, teatro, letteratura, poesia, arti figurative, lo sport. Però la narrazione mediatica tende a concentrarsi solo su alcuni aspetti, quindi nella maggioranza dei casi non viene raccontato qualcosa di falso, viene falsata la realtà raccontando soltanto una parte di questa realtà.
2: A proposito di realtà, dottor Barisco, abbiamo citato il mare anche poco fa come elemento che proietta spesso intere famiglie nel continente europeo. Uno degli elementi presenti nel logo che ha accompagnato anche il motto di questo viaggio, Alzad la mirada, alziamo lo sguardo, è proprio il mare. Mare che ieri ha visto Papa Leone nel porto di Arghineguín, il cosiddetto porto della vergogna, in spagnolo è stato ricordato più volte, il porto della vergüenza. Che è passato dalla vergogna alla speranza in questo caso, ma dobbiamo ricordare dove oltre 3.000 persone migranti arrivarono, se non sbaglio, 6 anni fa, dovremmo essere nei tempi, in meno di una settimana a sud dell'isola, e da lì la dicitura di Lampedusa spagnola. Vogliamo ricordare un pochino che significato e che peso ha avuto anche mediatico in Spagna, ma per tutta Europa potremmo dire, questo porto su cui si è soffermato a lungo già Papa Leone prima di andare poi all'incontro che avrà oggi nel centro Las Reises?
0: Innanzitutto c'è un tratto che è curioso rispetto a questo porto e alla località di Arghineguín, che nella lingua originale appunto sono le acque della pace, e la pace è un tratto che esce proprio con forza e si impone preponderante nei temi della mobilità umana. L'arrivo di così tante persone, la concentrazione in poche ore di migliaia di persone, che poteva ricordare gli sbarchi di qualche anno fa, o addirittura per chi ha qualche anno in più, di qualche decennio fa, nelle coste italiane, la nave Vlora per esempio, gli sbarchi di massa, lì le cifre erano molto molto superiori, siamo all'inizio degli anni 90, siamo in Puglia, Bari, Brindisi, l'arrivo appunto con i barconi dall'Albania. E qui si impone una riflessione, perché nei primi anni 90 l'Italia reagì con accoglienza a decine e decine di migliaia di persone, ad un fenomeno diciamo con quelle cifre di massa relativamente nuovo per l'Italia, e reagì con l'accoglienza. Non fu la paura la prima reazione, ma fu la comprensione, l'accoglienza, il provare a capire. È passato molto tempo da allora in Italia, è passato molto tempo da allora in Spagna. È interessante ed è importante che venga ancora ricordato in Spagna come il molo della vergogna, cioè che si provi una vergogna. Spesso è un tratto che è stato ricordato, lo aveva ricordato Papa Francesco, ancora prima lo ricordava spesso Giovanni XXIII, l'importanza di mantenere il senso della vergogna, che mantiene anche un po' il senso della misura e del rapporto con se stessi e con la propria coscienza. Ecco, è importante che venga ricordato come porto della vergogna, come molo della vergogna, e che si continui a raccontare questa storia, che però non rimanga una storia dolorosa fine a se stessa, ma che diventi una storia auspicabilmente da cui imparare qualcosa, e quindi non ridursi ad avere situazioni di emergenza di quel genere, provare a superare finalmente quell'approccio eminentemente emergenziale alle migrazioni. Aspettiamo che ne arrivino 3.000 tutti insieme, gridiamo alle emergenze, proviamo a gestirli. No, serve qualcosa di strutturale, serve prepararsi ad un fenomeno che almeno ancora per i prossimi 20-30 anni dall'Africa ci riguarderà, per certi versi per fortuna ci riguarderà, perché vale la pena ricordarlo, gli stati europei hanno un grandissimo bisogno della migrazione dall'estero, e soltanto che stanno perdendo un po' il treno rispetto a questa migrazione dal punto di vista positivo, e la stanno subendo soltanto per gli aspetti più negativi, mettendosi nella condizione però di subirla soltanto come emergenza e non come elemento potenzialmente di grande ricchezza.
1: Sì, questo tema dell'emergenza è stato anche sottolineato in maniera molto molto chiara anche nella Magnifica Humanitas. Papa Leone ha proprio espresso questo concetto parlando anche di diverse realtà, non necessariamente quella relativa alle persone migranti, ma quanto sia importante occuparsi prima delle questioni e dei temi fondamentali, come quella appunto della gestione della questione dei flussi migratori. Le immagini in questo momento ci restituiscono il personale impiegato appunto in aeroporto davanti al portellone chiuso, che in questo momento si sta aprendo sì, per permettere la discesa di quanti giornalisti, operatori dei media, fotografi per le riprese video sono a bordo dell'aereo di Papa, con Papa Leone, quindi al seguito papale. Il tappeto rosso è stato già dispiegato e quindi ci aspettiamo di vedere il pontefice scendere dall'Airbus dopo aver salutato appunto i membri dell'equipaggio. Verrà accolto il Santo Padre da alcune autorità locali e si intratterrà brevemente nella sala VIP dell'aeroporto con queste ed ecco appunto il Papa che scende le scalette dell'aeromobile, saluta con la mano quanti appunto sono in presenza all'aeroporto di Tenerife, Los Rodeos, scusatemi, non leggevo bene il testo, ecco, e dunque sta salutando le autorità locali che sono proprio lì pronte ad accoglierlo. Successivamente, lo ricordiamo, Papa Leone con un breve trasferimento si recherà un chilometro, la distanza che lo separa dall'aeroporto, si trasferirà al centro di accoglienza Las Raíces. Lì appunto avrà luogo una serie di discorsi, di testimonianze, nonché in ultimo appunto il discorso del Santo Padre, il saluto del Santo Padre, e poi proseguirà questa lunga mattinata con l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Lo vediamo appunto stringere le mani in questo momento, Francesco.
2: No, Silvia, volevo ricordare anche che il centro di cui hai parlato, ad un chilometro, è bene sottolineare un aspetto, è situato in una ex caserma militare, e questo è un tema che vede ricorrere molto spesso l'architettura che da un passato anche bellicista in alcune zone diventa invece una struttura al servizio. L'abbiamo visto e raccontato tante volte in Italia, e anche forse questo è il caso della Spagna. Era un elemento da inserire mentre continuiamo a vedere Papa Leone che percorre il tappeto rosso seguito dalla delegazione, dove ci sono non solo autorità presenti prima di fermarsi un attimo nella sala VIP, ma anche giornalisti intorno che immortalano questo momento prima del trasferimento al centro di accoglienza per l'appunto Las Raíces.
1: Las Raíces, che appunto si traduce in italiano le radici, evocando la possibilità di ricrearne di fatto di nuove di radici una volta che si sono spezzate quelle con il luogo di origine. In questo momento il Santo Padre sale a bordo appunto dell'automobile che lo condurrà presso questa struttura, lo ricordiamo, aperta nel 2021 per gestire l'emergenza degli sbarchi, degli sbarchi lungo la ruta canaria, una delle rotte, l'abbiamo detto più volte nel corso di queste trasmissioni, più letali al mondo. Il centro ospita temporaneamente alcune persone migranti e tra l'altro ricordiamo, lo facciamo sempre, sul nostro portale Vatican News a cura di Antonella Palermo c'è un articolo, un'intervista al direttore di questo centro che spiega appunto proprio in maniera puntuale e precisa quella che è la realtà che il Papa andrà ad incontrare, un trasferimento di un chilometro, quindi ci aspettiamo che il Santo Padre arrivi nel giro di pochi minuti a destinazione.
2: 10:38, allora lasciamo andare in sottofondo il rombo delle automobili che stanno accompagnando il Papa al centro, qualche secondo e poi rientriamo in studio.

Partita l'automobile di Papa Leoni alla volta del centro di accoglienza Las Raíces. Noi prima di entrare poi in Radio Cronaca diretta, quindi vi suggeriamo di seguirci anche attraverso le immagini, il nostro portale Vatican News e poi il canale YouTube di Radio Vaticana Vatican News. Vi lasciamo con una breve pausa musicale, ci ritroviamo fra pochissimo.

0: E dunque siamo in attesa di veder Papa Leone giungere presso il centro di accoglienza di Las Raíces, lo dicevamo, una struttura di accoglienza temporanea per migranti situata in un'ex caserma militare nel comune di La Laguna a Tenerife, una delle strutture principali gestite proprio dal Ministero spagnolo dell'inclusione e dalle organizzazioni per gestire l'emergenza sbarchi su questa rotta, la ruta canaria.
1: Ricordiamo che negli anni scorsi è stata una struttura anche al centro di un'attenzione mediatica, la stessa di cui parlavamo poco fa col dottor Simone Varisco della Fondazione Migrantes, che è ancora qui con noi in studio. All'epoca, per gestire dei flussi particolarmente densi, ci furono anche accese proteste e denunce da parte di varie organizzazioni non governative, attivisti, ma anche degli stessi ospiti, a causa del sovraffollamento e delle rigide condizioni climatiche. Negli ultimi tempi questa facciata particolarmente negativa è completamente cambiata grazie a un miglioramento della gestione e a lavori di ristrutturazione delle infrastrutture, insomma un contesto in cui oggi la situazione è più che stabilizzata e sicuramente le criticità del passato sono ridotte al minimo. Di questo, prima di entrare in radiocronaca diretta, abbiamo ancora il sottofondo della musica spagnola che ci accompagna in questa giornata. Chiederei al dottor Varisco allora di dirci qualcosa anche sul dibattito attorno ai centri che in varie città d'Europa ci sono e sulla loro effettiva gestione, a volte di Stato, a volte con la protezione civile. Cosa ci sarà, se ci può dare qualche anticipazione anche nel prossimo rapporto che sarà reso noto a ottobre? Da questo punto di vista, avete preso in analisi un pochino anche i centri dove spesso sono trattenute le persone migranti?
2: Sì, questi centri sono appunto ormai nella storia d'Italia e di molti paesi d'Europa sono cambiati profondamente, appunto come
1: hanno cambiato anche nome molto spesso, oltre che natura.
2: Hanno cambiato nome, hanno cambiato pelle, qualche volta non hanno cambiato quanto c'è sotto la pelle, nella gestione, nell'approccio. Veniva ricordato anche appunto all'inizio trasmissione il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo, la nuova normativa, giustamente si ricordava, abbiamo già tante normative, continuiamo a riscrivere normativa, ma ne abbiamo già moltissima. Ecco, spesso tutto cambia perché nulla cambi, scriveva qualcuno, e anche questi centri non fanno eccezione. Fa piacere appunto sapere che in Spagna, almeno per quanto riguarda questo centro di Las Raíces, le cose vanno diversamente. In Italia purtroppo i CPR sono ancora realtà molto critiche, realtà dove l'umanità, dove la dignità, veniva ricordato in uno dei documenti della Santa Sede, di quella dignità infinita che sta nell'uomo, non viene assolutamente valorizzata, non viene assolutamente neppure presa in considerazione. Quindi sono centri di fatto di sospensione, di limbo, dove le persone attendono qualcosa, attendono una risposta, attendono che il processo per la richiesta di asilo e per il riconoscimento dell'asilo vada in porto, oppure ricevono un diniego. Purtroppo c'è una situazione anche particolarmente grave dal punto di vista umanitario, viene impedito in molti casi l'ingresso anche di giornalisti e di narratori mediatici, qualche volta anche degli attori politici. Si fa uso di sostanze anche calmanti con gli ospiti, diciamo così, le persone che sono all'interno di questi centri. Non ci sono prospettive, è la prospettiva che viene sottratta e che manca.
0: E allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia, tra pochissimo entreremo in radiocronaca diretta.

0: Laudatur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, un cordiale saluto vi giunge da Silvia Giovarrosa
1: e da Francesco De Remigis.
0: Ringraziamo per essere qui con noi anche Padre Ignazio Pulido, ci aiuterà per la traduzione della lingua spagnola, Jean-Charles Solou, caporedattore del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News, e Simone Variscu, ricercatore della Fondazione Migrantes, grazie per essere con noi. Ha ora inizio l'incontro con i migranti di Papa Leone XIV con il centro dell'As Raíces a Tenerife. Quello che andremo a vivere fra pochissimi istanti sarà il secondo incontro con la realtà dell'emigrazione. Ascoltiamo adesso l'introduzione del Vescovo di San Cristobal de la Laguna, Monsignor Santiago Eloy.
2: Che lo riceve con il corazon abierto e agradecido por su presencia.
3: Benvenuto in questa diocesi di San Cristobal de la Laguna, in questa isola canale occidentale che l'accoglie con il cuore aperto e grato per la sua presenza. Questa mattina in mezzo a noi, come pellegrino di pace e di speranza che ci invita ad alzare lo sguardo per scoprire la presenza di Dio nel nostro futuro e al tempo stesso nel nostro presente. Grazie per il suo desiderio di conoscere da vicino la dura realtà di coloro che in molte occasioni si vedono costretti a lasciare la propria terra natale e la propria famiglia, spinti dal sogno di ottenere un futuro migliore per sé e per i propri cari, fuggendo da guerre e violenza, da ingiustizie economiche e sociali, dal dramma della fame e della povertà. In questi ultimi anni, decine di migliaia di persone provenienti dal continente africano sono giunte alle nostre isole, frontiera meridionale dell'Europa, soprattutto all'isola di El Hierro, al molo della Restinga, spinti da quel sogno di una vita migliore. Sono state le più fortunate. Purtroppo ce ne sono molte altre migliaia che non hanno raggiunto la meta e hanno perso la vita percorrendo la cosiddetta rotta atlantica. I racconti di quanti hanno compiuto quel viaggio in modo totalmente disumano e precario, sui cayucos e sulle pateras, imbarcazioni di legno, che arrivano sulle nostre coste, dove giungono esausti, non possono lasciarci indifferenti. Così ha ricordato lei, Santità, in occasione del giubileo dei migranti lo scorso ottobre a Piazza San Pietro, l'istoria di molti dei nostri fratelli e sorelle migranti lo testimoni, il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che le accompagna, la paura di non farcela, il rischio di viaggi pericolosi lungo la costa, le loro grida di dolore e disperazione. E poi aggiunto, quelle barche in attesa di avvistare un porto sicuro e quegli occhi pieni di angoscia e speranza che cercano una terra ferma da raggiungere non possono e non devono essere accolti con fredda indifferenza o con lo stigma della discriminazione. Sono quegli occhi ora a guardarla. Santo Padre, occhi pieni di speranza e desideroso di ascoltare la sua parola. Ci troviamo in uno dei centri di accoglienza per migranti del governo spagnolo, gestito dall'associazione ACEM. È il campo più grande di tutte le isole canarie che, in piena crisi migratoria, alla fine del 2024, ha ospitato quasi 4.000 persone, anche se oggi sono molto meno, per la notevole diminuzione negli ultimi mesi del flusso migratorio. Dopo il saluto ufficiale di un rappresentante del governo, Santità prenderà la parola l'attuale direttore di questo centro e a seguire ascolteremo due testimonianze di migranti qui accolti. Il tutto ci preparerà ad ascoltare le sue parole illuminanti e piene di speranza, per le quali la ringraziamo fin d'ora.
1: E sentite gli applausi per la breve introduzione del Vescovo di San Cristobal de la Laguna, della diocesi di Tenerife, Monsignor Santiago Eloy, che ha appena salutato Papa Leone, in attesa di ascoltare le altre voci prima di quella del Pontefice. Siamo davanti a 600 migranti al centro della Las Raíces.
3: Santità, mi permetta di iniziare con una convinzione semplice, ma profondamente umana. Tutti siamo nuovi in qualche luogo nel corso della vita.
4: Con l'attenzione a chi llegan a nostre costas in circostanze especialmente difficili. Hace poco más de 5 años, este antiguo cuartel militar se convirtió en un lugar de esperanza, donde la humanidad, la empatía y el respeto se convirtieron en la respuesta ante la adversidad. Santidad,
3: Santità,
4: permítame también compartir una convicción sencilla.
3: Ti condividere una convinzione
4: umana.
3: Semplice, ma
4: todos somos
3: profondamente umani.
4: En algún lugar,
3: tutti siamo
4: a lo largo
3: nuovi
4: della vita.
3: In qualche posto,
4: lo
3: in qualche momento della vita.
4: Noi lo somos
3: quando
4: cambiamos de ciudad,
3: quando cambiamo
4: de trabajo,
3: di città,
4: o de
3: di
4: comunidad.
3: Lavoro e di comunità.
4: Lo somos cuando formamos una familia. Y también lo son quienes cruzan fronteras buscando seguridad, dignidad o una oportunidad. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien
3: tutti
4: nos tendiera la mano para convertir
3: bisogno
4: lo desconocido en hogar.
3: La mano per trasformare
4: España
3: il mio in casa.
4: Conoce bien esa experiencia.
3: España conoce bene
4: somos
3: questa esperienza.
4: Un país de emigrantes,
3: siamo un paese
4: un
3: di emigranti e anche un paese di accoglienza.
4: Y también un país de acogida. Millones de
3: milioni di spagnoli sono dovuti andare via in altri
4: trabajo,
3: tempi alla ricerca di un lavoro,
4: futuro,
3: della libertà e di un futuro.
4: E
3: oggi milioni di persone arrivano nella nostra terra con le stesse speranze, contribuire, lavorare, costruire e far parte.
4: Su santidad,
3: Santità,
4: Leon XIV, en este tiempo
3: 14,
4: nuevo para la
3: nuevo tiempo
4: mundo,
3: per la Chiesa e per il mondo,
4: desidero
3: trasmetterle
4: de
3: anche l'impegno della Spagna a favore di una visione profondamente umana della mobilità,
4: ispirata
3: alla dignità inviolabile di ogni persona e alla convinzione
4: che
3: nessuno deve essere definito unicamente dal luogo da cui proviene o dalle circostanze che lo hanno costretto a partire. Pertanto, la nostra politica migratoria aspira a fondarsi su tre principi inseparabili: umanità, regolarità e convivenza.
4: Umanità,
3: perché nessuna persona può essere ridotta a un numero o a una statistica. Regolarità, perché le frontiere e le norme vanno gestite con responsabilità e perché una situazione amministrativa regolare costituisce anche una base fondamentale per la dignità, l'autonomia e la piena partecipazione alla società. E convivenza, perché integrare significa costruire comunità, diritti e responsabilità condivise.
4: Santità.
3: In Spagna c'è un testo
4: che
3: milioni di persone ascoltano in momenti decisivi della loro vita. Lei lo conosce bene perché lo leggiamo quando celebriamo i matrimoni. Mi riferisco alla prima lettura ai Corinzi, quando San Pablo scrive: l'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta. Non si gonfia e ci ricorda anche che se non ho amore divento un rame risonante. Queste parole accompagnano coloro che decidono di unire le proprie vite per avere un progetto comune. Forse possiamo trovare lì una bella analogia per comprendere meglio le migrazioni e la convivenza tra popoli. Perché quando una persona giunge in un luogo e qualunque luogo le accoglie, abbia anche un progetto comune. Non è un legame istantaneo né semplice, come avviene in qualsiasi rapporto umano. Richiede tempo, sforzo, responsabilità condivise e volontà di comprendere l'altro. E come accade nei matrimoni che celebriamo nelle nostre chiese, questo progetto comune si può sostenere solo se si fonda sull'amore inteso come impegno e sulla generosità intesa come riconoscimento reciproco. Chi arriva ha il dovere di partecipare, rispettare e contribuire. Chi accoglie ha la responsabilità di aprire spazi di appartenenza e dignità, perché accogliere con amore è anche permettere che ogni persona esprima il meglio di sé, perché l'integrazione non è la rinuncia a ciò che siamo, è la costruzione condivisa di ciò che vogliamo essere. L'Spagna ha imparato che una società coesa non nasce dal innalzare muri tra vicini, ma dal costruire ponti tra persone, che la diversità ben gestita rafforza le nostre economie, ringiovanisce le nostre società e amplia i nostri orizzonti umani. Sappiamo anche di dover affrontare delle sfide. La gestione delle frontiere, la lotta contro le mafie implicate nella tratta di esseri umani o il contrasto ai discorsi di odio. Ma proprio per questo abbiamo bisogno di risposte serene, basate sui fatti, sui valori e sulla cooperazione internazionale. Santità, lei ci ha ricordato molte volte, ancora più in questi giorni, che dietro ogni migrante c'è un volto, una storia e una speranza. Questo sguardo umanista è oggi più necessario che mai. Perché in fondo tutti abbiamo avuto bisogno, almeno una volta, di essere accolti. Tutti siamo stati stranieri in qualche luogo. E tutti esperiamo qualche cosa di profondamente semplice.
4: Que deja una huella profunda, tanto en quienes se encontraron
3: trovare un posto,
4: aquí, un primer hogar,
3: un posto dove prenderci cura dei nostri cari e sentirci parte di qualcosa di più grande.
4: Hoy somos testigos de este compromiso colectivo.
3: Oggi siamo testi di questo sforzo, l'amministrazione tra l'amministrazione pubblica e governamentale, e cittadini, di condividere
4: un referente de acogida y atención
3: spazio
4: humanitaria.
3: Di accolta.
4: Todos hemos necesitado
3: perché alla fine tutti abbiamo avuto bisogno di essere accolti, tutti abbiamo, siamo avuti questa necessità di accolta, di trovare un posto dove vivere, prendere cura di noi e sentire che siamo parte di una cosa maggiore.
4: Che oggi usted nos recuerda. Podremos construir sociedades más fuertes,
3: sí, facciamo
4: más
3: questo, possiamo costruire società più profonde,
4: gracias.
3: Più forti.
1: Gli applausi, Silvia, ricordiamolo, sono per le parole di benvenuto della Ministra dell'Inclusione e della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni nel centro di accoglienza di Las Raíces di Santa Cruz de Tenerife, dove il Pontefice in questo momento sta salutando proprio la Ministra, una stretta di mano lunga e anche un piccolo scambio di doni.
0: A seguire dovremmo ascoltare il discorso, il saluto a Papa Leone del direttore del centro.
5: Santo Padre, autoridades, personas acogidas y trabajadoras de este centro. Es para nosotros un profundo honor hoy recibir su visita en el centro de primeras llegadas de Las Raíces, en Tenerife. Su presencia aquí no solo nos distingue, sino que también pone el foco sobre una realidad que
3: la su presencia aquí no solo ci onora, ma e primo soccorso
5: desde el año 2021,
3: ma anche
5: nació como
3: porta anche l'attenzione su una realtà che viviamo giorno dopo giorno in questo luogo. Questo centro è aperto nel 2021 è nato con risposto a una realtà complessa che richiede impegno, solidità e responsabilità. Desidero sottolineare l'sforzo costante dello Stato spagnolo titolare di questo centro nell'ambito della sua responsabilità nell'accogliere e assistere le persone che giungono sulle nostre coste. Dalla sua apertura abbiamo accolto più di 54.000 persone. Dietro ognuna di esse c'è una storia, un percorso difficile e soprattutto una speranza. Il nostro lavoro consiste nell'offrire loro una prima accoglienza dignitosa, umana e organizzata in un momento particolarmente difficile, subito dopo il loro arrivo di mare. Tale lavoro non sarebbe possibile senza il team di persone che lo sostiene. Quasi 600 persone lavorano nel centro con immensa professionalità, vocazione e impegno per la dignità di ogni persona accolta. La loro attività quotidiana fa di questo spazio qualcosa di più di un semplice centro. Lo trasforma in un luogo di vera accoglienza. Las Raíces è in sostanza un punto di incontro, un spazio in cui convergono percorsi di vita complessi e dove offriamo a livello istituzionale e umano una prima opportunità. Santo Padre, la sua visita oggi rappresenta un riconoscimento per tutte queste realtà, per coloro che arrivano in cerca di un futuro migliore, per lo sforzo delle istituzioni pubbliche e per l'impegno dei professionisti che rendono possibile questo lavoro. A nome di tutto il centro, desidero ringraziarla per la sua presenza, per la sua vicinanza e per il messaggio di speranza che rappresenta. Grazie.
0: Questo dunque il saluto del direttore del centro Las Raíces. Il Santo Padre appunto lo accoglie sul palco, stringe la mano al direttore del centro e consegna a lui un dono, un rosario. Adesso ci dovrebbe essere un breve momento musicale. Procediamo quindi con le testimonianze delle persone migranti accolte nel centro.
6: Grazie per ricordarlo al personale migrantis. a las familias que dejaron su país y empezaron.
3: Tu Santità Grazia per accogliere tutte le famiglie di migranti e per le persone che hanno lasciato la sua casa. Tante volte il cambio è difficile.
6: Pero sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante. Nosotros venimos con
3: sueños. Noi veniamo con sogni semplici. Lavorare, prenderci cura delle famiglie e vivere con dignità. E sentiamo che lei guarda le persone migranti con rispetto e affetto. Grazie per ricordare al mondo che siamo tutti persone, che tutti abbiamo bisogno di amore, di pace e di opportunità. Oggi desideriamo dirle, con grande rispetto, che preghiamo per lei e che siamo grati per il suo cuore vicino alla gente. Che Dio lo benedica sempre.
7: Y todas.
3: Buongiorno a tutti e tutte.
7: Santo Padre.
3: Santo Padre.
7: Gracias por estar hoy aquí.
3: Grazie per essere qui oggi. In questa terra che per molti di noi ha significato il primo luogo.
7: Que para muchos. Santo Padre, gracias por estar hoy aquí. En esta tierra que para muchos de nosotros
3: ha significato il primo luogo di speranza dopo un lungo cammino di sofferenza. Oggi parlo davanti a lei, non solo a nome mio, ma a nome di molti migranti che hanno lasciato la loro casa, la loro famiglia e la loro vita in cerca di sicurezza, di pace e di dignità. Veniamo da paesi in cui la povertà, la violenza, la guerra, la persecuzione e la mancanza di opportunità ci hanno costretti a partire. Nessuno abbandona la sua terra, la sua famiglia e le sue radici per volontà propria, quando può vivere in pace. Abbiamo lasciato dietro di noi i nostri ricordi, i nostri cari e una parte del nostro cuore, con la speranza di trovare una vita migliore. Ma il cammino per arrivare qui non è stato facile. Il viaggio è stato pieno di paura, di dolore e di incertezza. Attraversare rotte pericolose, in particolare l'Oceano Atlantico, verso le Canarie, significa affrontare la fame, il freddo, la disperazione e molto spesso la morte. Tanti fratelli e sorelle hanno perso la vita in mare e altri continuano a soffrire in silenzio, vittime di mafie che approfittano del bisogno e della sofferenza umana. Oggi, da questa terra di accoglienza, le Canarie, vogliamo rivolgere una richiesta semplice ma profondamente umana, dignità. Chiediamo che le frontiere non si trasformino in muri di indifferenza, di non essere guardati soltanto come migranti, numeri o documenti, ma come persone con una storia, dei sogni, una famiglia e una speranza. La nostra umanità deve essere sempre al di sopra di qualsiasi condizione legale. Desideriamo anche esprimere la nostra gratitudine. Grazie alla Chiesa, alla comunità di accoglienza, alle organizzazioni e a tutte le persone solidali che ci hanno teso la mano quando siamo arrivati con paura, stanchezza e incertezza. Grazie per averci offerto rifugio, ascolto e un'opportunità per ricostruire la nostra vita. Santo Padre, la sua presenza oggi nelle Canarie rappresenta una luce per quelli che spesso non hanno voce. Le chiediamo di pregare per quanti hanno perso la vita durante il cammino, per quanti ancora attraversano mari e frontiere in cerca di sicurezza e per quanti lottano ogni giorno per costruire un futuro dignitoso, in pace e con speranza. Non chiediamo privilegi, non chiediamo compassione, chiediamo rispetto, umanità e l'opportunità di vivere con dignità. Grazie.
1: È la parola dignità che riecheggia di fronte al Pontefice in questa seconda testimonianza nel centro di accoglienza Las Raíces. Adesso Silvia, un saluto e anche un inchino di fronte al Pontefice, e tra poco ascolteremo anche il saluto del Santo Padre ai circa 600 migranti che sono pronti ad ascoltare le parole di Papa Leone.
0: Ovviamente inutile sottolineare la commozione che abbiamo visto nella voce di questa donna, una voce rotta appunto per l'emozione, la commozione di poter parlare, quasi lanciare, mi verrebbe da dire, un grido al Santo Padre, che in questo momento qui rappresenta ovunque e sempre la Chiesa universale. Adesso Papa Leone indirizzerà appunto il suo saluto a quanti sono presenti a questo incontro con i migranti del centro Las Raíces.
8: A las autoridades presentes un saludo.
3: Autorità presenti un saluto. Tutti voi. Loro hanno parlato in spagnolo, anche io ho presentato in francese.
8: And maybe some English also, because we have some.
3: Anche un po' in inglese. Maybe.
8: Chers frères et sœurs, bonjour.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ringrazio la signora Ministro per le sentite parole che mi ha rivolto, come pure il direttore di questo centro. Oggi nella Chiesa celebriamo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che per i cristiani rappresenta l'amore misericordioso e infinito di Dio per ogni essere umano. In questo contesto è provvidenziale poterci incontrare, vederci e soprattutto sapere che al di là del nostro luogo di provenienza, l'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Vedendo i vostri volti e ascoltando le vostre testimonianze, penso ai vostri cuori, feriti da tante difficoltà, ma anche consolati dall'amore ricevuto grazie ad altri cuori aperti, generosi e misericordiosi. Il cuore di Cristo ha sofferto ed è stato trafitto per amore. Ed è stato anche consolato da persone compassionevoli che si sono avvicinate per alleviare il suo dolore. Per spiegare l'universalità dell'amore, Gesù prese come esempio il gesto di servizio di un uomo di un altro popolo e di un'altra religione, che ebbe compassione di una persona ferita e maltrattata. Sospinti dall'amore di Dio che ci aiuta a sanare le ferite e ad essere caritatevoli verso chi soffre, il santo fratello Pietro e San Giuseppe de Anchieta partirono da queste isole canarie per annunciare il Vangelo in America, aprendo nuovi orizzonti missionari. Anche loro furono migranti che si diressero verso l'ignoto, portando come principali beni la fede, la speranza e la carità. In queste terre sconosciute, i santi migranti e missionari seppero dare ciò che avevano e allo stesso tempo accogliere ciò di nuovo che veniva offerto loro. Perciò invito anche voi a offrire il tesoro di un'umanità, di sogni, di cultura che avete portato in queste isole e ad essere aperti a ricevere ciò che vi viene dato. Dobbiamo vivere questo scambio con responsabilità, pensando al futuro delle generazioni future, alle quali vogliamo tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire, perché possono diventare un'occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra i popoli. Cari fratelli e sorelle, tutti, in qualche modo, siamo migranti. Tutti siamo pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno. In questo senso ringrazio per la collaborazione da parte del governo, delle diverse istituzioni e di tanti uomini e donne di buona volontà che rendono possibile questo concreto aiuto umanitario che restituisce speranza e dignità a tante persone.
9: Las raíces, le racine.
0: Mi ha colpito il nome del centro di accoglienza che si chiama Le Radici. Al mio predecessore, il caro Papa Francesco, che desiderava tanto poter essere con voi, piaceva usare l'immagine delle radici per indicare la necessità di non dimenticare le origini, di rimanere uniti e di confidare nel Signore, perché chi confida nel Signore è come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso corrente stende le radici, non teme quando arriva il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Questa immagine delle radici vi aiuta.

0: con la sua materna protezione. Grazie mille.
1: Alle 11:19 ora italiana abbiamo appena ascoltato il saluto di Papa Leone con i migranti del centro Las Raíces. Il pontefice ancora sul piccolo podio sistemato nel centro, tra poco la benedizione e il canto finale, poi al termine il pontefice visiterà una tenda e saluterà alcuni migranti. In particolare lo sta già facendo in questo momento con alcuni degli ospiti del centro. C'è uno scambio di doni, probabilmente uno dei rosari che Papa Leone ha consegnato alle tante persone incontrate in queste giornate. Ricordiamo ancora una volta, sesto giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, giorno conclusivo di questo lungo viaggio in terra spagnola.
0: Lo vediamo salutare anche alcuni membri probabilmente dello staff del centro Las Raíces. In questo momento il pontefice sta sceso gli scalini di questo piccolo palco che lo ha accolto e saluta tutte le persone con un gran sorriso. Ci sono anche diversi bambini, ne prende in braccio uno, un bimbo avrà più o meno 5 anni, mi verrebbe da dire così. Tanti si avvicinano a lui e lo abbracciano veramente, anche lui si china verso questi piccoli, insomma, che gli si fanno vicini.
1: E ancora una volta vediamo quanto Papa Leone voglia avvicinarsi alle persone che da dietro le transenne, allungando le mani, fanno scomparire quella che è una distanza di sicurezza. Ancora un bimbo in braccio al pontefice, mentre altre donne, mamme, si avvicinano a Papa Leone con dei bimbi in braccio in attesa che li saluti uno per uno. Vedremo se riuscirà a farlo, ma Papa Leone continua a tenere in braccio uno dei bambini, ecco. Lo ha tenuto in braccio per quasi un minuto e mezzo, un saluto sulla fronte di un altro e ancora gli altri di fronte a lui, dove davvero le distanze vengono annullate pur nelle misure di sicurezza necessarie in questi come in altri casi nel viaggio apostolico.
0: E non si risparmia Papa Leone, non risparmia ciascuno un saluto e un abbraccio. Ecco, un'altra bambina che prima non era riuscita a salutarlo gli si fa davanti. Ancora sta tornando indietro verso il gruppo di persone, migranti che lo chiamano, tutti vogliono avere un momento. Ecco, c'è questa piccolina che sta giocando con la croce appesa al collo di Papa Leone, che in questo momento probabilmente, come anticipato, andrà a visitare una tenda di alcune persone migranti. Si ferma davanti alle transenne salutando invece questa volta non più bambini ma giovani uomini che gli stringono le mani, per ciascuno una stretta di mano, per ciascuno uno sguardo, un sorriso. In tanti si fanno avanti anche dalle file, dalla seconda fila mi verrebbe da dire, allungano le mani proprio per salutare e toccare il pontefice. Ancora dunque qualche istante di saluto, abbiamo ascoltato il suo discorso alle persone migranti. Il Santo Padre ha sottolineato anche nel suo discorso un ricordo legato proprio a Papa Francesco. Lo ricordiamo che fu il suo predecessore a volere questo viaggio appunto alle Canarie. Di lui ha detto: piaceva a Papa Leone, a Papa Francesco, usare l'immagine delle radici per indicare la necessità di non dimenticare le origini, di rimanere uniti e di confidare nel Signore. E questa immagine delle radici, lo chiedo a Simone Varisco, un piccolo commento, l'abbiamo trovata anche nel discorso della donna migrante che ha detto: nessuno vuole lasciare la sua casa, i volti,

0: delle persone amate e, come diceva giustamente anche Francesco De Remigis, ha quasi gridato dignità per ciascuno di noi.
1: Assolutamente sì, ci sono alcune parole che ritornano in tutti i discorsi che abbiamo ascoltato questa mattina. Dignità è certamente una, insieme alla speranza, al sogno, e si combinano proprio in questa maniera, perché appunto c'è un'insistenza su un certo tipo di mobilità, che è appunto la mobilità forzata, la mobilità di chi non ha altra scelta che non sognare altrove. Spesso invece si sottovaluta proprio questa dimensione del sogno, che si può esprimere, come abbiamo ricordato prima, nel paese di origine, auspicabilmente, quindi rimanere nella propria casa, oppure l'essere costretti a sognare invece di andare altrove, quindi di avviarsi verso l'ignoto, verso quella che è una frontiera. E anche frontiera è un po' un termine che è tornato spesso ad essere citato, e anche qui la frontiera che si pone come termine davvero dai significati molteplici, perché c'è una frontiera che può essere limite, c'è una frontiera che può essere in realtà più un confine, un muro che viene alzato. Invece la frontiera che stiamo vivendo questa mattina è una frontiera di incontro, veniva ricordato anche prima, è una frontiera che fa saltare anche quasi le distanze di sicurezza, che non significa insicurezza, significa che fa saltare la distanza di sicurezza, che è un po' quel cordone che noi costruiamo di egoismo, teniamoli lontani.
2: E in questo momento il pontefice è entrato in una delle tende dove ci sono diversi letti su cui dormono le persone migranti in questo centro, ne saluta alcune in questo istante, mentre continua Papa Leone a stringere le mani di questi giovani uomini. Volevo chiedere a Simone Varisco anche un altro commento sullo scambio da realizzarsi con responsabilità, a cui ha fatto riferimento Papa Leone, pensando al futuro delle generazioni per l'appunto future, e alle quali vogliamo, ha detto il Papa, tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire, perché possono diventare un'occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra popoli. Un chiaro riferimento anche alle parole contenute nella magnifica Humanitas, dove pure di migrazioni si parla. Come mai Varisco ha voluto il pontefice riferirsi nuovamente alle migrazioni in questi termini davanti a un centro per migranti dove c'erano delle persone ad ascoltarlo che lì vivono da tempo?
1: Parole contenute, quella della responsabilità, dell'ascito anche dell'eredità alle generazioni future, che sono nella Magnifica Humanitas, e non sono parole qualunque, perché in realtà nella Magnifica Humanitas vengono anche così dette tramite la voce di un personaggio particolare che viene ricordato e citato con Tolkien, rispetto a quell'impegno che abbiamo di responsabilità verso le generazioni future.
2: Non a caso c'era anche la ministra dell'inclusione spagnola che era intervenuta poco prima del saluto del Santo Padre. Dunque inviti che vengono ascoltati sì dalle persone migranti, ma naturalmente anche dai leader politici, che poi hanno l'ultima parola sulle decisioni. Prego Simone Varisco.
1: Assolutamente sì, è un duplice binario questo che viene mantenuto nella visita del Santo Padre in Spagna: da un lato ricordare, mostrare vicinanza alle persone migranti, che sono quelle più direttamente coinvolte dalle esperienze migratorie. È stato ricordato in una delle testimonianze e dei discorsi, voce di chi spesso non è che non abbia voce, ma la cui voce non viene ascoltata, e quindi un momento anche di riconoscimento e di espressione della propria dignità, del proprio essere in grado anche di esprimere la propria dignità, e dall'altro lato giustamente rivolgersi alle autorità. La stessa ministra dell'inclusione prima diceva l'integrazione come costruzione condivisa, come responsabilità, e la lungimiranza che spesso manca a tante normative anche nella nostra Europa, nell'Unione Europea, e quindi anche di conseguenza ricaduta in Spagna, perché spesso si affronta la congiuntura del momento, l'emergenza del momento, il fatto del momento, e si insegue quello che in realtà è un fenomeno storico, umano, che caratterizzerà ancora la nostra Europa e tutti i continenti, in realtà tutto il mondo, per le generazioni future. Quindi la responsabilità di sentire sentirsi anche tutti migranti, che non è soltanto, è stato detto più volte, l'ha ricordato la ministra più volte, l'ha ricordato anche il Santo Padre, non è soltanto un riferimento quasi escatologico a questa chiesa pellegrina, quindi sì, siamo tutti pellegrini sulla terra, ma lo siamo davvero, perché le persone migranti spesso si trovano in condizioni di vita di frontiera che le espongono prima della popolazione locale ad alcune delle criticità, problemi nella sanità, nella scuola, nell'educazione, nel lavoro, condizioni di sfruttamento, e quindi occuparci di loro significa occuparci anche di noi.
0: In questo momento il Santo Padre è salito sulla macchina SCV1, si lascia il centro Las Raíces, tra poco l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Chiudiamo questo collegamento, Laudetur Jesus Christus.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 11:35 l'auto del Pontefice, con a bordo il Pontefice, sta dirigendosi verso Plaza del Cristo, una delle principali piazze dell'isola di Tenerife, nota soprattutto per la chiesa del Real Santuario del Cristo della Laguna, dove si trova l'omonima immagine venerata da tutti gli abitanti delle isole Canarie. Dunque, tra poco l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti, Radio Vaticana sempre in diretta per continuare a seguire, a raccontarvi questa giornata anche con le traduzioni simultanee di quelle che saranno gli interventi prima del discorso di Papa Leone. Il Santo Padre sarà accolto dal Vescovo di San Cristobal della Laguna, Tenerife, Monsignor Eloy Alberto Santiago.
1: Sì, sarà un incontro ancora che vedrà le testimonianze di un sacerdote venezuelano e poi ancora di un'altra di altre persone migranti provenienti da diverse nazionalità. Nel corso di questo incontro poi ovviamente sempre il discorso del Santo Padre. Ricordo che successivamente Papa Leone presiederà la Santa Messa proprio al porto di Santa Cruz de Tenerife, di fronte a migliaia di fedeli, e lì appunto potremo ascoltare le sue parole e pregare insieme a lui. Questo è l'ultimo viaggio e l'ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che lo ha condotto nella penisola iberica. Con lui siamo stati a Madrid, a Barcellona, ieri a Gran Canaria e oggi appunto concludiamo con Tenerife. Siamo in attesa di vederlo giungere, come dicevi giustamente Francesca, a Plaza del Cristo, in attesa dell'inizio dell'evento. Allora prendiamoci un'altra pausa musicale. Grazie ancora dall'altra parte del vetro a quanti si sono avvicendati in console: Bruno Orti, Luca Rossi e Daniele Giorgi. Un po' di musica e torniamo in diretta.

0: Le note sono quelle di Enrique Morente, la misa flamenca, il Kyrie che ci accompagna in questo ultimo giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, una giornata che proseguirà tra pochi istanti in Plaza del Cristo con l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Questo è il primo appuntamento che seguiremo in diretta tra pochissimi minuti. In studio a Palazzo Pio, oltre al sottoscritto Francesco De Remigis, che rinnova i saluti a tutti gli ascoltatori, accanto a me c'è Silvia Giovanrosa. Silvia.
1: Sì, buongiorno ancora a te Francesco e buongiorno anche ai nostri ospiti che sono in studio qui con noi. Padre Ignazio Pulido, padre, ancora un ben trovato, grazie a te che ci stai supportando per le traduzioni in spagnolo, in lingua spagnola, grazie padre Ignazio, e grazie anche a Simone Varisco e Fondazione Migrantes, grazie Simone a te per essere sempre qui in nostra compagnia.
2: Grazie a voi, è un piacere, grazie dell'invito.
1: Come dicevi Francesco, ci attendono abbiamo ancora di fronte alcuni istanti di attesa, minuti di attesa, c'è un po' di ritardo sulla tabella di marcia di
0: diciamo che è un
1: Papa.
0: Po' più lungo il tragitto, 5,5 km, questo secondo tragitto rispetto al chilometro che vi abbiamo raccontato nella precedente piazza, quella del centro per migranti Los Raíces, e dunque forse il minutaggio è legato anche a un percorso più lungo.
1: Sicuramente un po' più lungo. Parlavamo, padre Ignazio, prima microfoni spenti, tu sei del Messico, anche lì ci raccontavi, lo facciamo volentieri perché insomma i nostri ascoltatori hanno sentito per tanto tempo la tua voce, da quando appunto è cominciato questo viaggio, e quindi ci tenevo insomma a farti conoscere anche a chi ci ha seguito in tutti questi giorni. Tu vieni appunto dal Messico e ci raccontavi proprio da un paese di frontiera.
3: Sì, infatti io vengo da Monterrey, Messico, e grazie ascoltatori per il mio italiano,
1: la pazienza,
3: no? Quindi, però sì, questa realtà per esempio che adesso abbiamo visto con il Santo Padre visitando questo centro dei migranti, mi ricorda tanto il lavoro che facciamo anche noi in Monterrey, Messico, perché noi riceviamo persone che vengono del Sud America. Messico si riconosce come parte del Nord America, no, è parte del Nord America, quindi noi riceviamo tutte le persone che vogliono passare agli Stati Uniti, quindi soprattutto abbiamo ricevuto persone che vengono di Venezuela, di Haiti specialmente, no? Quindi abbiamo avuto un flusso molto grande da alcuni anni, ma adesso penso che è un po' diverso per le regole che hanno messo negli Stati Uniti, però abbiamo ancora l'attenzione a tutti loro, no?
1: Ci stanno arrivando in questo momento le immagini dalla Plaza de Cristo, dove è radunata una folla in attesa proprio di ricevere Papa Leone XIV per questo nuovo incontro e ascoltare così le sue parole.
0: Un cielo, Silvia, possiamo dire, più aperto, con una temperatura sicuramente più alta rispetto a quello che vi raccontavamo questa mattina con l'arrivo all'aeroporto internazionale di Tenerife, dove il cielo era coperto. In questo frangente vediamo invece anche la platea pronta ad accogliere Papa Leone con ventagli già sventolanti, e dunque sicuramente la temperatura sarà più alta rispetto a quella dell'atterraggio all'aeroporto.
1: Sì, è stato allestito il palco ovviamente che accoglierà il pontefice con pannelli bianchi che si stagliano al di sotto di una, mi verrebbe da dire, io non sono mai stata in un posto come questo, ma ci sono delle colline, no? Una collina, ai piedi di questa collina le abitazioni che scendono lungo le pendici, lo dico per quanti appunto ci seguono solamente attraverso le frequenze della Radio Vaticana, alla base ci sono allestito il palco del pontefice e la platea che appunto si prepara ad incontrarlo. A cosa andremo ad assistere in questo incontro? Beh, in primo luogo, se il programma si mantiene tale, ci sarà un canto di benvenuto che accoglierà Papa Leone, poi una serie di testimonianze a partire da quella di un sacerdote venezuelano e poi ancora le testimonianze di diverse persone migranti, a seguire l'atteso discorso del pontefice. Al termine dell'incontro il Papa compirà un giro in golf car tra i fedeli. E sì, Francesco,
0: sono,
1: a te la parola.
0: Ci sono tante persone pronte ad accoglierlo. Ricordiamo, siamo in una città che ha una storia davvero lunga. Pensiamo solo che nel 1927, durante la dittatura del generale Miguel Primo de Rivera, il territorio venne diviso in due province, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Per questo motivo oggi condivide la città di Santa Cruz de Tenerife con Las Palmas anche il ruolo di capoluogo. Dunque c'è anche una duplicità in questo racconto, nella scelta delle tappe e nella radiocronaca che stiamo provando a portare avanti, un racconto che è fatto di incontri ma anche di ideali riunioni dopo decenni in cui sicuramente ci sono state anche delle divisioni nei vari territori che vi stiamo raccontando, che sono quelli toccati da Papa Leone XIV.
1: Sì, in particolare io volevo sottolineare, prima non lo abbiamo fatto per ragioni anche di tempo e per seguire al meglio la diretta, nel suo saluto Papa Leone ha detto, mi piace, l'ha sottolineato anche, lo stava sottolineando anche Simone Varisco prima della chiusura della trasmissione, come di fatto siamo tutti migranti, no? E dicevi, al di là del significato teologico e scatologico di questa affermazione, siamo tutte persone migranti verso quella che è la patria celeste. Ci dicevi come in realtà questo nostro essere migrante si va a contestualizzare nella realtà della nostra vita.
2: Assolutamente, innanzitutto perché c'è una condivisione davvero della condizione di migrante. Non è una condizione che appartiene soltanto ad un presunto loro che li separa da un noi, ma è davvero qualcosa che ci riguarda tutto. Ogni paese è anche paese di emigrazione, l'Italia attualmente è anche ampiamente paese di emigrazione.
1: E allora, dunque, vediamo il pontefice arrivare sopra la golf car alla Plaza de Cristo. Sta passando attraverso la folla che saluta, ovviamente scortato dalle persone, insomma, deputate alla sicurezza per questo evento, una macchina messa in moto certamente imponente come richiede ogni viaggio papale. Allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia per entrare poi in radiocronaca diretta.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, ben trovati da Silvia Giovarrosa
1: e da Francesco Berinigis.
0: Salutiamo e ringraziamo anche quanti si sono collegati con noi attraverso le frequenze della Radio Vaticana, quanti ci stanno seguendo attraverso il nostro portale Vatican News in streaming e su il canale YouTube. Un grazie ancora a padre Ignazio Pulido, studente dell'Università di Santa Croce, che ci aiuta nelle traduzioni dalla lingua spagnola. Buongiorno padre.
2: Buongiorno, grazie.
0: E ancora un grazie al dottor Simone Varisco, ricercatore della Fondazione Migrantes. Simone Varisco, anche a te ancora buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Nel frattempo, Silvia e cari ascoltatori, Papa Leone sta salutando, indugiando anche con le persone che sono pronte ad accoglierlo a Plaza del Cristo. Gli hanno posto anche fra le braccia un bimbo che ha salutato per qualche istante, e adesso si sta avvicinando il pontefice con le mani giunte, oltre che con saluti rivolti alle persone in attesa di ascoltare il suo discorso. Sta per arrivare nella postazione da cui inizieranno prima i canti di benvenuto, alcuni già in sottofondo, e poi le parole di benvenuto del vescovo di Tenerife.
0: Sono questi incontri di Papa Leone XIV dedicati ovviamente all'emergenza, che non possiamo più di fatto chiamare emergenza, dei flussi migratori. Il Santo Padre ieri ha incontrato a Las Palmas di Gran Canaria i migranti e le realtà che li accolgono. Ancora oggi a Tenerife abbiamo assistito pochi minuti fa alla sua visita al centro di accoglienza Las Raíces, appunto a Tenerife. Adesso il Santo Padre ha fermato la golf car per salutare una persona in carrozzina, gli si avvicina, gli porge un rosario come dono, è proprio sceso e si sta intrattenendo qualche istante con lui. Adesso evidentemente firma, scrive un messaggio per la persona che continua a parlargli, una firma, la firma di un'immagine. Vediamo un'immagine che ritrae la Vergine con un bambino in braccio che questa persona ha portato perché il Santo Padre la potesse autografare. E ancora sta scrivendo il suo nome, il pontefice, su, credo sia appunto, la Bibbia di questa persona che ha potuto in qualche modo ricevere un gesto di accoglienza, di tenerezza da parte di Papa Leone XIV.
1: E gesti analoghi li avevamo visti anche nelle precedenti tappe di Papa Leone, tanto a Barcellona quanto a Madrid. Ci sono stati momenti anche nell'incontro che era inizialmente riservato ai giovani nei giorni scorsi, dei momenti in cui Papa Leone si è voluto fermare per salutare in prima persona alcuni malati, soprattutto quelli che vivono in una condizione di disabilità motoria. Adesso in questo momento il pontefice si avvicina a quelle che sono transenne ornate con dei drappi, dove ci sono anche dei religiosi, delle associazioni pronte a salutarlo. Sta scambiando il pontefice qualche parola con alcune di queste realtà locali di Tenerife, ma che hanno raggiunto Tenerife anche da altre località.
0: C'è anche un libro che gli viene mostrato da una persona lì appunto appoggiata agli transenni. Non abbiamo fatto in tempo ad informarvi sul titolo. Papa Leone prosegue la sua camminata e adesso in questo momento sale sul palco allestito per questo incontro. La parola passerà prima di tutto al vescovo di Tenerife, il vescovo di Tenerife Eloy Alberto Santiago, che pronuncerà le parole di benvenuto.
2: Santo Padre, dopo la visita al centro di accoglienza per migranti di Las Raíces, ci siamo spostati in questa emblematica piazza del Santissimo Cristo della Laguna, nel cuore della città di San Cristóbal de la Laguna, sede della nostra diocesi, città dichiarata patrimonio dell'umanità, fondata alla fine del secolo XV, secolo e caratterizzata dall'assenza di mura, espressione del suo carattere di città aperta e senza barriere, come anche la nostra chiesa diocesana. Ci incoraggiamo in questo le sue parole nell'esortazione apostolica di L'Exité sull'amore per i poveri. La chiesa come madre cammina con coloro che camminano. Dove il mondo vede una minaccia, essa vede dei figli. Dove si innalzano muri, essa costruisce ponti. Sa che l'annuncio del Vangelo è credibile solo quando si traduce in gesti di vicinanza e di accoglienza, e che in ogni migrante respinto è Cristo stesso che usa le porte della comunità. Questo è ciò che in santità cerchiamo di fare con i nostri modesti mezzi e risorse. Camminare con quanti camminano, accompagnare i migranti che giungono sulle nostre coste, non solo nell'accoglienza e nella protezione, ma anche con nella promozione e nell'integrazione, che rappresentano sempre le sfide più grandi. Attraverso la Caritas diocesana, la delegazione diocesana per le migrazioni e diverse organizzazioni ecclesiali, come scopriremo nelle testimonianze che ascolteremo tra poco, stiamo portando avanti un prezioso lavoro di promozione mediante l'apprendimento dello spagnolo e la formazione professionale, affinché le persone migranti possano integrarsi nella società, non soltanto ricevendo, ma anche contribuendo. Il nostro lavoro mira non solo all'integrazione sociale e lavorativa, ma anche all'integrazione nella Chiesa dei migranti, con i quali condividiamo la fede. Sono numerosissimi i fratelli e le sorelle provenienti dall'America Latina o di altre latitudini, come le Filippine, che fanno parte della nostra comunità diocesana e vi svolgono un ruolo attivo, diventando nuova linfa per la comunità che li accolgono. Come ricordava la conferenza episcopale nell'esortazione pastorale comunidades acogedoras y misioneras, accogliere non è soltanto dare il benvenuto, ma trarre conseguenze dell'arricchimento reciproco tra quanti accolgono e quanti sono accolti.
3: Lo que conlleva avanzar en la transformación de una pastoral para los migrantes a una pastoral con los migrantes, convirtiéndolos en
2: migrantes, rendiéndoles soggetti e protagonisti e non meri destinatari passivi, riconoscendo i doni che apportano e che arricchiscono la nostra Chiesa diocesana nibarense. L'integrazione, sia nella società sia nella Chiesa, continua a essere una sfida, Santo Padre. Siamo convinti che le sue parole in questo incontro ci incoraggeranno a proseguire lungo questo cammino di superamento delle paure e dei pregiudizi per aprirci alla promozione e all'integrazione delle persone migranti nella nostra casa comune. Grazie mille, Santo Padre.
0: Queste dunque le parole del Vescovo di San Cristóbal de la Laguna, Eloy Alfonso Santiago Santiago. Adesso, a seguire, potremo ascoltare una testimonianza, la testimonianza di un sacerdote venezuelano, Don Darwin Rivas. Lo vediamo giungere sul palco.
4: Santo Padre, sono Darwin, un sacerdote venezuelano, migrante, in questa diocesi da 7 anni. In tutto questo tempo ho sperimentato in prima persona i 4 verbi con cui Papa Francesco riassumeva l'azione verso i migranti: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ho ricevuto tutto ciò gratuitamente e allo stesso modo ho cercato di donarlo a più svantaggiati. Esercito il mio ministero sacerdotale nelle Isole del Hierro insieme a due confratelli sacerdoti, un originario delle Isole della Palma e un connazionale del mio grande Venezuela. Sono parroco di quattro splendide comunità: San José, José di Sora, San Andrés, San Antón, El Pinar e San Juan alla Restinga, da dove sono entrati e continuano ad arrivare molti fratelli africani. Nel 2021, in piena sfida migratoria, noi sacerdoti ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per le persone che stavano arrivando dall'Africa. Con il discernimento e con il sostegno della diocesi, siamo stati incoraggiati a offrire, nei limiti delle nostre possibilità, il nostro granello di sabbia, insieme ad altri abitanti e gruppi dell'isola, per accogliere le persone che approdavano sulle nostre coste. Così abbiamo iniziato questa splendida avventura di aiuto e di abbiamo iniziato perché non eravamo soli, potevamo contare su quella che io chiamo la bella famiglia di uomini e donne di buona volontà presenti oggi qui in questo piacevole incontro con lei. Corazon Naranja, la Polizia Nazionale e Corpo Sano insieme al sindaco del comune. Nella mia grande famiglia di Corazon Naranja, insieme alla Polizia Nazionale e a una essere impegnata, abbiamo dato tutto e continuiamo a dare tutto, senza aspettarci nulla in cambio per alleviare questo dramma umanitario. Ovviamente è stata un'esperienza dura, ma ci ha che arricchito tanto. Santo Padre, io sono testimone della dedizione e della generosità di queste persone, e ciò mi porta a proclamare che vale la pena continuare ad aiutare, che è necessario continuare a unire volontà e cuori, e per noi cristiani scoprire, in quanto arrivano, la carne sofferente di Cristo. Di certo non siamo eroi, né pretendiamo di esserlo. Desideriamo semplicemente essere, e siamo convinti di esserlo, strumenti al servizio del bene. Santo Padre, ci sono stati momenti molto difficili per il grande numero di migranti che arrivavano in una isola così piccola. Ci sono stati giorni e notti in cui avrei voluto restare nella comunità della mia casa, ma mi chiedevo che cosa farebbe il Signore. E così rinnovavo il servizio che mi veniva chiesto. E lì, in mezzo al dolore e alla sofferenza, c'era sempre un motivo di speranza, un sorriso, un volto riconoscente che dava senso alla nostra dedizione. Grazie, Santo Padre, per essere qui oggi, per incoraggiarci ad andare avanti.
0: E adesso proseguiamo con la testimonianza di una persona migrante proveniente dal Senegal, Mbake.
5: Santo Padre, hermanos y hermanas.
4: Santo Padre, fratelli e sorelle, mi chiamo Mbake e parlo a nome della Fondazione Canaria, il Buon Samaritano a Tenerife. Oggi desidero ringraziarvi. Grazie per non aver guardato dall'altra parte. Grazie per aver accolto giovani come me, che arrivano soli, senza famiglia, e cercano soltanto un'opportunità per cominciare. Al Buon Samaritano ho trovato molto più di un tetto e del cibo. Ho trovato rispetto, pazienza e persone che mi hanno detto: tu vali, tu puoi farcela. Vivo lì da un anno e sei mesi in attesa che arrivino i miei documenti. Sono stato molto fortunato perché ad altri giovani, quando compiono 18 anni, rimane solo le strade. Con i miei compagni ho imparato molto in tutte le attività formative che abbiamo: di spagnolo, cucina, agricoltura, edilizia, falegnameria, riparazione informatica e molto altro. Nel mio caso particolare, la formazione di base in Spagna. Tutto ciò mi fa sentire di avere un posto e una famiglia. Tenerife mi ha insegnato che la fraternità esiste al di là dei legami di sangue. Qui ho visto che quando una persona ti tende la mano senza chiedere nulla in cambio, la paura scompare e nasce la speranza. Perciò il mio impegno oggi è semplice: voglio restituire ciò che ho ricevuto.
5: Per eso hoy, mi compromiso hoy es simple. Quiero devolver
4: Perciò
5: lo che ho ricevuto.
4: Oggi è semplice, voglio restituire ciò che ho ricevuto. Voglio lavorare con onestà, studiare con impegno e aiutare la mia famiglia. Santo Padre, le chiedo di continuare a ricordare al mondo che dietro ogni giovane migrante c'è un sogno, una madre che prega e una vita che merita un'opportunità.

0: E per terminare,
1: e per concludere, vorrei, diciamo, che cosa facciamo per aiutare a vincere la paura e il razzismo nel gruppo teatrale della nostra fondazione. Siamo immigranti con forza, passiamo, lottiamo per la vita, per un nuovo angolo. Cammino duro, ma c'è speranza. Si rialza mai. Portiamo storie, portiamo dolore, i muri e determinazione.
0: Per un nuovo rincon. Il cammino è duro, però non hai speranza. La fe non si levanta.
1: I muri si innalzano, ma determinazione. Nella terra di tutti non ci sono divisioni. E anche se qui guardiamo con occhi stranieri, sappiamo che il mondo è fatto per essere condiviso.
0: No hay división y aunque nos mire como extraños sabemos que el mundo es para compartir
1: y aunque si guarden como extraños sabemos que el mundo es para condividir.
0: Somos
1: semillas de un mundo mejor. Gracias por escucharme. Que Dios vi benedica a tutti.
2: E gli applausi, anche quelli del pontefice, sono per la testimonianza di una persona migrante senegalese, Mbake, che ha appena terminato il suo intervento e adesso si avvicina al Santo Padre per un saluto, una stretta di mano, qualche battuta scambiata ed anche una t-shirt, una maglietta, se non vediamo male. Sì, è così. Con una scritta Taekwondo, quindi probabilmente una maglietta legata all'arte sportiva del Taekwondo, e anche altri pensieri di minor taglia che vengono scambiati assieme a qualche frase con il pontefice. E c'è anche l'ormai diffusissimo gesto del 6-7 immortalato sempre più spesso anche fra le braccia del pontefice Papa Leone XIV, che non si è voluto risparmiare neppure in questa occasione dallo strappare un sorriso su richiesta e su invita del ragazzo senegalese Mbake. Adesso un po' di musica per fraseggiare tra i vari interventi, strumenti provenienti da alcuni paesi di provenienza, per l'appunto, delle persone migranti che hanno incontrato o sono presenti in platea qui oggi nella Plaza del Cristo a Tenerife. E allora ascoltiamo anche qualche passaggio musicale.

0: Gracias. Bienvenida, papá. Aquí estamos con el grupo Papa Yali, Topo Suso, Paco Sisoko de Netebulu, Tabacunda con Alessandro de Italia y Alex, Venezuela, y Ude, Etiopía. Gracias.
1: È il gruppo che ci ha regalato questo momento musicale, ha salutato il pontefice, si è presentato, tra l'altro lo strumento suonato dal musicista, uno strumento a corde che veniva pizzicato, la cora, un tipico strumento della famiglia delle arpe a punte.
2: Y ahora, mi nombre es Khalid.
1: Ascoltiamo la testimonianza di Khalid Allad.
2: Llegué a las costas de Canarias en el año.
3: Mi chiamo Khalid, sono del Marocco e ho 24 anni. Sono arrivato sulle coste delle Canarie nel 2020, come tanti altri giovani. Ho lasciato la mia casa alla ricerca di un'opportunità per costruire un futuro dignitoso e sicuro per me e per la mia famiglia. Il viaggio in patria non è stato per niente facile. Ci ho provato due volte. Nel primo tentativo sono morte 20 persone. Ricordo che quando sono tornato a casa mio padre mi ha abbracciato piangendo e mi ha detto che non aveva dormito tutta la notte perché aveva sognato che la patera si rovesciava in mare. Quella tragedia ha lasciato un segno molto profondo. Mio padre mi proibì di riprovarci. Ma un anno dopo, anche se avevo paura, ha deciso di ripartire, questa volta senza il suo permesso. Dopo un secondo viaggio, anche esso pieno di difficoltà, sono arrivato a Tenerife e lì per me è iniziata una nuova vita. Pochi mesi dopo, quando stavo per finire in strada, ho conosciuto la Fondazione Don Bosco. Sono diventati la mia seconda famiglia. Mi hanno offerto un luogo dove vivere. Mi hanno insegnato lo spagnolo, mi hanno aiutato a leggere e scrivere meglio e mi hanno dato fiducia per andare avanti. Ho iniziato a formarmi per lavorare. Ho fatto corsi di cucina, di assistente nella mensa scolastica, di cura degli animali e anche di edilizia. Grazie a quella formazione, un'azienda mi ha offerto un precontratto che mi ha permesso di ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro. Con il mio primo impiego ho sentito di iniziare a costruire il mio futuro con le mie mani. Poi ho lavorato nei campi e anche nella cucina di un ristorante. Ma oggi sono particolarmente felice di lavorare in un collegio salesiano. Faccio parte del gruppo di manutenzione e sono anche assistente nella mensa scolastica. Mi piace lavorare con i bambini, aiutarli a convivere, a rispettarsi e a giocare insieme. L'affetto che ricevo ogni giorno mi fa sentire parte di questa comunità. Ora ogni mattina quando esco di casa vado a lavorare felice. La Fondazione Don Bosco è la comunità salesiana. Dove ho vissuto per più di due anni, sono stati per me un dono di Dio. Con loro ho imparato il valore della solidarietà, della convivenza, dello sport e anche della cura della natura. Santo Padre, quando guardo indietro ricordo il dolore e la difficoltà del cammino, ma ringrazio anche tutte le persone che mi hanno aiutato. Oggi sento che nelle Canarie non ho trovato solo un'opportunità, ma anche una casa dove lavorare, contribuire e vivere con dignità facendo parte di questa comunità. Grazie Santo Padre per essere oggi qui a Tenerife. La sua presenza è per me un ulteriore esempio che i cristiani si preoccupano delle persone migranti come me.
4: Gli applausi sono per Khalid Allad, che ha appena testimoniato di fronte al pontefice la sua storia di persona migrante.
5: Quiero dar las gracias y decir que es un honor estar hoy aquí.
3: Santita, voglio ringraziare e dire che è un onore essere qui oggi. Mi chiamo Thalia, sono colombiana, ho 48 anni, sono arrivati tre anni fa lasciando la mia famiglia e mio figlio, ma portando con me l'illusione, i sogni e la speranza. Come tutti quelli che emigrano, di avere una vita migliore. La realtà è stata diversa. All'inizio ho avuto un tetto grazie a un fratello che vive qui da diversi anni. Poi le circostanze sono cambiate e ci siamo ritrovati da un giorno all'altro senza un posto dove stare. E ciò che succede alla maggior parte dei migranti, sia che abbiamo una rete di sostegno, sia che non c'è, l'abbiamo. Ritrovarsi senza un luogo dove dormire, senza qualche magliaio. Ci hanno parlato di varie fondazioni, sono arrivate prima a CHAR e poi a Caritas, che non mi hanno offerto solo un tetto, ma anche l'opportunità di essere accolta, di tornare a sperare, di riconquistare poco a poco la mia indipendenza e ritrovare la dignità che la vita a volte ci toglie. Anche nella Chiesa. Anche nella Chiesa ho trovato un senso di casa, di famiglia, e questo era un bisogno che avevo da quando ero arrivata, il bisogno di riunirmi, ed è stato un motore che mi ha aiutato a integrarmi. Pian piano, e con l'aiuto della Fondazione Don Bosco, ho iniziato un percorso di formazione in cui ho acquistato gli strumenti di base e poi mi sono formata nel settore in cui lavoro attualmente, e così ho ottenuto l'indipendenza che oggi ho. Il mio percorso non si conclude con l'indipendenza e la stabilità, continua nel cammino di restituire l'amore e il sostegno che in qualche modo ho ricevuto. In questo momento faccio parte del volontariato di Caritas, perché ho capito che la mia esperienza può servire da ponte per altre persone nella mia stessa situazione.
5: Quando l'accompagnamento
3: è fatto con il cuore e con la fede, non solo andiamo avanti, ma contribuiamo e aiutiamo anche a costruire comunità. La ringrazio, Santo Padre, per ricordare al mondo con la sua voce e in favore di noi che camminiamo per queste terre, che ogni vita è un'occasione di incontro. Le chiedo con umiltà di benedire tutte le persone che sono costrette a migrare, a lasciare la propria terra e la propria famiglia, affinché possano sempre trovare sostegno e non sentirsi soli. Grazie.
4: L'applauso in questo caso è per Thalia Joanna Diago, colombiana 48enne, che ha appena parlato davanti a Papa Leone XIV, ringraziandolo e raccontando la sua storia, i suoi sogni, le sue speranze. Un saluto anche con una stretta di mano, e adesso tutti pronti per il discorso di Papa Leone XIV.
6: Viva il Papa!
7: Viva!
8: Muchas gracias. Buenos días a todos.
3: Buongiorno a tutti. Cari fratelli e sorelle, è un piacere per me condividere questo momento con voi qui a San Cristóbal de la Laguna, sede di questa diocesi. Mi ha colpito ciò che è stato detto di questa città, che è una città senza mura, una città aperta. Forse questo particolare ci aiuta a capire che le barriere più difficili da abbattere non sono sempre di pietra. A volte si trovano nello sguardo, nella paura, nell'indifferenza. Il mare che circonda queste isole ci porta storie che non sempre sappiamo leggere, storie di dolore, di speranza e di ricerca. In una città senza mura, anche il cuore è chiamato ad aprirsi per accogliere. Per questo dobbiamo imparare il linguaggio della vicinanza, quello che si capisce più con le mani che con le parole. Il braille e altre forme di scrittura tattile ci ricordano che la parola può farsi strada anche attraverso il contatto. Allo stesso modo, l'integrazione richiede di imparare a leggere in modo diverso. Ci sono sguardi che vedono e tuttavia non riconoscono. Trasformano un volto o in un numero, una storia in fascicolo e una differenza in distanza. Per questo il Vangelo ci educa a una lettura più profonda della realtà, quella che nasce dalla vicinanza, della pazienza e da mani capaci di soccorrere, accompagnare, orientare, insegnare e aprire.

Apocalipse, guardate con gli occhi della fede, possono diventare il luogo di riconoscimento. Là, dove il dolore umano è toccato con amore, Cristo ci conferma che è presente nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nel carcerato e nello straniero. Da questa fede che riconosce Cristo vivo, nasce anche il servizio di Padre Darwin e di tante persone. La carità cristiana scorre dall'amore di Dio riversato nel cuore del credente. Perciò, davanti al bisognoso, la fede si fa concreta e l'amore per Cristo si trasforma in gesti. Partendo da questa convinzione, la nostra presenza vuole testimoniare che la solidarietà nasce dal riconoscimento della dignità umana e va oltre ogni concessione riduttiva o semplice atto di filantropia. È chiamata a impegnarsi e a prendere la forma di un processo. L'accoglienza apre la porta. L'integrazione aiuta a varcare la soglia. L'assistenza mette un balsamo sulla ferita e l'integrazione ricostruisce il futuro. Integrare non significa cancellare l'istoria di chi arriva né esigere che lasci alle spalle tutto ciò che fa parte della sua memoria. Non significa nemmeno creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente. Integrare è un cammino reciproco che arriva, impara ad abitare una terra nuova e che accoglie, impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità né chiudere il cuore all'incontro. A voi, cari fratelli migranti, spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino: aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, e chi è accolto scopre a sua volontà che la dignità riconosciuta come diritto fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire insieme agli altri. Così, chi è arrivato come straniero può ritrovare legami, ricostruire fiducia e sentirsi parte viva di una comunità. Questa è una preziosa forma di misericordia. Parliamo prima di tutto di persone create a immagine e somiglianza di Dio, prima che di categorie giuridiche e di problemi da gestire. Dopo viaggi difficili e a volte diversi tentativi, come nel caso di Khalid, cercano qualcuno che dica loro, con i gesti prima che con le parole: la tua vita non è uno scarto, la tua sofferenza non è invisibile, la tua dignità non si è dissolta nell'acqua che hai attraversato, come ci diceva Mbake. Ma cercano anche qualcos'altro, una possibilità concreta di ricominciare, di imparare, di lavorare, di servire, di partecipare, di non rimanere rinchiusi per sempre nella condizione di vittime. In questo senso, desidero ringraziare a Monsignore Santiago per le sue parole e insieme per la testimonianza di una chiesa che, pur con mezzi modesti, vuole camminare con quelli che camminano. Grazie alla Caritas Diocesana, alla Delegazione Diocesana per le Migrazioni, alle parrocchie e alle tante realtà ecclesiali e civili che vanno oltre il primo soccorso e accompagnano percorsi di protezione, promozione e integrazione. Grazie perché rendete possibile che chi un giorno è stato

tanto accompagnato possa diventare, come ci ricordava Thalia, un ponte per gli altri, restituendo l'amore ricevuto. Quando chi ha avuto bisogno di una mano comincia a tenderla a sua volta, la carità ricevuta si trasforma in responsabilità condivisa. Allo stesso tempo, non possiamo dimenticare i tanti migranti che provenienti dall'America Latina, dalle Filippine e da altre latitudini sono già parte viva della comunità e con la loro fede, il lavoro, loro lavoro e i loro doni contribuiscono a rinnovarla. Lasciatevi anche evangelizzare da loro, perché sicuramente portano con sé doni che la provvidenza ha voluto farvi arrivare attraverso coloro che si integrano. Essi ricordano che integrare significa aprire spazi affinché una persona possa sentirsi corresponsabile. Così lo straniero di ieri può essere il fratello e il vicino di oggi. Ai cattolici vorrei chiedere ancora una cosa, che l'integrazione non si riduca a un compito sociale, per quanto necessario. Chi arriva nelle nostre parrocchie ha bisogno di pane, di un tetto, di una lingua, di lavoro e di protezione. E deve anche trovare una comunità capace di offrire, con la testimonianza della vita e della parola, percorsi per conoscere Gesù Cristo, rispettando sempre la coscienza e la libertà di ogni persona. Evangelizzare significa condividere con rispetto e umiltà il tesoro che sostiene la nostra azione e la nostra speranza. Una chiesa che accoglie e anche una chiesa che annuncia, offrendo Cristo senza imporlo, e che allo stesso tempo riceve il Vangelo dalle mani dei poveri. Una coscienza umana, e ancor più una coscienza cristiana, non può rimanere indifferente di fronte alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso di fronte ai cimiteri del mare. Ogni vita persa su queste rotte è un fallimento per la famiglia umana. Tuttavia, esiste anche un naufragio silenzioso dopo l'arrivo. Ritrovarsi solo in una città, senza lingua, senza legami, senza lavoro, senza fiducia ed esposti a chi approfitta della vulnerabilità. Integrare significa impedire questo secondo naufragio. Significa aiutare chi è arrivato ferito a non rimanere per sempre bloccato nel proprio dolore, ma poter rimettersi in piedi, riconoscere i propri doni e offrirli alla comunità. E da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi, convertitevi.

0: le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, ogni lavoratore sfruttato, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Spezzate quelle catene e liberate coloro che tenete sotto il vostro dominio. Restituite ciò che avete sottratto e riparate quanto potete. Ritornate finché c'è ancora tempo, perché la misericordia di Dio può raggiungere anche il peccatore più incallito, ma entra solo attraverso la porta stretta della verità, della giustizia e della conversione. Fratelli e sorelle, l'ultima parola non può averla la paura, né l'indifferenza, né la violenza di chi specula sulla vita umana. L'ultima parola spetta a Cristo, che si identifica con lo straniero, tocca le ferite dell'umanità e ci chiama a riconoscerlo in ogni fratello che ha bisogno di essere accolto, protetto, valorizzato e integrato. Alziamo lo sguardo verso di lui, senza distoglierlo da chi soffre. Guardiamo al Signore per imparare a guardare con i suoi occhi i nostri fratelli. La Santa Famiglia di Nazareth, che dovette fuggire in Egitto per proteggere la vita del bambino Gesù, rimane per tutti i tempi modello e riparo di ogni famiglia rifugiata, di ogni migrante e di ogni persona costretta a lasciare la propria terra per paura, persecuzione o necessità. Possa essa sostenere il servizio che voi offrite e rendere questa terra un luogo dove tutti si riconoscano e si trattino come fratelli. Dio vi benedica. Grazie.
1: Gli applausi che sentite sono quelli della Plaza del Cristo della Laguna a Tenerife alle 12:31. Il Santo Padre ha concluso il suo discorso in una giornata dove i migranti sono stati al centro delle sue attenzioni. Nel suo discorso anche un corollario a quello che è il motto del suo quarto viaggio apostolico. Alziamo lo sguardo, in questo caso Papa Leone ha spiegato, alziamo lo sguardo verso di lui, verso Cristo, senza distoglierlo da chi soffre.
2: Quando
0: le hanno chiesto a Gesù, insegnaci a pregare, lui ha dato la preghiera che tutti conosciamo e adesso preghiamo così.
2: Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia tu nome, venga a noi tu reino, hágase tu volontà, in la terra come nel cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Dios os bendiga.

0: italiano.
1: Con la benedizione del Pontefice si conclude questo incontro. Ascoltiamo ancora.
2: Santo Padre, la comunità peruviana si fa presente con tutto l'amore al nostro Papa peruviano per dare il saluto.
3: Un tema del compositor Augusto.
2: Per regalare una canzone di un autore peruviano.
3: Esta es mi tierra.
4: Con mucho amor, Santo Padre.

0: E questo era l'omaggio rivolto a Papa Leone XIV dopo il suo discorso, al termine del suo discorso a Plaza de Cristo, Tenerife, un brano del compositore Augusto Polo Campos, Esta es mi tierra.
1: E Papa Leone si sta intrattenendo con i vescovi e altre persone presenti a questo incontro. Abbiamo ascoltato le sue parole, in particolare l'ultima parte del suo discorso ci ha particolarmente colpito. Come non ricordare Giovanni Paolo II dalla Valle dei Templi ad Agrigento nel suo discorso, rivolgendosi a quanti appunto facevano parte della mafia. Papa Leone in questa occasione ha detto: a quanti trafficano esseri umani, trattengono documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, fermatevi, convertitevi, le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Quindi Simone Evaristo, un richiamo, non solo il ringraziamento di Papa Leone verso tutte le realtà che si occupano di integrazione e di inclusione, ma anche un forte appello affinché ciò che dilania e porta dolore incredibile a queste persone possa in qualche modo cambiare rotta, no? Si parla di trafficanti di esseri umani.
2: Assolutamente, si parla di trafficanti, ma quella che apre il Santo Padre è una prospettiva più ampia. Parlava anche di due naufragi, e nel secondo naufragio, quello della solitudine, delle città, dello sfruttamento, è lì che anche interviene la criminalità organizzata, purtroppo, per cui il trattenere i documenti, lo sfruttare a livello lavorativo, a livello abitativo sempre di più, mettere i singoli, le famiglie in una condizione di isolamento, di sfruttamento, di appalto ormai. Di fatto due delle testimonianze hanno ricordato la condizione anche dei minori o dei giovanissimi migranti, e spesso loro sono le persone a cui viene subappaltato in maniera criminale tutto quello che è la bassa manovalanza della criminalità organizzata, lo spaccio su strada, i piccoli crimini, i furti, gli scippi, è quello che poi fa notizia spesso anche, che serve ulteriormente a criminalizzare la porzione migrante della popolazione, ma che in realtà dietro, neanche tanto dietro, alla criminalità organizzata locale, spagnola, italiana, e sempre più spesso ormai anche un radicamento delle mafie dei paesi di origine, quella nigeriana tra le altre, tra le più aggressive e radicate, ma ormai moltissime altre.
0: Simone Evaristo, mentre parlavi, Papa Leone continua prosegue il suo giro in golf cart tra i fedeli. In alcuni punti l'automobile, la golf cart, si è fermata affinché il pontefice potesse salutare dei bambini che gli venivano avvicinati, da alcune famiglie. Adesso la golf car sta attraversando la cittadina, dietro le transenne tante bandiere della Spagna, ma qualcuna anche della città del Vaticano, con i colori della città del Vaticano, i canti in sottofondo ancora una volta di saluto al passaggio del pontefice, che si sta preparando al trasferimento alla casa vescovile. Sono poco più di 495 metri dalla piazza da cui ha appena tenuto un discorso, e lì alla casa vescovile il pontefice saluterà anche alcuni malati, rappresentanti di istituti religiosi e fedeli presenti lungo la strada, come ha già iniziato a fare.
1: E abbiamo ascoltato le testimonianze di tante realtà che si occupano dell'inclusione e l'integrazione delle persone migranti. Molti nomi sono stati fatti appunto da quanti hanno portato al Santo Padre la loro testimonianza. Dove il mondo vede una minaccia, ha detto l'arcivescovo di Tenerife, dove il mondo vede una minaccia, la Chiesa vede dei figli. Dove si alzano, innalzano muri, essa costituisce appunti, queste parole già pronunciate precedentemente da Papa Leone, scritte meglio da Papa Leone della Dilexite, richiamano a una missione, no, della Chiesa, quella comunque dell'integrazione e dell'inclusione, un'integrazione che non sia, come ha detto Papa Leone nel suo discorso, una semplice opera di carità. Vorrei sottolineare questo, perché l'accoglienza, l'integrazione non sia, ha detto il Pontefice, non solo un moto dell'anima, un atto di generosità, una semplice opera di carità, ma sia fondata su delle basi solide che poi portano, no, a responsabilizzare le istituzioni.
0: E che offra anche percorsi per conoscere Gesù Cristo, rispettando sempre la coscienza e la libertà di ogni persona. Queste le parole del Pontefice, Simone.
2: Verissimo, l'assistenzialismo ridotto a davvero ad assistenza materiale immediata è riduttivo nei confronti della persona migrante. La vera integrazione, la vera inclusione passa attraverso la partecipazione, e il Papa ha sottolineato una dimensione fondamentale della mobilità e dell'integrazione, che è quella della fede, il fatto di poter partecipare pienamente anche a livello di fede, qualunque sia la fede, tanto più quella cattolica, nella vita della comunità, dove la Chiesa appunto vede dei membri della propria comunità, lì ha il dovere di agire, di intervenire. Tantissime comunità già nel mondo sono sostenute, comunità cattoliche, dalla presenza di migranti. Questo è vero anche in Europa, non soltanto nei paesi che spesso vediamo del Medio Oriente, dove ci sono tantissimi, anche in viaggi apostolici precedenti di Papa Francesco, tantissimi lavoratori dalle Filippine, dal Latino America, ma è vero in Norvegia, è vero in Islanda, è vero in Germania, sarà vero domani anche in Italia. E la Chiesa se n'è accorta, forse sarebbe il caso che anche lo Stato, dove la Chiesa vede figli, lo Stato vedesse cittadini finalmente pieni, lo Stato di qualunque colore politico, e aprisse le porte ad una vera partecipazione attiva, di cittadinanza attiva.
1: Lo Stato, le istituzioni che possano riconoscere veramente quanto valore queste persone portano, anche su questo tema Papa Leone è stato chiaro. Non si vede il reale contributo, la reale fattività che la presenza dei migranti, delle persone migranti, portano ad un paese.
2: C'è un gioco sottile, che è quello di negare il contributo che viene anche materialmente dalle persone con background migratorio presenti negli stati, per mantenere una posizione di subalternità, sostanzialmente di sfruttamento. Fin tanto che il migrante è irregolare, vale la pena ricordare che moltissimi migranti in Italia, tanto quanto in Spagna, sono irregolari sul territorio nazionale, cioè lo divengono sul territorio, non arrivano da clandestini. Questa è una delle grandi invenzioni ideologiche che ormai da anni vengono portate avanti. Si diventa in gran parte irregolari vivendo sul territorio, fuori dalle norme, oltre il tempo consentito, e quindi questa subalternità si trasforma in sfruttamento, e lo sfruttamento si trasforma in invisibilità, in incapacità di essere riconosciuti. Questo è uno dei grandi temi che la lungimiranza, quell'eredità che si diceva anche prima, le generazioni future dovrebbe affrontare.
0: Simone Varisco, c'è un altro passaggio del discorso di Papa Leone pronunciato pochi minuti fa, che riguarda anche la responsabilità. Ogni società che accoglie ha dei doveri nei confronti di chi arriva, ha detto Papa Leone, e chi è accolto scopre a sua volta che la dignità, riconosciuta come diritto, fiorisce quando si trasforma in responsabilità e in sincero desiderio di costruire insieme agli altri. Così chi è arrivato come straniero può ritrovare legami, ricostruire fiducia e sentirsi parte viva di una comunità. Questa è una preziosa forma di misericordia. Diciamo che questo passaggio ci mostra davvero la visione e l'approccio suggerito da Papa Leone, non solo alla parte politica a cui facevi riferimento tu, che di fatto scrive le norme e poi si occupa di dover gestire in qualche modo la prima accoglienza e anche poi il processo di integrazione, ma anche chi poi in quel processo è parte protagonista, e cioè dà un contributo, o almeno dovrebbe darlo nella maggior parte dei casi, affinché non si cada poi in quel rischio di una seconda integrazione a cui facevamo riferimento prima, dove mafie e altri territori oscuri o quantomeno in chiaroscuro vanno poi a inserirsi e magari anche a lucrare.
2: Sì, è così, perché di fatto la integrazione passa attraverso l'incontro. Da questo punto di vista la chiarezza è fondamentale. L'incontro avviene tra due realtà, tra due persone. Tanto quanto i migranti incontrano le comunità locali, hanno dei diritti e dei doveri verso di queste, allo stesso modo le comunità locali hanno diritti e doveri verso le persone che arrivano. Quella che propone il Papa è l'unica via possibile. Spesso si parla di società del futuro: in futuro l'Italia sarà multiculturale, in futuro l'Italia sarà multietnica, multireligiosa, eccetera. Lo è già oggi, in questa stessa stanza siamo già oggi multietnici, multiculturali. Quindi è l'unica strada possibile quella di avere uno sguardo aperto, sincero e onesto rispetto alla presenza di queste persone nel territorio italiano, nel territorio spagnolo, e quindi collaborare a costruire insieme il futuro, ma fatto davvero insieme.
0: Simone Varisco, grazie, resta con noi ancora qualche minuto, mentre è giunto il momento di ringraziare e salutare Silvia Giovarrosa, che rientra in redazione in vista delle prossime dirette. Grazie davvero Silvia per questa lunga traversata radiofonica da questa mattina alle 8 e 11 minuti, quando abbiamo iniziato la puntata speciale di Radio Vaticana con voi, per seguire l'ultimo giorno di viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone.
1: Grazie Francesco, grazie ai nostri ospiti e a tutti quelli che ci hanno seguito.
0: 12:49, noi proseguiamo questa giornata raccontandovi le immagini che ci mostrano come il trasferimento in golf cart alla casa vescovile di Papa Leone prosegue un pochino a rilento, perché spesso la golf cart si ferma, Papa Leone saluta più da vicino alcuni fedeli, gli vengono anche avvicinati dei bambini piccolissimi che ha salutato con un cenno sulla fronte di questi bimbi, e alle 12:49, mentre ha ripreso il suo cammino in direzione casa vescovile di Tenerife, la golf cart con a bordo Papa Leone, io saluto e ringrazio Andrea De Angelis, vice responsabile del canale Radio Vaticana Vatican News, che ci ha raggiunto qui in studio per proseguire assieme ai nostri ospiti questa lunga diretta.
3: Sono io che ringrazio voi Francesco, davvero una lunga diretta ma intensa come poche. L'appello che abbiamo sentito del Papa è già stato ripreso da decine di agenzie anche sui nostri canali social. Stiamo in particolare rilanciando i due contenuti centrali, quel fermatevi, convertitevi, e poi il dovete comparire davanti alla giustizia divina, che come detto ci riportano indietro di parecchi anni a quel 1993 in Sicilia, ma soprattutto ci consentono di guardare avanti e di comprendere che una via diversa è possibile, non solo auspicabile.
0: Hai fatto bene a ricordare anche l'intensa attività social che accompagna i media vaticani in questo viaggio, media vaticani presenti in Spagna con inviati. Un ringraziamento particolare anche a tutti i colleghi del servizio multimedia che permettono di immortalare non solo i momenti chiave di questo viaggio, ma anche quelli apparentemente secondari, che però fanno da cornice anche agli spostamenti di Papa Leone, agli incontri, anche quelli non previsti nel protocollo ufficiale. Come abbiamo già visto in alcune occasioni, anche questa mattina Papa Leone decide di fermarsi per salutare per esempio alcuni giovani malati o in condizione di disabilità e di mobilità, di impossibilitati nella mobilità, dunque in carrozzina. E queste, come altre foto nelle giornate precedenti di Madrid, Barcellona e di Gran Canaria, le trovate negli articoli e negli approfondimenti sul nostro sito vaticanews.va, oltre che sul nostro canale WhatsApp e naturalmente anche su X, Radio Vaticana, Vatican News.
3: Continua il racconto, dicevi bene Francesco, mi piace sottolineare a beneficio di chi ci sta seguendo anche in Radio Telecronaca che al termine di questa lunga diretta del mattino torneremo poi dopo circa mezz'ora nuovamente in Teleradio Cronaca diretta per seguire assieme la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. Pensate, sono previsti circa 80.000 fedeli e avremo la possibilità di ascoltare anche l'omelia di Papa Leone. Dobbiamo dire che vedere il Papa in quel di Tenerife è molto suggestivo, in particolare in questa strada così stretta. Adesso si affaccia dal balcone, Francesco, dal balcone appunto
0: della casa, della casa vescovile.
3: Esatto, vescovile, ascoltiamolo.
4: Specialmente per i migranti. Tutti dobbiamo essere riconosciuti per la dignità che Dio ci ha dato. Tutti siamo fratelli e fratelli.
5: Alcuni peruani,
4: alcuni peruviani,
5: alcuni
4: colombiani,
5: alcuni
4: venezolani, alcuni di Tenerife. Tutti siamo una sola famiglia.
5: Grazie a Dio la vita. Grazie a Dio che ci ha dato la capacità,
4: grazie a Dio che ci ha dato la capacità di amare e di essere amati.
5: Compartimos con los demás e di condividere con tutti gli altri
4: il vero senso della nostra vita.
5: Nos veremos aún un poquito más tarde.
4: Grazie a Dio, ci vedremo un po' in più.
5: E che Dio les bendiga.
4: Che Dio vi benedica tutti.
5: Grazie, grazie.
3: Quel grazie a Dio che ci ha dato la vita, pronunciato subito dopo il siamo tutti una sola famiglia, a sua volta preceduto da alcuni colombiani, alcuni peruviani, alcuni di Tenerife, mostra esattamente cosa significa essere alla guida di una chiesa universale e sentirsene parte, Francesco.
0: È proprio così, davvero, il discorso di oggi, ma anche il saluto iniziale che abbiamo raccontato e trasmesso questa mattina, sono stati ricchi di contenuti e, dicevi bene Andrea, ripresi già in abbondanza dalle testate italiane ed internazionali e che già campeggiano sui social. Tra poco vedrete anche alcune foto della giornata di oggi con l'accompagnamento delle frasi pronunciate da Papa Leone.
3: E dunque noi ci apprestiamo a restituire la linea alla regia, vogliamo salutare i tuoi ospiti, Francesco.
0: Sì, ringraziamo e salutiamo Simone Varisco, ricercatore della Fondazione Migrantes e curatore del rapporto Immigrazione, con cui abbiamo approfondito il tema delle persone migranti, in questo caso in Spagna ma anche nel resto d'Europa. E Andrea, salutiamo e ringraziamo anche chi ha coadiuvato e ha permesso di ascoltare in tempo reale la traduzione simultanea dei discorsi e del saluto di Papa Leone oggi.
3: Grazie davvero padre. Grazie. Padre Ignazio Pulido, è stato veramente un piacere anche in tutti questi giorni e lo sarà sicuramente in altre occasioni lavorare assieme a te. Francesco, complimenti per questa diretta che ha scritto una pagina di storia del pontificato di Leone, lo sottolineiamo ancora, quel convertitevi davvero ha riportato tutti noi allo scorso secolo e la continuità nel magistero dei papi è anche quello che come Media Vaticani vogliamo cercare di raccontare al meglio. Grazie Francesco.
0: Grazie ai nostri ascoltatori e 15 anni dopo Benedetto XVI abbiamo un altro pontefice che è stato accolto in terra iberica e che oggi concluderà il suo quarto viaggio apostolico.
3: Restituiamo dunque la regia, grazie come sempre al settore tecnico, in particolare questa mattina Bruno Orti e Luca Rossi. Laudetur Jesus Christus, linea alla regia.

Le 13 l'informazione, fermatevi, convertitevi al grido di Papa Leone dalla Plaza del Cristo della Laguna de Tenerife. Il pontefice ha infatti appena concluso l'incontro con le realtà dell'integrazione dei migranti che operano a Tenerife. E l'ultima giornata del viaggio apostolico in Spagna si concluderà con la messa al porto di Santa Cruz de Tenerife alle 16 ore italiane, la partenza per Roma. Media iraniani riferiscono che USA e Iran si preparano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche. Secondo Axios, l'accordo di pace con Teheran potrebbe essere firmato a Ginevra nei prossimi giorni dal vicepresidente Vance, e le borse mondiali accelerano sull'ottimismo di un possibile accordo tra USA e Iran. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. La missione ha avuto inizio dopo la guerra nel 1999 tra la Serbia e le milizie indipendentiste kosovare. L'informazione torna più tardi.

0: 13:15, amici e ascoltatori, ancora ben trovati in diretta sulla Radio Vaticana, una lunga non stop che da giorni ci accompagna in collegamento con la Spagna per seguire il viaggio apostolico di Leone XIV. È il quarto viaggio in Spagna. E allora io direi questa volta, anziché fare io stesso la presentazione, ognuno di noi si presenta proprio per salutare anche i nostri ascoltatori. E allora partiamo.
1: Grazie Luca, Don Massimo Tellan, buongiorno.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Sebastián Sansón Ferrari della redazione in lingua spagnola. Vi stiamo accompagnando nelle traduzioni in questo viaggio apostolico in Spagna.
0: E allora, grazie anche alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, andiamo con il suono internazionale in diretta da Santa Cruz de Tenerife, che il nome, Don Massimo, ci ricorda forse anche le vacanze.
1: Beh, posso, certamente il Papa ne ha fatto anche qualche accenno, no? È un, chiaramente le Canarie sono un luogo tradizionalmente per tante persone, luogo di turismo e di vacanza, però tristemente in realtà sono nella rotta migratoria invece luogo di sofferenza, da una parte per le tante persone che perdono la vita in mare, ma anche un luogo di speranza per coloro che possono appunto sperare in un futuro plausibile lontano dalla loro terra natia, fatta di guerra e talvolta di fame e carestia.
0: E tra poco arriveremo anche a sottolineare quanto ha detto il Papa, in particolare ai trafficanti di vite umane: convertitevi, verrà la giustizia divina. Qui si ricorda chiaramente quanto aveva
1: quanto
0: detto
1: disse
0: Giovanni,
1: San Giovanni Paolo II, nella Valle dei
0: Agrigento,
1: sì, contro la mafia a quell'epoca.
0: Beh, ma trafficanti,
1: Papa,
0: e mafia,
1: siamo lì,
0: siamo,
1: no,
0: io direi abbastanza vicini. Il Papa è montato in macchina,
1: sì, dopo aver salutato un gruppo di bambini che stavano lì, gli ha donato il rosario, no? Abbiamo visto, ha voluto fare anche una foto.
0: Ha ritardato l'ingresso in auto proprio per andare a salutare e farsi la foto con i bambini. E il Papa, naturalmente, finestrino abbassato,
1: che saluta tutti,
0: saluta le persone che sono all'esterno della casa vescovile. Tra l'altro, dalla casa vescovile ieri sera ha salutato la comunità cattolica locale che lo aspettava prima di andare a ritirarsi. E anche qua i numeri sono importanti, vediamo anche a Tenerife tante persone che lo stanno salutando. Il Papa dovrebbe raggiungere ora il porto di Santa Cruz, che è a circa 12 chilometri, Sebastian.
2: Sì, il porto di Santa Cruz di Tenerife è il principale scalo commerciale e croceristico dell'isola e ha una superficie di 9.000 metri quadrati. Nel percorso che sta facendo il Santo Padre è accompagnato dal vescovo della diocesi di Tenerife, anche conosciuta come diocesi nivariense, Monsignor Eloy Alberto Santiago Santiago.
0: Tra l'altro, poi dopo la messa, che seguiremo in radiocronaca diretta, il Papa intorno alle 15:30 ora italiane, le 14:30 a Tenerife, tornerà in Italia, decollerà dall'aeroporto di Tenerife per far rientro in Italia. Sono circa 4 ore e 40 minuti di volo. La partenza, ripeto, dovrebbe essere subito dopo la messa. Il Papa sorvolerà la Spagna, il Marocco, il Portogallo, la Francia e l'Italia. Questo per quanto riguarda

0: trafficanti di uomini che si arricchiscono su quelle che sono le esigenze, le miserie, il desiderio di cambiare vita di tanti migranti che vengono in Occidente, nei paesi industriali, per cercare di dare alla loro vita anche una diversa impostazione e un diverso futuro.
1: Il Papa ha anche ripetuto anche ieri a Gran Canaria, alla Spalmas, lo stesso concetto, no? Dietro a queste persone che cercano un futuro di speranza c'è sempre una storia, cioè non ci sono semplicemente dei numeri o dei fascicoli, ha detto ieri il Papa, e ancora oggi lo ha ribadito, perché quando dice che una coscienza umana e ancor più una coscienza cristiana non può rimanere indifferente alle vittime dei naufragi e alla mancanza di soccorso a questi cimiteri del mare, il Papa chiaramente si schiera, come da sempre la Chiesa evidentemente fa, con gli ultimi poveri e i poveri dei più poveri, che sono appunto i migranti, che cercano delle aspettative di vita che purtroppo nei loro paesi di origine gli sono negate. Qualche volta un po' noi lo perdiamo di vista, guardiamo soltanto nel mondo occidentale, no? L'arrivo dei migranti viene semplicemente percepito come un problema di persone che giungono, ma dietro a queste storie, dietro alle persone che giungono, c'è una condizione che le porta, le costringe a lasciare. Credo che nessuno di noi a suo piacimento lascerebbe i propri affetti, la propria terra d'origine, la propria casa, per andare in un paese lontano dove non hai radici, dove non hai niente. Quindi l'arte anche della immedesimazione, poterci mettere effettivamente dentro l'animo di coloro che intraprendono questi viaggi della speranza, che spesso sono invece viaggi della disperazione, ci deve portare a riflettere.
0: Il Papa ha detto una parola molto chiara nell'incontro con questa realtà di integrazione dei migranti a Tenerife: a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Ecco, credo che siano parole durissime nei confronti di una realtà che peraltro esiste, che noi in Europa spesso vediamo su queste barche che arrivano dal nord dell'Africa.
1: Sì, dietro appunto alla miseria dei poveri migranti c'è la speculazione di qualcuno che invece pensa di farne un business, e il Papa ancora una volta con la sua pacata serenità lo ha denunciato però con forza.
0: Il Papa ha continuato: per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, ogni lavoratore sfruttato, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E anche qua si ritorna a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi ad Agrigento, quando contro la mafia
1: disse un
0: proprio:
1: giorno dovrete rendere conto, no, davanti a Dio del vostro operato. Certamente io credo che questo è vero un po' per tutti noi, quando San Paolo anche scrive che tutti dovremmo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere secondo le proprie opere, è evidentemente un richiamo forte, del quale qualche volta nel vissuto quotidiano un po' ci dimentichiamo, perché siamo portati a vedere solo il contingente del momento, e invece il cristiano è colui che guarda anche lontano, che sa pensare alla propria vita presente nella prospettiva di quella che è la sua, il suo destino futuro, la sua salvezza eterna, in questo senso. Ma il Papa ha detto anche un'altra cosa bella, Luca, se mi permetti, quando ha parlato dell'integrazione, no? Ha detto: integrare non significa cancellare la storia di chi arriva, né esigere che lasci alle spalle tutto ciò che fa parte della sua memoria. Non significa nemmeno creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente. Integrare è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova, e chi accoglie impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità, né chiudere il cuore all'incontro. Ecco, il Papa ci richiama al cuore. Tra poco prenderemo parte alla messa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quello che una volta si diceva nelle giaculatorie, che non sono cadute in prescrizione, ma forse magari si usano un pochino meno, e il cristiano era portato a dire: Cuore di Gesù, rendi il mio cuore simile al tuo. E il Papa, parlandoci del nostro cuore, allargare il cuore,

0: cuore, in qualche modo ci invita ad guardare il cuore di Gesù che non solo si è allargato ma si è lasciato squarciare sulla croce perché noi tutti potessimo in esso trovare accoglienza.
1: Don Massimo e anche Sebastian, c'è un dato che personalmente mi ha colpito. Ancora una volta il Papa celebra una messa e comunque parla di temi così importanti come quello della migrazione al porto, in questo caso a Santa Cruz de Tenerife, che è uno scalo commerciale e croceristico, quindi turistico, e quindi dove immaginiamo c'è un business, la gente va in vacanza, quindi anche per trovare un momento di spensieratezza
0: e dove
1: di
0: non si vorrebbero
1: pace,
0: vedere
1: dove
0: i problemi,
1: non si vorrebbero
0: purtroppo
1: vedere i problemi, così come a Monte Carlo nel Principato di Monaco, ora in questo porto croceristico dove chiaramente il business e il turismo portano molte persone, molti turisti. In altre zone abbiamo visto anche in altri viaggi del Papa, il Papa va sì nei luoghi diciamo così della ricchezza, se si può usare questo termine, del benessere, meglio, forse è più corretto, ma non manca mai di richiamare tematiche che fanno parte proprio della vita umana, della coscienza umana.
0: Sì, questo l'abbiamo visto poi in modo particolare proprio nel viaggio nel Principato di Monte Carlo. Quante critiche, no? Sono un po' ammiccamenti malevoli il Papa ha ricevuto per questa scelta, ma il Papa quando è andato lì non è che ha fatto un plauso alla ricchezza, anzi ha proprio messo il dito nella piaga ricordando che chi ha la grazia anche di avere il benessere non si deve proprio per questo dimenticare degli ultimi. In questo è un po' quello che noi vediamo anche nel Nuovo Testamento. L'apostolo Giacomo, quando scrive la sua lettera, non dice ai ricchi smettete di essere ricchi perché la ricchezza è cattiva cosa. No, dice ricordatevi che il Signore, se vi ha dato la grazia di essere ricchi, lo ha fatto perché voi possiate prendervi cura di coloro che sono poveri, di coloro che sono meno, tra virgolette, fortunati di voi. Quindi il vostro benessere deve essere a servizio degli altri. E in questo, anche in questi giorni l'abbiamo anche imparato a conoscere, il Papa proprio nella veglia di preghiera in preparazione alla messa di Madrid, quando gli è stato chiesto un po' quali sono i santi di riferimento per la sua spiritualità, evidentemente ha parlato di San Giovanni Crisostomo, il grande santo della carità ma unito alla spiritualità. Lui diceva, e il Papa anche proprio il giorno dopo, quando parlava nell'omelia dell'Eucaristia, no? Cioè di portare Gesù significa poi incontrare Gesù nell'altro, nelle famiglie, nelle situazioni. C'è l'onda lunga dei discorsi di Giovanni Crisostomo. Giovanni Crisostomo diceva: non puoi onorare Cristo sull'altare e poi dimenticarti fuori della porta della chiesa del povero che giace chiedendo l'elemosina. Quel Cristo che tu veneri sull'altare e di cui ti occupi anche di onorare con le cose belle che la liturgia richiede è lo stesso Cristo che sta fuori. E a me colpisce sempre che il grande padre dell'Oriente che ha composto la divina liturgia come San Giovanni Crisostomo però è anche il grande santo della carità e lo faceva anche a suon di scudiscio, potremmo dire, perché non aveva riguardo di dirlo in faccia anche alla corte imperiale, attirandosi le inimicizie della imperatrice Eudossia che per ben due volte riesce a farlo mandare in esilio e la seconda volta muore mentre viene portato in esilio.
1: Quindi potremmo dire una delle caratteristiche di Papa Leone che arriva a porgere problemi della nostra umanità, della nostra storia contemporanea, come le migrazioni, la povertà, denuncia che lui non fa in paesi poveri o in realtà che soffrono proprio questi problemi, ma li pone all'attenzione in quei paesi che possono aiutare anche a risolvere questi problemi, ad accogliere e a integrare chi arriva. Sebastian.
2: Allora, vorrei soffermarmi anche in alcune parole che il Papa ha pronunciato ieri sera alla messa nello stadio di Gran Canaria, perché ci introduce nella solennità che, come diceva Padre Massimo, celebriamo oggi del Sacratissimo Cuore di Gesù. Il Santo Padre affermava che il cuore di Gesù è umile e perciò non ne sentono i battiti i dotti e i sapienti, cioè quelli che hanno la presunzione di bastare a se stessi, di sapere tutto e di non avere bisogno né di Dio né degli altri. A questi infatti, frastornati dai rimbombi di un io ridondante, onnipresente e irrequieto, manca il silenzio necessario per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Sono parole molto belle e molto forti, padre Massimo.
0: Sì, il Papa nell'omelia di ieri sera, che abbiamo commentato proprio da questi microfoni di Radio Vaticana, ci ha richiamato proprio a questa similitudine e ha citato anche Sant'Agostino, evidentemente, ancora una volta, dicendo che dove c'è l'amore c'è l'umiltà e dove c'è l'umiltà c'è anche la pace. Quindi essere dentro ai moti del cuore di Cristo significa poi vivere, così come Gesù dice nel Vangelo, che ascolteremo anche in questa liturgia, mite e umile di cuore, e non solo farci umili, ma essere in questa umiltà capaci di vivere quella carità che ci porta a essere poi costruttori di pace. Sono tre cose che si collegano o si incatenano l'una all'altra.
1: Sono le 13:31 in questo momento. Il Papa era atteso al porto di Santa Cruz de Tenerife intorno alle 12:50, parliamo naturalmente di orari italiani, perché ricordiamo che a Tenerife l'orario è di un'ora in meno rispetto all'Italia. Qui sono le 13:31, a Santa Cruz sono le 12:31 in questo momento, quindi si parla al momento di una quarantina di minuti di ritardo. E anche questo, Sebastian, Don Massimo, spesso è una notizia, no? Vediamo anche in molte radiocronache, ma anche in molti articoli di giornale, che si parla spesso dei ritardi del Papa nel raggiungere un posto o l'altro. Ma io credo che questi ritardi rappresentino invece la pienezza di una visita papale in un paese, perché significa che gli incontri, la voglia di vedere il Papa, il desiderio del Papa di incontrare le persone sia massimamente realizzato.
0: Ma certo, il Papa non è che ritarda chissà perché c'è il traffico come abbiamo noi nel lungo raccordo anulare di Roma, ma il Papa ritarda perché si sofferma a incontrare le persone. Allora è bello il binomio che si stabilisce tra l'universalità della visita, il Papa che va incontra le realtà ecclesiali, quindi le diocesi, ma tutto il popolo di Dio, ma anche poi si spende a incontrare i singoli. Quanto tempo vediamo perso, tra virgolette, nel fermarsi con la Papa mobile per benedire i bambini? Uno lì potrebbe dire, ma insomma, ne ha fatti uno o due, poi tirasse dritto, insomma, andasse, no? Sembra uno spreco. Ma è lo spreco di cui ci parla il Vangelo, no? È bellissima l'immagine che ci viene consegnata il Vangelo di Giovanni di Maria che rompe il vasetto di olio per ungere i piedi di Gesù, e Giuda si lamenta, dice: ma questo è uno spreco di tutto quest'olio, poteva essere dato, insomma, venduto e ricavato, dato ai poveri. E invece Gesù dice: ma i poveri li avete sempre con voi, invece non sempre avete me. E sottolinea proprio Giovanni questo, che l'amore non misura ciò che dà. L'amore ha proprio questa gratuità, che ha una dimensione di spreco, evidentemente, no? Perché non è un baratto, no? Ma è un dono. Quando noi a Natale ci facciamo i regali, in realtà siamo un po' lontani dalla logica del dono. Il dono è fare qualcosa senza aspettarsi niente in cambio. Il regalo, qualche volta che noi ci scambiamo, è semplicemente un investimento. Io do una cosa a te sapendo che poi tu darai una cosa a me. Ecco, in questa gratuità del Papa di fermarsi con ciascun bambino, con ciascuna persona, c'è proprio il profumo che ha riempito la casa, come la casa di Betania con l'unzione di Maria nei confronti di Gesù, il profumo della prossimità del successore di Pietro che si fa prossimo a ogni singola persona che vuole questa prossimità con il successore di Pietro.
2: Oltre al profumo della prossimità, le persone colgono anche il profumo del tempo che il Santo Padre dedica ad ogni persona, e a volte questi momenti fuori dal protocollo sono quelli che ci consegnano le immagini più suggestive, più belle delle giornate di un viaggio apostolico. Ad esempio, ieri sera davanti alla casa vescovile della Spalmas di Gran Canaria, il Santo Padre diceva: allora una delle donne che ha salutato mi aveva detto il Papa si deve riposare, e lui nelle sue parole abbraccio diceva: allora non posso rimanere qui, quindi devo rientrare a dormire, perché infatti sono giornate fitte di appuntamenti, di incontri, di attività che hanno anche questo spazio per la spontaneità.
0: Sì, io penso che anche alla fine di questo viaggio apostolico a me colpiva quello che il Papa ha detto lasciando l'Africa, che è vero poi di ogni incontro, perché lui ha detto: vado via da questo continente arricchito. Noi quando pensiamo al Papa, pensiamo ai vescovi, no, che si recano in un posto, pensiamo a quello che danno, ma nella bellezza della missionarietà anche della Chiesa il rapporto è sempre reciproco. C'è il successore di Pietro, cioè il Papa che va, che dà, che manifesta questa prossimità, che porta il Vangelo, ma è anche vero che nell'incontro con le persone il Papa stesso viene arricchito. Ogni viaggio apostolico, come ogni incontro, non è soltanto un donare da parte del Papa, ma è anche un ricevere dalla Chiesa locale qualcosa per il ministero del Papa stesso.
1: Abbiamo sentito in radio, in bassa frequenza, forse anche i nostri ascoltatori lo hanno sentito mentre parlavi, il suono delle sirene delle navi nel porto di Santa Cruz de Tenerife. Quindi l'ipotesi è che la sirena della nave accogliesse la vicinanza,
0: l'approssimarsi
1: del corteo del Papa. A proposito del tempo, di quello che stiamo di cui stiamo parlando, un viaggio del genere ci ha mostrato anche il lato forse più intimo del Papa, il suo essere uomo. Lo abbiamo visto abbracciare, per esempio, l'immagine nelle carceri di una donna che lo ha abbracciato e ripetutamente baciato, e il Papa altrettanto ha abbracciato questa donna. Il Papa nella cabina di pilotaggio dell'aereo Iberia che da Madrid lo portava a Barcellona, divertitissimo tra l'altro nel parlare anche con un militare che scortava con un caccia l'aereo dell'Iberia che portava il Papa appunto a Barcellona. Lo abbiamo visto ascoltare con grande attenzione, anche chinarsi nella descrizione della bambina non vedente a Barcellona, alla Sagrada Famiglia, nella descrizione della Sagrada Famiglia e della torre che è stata inaugurata. Lo abbiamo visto parlare di calcio tantissimo anche all'interno delle omelie, e anche
0: con il gol famoso che la Chiesa di Madrid ha fatto nel Bernabéu
2: durante l'incontro con la comunità diocesana, sì.
1: Ma anche nelle ultime ore il Papa ha ricordato l'inizio dei campionati del mondo dicendo che sì, in una comunità, in una squadra, se non si passa la palla la squadra perde. Anche questo è una similitudine, quindi, di un Papa che ama il calcio. Tra l'altro ha fatto una parentesi rispetto al football americano, che ha detto è più violento del football europeo, del calcio europeo. Negli Stati Uniti il riferimento era al rugby, che chiaramente ha uno status di professionismo molto molto elevato. Quindi ecco, è un viaggio che ha in qualche modo espresso anche questo lato umano di Papa Leone.
0: Ma piano piano, io credo, noi diciamo è più di un anno che è diventato Papa, però ci vuole tempo anche, no? Anche per lui, credo, per prendere le misure. Cioè, io quando lo vedo, ma così come quando vedo ognuno, no? Anche con fratelli ultimamente che da parroci sono diventati vescovi, e tu dici: ma ti devi calare dentro i panni. E quindi credo che anche ancora di più per il Papa, insomma, tu sei il successore di Pietro, tu sei il vicario di Cristo, e lo devi essere in un mondo che ti interpella, che è quello di oggi, non è quello di certamente neanche di 15 anni fa, quando è arrivato Papa Francesco, e neanche di quello quando c'è stato Papa Benedetto, che ha preso la successione da San Giovanni Paolo II, quindi con tutto quello che voleva dire dopo tanti anni di pontificato. C'è una umanità, perché l'umanità ancora una volta qui, no, non per far teologo a tutti i costi, no, ma l'umanità è il terreno dove si incarna la grazia. E quindi la nostra umanità non è accessoria allo Spirito Santo, no? È necessaria, è il luogo nel quale lo Spirito Santo si incarna e si manifesta, la eleva questa umanità. In teologia si dice che la grazia presuppone la natura, quindi la nostra natura, la nostra umanità, con i suoi pregi, i suoi difetti evidentemente, ma certamente progressivamente cresce sotto l'azione dello Spirito Santo. E quindi anche in un pontificato, anche in Papa Leone, che da cardinale prevost diventa il Papa.
1: Sebastian,
2: stiamo riprendendo il segnale dalla Spagna con le immagini del percorso che fa Papa Leone XIV, con dei petali di fiori che vengono lanciati dai balconi, il popolo di Dio che lo congeda con molta gioia prima della Santa Messa che il Santo Padre presiederà tra poco, ce lo auguriamo, al porto di Santa Cruz de Tenerife. Questo percorso un po' rallentato anche.
1: Rallentato, ma anche qua tantissima folla a bordo delle strade, sui marciapiedi, e tra l'altro, diciamo, per essere un'isola, vediamo una città ben organizzata e anche grande come strada e ben tenuta.
0: Sì, e il Papa, oltretutto, lo diciamo per i nostri radioascoltatori che non hanno chiaramente il visivo, ha cambiato anche autovettura, è passato dalla macchina chiusa, anche se col finestrino aperto per poter salutare tutti, alla Papa mobile, che gli consente evidentemente una visibilità maggiore, e sta attraversando appunto la via principale che lo porta al porto.
1: Dovremmo essere nell'imminenza della portualità. Abbiamo sentito prima le sirene delle navi che accoglievano il corteo, le prime macchine del corteo papale. La macchina si è fermata in questo momento.
0: Sì, si vede anche dal cartello al porto di Santa Cruz. Il Papa accompagnato dal Vescovo.
2: Le persone cantano viva il Papa.
0: E adesso sta ricevendo in dono il Papa una croce.
1: Forse riusciamo a sentire l'audio, sì, che ci arriva dal porto di Tenerife grazie alla regia. C'è il momento della foto.
2: Sì.
1: Immaginiamo che accanto al Papa sia il responsabile della municipalità di Santa Cruz de Tenerife. Ancora un saluto e dei doni che vengono dati al Papa. Questo dovrebbe essere un libro.
0: È una barchetta, in realtà.
1: Una barchetta,
0: la riproduzione di una barchetta di pescatori, evidentemente. E anche qui è bello fare riferimento al discorso di ieri del Papa al porto di Las Palmas, no? Quando ha detto che, in quanto successore di Pietro, il suo essere ha fatto riferimento all'anello del pescatore, quindi la chiesa dove fisicamente, no, il successore di Pietro è chiamato a diventare pescatore di uomini.
1: E il Papa è tornato sulla Papa mobile, quindi era stata una tappa intermedia dove, sì, ha incontrato evidentemente il rappresentante della municipalità per recarsi ancora verso il porto. Abbiamo visto il cartello porto, ma evidentemente ancora qualche chilometro di distanza. Credo che il Papa si sia fermato proprio davanti alla municipalità,
0: davanti al palazzo del municipio.
1: E questo spiega, a proposito di quello che dicevamo prima, come ci siano tante piccole tappe intermedie che magari vengono aggiornate anche all'ultimo momento. Il Papa ormai ha circa un'ora di ritardo rispetto all'arrivo al porto di Santa Cruz de Tenerife. Tra l'altro, all'interno del porto vi sono attraccate anche delle navi di crociera, ho letto, e credo che anche molti turisti abbiano l'opportunità di salutare il Papa.
2: I fedeli applaudiscono il Santo Padre nel percorso che stava facendo.
1: Ed ecco il porto che in bassa frequenza, grazie al Centro Televisivo Vaticano, noi andiamo a vedere.
0: Sì, con questo grande palco che dà evidentemente le spalle al mare. Quindi il Papa in riva al porto celebra con tutta l'assemblea che riempie la piazza davanti a lui.
1: Il Papa benedice a destra e a sinistra i pellegrini, gli abitanti locali, tanti turisti, vediamo anche tante bandiere di tanti paesi del mondo che sono presenti. Si è interrotto brevemente, ecco, il segnale è ripreso.
0: Vediamo. Allora, possiamo anche dire che cosa ha ricevuto in dono, perché dall'assistenza tecnica ci viene detto il Papa ha ricevuto una croce, appunto, da cui il nome Santa Cruz de Tenerife, in argento e pietra vulcanica, e la barchetta che dicevamo è una barchetta che è stata realizzata da bambini. Quindi c'è un dono, come dire, ufficiale, ma anche uno semplice, fatto dai bambini di Tenerife.
1: Ancora molti, molti saluti. In sostanza è un giro del Papa per il Papa mobile tra i fedeli.
2: Ricordiamo che anche oggi ricorre la giornata per la santificazione sacerdotale nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, e proprio in questa occasione il Santo Padre ha rivolto un messaggio a tutti i sacerdoti nel quale ribadisce che il sacerdote con un cuore integro, semplice e puro è contemplativo nel mezzo dell'azione, misericordioso, fedele alla prova, fedele nella prova, gioioso nel dono di sé. E di questo abbiamo visto anche tante testimonianze in questi giorni del viaggio apostolico in Spagna, sacerdoti delle tre sedi che il Papa ha visitato, Madrid, Barcellona, le Isole Canarie, che negli incontri soprattutto con il clero, con la comunità diocesana, hanno potuto presentare al Santo Padre la realtà del loro lavoro, della loro missione. Per esempio nelle Isole Canarie, con l'accoglienza dei migranti, tante istituzioni di chiesa che il Papa ha incontrato, anche a Madrid con questa multiculturalità che si vive anche nella capitale della Spagna.
0: Sì, e poi anche è stato bello vedere nella veglia di preghiera dei giovani anche sacerdoti che con il linguaggio dei giovani hanno preso parte, no, alla veglia e si sono sentiti protagonisti. Quindi l'esperienza della prossimità anche dei sacerdoti giovani con i giovani evidentemente è un frutto di grazia per la Chiesa.
2: Sacerdoti che hanno tra l'altro cantato l'inno non del viaggio apostolico ma di un'assemblea presbiterale molto importante per l'arcidiocesi di Madrid, che è stata quella del Convivium, l'hanno chiamata così, ovviamente ci riporta l'idea della comunione, è un aspetto fondamentale nei discorsi del Papa Leone XIV in questo anno di pontificato, sempre questa chiamata a costruire una chiesa sinodale, missionaria, ma soprattutto unita in un mondo segnato da tanta divisione. Prosegue il percorso del Santo Padre verso il porto di Santa Cruz de Tenerife, dove celebrerà la Santa Messa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, una giornata bellissima, soleggiata, fa molto caldo a Tenerife, c'è molta umidità da quanto ci raccontano gli inviati speciali di Radio Vaticana, Vatican News.
0: E ricordiamo che in questa giornata, appunto, Sebastian ci ricordava della santificazione universale dei sacerdoti, un anno fa il Papa presiedeva, chiaramente era spostata più avanti nel calendario liturgico perché è una festa mobile in base alla Pasqua, ma presiedeva il Giubileo dei Sacerdoti qui in San Pietro, e anche lì il Papa ci invitava, ci esortava tutti a essere testimonianza viva del cuore di Gesù con la nostra stessa esperienza di vita.
1: Il corteo papale ha decisamente accelerato la marcia. Vediamo che siamo ormai in prossimità del porto. Tra l'altro un porto molto grande, 9.000 metri quadrati di estensione.
0: Sì, perché come dicevamo all'inizio della nostra radiocronaca, è un porto importante nelle rotte anche crocieristiche, non solo quelle purtroppo tristemente della migrazione. E quindi tante navi da crociera, come ricordavi tu Luca, si fermano proprio nelle Canarie.
1: Ancora qualche minuto, quindi il ritardo del Papa è salito a un'ora. Sono le 12.50 a Tenerife, le 13.50 qui a Roma. La messa era prevista per le 12.15. Ma questo significa anche il successo di questo viaggio, proprio per le tante persone che il Papa sta incontrando.
0: Allora è vero che non dobbiamo valutare l'efficacia di un viaggio apostolico sulla base dei numeri, no? Perché il Vangelo ci insegna che è la qualità e non la quantità, però evidentemente non possiamo neanche rimanere, come dire, insensibili alla risposta, perché poi i numeri ci danno la risposta del popolo di Dio alla presenza del Papa in Spagna, a partire da Madrid, a Barcellona, anche ieri alla Spalmas, insomma, e oggi ancora, insomma, lo vediamo, c'è tantissima gente lungo la strada, insomma, ci troviamo in un'isola, non è una metropoli, una città, è un'isola, per quanto frequentata, per quanto chiaramente ci possono essere persone, turisti che vanno, ma è sempre un'isola. Eppure c'è una quantità di gente che si trova lungo le transenne che sono state allestite lungo il corteo del Papa, che fa ressa per salutare il Papa, ecco, che si accinge, che gremisce queste transenne per salutarlo.
2: Il porto di Santa Cruz di Tenerife accoglie un gran numero di navi da crociera turistiche durante tutto l'anno, come diceva Luca, e inoltre da questo porto partono diverse linee regolari di varie compagnie di navigazione dirette a Gran Canaria e alla Spagna continentale. Tra l'altro vedevamo, grazie alle riprese di Vatican Media, lo scenario che è stato allestito al porto per la celebrazione della Santa Messa. Dai tempi della conquista fino al XXI secolo, l'isola di Tenerife ha adottato una serie di cambiamenti e di stili architettonici che stiamo vedendo, che si riflettono nelle strade della città e dei suoi villaggi, dal barocco allo stile neoclassico, passando anche per il modernismo e la sobria architettura del dopoguerra. Tutto, diciamo, trova posto in un affascinante mosaico architettonico che non si potrà fare a meno di ammirare anche per i visitatori delle Isole Canarie.
0: Sì, ci sono dei tratti evidentemente che sono quelli più adibiti alle operazioni portuali per le quali il Papa accelera. Vediamo la Papa Mobile che accelera perché, proprio per questioni che credo siano legate quindi anche alla sicurezza, non ci sono persone che sono lungo il tragitto, ma ormai siamo quasi veramente arrivati.
2: Santa Cruz de Tenerife occupa il territorio chiamato Añazo dai Guanci, la popolazione autoctona delle isole dove sbarcò Fernandez di Lugo e piantò una croce che diede il nome alla città nel 1494. Questa croce è tuttora conservata nella Iglesia Matriz de la Concepción e viene condotta in processione il giorno della croce, 3 maggio.
0: Sì, questa festa del 3 maggio, perché una volta nel calendario liturgico, noi oggi nel calendario romano la festa dell'esaltazione della Santa Croce è soltanto il 14 di settembre, ma un tempo nel calendario romano c'era anche il 3 di maggio, perché erano le due festività legate al rinvenimento della Santa Croce da parte di Sant'Elena nella cisterna di Gerusalemme e il momento nel quale poi la croce posta dentro un reliquiario d'argento, una volta dedicata alla Basilica del Santo Sepolcro, fu innalzata dalla stessa Sant'Elena alla venerazione del popolo di Dio, e quindi questa doppia festività. Ma una cosa che possiamo già anticipare è anche l'altra grande patrona di Tenerife, che è la Madonna, che qui viene venerata come la Vergine di Candelaria di Tenerife, la cui festa si celebra il 2 febbraio. E c'è un aneddoto un po' leggendario legato a questa statua della Vergine, che probabilmente vedremo anche, perché abbiamo visto in tutti questi viaggi apostolici che poi la patrona della località è stata posta accanto all'altare. Ma insomma, questa Vergine, questa statua lignea, fu rinvenuta nel 1400 da alcuni della popolazione locale, alcuni pescatori che l'avevano scambiata in un primo tempo per una donna, e nel cercare di prenderla miracolosamente uno rimase ferito. Quando si avvicinarono ulteriormente videro che in realtà era una statua e la portarono al re dell'isola, che la scambiò con una divinità, perché ancora non erano arrivati gli spagnoli, quindi il cristianesimo, 1400-1401, e fu portata in una grotta che era adibita a residenza del sovrano dell'isola, del re dell'isola. Quando arrivarono poi gli spagnoli con la conquista spagnola nel 1483, riconobbero in realtà in questa statua la statua della Madonna, che miracolosamente non si sa per quale percorso è giunta lì ed è stata tratta in salvo tra le rocce, dalle acque, e ad essa fu poi dedicata appunto una basilica che si trova ancora adesso a Tenerife, anche se dobbiamo dire che purtroppo l'originale di questa statua il 7 novembre del 1826, con un grandissimo temporale, fu distrutta, fu portata in mare, e successivamente nel 1800, a metà del 1800, riprodotta e riposta, ricollocata, ma è una riproduzione, non è l'originale del 1400.
1: Il Papa in Papa Mobile è giunto al porto di Santa Cruz de Tenerife e sta girando in Papa Mobile tra i fedeli. Sentite la musica, la festa, gli applausi che arrivano dal porto stesso. Prego la regia con Damiano Caprio di lasciare per qualche istante la festa che ci arriva da Santa Croce.

0: suoni, la festa del porto di Santa Croce, il Papa sta ancora in Papa Mobile tra i fedeli, tra poco inizierà la Santa Messa, vediamo il piazzale del porto completamente gremito.
1: Ancora una volta fedeli. Tantissimi sacerdoti.
0: E questo è una cosa che ho notato anche a Madrid e a Barcellona. Tanti sacerdoti religiosi che hanno partecipato alle celebrazioni, agli incontri con il Papa. Quello che ieri anche ne parlavamo, ci sono degli articoli anche che riprendono questo tema, il risveglio della cultura cristiana in Spagna dopo la visita del Papa.
1: Sì, si è parlato, si è tanto detto della Spagna ormai secolarizzata, la cattolicissima Spagna, quella che anche come connotazione, se vogliamo, culturale, abbiamo visto, no? La regina spagnola insieme mi pare alla regina del Belgio, cioè pochissime altre regine possono presentarsi al Papa vestite di bianco come privilegio proprio per la cattolicità della nazione. Ecco, si era tanto detto che ormai, ecco, scristianizzata, secolarizzata, non più attenta ai valori della fede cattolica, ma in realtà quello che abbiamo visto in questi giorni ci dice esattamente il contrario, cioè ci dice che certamente, come in tutta Europa, in tutto l'Occidente, c'è un vento di secolarizzazione, ma in questa secolarizzazione, che qualche volta è oltretutto aggravata dalle tenebre dei conflitti, delle situazioni avverse che la nostra storia attuale sta vivendo, cerca una luce, come il Papa stesso ha detto inaugurando la Torre di Gesù Cristo a Barcellona. Ha detto che quella lanterna che sovrasta la Torre di Gesù Cristo a forma di croce è un po' effettivamente come la lampada della fede che illumina le notte dell'umanità, illumina e dà quindi un orientamento alle oscurità che tante volte tentano di assediare la fede, tentano di assediare, come ci dice il Vangelo di Giovanni, la luce, ma non l'hanno vinta.
2: Al porto di Santa Cruz de Tenerife, come avviene spesso nei viaggi apostolici, c'è un momento di animazione pastorale, di attesa prima della Santa Messa, e si sentiva pochi minuti fa l'annuncio del presentatore dando il benvenuto al Santo Padre dicendo viva Papa León, vediamo le bandiere che si sventolano, tra cui quella del Perù, sempre presente il Perù.
0: Tuo paese natale. Abbiamo visto anche la grande presenza della Guardia Civile in Spagna in questo periodo, dobbiamo dire un servizio d'ordine molto efficiente,
1: sì.
0: Che non ha
1: questo
0: praticamente...
1: Lo dobbiamo anche dire, cioè, noi vediamo l'aspetto certamente di tanta gente, ma poi c'è anche una questione di ordine pubblico, perché muovere queste folle oceaniche di persone non è una cosa semplice, quindi evidentemente... A partire già da Madrid, 1.200.000 persone che hanno preso parte alla messa del Corpus Domini.
0: Sebastian.
2: Sto provando a sentire l'audio che ci arriva da Tenerife. Pieni di gioia. Papa Leone è già qui con noi.
0: Ci sono molti giovani del porto di Santa Cruz.
1: Sì, anche questa è un'altra cifra di questo viaggio apostolico. Tantissimi giovani dal primo momento si sono stretti accanto a Papa Leone. E Papa Leone ha risposto a questa presenza dei giovani rendendoli partecipi del futuro non solo dell'umanità ma anche proprio della Chiesa stessa, li ha investiti, no? Ancora una volta di quelli che sono i sogni anche per il futuro.
3: Es muy importante el siguiente mensaje. La Eucaristía va a comenzar en algún momento.
2: L'Eucaristia comincerà tra pochi minuti. Non è consentito sventolare bandiere durante la Santa Messa. Questi gli annunci che si stanno facendo in questo momento dal porto di Santa Cruz de Tenerife.
4: il protocollo. Hasta este momento ya no se pueden mover de donde están.
2: Fino a questo, da questo momento in poi, nessuna persona si può spostare dal punto specifico in cui si trova per motivi evidenti di sicurezza, e hanno anche ribadito la necessità di rispettare un ambiente di raccoglimento, di silenzio, per vivere tutti insieme la Santa Messa. Le solite indicazioni che vengono anche fornite, per esempio prima delle celebrazioni a San Pietro e nei diversi paesi che visita il Santo Padre.
1: E appunto, come dicevamo, come intuivamo prima, oltre al crocefisso che sovrasta l'altare, in fondo all'altare c'è anche appunto la statua della Vergine, della patrona di Tenerife.
0: E l'altare è stato allestito proprio alle spalle del mare di Tenerife, del porto di Santa Cruz.

0: Laudetur Jesus Christus, buongiorno e benvenuti a tutti a questa trasmissione in diretta dal porto di Santa Cruz de Tenerife per la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in questo suo ultimo giorno del quarto viaggio apostolico in Spagna. Ad accompagnarvi Don Massimo Tellan, che a nome di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, vi porge il più cordiale benvenuto. Saluto che si estende evidentemente a quanti ci seguono attraverso il canale YouTube o la diretta Facebook e anche attraverso le radio a noi collegate. Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo e MEP Radio FM Lazio Umbria. A tutti voi benvenuti nel nome del Signore. Insieme con me ad accompagnarmi in questa diretta dalla redazione spagnola Sebastian
1: Sansón Ferrari.
0: Ferrari, ecco.
1: Buon pomeriggio,
0: mi aiuti con
1: Don Massimo.
0: La pronuncia spagnola, all'assistenza tecnica dietro il nostro schermo, Damiano Caprio. Il luogo da cui vi trasmettiamo la celebrazione eucaristica è appunto il porto di Santa Cruz de Tenerife, che è il principale scalo commerciale e croceristico dell'isola. Ha una superficie di 9.000 metri quadrati e il Papa è giunto da poco. Questa mattina il Papa è arrivato da Las Palmas presto e ha avuto già due incontri veramente importanti. Il primo con il centro di accoglienza Las Raíces, Le Radici, dove ha incontrato i migranti. E poi, subito dopo, il Papa si è trasferito in Plaza del Cristo, una delle principali piazze dell'isola di Tenerife e nota soprattutto per la chiesa del Real Santuario del Cristo de la Laguna, dove si trova appunto l'omonima immagine venerata da tutti gli abitanti delle isole Canarie, e qui ha avuto l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Dopodiché si è recato nella casa vescovile e adesso abbiamo iniziato la celebrazione con un notevole ritardo, ma proprio perché il Papa si è soffermato a salutare anche le tante persone accalcate lungo il percorso che lo portavano al porto di Las Cruz.
1: Prima della cerimonia di congedo, questa Santa Messa nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e anche in cui ricorre la giornata per la santificazione dei sacerdoti, questa Santa Messa è l'ultimo evento pubblico ufficiale del quarto viaggio apostolico internazionale del Santo Padre Leone XIV, che in questo caso l'ha portato in Spagna visitando tre sedi: Madrid, Barcellona e le Isole Canarie.
0: E sentiamo intanto la Schola Cantorum che ci introduce all'inizio di questa celebrazione eucaristica e ci ricorda che siamo pellegrini. Le parole espressamente dicono: pellegrini di pace e di gioia, riuniti nel nome del Signore, celebriamo la Santa Eucaristia, sacrificio e banchetto del suo amore. Sacrificio e banchetto del suo amore.

0: alza la mirada al amor de Cristo el Señor, soleva los guardo al amore di Cristo il Signore, tutta la tua sete di amore e di pace, colma nel tuo cuore, non siamo solo azzare, casualità, semplice materia, pane e dolore, siamo seme di eternità, siamo la meta di un piano d'amore.
1: E intanto vediamo la processione d'ingresso che ha raggiunto l'altare, la croce, i candelieri, l'incenso e dopo a seguire tutti i concelebranti.

0: canto iniziale alza la mirada, che ci richiama anche al motto di questo viaggio apostolico, alza lo sguardo.
1: E intanto Papa Leone ha raggiunto l'altare, lo ha baciato e ora lo venera con il profumo dell'incenso.

sofferma accanto all'altare per venerare col profumo dell'incenso la statua della Madonna di Candelaria, che è la protettrice di Santa Cruz di Tenerife.

Senin nomen.

0: Il Signore Gesù che ci invita alla messa della parola dell'Eucaristia, ci chiama ora alla conversione. Riconosciamo pues che siamo peccatori.
1: Il Signore Gesù che ci invita alla messa della parola dell'Eucaristia ci chiama ora alla conversione. Riconosciamo dunque che siamo peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio.
2: Ed ora il confesso attraverso il quale insieme domandiamo perdono al Signore e ai nostri peccati.
0: Per mia gran colpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna.
2: Amén. Y dopo la soluzione generale, il canto del Kyrie.

e dopo aver attinto la misericordia di Cristo, possiamo con gli angeli santi cantare l'inno di lode.

0: ed ora la preghiera di Colletta del Santo Padre.
1: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedici che noi, gioiendo nel cuore del tuo amato Figlio, ricordiamo gli immensi benefici del suo amore per noi e meritiamo di ricevere un'inesauribile abbondanza di grazia da quella celeste fonte di doni.
2: Gesù Cristo, tuo Hijo, che vive e reina contigo nella unità dello Spirito Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Ora inizio la liturgia della parola di questa solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Dal libro del Deuteronomio.
0: Moisés habló al pueblo diciendo,
1: Mosè parlò al popolo dicendo, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica i comandamenti, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. Insieme rispondiamo alla parola di Dio con il salmo responsoriale, il salmo tratto dal 102.

0: ed ora la seconda lettura.
1: Lettura della prima
2: dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi.
1: En que Dios envió
2: Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
1: Queridos hermanos,
2: carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui.
1: Palabra de Dios.

mentre sentiamo le note dell'orchestra che ci accompagnano nell'acclamazione al Vangelo, nel canto dell'Alleluia, vediamo la processione con l'incenso e il diacono portarsi davanti a Papa Leone perché in questo momento possa infondere l'incenso con cui sarà venerato il libro dei Santi Vangeli e dare la benedizione al diacono perché possa proclamare la pagina del Vangelo che in questa solennità è tratta dal Vangelo di Matteo.

0: Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Così recitano le parole del versetto alleluiatico.
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San
0: Mateo. Dal Vangelo secondo Matteo.

0: in aquel tiempo,
1: in quel tempo,
0: Gesù
1: disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
0: e
1: le hai rivelate ai piccoli.
0: Sì, Padre,
1: perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre.
0: E
1: nessuno conosce il Padre se non il Figlio

tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,

0: más. Porque mi yugo,
1: il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.

si porta di fronte a Papa Leone per consegnargli il libro dei Vangeli, lo possa baciare e con esso tracciare il segno della croce, così da benedire tutta l'assemblea.

0: ci disponiamo ad accogliere le parole dell'omelia del Santo Padre in questa solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
1: Queridos hermanos, hermanas,
2: cari fratelli e sorelle, è una grazia incontrarci nel giorno in cui il cuore di Cristo si lascia da noi contemplare come il cuore della storia. Sono lieto di celebrare con voi l'Eucaristia, rendendo grazie per la fede e la carità di cui ho ricevuto tante testimonianze in questo viaggio apostolico e che rendono anche il vostro arcipelago così noto per la sua bellezza e la sua accoglienza, un luogo in cui il Signore risorto ci precede e si manifesta. Davanti a noi il mare richiama l'infinito e così anche il cielo, ma infinito è soprattutto il desiderio che unisce il cuore di Dio a tanti cuori umani, le cui gioie e speranze, tristezze e angosce trovano eco nel cuore della Chiesa. Nessun essere umano, infatti, è un'isola. La collocazione geografica di questa diocesi e le sue sfide pastorali che le impegnano testimoniano che siamo nati per l'incontro e che non c'è ostacolo, distanza, pericolo o minaccia che possa impedire a ciascuno il suo viaggio, sia rimanendo per una vita intera nello stesso luogo, sia scegliendo o essendo costretti a partire. Nessuno è mai fermo. È questo il segreto del cuore, l'intima chiamata all'esodo e all'incontro. Ma il cuore di Gesù ci rivela come non perderci in un dinamismo sterile. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. C'è vita quando si dona la vita, altrimenti si gira a vuoto. Infatti, come ricorda il Concilio, la persona umana è chiamata alla comunione con Dio e non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. La sua vocazione più profonda è entrare nel movimento trinitario dell'amore ricevuto e amore condiviso. Papa Francesco osservava: molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé. Questo incide sul modo in cui si tratta l'ambiente. Sono parole che interrogano anche la vocazione turistica di Tenerife, sia riguardo al cuore di chi sceglie di trascorrere qui un periodo di vacanza, sia per chi vive e lavora sull'isola a contatto con ospiti da tanti paesi del mondo. Che cosa cerca il cuore umano? Come rispondere alla sua sete in modo non ingannevole? Quanto è importante, specialmente per chi si lascia orientare dal Vangelo, non ridurre tutto a commercio e profitto. Quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno. Sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona e ad ogni cosa. Imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisognosi insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l'ansia. Interpretate così, cari fratelli e sorelle, la vostra vocazione all'accoglienza. Il Vangelo oggi sembra radicalizzare questa sfida e ci ricorda la ricchezza dei poveri. Un paradosso che riguarda direttamente la vita di Gesù, la sua verità, la via su cui ci chiede ancora di seguirlo. Nella pagina che abbiamo ascoltato, benedice il Padre per questo e ai piccoli, che nel contesto significa ai minimi, a quelli che nessuno stima capaci di pensiero e di parola, che Dio ha rivelato se stesso. Li ha arricchiti di ciò che resta nascosto, a chi è circondato di ammirazione e successo. Con l'esortazione apostolica di Lexite ho inteso porre attenzione a tale posto privilegiato dei poveri nella rivelazione divina e nella missione della Chiesa. È un mistero che risuona in modo del tutto specifico in queste isole, al centro di rotte migratorie che le rendono luogo di prima accoglienza di fratelli e sorelle, il cui viaggio è in genere esposto a pericoli e violenze inenarrabili. A fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani non soltanto possiamo offrire un riflesso del Signore che dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. La grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. Cresciuti nell'estrema precarietà, imparando a sopravvivere nelle condizioni più avverse, fidandosi di Dio con la certezza che nessun altro li prenda sul serio, aiutandosi a vicenda nei momenti più bui, i poveri hanno imparato tante cose che conservano nel mistero del loro cuore. Quelli fra noi che non hanno avuto esperienze simili di una vita vissuta al limite, certamente hanno molto da ricevere da quella fonte di saggezza che è l'esperienza dei poveri. Solo mettendo in relazione le nostre lamentele con le loro sofferenze e privazioni è possibile ricevere un rimprovero che ci invita a semplificare la nostra vita. Il Signore che riprende e corregge quelli che ama desidera rendere semplice e lieta la vita della nostra Chiesa. Carissimi fratelli e sorelle, grazie per ciò che siete e per ciò che fate, rendendo quest'isola un luogo in cui incontrare il cuore di Cristo nel volto amico e accogliente di persone e comunità fraterne. Noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha in noi. Questa confessione di vita trasmessaci dalla prima lettera dell'Apostolo Giovanni si riverberi sempre su di voi, vi motivi alla preghiera e all'azione. Abbiate particolare attenzione agli adolescenti e ai giovani, ricchi e poveri, residenti e ospiti. Tutti loro hanno bisogno di essere conosciuti con uno sguardo che vede oltre le apparenze e riconosce la profondità del loro cuore inquieto, non di rado già orientato, magari inconsapevolmente, al regno di Dio e alla sua giustizia. Respirino fra voi che Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Questo è il cuore del Vangelo, il cuore di Cristo, Chi vi si immerge non vive più per se stesso. Apritevi a tutti. Aprite a tutti questo mare di amore. È il mio augurio e la mia preghiera per voi e per tutti coloro che incontrate nel vostro cammino.
0: E si conclude così l'omelia di Papa Leone XIV, mentre dall'assemblea un applauso caloroso ringrazia. Accogliamo le sue parole, facciamo le nostre, lasciamoci interpellare da esse, e davanti a questo infinito che il mare richiama e che il cielo richiama, ha detto Papa Leone, riscopriamo quell'infinito, soprattutto che è il desiderio che unisce il cuore di Dio a tanti cuori umani, le cui gioie e speranze, tristezze e angosce trovano eco nel cuore della Chiesa. Nessun essere umano, infatti, è un'isola. Così ha detto Papa Leone.
3: Creo in un solo Dios, Padre Todopoderoso.
0: Ed ora insieme rinnoviamo la nostra fede con la professione di fede del simbolo niceno costantinopolitano.
3: Signor Gesù Cristo, Hijo unico di Dio, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos nuestra súplica
0: a Dios Padre. Ed ora le preghiere dei fedeli. Rivolgiamo le nostre suppliche a Dio Padre, che ci ha rivelato il suo amore infinito nel cuore del suo Figlio, e preghiamolo con fede per le necessità di tutta l'umanità.

0: dicendo: ti preghiamo, ascoltaci.
1: Per Papa Leone e tutti i pastori, perché guidino il popolo di Dio con i sentimenti del cuore di Cristo.

per i governanti dei popoli, perché esercitando la giustizia e la solidarietà promuovano la pace e una vita dignitosa per tutti.

0: por quienes viven el drama
1: per coloro che vivono il dramma delle migrazioni, dell'esclusione sociale, della malattia e della povertà, perché trovino consolazione in Cristo e sostegno nei fratelli.

per il dono di vocazioni al sacerdozio, perché sorgano nella Chiesa uomini che servono i fratelli con la carità del buon pastore.

0: Por la familia.
1: Per le famiglie, perché vivano la gioia della trasmissione della fede e il dono dell'ospitalità.

0: questa assemblea eucaristica,
1: per questa nostra assemblea eucaristica, perché il Signore ci conceda un cuore compassionevole e sollecito verso i più bisognosi.

0: Escucha, padre, las orazioni.
1: Ascoltò, padre, le preghiere della tua chiesa che celebra l'immenso amore del tuo figlio e concedici quello che nel suo nome ti chiediamo con fede per Cristo nostro Signore. E con la preghiera che conclude le preghiere universali o preghiere dei fedeli ha anche termine la liturgia della parola e veniamo introdotti attraverso il canto e la musica nella liturgia eucaristica. Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio eucaristico, il pane e il vino.

0: si avvicinano al Santo Padre portando le offerte, una famiglia, una coppia sposata con i loro due figli, impegnata nella vita parrocchiale e diocesana attraverso la delegazione per la nuova evangelizzazione e inoltre indossando il costume tradizionale della propria isola e portando il vino. Maria Victoria Garcia Gutierrez dell'isola di El Hierro e Diego Cinea dell'isola di La Gomera. Indossando il costume tradizionale della propria isola e portando un'altra pisside, Beatriz Rodriguez di Tenerife e Hernán Arrocha dell'isola di La Palma. È una religiosa della congregazione delle suore betlemite.
1: Il Santo Padre ha raggiunto l'altare dove offre il pane e il vino che tra poco diventeranno sulla mensa il corpo e il sangue.

0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te
1: guarda, Signore, l'ineffabile amore del cuore del tuo Figlio diletto, affinché i doni che ti presentiamo siano un'offerta a te gradita ed espiazione delle nostre colpe.
0: Il Signore sia con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias.
2: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro, innalzato sulla croce nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria e insieme con la Schola Cantorum inneggiamo al Signore con il canto del Sanctus, ci introduce alla preghiera eucaristica prima.

amen dell'assemblea che suggella la dossologia del per Cristo, con Cristo e in Cristo. Si conclude la preghiera eucaristica prima, anche detta canone romano, e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli, il Padre nostro.

La pace che trova radice nel dono stesso di Cristo, del cuore di Cristo a ciascuno di noi. Come Papa Leone ci ha invitato a meditare, a interiorizzare nella sua omelia, c'è vita quando si dona la vita, altrimenti si gira a vuoto, ha detto il Papa. Ci si può ritrovare pienamente soltanto nel dono sincero di sé.

e la Scola Cantorum ci invita a prepararci a fare comunione con il corpo di Cristo e tra di noi attraverso il canto.

al Santo Padre que si comunica e ora comunica anche i diaconi a servizio dell'altare e dopo di loro anche i concelebranti si comunicheranno e i sacerdoti si disporranno lungo tutta l'assemblea liturgica per la distribuzione della Santa Comunione, mentre la Schola Cantorum ci invita col canto appunto al raccoglimento, accompagnando la comunione con il canto composto da Monsignor Fernandez, Quanto bene conosco la fonte.

vediamo le immagini della regia che ci consegnano i sacerdoti e le religiose, così come anche i ministri straordinari della comunione distribuire l'Eucaristia a

presenti che prendono parte a questa solenne celebrazione eucaristica nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ultimo giorno, ultima tappa di questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Viaggio apostolico che, lo ricordiamo, è partito da Madrid, alla volta poi di Barcellona, dove ha inaugurato la torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, ieri alle Canarie, a Las Palmas de Gran Canaria, e oggi a Santa Cruz di Tenerife.

non celebrano insieme al Santo Padre questa Santa Messa, il Cardinale José Covocano, Arcivescovo Metropolita di Madrid, Monsignor Luis Argüello, Presidente della Conferenza dei Vescovi della Spagna, e anche il Vescovo di Tenerife, Monsignor Eloy Alberto Santiago Santiago.

ascoltiamo un canto tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, infinita bellezza, tardi ti ho amato, bellezza sempre antica e sempre nuova. Il testo di questo canto evidentemente appunto è tratto dalle Confessioni, dal libro delle Confessioni.

Signore, mi hai chiamato, la tua voce mi ha raggiunto, guarendo la mia sordità con la tua luce splendente, trasformando la mia cecità.

0: alla distribuzione della Santa Comunione ci prepariamo alla preghiera post comunio.
1: Oremus.
0: Preghiamo.
1: Señor, que el sacramento de
0: Signore,
1: la caridad
0: il sacramento della carità
1: accenda
0: in noi il fuoco del santo amore,
1: affinché
0: sempre rapiti dal tuo figlio impariamo a riconoscerlo nei nostri fratelli e sorelle.
2: Ora le parole di ringraziamento del Vescovo di Tenerife, Monsignor Santiago Eloy Alberto Santiago. L'applauso dei fedeli radunati per questa Santa Messa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, l'ultimo evento pubblico del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna.
3: Santo Padre,
2: con questa celebrazione della Santa Messa in questo incomparabile scenario del porto di Santa Cruz de Tenerife sulle rive dell'Oceano Atlantico che bagna le nostre belle coste e per il quale sono transitati e transitano tanti migranti, tante persone migranti, marinai, pescatori e viaggiatori in generale, si conclude la sua visita apostolica alla nostra diocesi di San Cristóbal de la Laguna e allo stesso tempo questo primo viaggio apostolico in Spagna. A nome del popolo di Dio che peregrina in queste isole di La Gomera, El Hierro, La Palma e Tenerife, e a nome mio desidero ringraziarla di cuore per questa visita, la prima di un pontefice alla nostra diocesi bicentenaria, che resterà impressa nel cuore di ognuno di noi. Il Vescovo della Diocesi di Tenerife che rivolge questo saluto di ringraziamento al Santo Padre. È stato un momento di grazia per questa Chiesa particolare che si trova al crocevia tra Europa, America e Africa. E della che un giorno è uscito José de Anchieta a annunciare il Vangelo. Questa piccola e umile chiesa nivariense che accogliendo il suo invito nell'esortazione apostolica di Lexite vuole essere chiesa delle beatitudini, una chiesa che fa spazio ai piccoli e cammina povera con i poveri, un luogo in cui i poveri hanno un posto privilegiato. Il ricordo di San Pedro, di San José de Betancourt, il santo fratello Pedro, il primo santo canonizzato nato nelle isole Canarie, nato in quest'isola proprio 400 anni fa. E che svolse una straordinaria opera caritativa in Guatemala con i poveri e i malati, ci incoraggia a esserlo. Santità, si dice che quando i padri del Concilio di Calcedonia ascoltarono la lettera scritta da Papa Leone, suo predecessore, dissero al patriarca Flaviano queste parole: Pietro ha parlato per bocca di Leone. Questa affermazione esprime ciò che anche oggi noi abbiamo provato ascoltando le sue edificanti parole. Attraverso di esse, come successore di Pietro, ci ha confermati nella fede che ci unisce nella comunione della Chiesa. Sotto la sua amorevole guida come pastore della Chiesa universale e la sua paterna sollecitudine per la Chiesa e per le Chiese. Infatti, come affermava Sant'Agostino, Pietro rappresentò la Chiesa nella sua stessa universalità. E così lei, Santità, ha inteso il suo ministero fin dall'inizio, come ha affermato nell'omelia della celebrazione eucaristica per l'inizio del suo ministero petrino, dove ha espresso il suo desiderio di una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Conti su di noi, Santo Padre, per la realizzazione di quel desiderio di una Chiesa fermento per un mondo riconciliato, una Chiesa che sappia custodire e far fiorire la magnifica umanità che ci è stata data come dono, nel rispetto della dignità umana, nella tutela dei diritti umani fondamentali e nella promozione di uno sviluppo umano integrale che conduca alla crescita della fraternità umana e dell'amicizia sociale. In questo giorno alziamo lo sguardo con gratitudine a Cristo, dal cui cuore trafitto sulla croce è nata la Chiesa. Alziamo lo sguardo con speranza, confidando nel suo amore fedele che ci incoraggia a continuare a procedere nell'appassionante compito dell'evangelizzazione, animati dallo Spirito Santo a manifestare la fede nelle nostre opere di amore verso i più poveri, i migranti, e contribuire alla costruzione di una società più giusta e fraterna, nella quale si viva una pace umile e perseverante, e nella cura della nostra casa comune. Che in queste isole fortunate si manifesta nella bellezza della loro natura vulcanica, nella loro ricca biodiversità, nell'ampio oceano che le circonda e nei loro cieli luminosi. Alziamo lo sguardo oggi per ringraziare Dio per il dono della sua visita, Santo Padre, mentre la assicuriamo delle nostre preghiere per la sua persona e il suo ministero. Sappia che si è guadagnato l'affetto del nobile popolo della Gomera, il Hierro, la Palma e Tenerife, che compone la nostra diocesi.
1: Qui presente,
2: ma anche di tantissimi altri che non sono potuti venire per vari motivi, ma che sentiamo presenti tra noi per i legami di comunione che ci uniscono come Chiesa diocesana di San Cristóbal de la Laguna. Il Papa è uno di noi, così lo sentiamo e così lo ricorderemo, Santità. Papa Leone XIV è anche canario e in queste isole avrà sempre la sua casa. Grazie, Santo Padre. Le parole di ringraziamento del Vescovo di Tenerife, accolte da un caloroso applauso dell'Assemblea che ha partecipato a questa Santa Eucaristia nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
4: E ora il Papa, come di consueto, fa dono del calice. Perpetua memoria di questa visita e di questa celebrazione eucaristica.
2: Viva il Papa, dicono i fedeli radunate nel porto di Santa Cruz di Tenerife. Il Papa è uno di noi. Papa Leone XIV è anche canario e in queste isole avrà sempre la sua casa. Grazie, Santo Padre, ha detto il Vescovo.
4: E ora le parole di saluto del Papa.
2: Eccellenza, la ringrazio di cuore e con lei tutto il popolo di Tenerife, i suoi pastori e le autorità civili. Carissimi fratelli e sorelle, con questa celebrazione eucaristica si conclude il mio viaggio apostolico in Spagna. Rendo grazie a Dio e a tutti coloro che mi hanno accolto e che in mille modi hanno collaborato alla preparazione e alla realizzazione di diversi momenti a Madrid, a Barcellona e Montserrat e qui nelle Isole Canarie. Riparto per Roma commosso per il grande affetto che mi ha circondato. È confortato dalle testimonianze di fede e di amore per la Chiesa, espressioni del grande cuore cattolico della Spagna. Da questo porto, che porta il nome della Santa Croce, il pensiero si allarga al mondo intero e alle sue ferite, che fanno soffrire intere popolazioni. A tutti vorrei rivolgere il motto di questo mio viaggio: alzate lo sguardo. Sì, volgiamo lo sguardo a Cristo crocifisso. Il suo cuore è la fonte della misericordia, che sola può salvare l'umanità bisognosa di perdono e di riconciliazione, per giungere a una pace vera e duratura. Alziamo lo sguardo come fece Maria, la madre di tutti i sofferenti. E guidati da lei, riprendiamo il cammino con speranza. Amati fratelli e sorelle, grazie di cuore. Rimaniamo uniti nella preghiera e nella comunione in Cristo e nella Santa Chiesa.
4: E si conclude così le parole di saluto del Santo Padre, non soltanto appunto alla gente che compone qui a Tenerife l'assemblea liturgica, ma a chiusura un po' di tutto il viaggio apostolico in Spagna, quindi a tutta la gente che ha composto le varie tappe di questo viaggio. E ora ci prepariamo a ricevere la benedizione solenne a conclusione.
0: Il Signore è con vosotros.
5: Inclínense para recibir la bendición.
4: La pace di Dio, che supera ogni comprensione, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e l'amore di Dio e di suo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore.

0: il Santo Padre è molto emozionato alla fine di questo viaggio apostolico in Spagna. Lo vediamo dalle immagini riprese da Vatican Media, Don Massimo.
1: Sì, si vede la gioia a conclusione di questo viaggio apostolico così ricco, certamente per la Chiesa spagnola, ma anche per il Papa stesso, nell'aver incontrato una Chiesa viva, una Chiesa partecipe della storia anche delle persone che qui, specie nelle Canarie, soccorre tutti coloro che si muovono dai loro paesi nativi o per guerra o per fame o per disperazione generale, a cercare invece una via di speranza attraverso le rotte migratorie. Il Papa in questo momento si è portato davanti alla statua della Vergine di Candelaria, che è appunto la patrona di Tenerife, e il coro sta eseguendo il canto, che è un inno proprio in onore di questa Madonna di Candelaria. Ascoltiamo.

e le parole dicono: salve, salve, regina dalla pelle scura, dolce madre dell'amore divino, splendente stella della nostra speranza, luce che irradia dall'eterno sole.

0: ha baciato l'altare e si sta componendo la processione che lo riporterà in sagrestia. E dopo la sagrestia si dirigerà all'aeroporto di Santa Cruz di Tenerife per ripartire, dopo i saluti di rito con le autorità, ripartire alla volta di Roma, dove con un po' di ritardo, visto il ritardo che anche questa stessa celebrazione eucaristica ha avuto, arriverà in serata.
1: Sorvolerà la Spagna, ovviamente, il Marocco, il Portogallo, la Francia, e tornerà in Italia più o meno verso le 20:40. Arriverà all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e si trasferirà immediatamente in auto in Vaticano.

0: ancora le strofe del canto, Sebastian, ci riportano un po' a un filo conduttore anche di questo viaggio, perché si continua a dire che la tua candela illumina e guida lungo il cammino della fede più alta, come un faro che indica al mondo le vie dell'eterna patria. Quella stessa fede che illumina, abbiamo sentito anche il Papa a Barcellona, e ci orienta il cammino nella notte del mondo attraverso la lanterna a forma di croce che sovrasta la torre che il Papa ha inaugurato, dedicata appunto a Gesù Cristo nella Sagrada Famiglia.
1: E per ammirare la bellezza della Basilica della Sagrada Famiglia, ma anche la bellezza dei doni che il Signore ci offre ogni giorno, bisogna appunto alzare lo sguardo a Cristo crocifisso, come disse il Santo Padre nel suo saluto alla fine di questa bellissima Santa Messa. Il suo cuore, affermava il Papa, è la fonte della misericordia che sola può salvare l'umanità bisognosa di perdono e di riconciliazione per giungere a una pace vera e duratura.

Papa si dirige verso la sagrestia, lasciando il porto di Santa Cruz a Tenerife, noi anche ci accingiamo a congedarci da questa celebrazione eucaristica, salutando tutti voi che ci avete seguito in questa diretta dal porto di Santa Cruz di Tenerife, appunto per la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in questo suo ultimo viaggio, ultimo giorno del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, messa nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Un saluto sincero e cordiale quindi a tutti voi che ci avete seguito attraverso i nostri canali di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, le radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, MAP Radio FM Lazio Umbria, e un particolare ringraziamento anche a Sebastian Sanson Ferrari che mi ha, della redazione spagnola, che mi ha coadiuvato in questa diretta insieme con l'assistenza tecnica di Damiano Caprio in regia. Tra poco appunto il Papa si recherà in aeroporto, dove dopo i saluti di rito partirà alla volta di Roma. Facciamo nostro quindi l'invito con cui Papa Leone anche nell'omelia ci ha invitato a respirare, a far respirare l'amore di Dio che il cuore di Cristo ci dischiude, ci apre. Questo è il cuore del Vangelo, il cuore di Cristo. Chi vi si immerge non vive più per se stesso. Apriamo a tutti questo mare di amore, ha detto il Papa. Dal vostro Don Massimo Tellan, buon proseguimento di giornata. Laudetur Jesus Christus.

Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Tra poco il Papa partirà da Tenerife per fare ritorno in Vaticano a conclusione del suo viaggio apostolico in Spagna. Nell'omelia della messa dal porto di Santa Cruz il pontefice ha invitato a non ridurre tutto a commercio e profitto. E questa mattina l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti a Tenerife, in cui Leone ha lanciato un monito a chi trasforma la sofferenza altrui in un affare. La miseria più incallito, ha affermato. Hezbollah è fiducioso che l'Iran insisterà affinché il accordo con gli Stati Uniti, lo ha dichiarato un esponente del gruppo libanese, mentre crescono le speranze di un'intesa tra Teheran e Washington. Il presidente del Kazakistan, Tokayev, ha promulgato oggi una legge che modifica la normativa vigente in materia di lotta alla corruzione, inasprendo il quadro sanzionatorio e preventivo. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
3: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
4: Buongiorno. According to the Houthi run,
5: il papà
6: Pantheon in semblance
7: del sacro.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Bentrovati all'ascolto di questa puntata speciale del Mondo alla Radio, che vi racconterà le ultimissime fasi del quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. È appena terminata la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife, siamo nelle Canarie, e tra qualche minuto la cerimonia di congedo e poi il ritorno in Vaticano previsto per questa sera. Ad accompagnarvi in queste ultime fasi di questo viaggio molto intenso, l'avrete visto, l'avete ascoltato, l'avete letto con noi nei media vaticani, un saluto da Michele Ragliar e da
10: Andrea De Angelis. Ciao Michele.
9: Inoltre salutiamo
11: Don Massimo Tellan, saluti a tutti.
12: E Cecilia Seppia.
9: Allora, è appena terminato, appunto, dicevamo, la Santa Messa. Don Massimo, per ricapitolare, che evento è stato?
11: Sì, un evento chiaramente come quello a cui abbiamo assistito anche nelle altre tappe di questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone. Un bagno di folla, effettivamente, che ha voluto manifestare la prossimità al Papa con tanto tanto affetto, non soltanto durante la celebrazione eucaristica ma anche lungo le strade. Abbiamo visto che, pur essendo un'isola, per quanto un'isola importante, eppure c'era tantissima gente, e il Papa ha invitato nella sua omelia in modo particolare a immergerci dentro la bellezza anche di questa realtà di Tenerife, del mare, del cielo, ma imparando poi a immergerci ancora di più nella bellezza di quello che è il desiderio di Dio di stabilire quella comunione che poi qui in tanti modi, anche nei diversi incontri in quest'ultima tappa, sia ieri a Gran Canaria che oggi a Tenerife, si è connotata con quella che è la prossimità della Chiesa, soprattutto nei confronti di tanti fratelli che soffrono e che partono con un desiderio di realizzazione delle loro speranze, diventano migranti verso appunto l'Europa, e tante volte purtroppo, come il Papa stesso ha richiamato, incappando in coloro che ne approfittano per fini economici, commerciali, e si trovano invece a vivere una rotta invece che di speranza, di disperazione, spesso naufraghi. E il Papa ha detto che non si può trasformare, è stato anche un monito forte ieri nei confronti dell'Europa, non si può trasformare, che sia il Mediterraneo, che sia l'Atlantico, il mare, in un cimitero a cielo aperto.
9: E allora cerchiamo di capire come sono state accolte queste parole del Papa, collegandoci proprio con Tenerife e con la nostra inviata Antonella Palermo. Buon pomeriggio, Antonella.
13: Buon pomeriggio a voi da Tenerife. Sì, qui sono state accolte con tanta allegria, devo dire. Mi fa piacere sottolineare questo atteggiamento, anche ripensando all'incontro che abbiamo avuto modo di fare ieri al centro della Fondazione Don Bosco, che aiuta ben 80 ragazzi di strada all'anno e che appunto arrivano soprattutto dal Marocco senza un punto di riferimento. Qui lo trovano ed è Pepelu, così lo chiamano tutti, è un sacerdote salesiano di Tenerife, da 8 anni sull'isola, ma ha lavorato nell'ambito della pastorale migratoria nella penisola iberica da sempre, e lui riesce ad aiutare questi ragazzi, soprattutto proprio attraverso la forza dell'allegria, che è un motore che vorrebbe appunto innescare, rompere questi meccanismi appunto di disincanto, di delusione, di fallimento, di prostrazione, per invece innescare, ecco, un circuito virtuoso di bene, di fratellanza, perché è vero che il motto di questo viaggio è alzare lo sguardo, ma se rimane solo una dimensione verticale senza quella orizzontale della fraternità e della comunione, forse insomma questa fede rimane un po' monca, no? E allora, a mio avviso, ecco, in sintesi, un piccolo bilancio forse può essere anche questo, cioè alzare lo sguardo, ma non per vivere una fede intimistica che si riduce appunto ad un rapporto esclusivo ma solitario. Certo, questo è fondamentale, alimentato dai sacramenti, dalla preghiera personale, ma poi c'è bisogno di tutta questa orizzontalità, no? Della fede che zampilla, che ti fa uscire fuori da te, che ti fa posare lo sguardo non solo verso l'alto ma verso il basso, verso coloro che dormono per strada, in case diroccate, senza bere, ci diceva, senza al freddo della notte, perché l'escursione termica è anche notevole qui. E noi ieri ne abbiamo conosciuto uno di questi ragazzi, che dal Marocco è arrivato praticamente senza nessuno, aveva 18 anni, ma poi al centro di identificazione gli hanno dati 15 di anni, perché la corporatura minuta, le ossa piccole hanno fatto presumere una età di questo tipo, e ha cominciato a vagare, però qualcuno poi appunto lo ha indirizzato in questo centro, che è lo stesso centro da cui è cresciuto Khalid, una delle testimonianze che abbiamo potuto ascoltare alla Laguna, e che oggi appunto si è potuto riscattare, lo ha raccontato proprio di fronte al Papa, da un destino segnato. L'80%, se non di più, delle persone che arrivano qui può rinascere, ci diceva questo sacerdote, e il 10% in generale poi si perde, anche perché per sfidare il rischio della notte, per sfidare tutte le insidie, le insicurezze che la vita di strada comporta, spesso fumano colla, e questo tra l'altro li rende a tal punto dipendenti, per cui paradossalmente seppure hanno trovato un aiuto, poi non riescono in qualche modo a completare questo loro riscatto e a renderlo, diciamo, definitivo, permanente. Perché? Perché questa forma di dipendenza chiaramente poi crea delle abitudini tali che non si confanno con una vita no? di comunità, insomma, insieme ad altre persone, ed era proprio il caso di questo ragazzo. È stato bellissimo l'abbraccio tra questo sacerdote e questo ragazzo, ripeto, che abbiamo incontrato ieri. A me personalmente il momento comunque della giornata di oggi, che ha assolutamente impressionato, è stato il primo appuntamento, quello nel centro di prima accoglienza Lasra Isis.
9: Le dove radici, tu sei, no? stata, Antonella?
13: Esatto, ci eravamo stati ieri intervistando il direttore, che già appunto ci aveva dato la chiave di lettura, no? di tutto diciamo il modus operandi loro, e di come dovrebbero essere le politiche impostate, insomma le politiche migratorie, sia a livello locale che europeo. Cioè, i migranti non devono essere criminalizzati, e questo è sostanzialmente il concetto che ha fatto circolare. E vederli lì, questi 200-300 ospiti del centro, prevalentemente gambiani, prevalentemente uomini, ma anche donne con bambini, in tutto ne sono 685, mi ha chiaramente posto di fronte appunto a storie personali che non, rispetto alle quali come dire, si resta assolutamente direi gelati, frastornati, ma forse senza parole, e per il nostro mestiere è un po' un come dire, una beffa, no? Da un certo punto di vista, ma resta un mistero insondabile della persona che non si può raccontare. Loro stessi con un fil di voce non sapevano riannodare i fili della propria biografia, alcuni non si ricordano quasi nemmeno non dico il nome, ma insomma dei pezzi della propria vita li hanno dimenticati, un po' per anestetizzarsi, come fa, no? Con la colla chi appunto cerca di rifugiarsi in questo modo e di rendersi un pochino più forte apparentemente, ma appunto li hanno persi per strada, o meglio per mare, questi pezzi di sé, e ricostruirli è veramente difficile. Ce n'era uno di ragazzo gambiano che mi diceva: ma tu hai due telefoni, magari scherzando, no? Sul fatto che ho risposto ma solamente per lavoro, e lui ha anche un po' sorriso e poi mi ha detto: io voglio fare I want to play football, voglio diventare un calciatore, aiutami. E ce li hanno i sogni, ma sono seppelliti chissà in quale stratificazione della propria interiorità, chissà quanto a fondo, insomma.
10: Antonella, ci hai raccontato nel dettaglio quello che è stata Tenerife, tra l'altro hai citato i Salesiani, non a caso San Giovanni Bosco diceva che bisogna essere buoni cristiani e onesti cittadini, questa dimensione verticale e orizzontale. Hai citato quello che è il motto del viaggio apostolico che sta per concludersi, quel guardare verso l'alto, e hai assistito in quel di Barcellona alla Santa Messa, alla Sagrada Famiglia, dove necessariamente bisogna guardare verso l'alto, ma, e mi piacerebbe un ultimo commento su questo aspetto, anche in quell'occasione nell'omelia il Papa ci ha ricordato che dobbiamo guardare verso il basso. La chiesa più alta al mondo non serve per essere primi in, ma semmai per essere i primi a servire.
13: Ma certo, perché il concetto fondamentale è sempre quello per cui non bisogna contemplare le pietre, come dire, cioè bisogna considerare anche gli edifici sacri, pietre vive, no? Cioè dobbiamo sempre andare un po' al di là, anche dietro certi comportamenti, certe ruvidità, certe scelte di vita, bisognerebbe sempre fare lo sforzo di andare a capire cosa c'è dietro, no? Quali sono le ragioni, i moventi, ma non sempre solo per una forma di giustificazione, ma semplicemente per restituire la complessità di certe situazioni. A mio avviso oggi, ma insomma chiaramente non lo dico io, si rifugge dal considerare la complessità delle situazioni. Ci piace vivere facile, invece la vita non è facile, e forse bisogna appunto bisogna buttarsi in questa complessità anche un po' senza paura, perché poi forse le risposte arrivano. Oggi un ultimo riferimento anche curioso, no? Nel discorso del Papa appunto alle organizzazioni che si occupano dei migranti è tornato a parlare del contatto, no? Anche citato il Braille come forma di scrittura tattile, no? E a questo proposito, siccome ricordavi quello che è successo alla Sagrada con questa bambina cieca che per prima ha illustrato al Papa, grazie al contatto con un modellino della Torre di Gesù, la sua esperienza, ebbene sono tornata anche io lì, cioè quanto è fondamentale il contatto, e torniamo a quella dimensione orizzontale tra le persone, cioè tante volte si uccide con lo sguardo, no? Si uccide con uno sguardo di pietra che non è uno sguardo di carne.
9: Queste sofferenze che tu ci hai raccontato, queste speranze, questi sogni, vengono affossate però non dalle alcune circostanze casuali esterne, ci sono dei responsabili, e il Papa lo ha ricordato quando si è rivolto ai trafficanti di vite umane, perché ricordiamo che ci sono, cioè, chi sfrutta queste sofferenze e chi si arricchisce, e l'appello di Leone è stato quello di convertirsi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Fermatevi, convertitevi. Quindi c'è anche una sanzione per chi sfrutta questo dolore.
13: Assolutamente, io ricordo proprio come il tono della sua voce su quel fermatevi, convertitevi, si è fatto fermo, determinato, acuminato, veramente è stato un monito necessario, un monito che forse davvero si aspettava, e tutti speriamo che davvero possa nascere, ecco, da questo monito ulteriore una breccia presso i leader politici, verso, insomma, coloro che poi sono i rappresentanti delle istanze, diciamo, dei cittadini, e che poi sono deputati a prendere delle decisioni fondamentali, no, per le democrazie. Perché il problema poi è anche questo, cioè quanto l'incidenza di queste persone che arrivano alle coste europee ridimensiona i rapporti interni alle singole comunità locali, no? Che magari possono chiudersi, ed avviene forse poco documentato, in atteggiamenti razzisti, xenofobi, di fastidio quantomeno, e ce ne parlava anche la religiosa suora adoratrice nella Raval di Barcellona, e quanto invece questi stessi flussi sono stimolo per adottare finalmente

0: dei cittadini aperti, che non si barricano dietro mura, dentro castelli difensivi, non ne usciremo.
1: E
0: E tra l'altro la metafora del...
1: questo appello ai
0: Sì.
1: cristiani è arrivato forte anche ieri in quel di Las Palmas da parte del Papa, che si è rivolto proprio alla Chiesa. Anche la Chiesa ha detto deve farsi coinvolgere. Non a caso tu hai usato proprio questo termine, coinvolgimento. Noi ti ringraziamo perché stiamo per prepararci a quella che è poi la cerimonia di congedo, l'ultimo atto di questo viaggio apostolico. Grazie per il tuo prezioso lavoro, grazie a tutte le inviate e gli inviati. Un saluto e un grazie anche al tecnico del suono Alberto Giovannetti. Buon rientro in Vaticano, Antonella Palermo, grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Riprendiamo dunque la linea dallo studio 9 di Radio Vaticana. Come dicevamo, tra poco vivremo in diretta la cerimonia di congedo, dunque assisteremo a quello che abbiamo imparato essere una simile cerimonia nei vari viaggi apostolici, gli inni, l'onore alle bandiere, ancora la guardia d'onore, il saluto delle delegazioni. Il decollo dell'aereo papale era previsto in realtà alle 16, ora italiana, ma il ritardo sulla tabella di marcia è di circa un'ora, dunque presumibilmente il decollo sarà intorno alle 5 del pomeriggio. A questo punto, Michele, se sei d'accordo, io direi però di iniziare anche a fare un, chiamiamolo così, bilancio social di quello che è stato il quarto viaggio apostolico, e le ascoltatrici e gli ascoltatori più attenti del venerdì pomeriggio sanno che dire social al mondo alla radio il venerdì significa anche dire Cecilia Seppia.
2: Che abbiamo già presentato, e quindi diciamo ciao Cecilia,
3: Buon pomeriggio a voi,
2: ben
3: ben
2: trovata.
3: trovati.
2: In questa edizione speciale, come spesso facciamo durante i viaggi internazionali di Papa Leone, io vorrei partire. Abbiamo raccontato oggi di Tenerife. Io vorrei fare un passo indietro e andare ieri al porto di Arguineguín, dove il Papa ha gettato una corona di fiori in acqua in memoria delle vittime di immigrazione, che è un gesto che fece già Papa Francesco in due occasioni: a Lampedusa nel 2013, in quello che è stato il suo primo viaggio, dell'8 luglio, e poi a Lesbo nel 2016, e ha benedetto alcuni migranti e una croce realizzata con i resti di un'imbarcazione naufragata al largo delle Canarie. Questa immagine ha creato subito un ponte emotivo con Papa Francesco ed è stato uno dei momenti social che hanno, diciamo, più sentiti, diciamo, a livello comunicativo, anche se è un gesto, come abbiamo detto, che è già stato fatto, ha mantenuto la sua potenza emotiva. Perché?
3: Allora, sicuramente come hai anticipato, c'è il richiamo forte a Papa Francesco, quindi c'è un ponte comunicativo proprio con Papa Francesco e quella che era la cifra comunicativa di Papa Francesco, no? Quindi per questo lo aveva fatto appunto in due occasioni, a Lampedusa nel 2013 nel suo primo viaggio dopo l'elezione, l'aveva rifatto a Lesbo. Sono stati quasi letteralmente in queste ore da questa istantanea, cioè Leone che sull'isola di Gran Canaria appunto getta in mare questa corona di fiori. Sì, sicuramente il ponte con Francesco, con la chiesa di Francesco, ma secondo me un'altra diciamo, motivazione per cui questa immagine davvero ha destato l'attenzione degli utenti social è perché si è svolta in un clima di silenzio surreale, e questo ha dato ancora più rilevanza al gesto. In comunicazione spesso il silenzio parla molto più di tante parole, no? Quindi è questo secondo me che ha caratterizzato poi e dato grande seguito a questa immagine.
4: Certo che poi Papa Leone rifarà, presumiamo, quando andrà di nuovo anche lui a Lampedusa il 4 luglio prossimo.
3: Sì, è possibile se vuole, diciamo, inaugurare questo filo come gesto commemorativo, altamente commemorativo, è probabile che lo rifaccia.
2: Siamo partiti da un dettaglio, uno dei tanti, se abbiamo
3: Esatto, da
2: tempo li
3: un'istantanea, sì.
2: raccontiamo. In generale, che tipo di copertura social c'è stata di questo viaggio?
3: Allora, una copertura.

0: Davvero enorme, impressionante, flusso video complessivo dei momenti salienti del primo giorno, quindi all'aeroporto di Barajas, l'incontro con la famiglia reale, il discorso alle autorità civili, ha superato i 12 milioni di complessive nelle prime 24 ore, quindi insomma davvero cifre da capogiro. Le dirette streaming, una media di 2,5 milioni di spettatori unici sintonizzati durante i blocchi principali della prima giornata, con la veglia, con i giovani in Plaza de Lima, che ha trainato in modo molto forte, così come la messa di domenica nella solennità del Corpus Domini, dove lo ricordiamo fisicamente in Plaza presenti 1,2 milioni di pellegrini e di fedeli. E per l'incontro lunedì con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, e anche il discorso di Leone al Congresso dei Deputati, quindi con i membri del Parlamento, e c'era anche il Premier Sanchez, un discorso storico che si è chiuso con più di 7 minuti di applausi, e qui abbiamo visto i social esplodere in reel mandati a 2x o forse anche a 3, a 4x, perché per velocizzare questi 7 minuti di applausi che sono sembrati interminabili, ma che davvero meritatissimi. Le clip brevi, come il riassunto in un minuto che fa
1: a
0: assolutamente
1: cliccare, a vedere,
0: sul
1: per avere
0: nostro
1: proprio
0: sito,
1: un'istantanea
0: sì, perché ripercorre
1: di quello che è stata la giornata.
0: con brevi, con frame, tutte le, diciamo, le 12 ore, non dico le 24, perché insomma anche il Papa si riposa, però le 12 ore di Leone, no? E quindi queste clip hanno capitalizzato l'attenzione con oltre 17 milioni di riproduzioni rapide cumulative spinte dagli algoritmi di raccomandazione. Un altro dare, Michele, è che l'attività generata direttamente dal pubblico sui social media ha registrato circa 1,8 milioni di interazioni dirette a livello globale nella sola giornata di sabato. E poi, guardando all'engagement, una parola che, come sai, io uso spesso, l'account ufficiale Chiocciola Pontifex su X ha registrato un incremento di interazioni pari al 140% rispetto alla media quotidiana del pontefice, che già viaggia su numeri alti, ma insomma questi sono stellari.
1: Perché secondo te c'è stato questo aumento di traffico?
0: Sì, sicuramente la crescita esponenziale dei voti da diversi elementi, l'enorme affluenza fisica a Madrid, per esempio, ma non solo. Per dire, ieri sono iniziati i mondiali. Proprio ieri il Papa ha riempito il suo terzo stadio a Gran Canaria, no? Compiendo in questo viaggio una vera e propria vuelta olimpica. E il dibattito digitale generato intorno alle forti parole del Papa sulla geopolitica, sull'accoglienza ai migranti, come prima ci ha detto la nostra inviata Antonella Palermo, per esempio, l'incontro a Tenerife con questo monito fortissimo contro i trafficanti, in cui ha detto convertiti. Ed è stato un viaggio europeo, e quindi rispetto all'Africa, se vogliamo fare un paragone, che Africa, che il Papa ha visitato in aprile, entrano in gioco altri fattori. Innanzitutto il cosiddetto digital divide, cioè il divario digitale. In Europa la disponibilità di giga illimitati di reti 5G permette a centinaia di migliaia di giovani di trasmettere live in alta definizione. Subito, no? In maniera istantanea, lo abbiamo visto davvero a Plaza de Lima, dove 600.000 giovani presenti hanno caricato clip e foto in modo continuo dai loro profili social. In molti paesi dell'Africa subsahariana il costo dei dati mobili rispetto al reddito medio è invece tra i più alti al mondo, e questo magari avvantaggia piattaforme di messaggistica veloce e leggera come WhatsApp, riducendo invece lo streaming video e il caricamento dei reel su IG e TikTok. E poi anche ha pesato l'incidenza degli algoritmi orientati all'Occidente, come sappiamo i sistemi di raccomandazione delle grandi piattaforme, quindi Meta, TikTok, X, tendono a privilegiare i contenuti che generano anche un valore pubblicitario, no? Che poi o contenuti che entrano più facilmente nei feed globali.
2: In questo momento il Santo Padre è arrivato all'aeroporto di Tenerife ed è accolto qui da Re Felipe. I due si stringono ancora una volta la mano, esattamente il 6 di giugno raccontavamo del primo incontro tra i due capi di Stato. Adesso siamo alla cerimonia di congedo. Il Santo Padre ha un dialogo in questo momento con il sovrano di Spagna, accanto a loro il Vescovo di Tenerife, un saluto tra il re e il presule, e continua questo sole a illuminare, lo ha fatto per tutti e 7 i giorni il viaggio del Papa, lo sottolineiamo Cecilia, Michele, Don Massimo, perché insomma il primo viaggio apostolico di Leone, soprattutto in Libano, ci regalò tutt'altro clima. Ricordiamo quell'incessante pioggia che comunque non fermò, eravamo nell'autunno dello scorso anno, migliaia di persone, anche in Africa, in Guinea Equatoriale,
3: ad esempio. Ricordiamo tutti i carcerati nel carcere di massima sicurezza, che nonostante la pioggia battente, che continuavano proprio nel ballare, nel cantare per dare il benvenuto a Leone XIV. È stata veramente un'immagine bella anche quella lì.
0: È come se avessero realizzato un musical a cielo aperto, no? Con questa pioggia che però non era un effetto, ma era totalmente reale, sì.
2: Mi è piaciuto prima quando Cecilia ha parlato della riproduzione a 2, 3, 4 per, perché effettivamente questi lunghi applausi hanno un po' caratterizzato vari momenti del viaggio apostolico del Papa in Spagna. Giustamente citavi il Parlamento, anche perché è stata una storica prima volta, ma anche un altro incontro sempre in quel di Madrid, quando il Papa si è recato in fiera, ha visto un applauso di circa 10 minuti in quell'occasione, ma non solo in quell'occasione, anche oggi a Tenerife abbiamo potuto notare in radiocronaca diretta un qualcosa che mi ha molto colpito, ovvero il Papa, rompendo anche un po' il protocollo, e ripeto anche oggi uscendo dalla casa vescovile, non è voluto salire in fiera sul palco, in questo caso in macchina subito, ma ha voluto prima salutare alcuni dei presenti in fiera,
3: soprattutto i bambini
2: in fiera, percorrendo il corridoio centrale avanti e poi indietro le due ali, no, del corridoio stesso. Ecco, anche questi sono momenti che poi si possono socializzare, che non ci sarebbero stati rispettando il programma iniziale. Se fosse salito sul palco,
0: assolutamente sì, sono quelli che proprio i social si nutrono, quelli che vanno a rubare. A proposito del video sui bambini, no? Ce n'è uno che ha girato in questi giorni sui social, molto divertente, che mette insieme tutti i momenti in cui il Papa ha accarezzato, ha benedetto bambini neonati piccolissimi, quindi bambini più grandi. Anche quello va a velocità aumentata, e poi c'è una caption che dice: nel paese afflitto dalla denatalità succede anche questo. Effettivamente è un'immagine che è contrastante, no, con quella che è la realtà dei fatti, perché ricordiamolo, la Spagna soffre pesantemente la denatalità, attestandosi storicamente tra i paesi europei con i tassi di fertilità più bassi, cioè stiamo intorno a 1,2-1,3 figli per donna. Lo scorso anno si è ripresa un po', forse grazie agli immigrati, ma i numeri sono questi. Però ecco, vedere tutti questi bimbi insieme ha creato un effetto paradosso.
3: E poi forse, Cecilia, anche l'aspetto stesso, il Papa anche davanti al Parlamento ha richiamato alla custodia, alla salvaguardia della vita fin dal concepimento, quindi non solo con le cose che il Papa ha detto, ma anche nei suoi gesti di attenzione ai bambini ha amplificato, no, con la forza delle immagini la parola,
0: perché sappiamo quanto ha suggellato e ha dato concretezza esattamente alle sue parole. Assolutamente, abbiamo visto una comunità, una società, una cultura estremamente viva e vivace, e l'immagine dei bambini ce la rappresenta un po', no, anche nella sua così genuinità.
2: Un viaggio che è stato raccontato anche attraverso l'informazione, le news, penso ai nostri radiogiornali, ma anche al lavoro dei colleghi e delle colleghe di tante agenzie italiane e internazionali. Michele, tra gli ultimi lanci di agenzia
4: Ci sono ovviamente quelli che riportano le parole che già avete citato con Cecilia, ovvero convertitevi, e poi nessun essere umano è un'isola, non possiamo ridurre tutto a commercio e profitto, arriverà la giustizia divina. E poi ancora bisogna prestare attenzione ai giovani, al loro cuore inquieto in particolare. Questo è il lancio di La Presse, è stato molto seguito anche dalla stampa internazionale questo viaggio, Michele. Del resto la Spagna attendeva da 15 anni un Papa.
1: Ed è stato un successo, e questo l'hanno riconosciuto prima di tutto gli spagnoli, gli organizzatori, lo abbiamo sentito nel racconto dei nostri inviati, che hanno avuto un'affluenza superiore a quella già alta che si immaginavano, già alta perché chiaramente si aspettava tanta gente a vedere l'arrivo del Papa. E poi questa visita si è incrociata con momenti storici e che sono destinati anche a rimanere nell'immaginario collettivo, a prescindere e oltre l'evento stesso. E mi riferisco, e parlo con te Cecilia, che ti sei occupata della comunicazione social, a quello che abbiamo visto a Barcellona per l'inaugurazione della Croce di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Il giorno dopo le persone in Italia nella metro raccontavano, hai visto che è successo ieri a Barcellona?
2: Confermo,
0: assolutamente,
2: sentito anch'io in metro,
0: assolutamente,
3: e lo dico
0: sì,
3: da fruitore anche dei social, quanti video solo anche sulla inaugurazione della Torre di Gesù Cristo,
0: hanno spammato la torre
3: in
0: tutte le sale. Però
1: e quello è un appuntamento del viaggio apostolico del Papa,
0: sì, è vero, è diventato trend, ma la cosa che diceva Andrea, la voglio sottolineare, perché in realtà c'è stata un'inversione di tendenza pazzesca in questo viaggio, perché anche la copertura mediatica tradizionale, cioè la copertura mediatica tradizionale ha fatto da traino ai social e non viceversa, quindi ha fatto da cassa di risonanza per quella social, le principali agenzie di stampa, tu citavi La Presse, insomma, però sono state tantissime altre, i broadcaster internazionali che mantengono le loro sedi centrali e la maggior parte delle risorse giornalistiche in Occidente, e un viaggio europeo gode ovviamente di una copertura logistica facilitata per i media, no? E questo si traduce anche in un flusso continuo di video, articoli, post verificati che alimentano le conversazioni online su scala globale. Quanto dicevi tu, quello che è successo alla Sagrada Famiglia credo che non abbia riferimenti nella storia. Abbiamo visto uno spettacolo nello spettacolo, una solennità, una combinazione straordinaria tra solennità religiosa, arte e spettacolo tecnologico di una meraviglia travolgente, con una regia pazzesca, curata nei minimi dettagli. Eravamo tutti lì incollati per 10-12 minuti, non ricordo quanto precisamente sia durato l'evento, però è stata un'esperienza immersiva gloriosa per tutti, mi verrebbe da dire, oltre che per le 120.000 persone che erano presenti lì e per il Papa che guardava estasiato, insomma, un evento che poi ricordiamo, insomma, si è svolto anche in occasione del centenario della morte di Gaudì, per celebrarne il genio e la spiritualità, quindi c'era anche tutto questo, no, a far da contorno, insomma.
3: E poi è bello ricordarlo che nella Sagrada Famiglia c'è anche un po' di italianità, no? Perché a parte gli architetti, l'architetta italiana che ha partecipato, ma anche nella Torre di Gesù Cristo l'agnello che sta nella lanterna è opera di un artista italiano, questo agnello bellissimo tutto in vetro di Murano. Quindi insomma possiamo sentirci
0: Assolutamente, ricordiamo anche a un certo punto è comparso nel cielo un ritratto di Gaudì realizzato con questi droni luminosi, no? E poi una delle sue citazioni più celebri, prima l'amore e poi la tecnica, che è una citazione, cioè, che noi italiani sentiamo particolarmente,
3: che
0: proprio nell'arte
3: acquista ancora di più una forza maggiore all'indomani della pubblicazione della prima enciclica proprio di Papa Leone, no? sulla Magnifica Humanitas.
1: Se volevamo una testimonianza di come la tecnologia può essere anche messa al servizio, certo, non solo del profitto e dei finanziatori, ma per, no?
3: Ma una
1: per
3: tecnologia,
1: con la spiritualità
3: comunque guidata e orientata dall'amore, perché effettivamente dentro a questa espressione di certamente di spettacolo, no? Ma di bellezza, come la Sagrada Famiglia ci consegna. C'è tutta la spiritualità della via Pulcritudinis, che è una via di bellezza che ci porta al Vangelo e quindi alla relazione con Dio, che è amore. L'abbiamo sentito anche oggi sia nell'omelia del Papa evidentemente, ma nella seconda lettura della Missa stessa.
4: Ci sono state anche diverse prime volte in questo viaggio. Cecilia ricordava il Papa al Parlamento spagnolo e poi ovviamente le Canarie, ma non possiamo dire una prima volta, ma il Papa non ci ha abituato molto a parlare, come si suol dire, a braccio. In realtà, nella veglia di preghiera in quel di Madrid, più volte il Papa ha interrotto quello che era il discorso letto per parlare a braccio. Eravamo qui in studio anche, tra gli altri, con un religioso di Siviglia, padre Antonio Torres, il quale si è, ormai posso dirlo perché abbiamo praticamente concluso il nostro lavoro, emozionato e commosso nel sentire dire al Papa, e ripeto, abbraccio, non abbiate paura delle vocazioni, le vocazioni religiose, la vocazione al matrimonio. Ecco, quelle sono tutte parole che il Papa ha voluto pronunciare dopo aver visto i volti dei giovani, in particolare di una coppia di novelli sposi, lungo il percorso in Papamobile. Ha voluto poi tornare sul tema delle vocazioni. In fondo, Don Massimo, è un tema che riguarda tutti, guai a sentirci esclusi.
3: Perché siamo tutti chiamati. Il problema è che forse per tanto tempo noi preti e un po' suore abbiamo trasformato la vocazione come una terminologia nostra. Chi è chiamato? Chi è appunto, quello che deve diventare prete, quello che deve diventare suore? No, ma tutti siamo chiamati. Il Signore ci chiama tutti, ciascuno con una vocazione specifica, a fare la nostra parte nella Chiesa, ma soprattutto per il Regno di Dio. Quindi questo recupero anche della vocazione in un senso ampio, come discepoli di Gesù e come artefici, costruttori del regno, è un'altra delle cose che il Papa ci consegna da questo viaggio.
0: Sì, Andrea, aggiungo una cosa rispetto proprio alla comunicazione di Papa Leone, perché il Papa è il Papa sempre, no? Ovunque vada, è il protagonista del racconto, quindi è il soggetto e l'oggetto, è il vicario di Cristo che va a confermare quel popolo nella fede, e dunque la sua cifra comunicativa non è che cambia a secondo del luogo in cui va, anche se il contesto influenza. Il contesto può certamente influenzare, non è detto. Per capirci, la Spagna non è che gli sta più o meno a cuore dell'Africa o della Turchia, dove è stato a novembre, no? Lui sempre unisce la solennità magisteriale a quella che è una gestualità che si sta sempre più facendo spontanea, sempre più concretizzando. Utilizza un linguaggio del corpo misurato, ma diretto, e in questo viaggio, complice anche la lingua, lo spagnolo, che lui parla perfettamente visti i suoi 20 anni in Perù, ha osato di più nell'uscire dal testo, come dicevi, cioè ha parlato a braccio in alcune circostanze anche spiazzato, no? Noi che facciamo questo mestiere, soprattutto quando lui esce dal testo, insomma, ci troviamo un po' così spiazzati, però sicuramente è stato più incisivo.
1: E raccontando se stesso, cioè un po' una curiosità, anche uno stupore, se vogliamo, inspiegabile, quando il Papa racconta la sua vita prima da Papa, come se non fosse mai stato un ragazzo, un seminarista, e poi un sacerdote e poi un vescovo, e ha raccontato uno di questi momenti qui a braccio, proprio alle realtà caritative a Barcellona, dove c'è stata, a proposito di attenzione ai bambini, ai più piccoli, quel momento delicatissimo
0: con
1: il piccolo Renzo, che ha scritto una lettera scrivendo le domande che tutti i bambini vorrebbero fare.
0: Assolutamente sì, Michele.
1: Dal mare del mondo a Papa, a lei le piace il calcio. E quindi c'è stato questo racconto, questa immagine del Papa che fa football americano in difesa.
0: Sì. Il caso di Renzo ha incantato il web letteralmente. Al suo quinto giorno di viaggio apostolico e alla vigilia dell'inizio dei mondiali, il Papa ha incontrato nella parrocchia Sant'Agostino di Barcellona le realtà caritative, come dicevi tu. A un certo punto nel programma dell'evento è comparso Renzo, un bimbo timidissimo, composto, di 6 anni. Lo ha travolto di domande semplici come: Ti piace giocare a calcio, ma anche esistenziali. Perché ad alcune persone capitano cose buone, ad altre no? Perché ci sono tanti nonni soli? Perché la mia mamma e il mio papà sono così preoccupati? Perché papà fa tanti lavori? E poi a Leone Renzo ha chiesto: da piccolo volevi essere il papa? Il papa ha confessato di non averci mai pensato, ha detto: non volevo diventare papa né da giovane né da anziano, ma quando il Signore chiama bisogna dire di sì. E qui torniamo a quello che dicevi tu, Don Massimo: la chiamata è per tutti, non è soltanto al sacerdozio, alla vita consacrata, ma è davvero un progetto di vita che Dio ha per ciascuno di noi. E poi anche carino questo momento in cui Leone ha rassicurato Renzo dicendogli che Dio ha un progetto anche per lui, al di là di quello che vorrà fare da grande, che vorrà diventare da grande. E poi tra l'altro qui abbiamo avuto uno di quei casi, questo lo fanno ragazzi soltanto i social, uno di quei casi in cui un perfetto sconosciuto, grazie ai social, diventa protagonista della storia. Ora non dico che Renzo ce lo ritroveremo sui libri di storia, ma ha in qualche modo segnato, come dire, messo una bandierina nella storia che stiamo raccontando. Sicuramente perché è un bambino, sicuramente per l'impatto delle sue domande, per la spontaneità, per la regia sapiente che ha incrociato i quesiti di Renzo con le facce del Papa che annuiva, sorrideva, rispondeva quindi con quella che è la comunicazione paraverbale, no? Prima ancora delle parole, e chiaramente l'effetto empatia da parte del pubblico social è stato immenso, insomma. E in un mondo, a proposito di quello che diceva Michele, in un mondo dominato da lì, l'autenticità di questa scena ha sicuramente prevalso.
1: Che poi è la funzione dei social, o come si vorrebbe che fossero i social, cioè i due soggetti sono il Papa e un bambino di 6 anni che a livello comunicativo condividono lo stesso spazio e con una voce sola alla fine.
0: Sì, si crea un dialogo, no? Quindi a livello dialogico loro sono entrati nella scena. È chiaro, quando la macchina da presa sta su Renzo, siamo tutti incollati a Renzo. Quando la macchina si stacca sul Papa, diciamo: ah, ma quel Papa come la sta vedendo questa cosa di un bimbo che gli spara domande a raffica e lo mette anche in discussione, no? Quindi bella anche questa narrazione spontanea. Devo dire che la Spagna ci ha regalato tantissime di queste immagini e anche tantissimi video che poi sono diventati virali.
3: Possiamo farti una provocazione, Cecilia? Prima tu dicevi:
0: proviamo,
3: ecco, come il Papa,
4: anche se non abbiamo 6 anni,
3: ecco, no? No, io ormai ci posso, posso mettere lo 0 dopo il 6, tra poco tempo, ma tu dicevi appunto che in questo viaggio il Papa ci ha rivelato, no, anche proprio un mutamento tra virgolette, no, nel rivelare la sua anche umanità, la sua, possiamo dire che anche in questa logica dell'essere chiamati il Papa sta prendendo le misure, impara a fare il Papa.
0: Assolutamente sì, come si impara a fare i genitori, no? Come si impara a fare il fratello o la sorella minore o maggiore, cioè sì, assolutamente sta prendendo le misure. Però abbiamo visto assolutamente un aspetto più pop di questo Papa. Tutti dicevano: Leone è misurato, no? Leone è, invece sta capendo anche come interagire con la macchina da presa, sta capendo come interagire con i social media. E un esempio su tutti è questo meme del 6-7 che ci ha assolutamente
3: sorpreso,
0: tormentato, direi. Innanzitutto non è la prima volta che Leone lo fa, ma ha sbancato il botteghino dei social nelle prime 24 ore, ha totalizzato 8,5 milioni di visualizzazioni complessive. L'aveva fatto altre 2 volte in piazza San Pietro, e lì credo non sapesse nemmeno lui che cosa significasse, cioè ha fatto la comunicazione specchio, ma in realtà non lo sapeva. Poi lo ha ripetuto ad Acerra, e poi in Spagna in 2 occasioni sulla Papamobile a Madrid, un frame brevissimo che però in questo caso, Andrea, è stato rallentato, non velocizzato. Esatto, è rilanciato persino dal New York Times, dal Daily Mail. Oggi invece lo ha fatto con Becky Ndiaye, spero di aver pronunciato correttamente il suo nome, un giovane migrante di origini senegalesi accolto presso le strutture della Fondazione del Buon Samaritano. Se volete vi racconto un po' da dove origina questo trend, siete curiosi?
1: No, ci devi raccontare per radio e spiegare cos'è pedissequamente. Il gesto.
0: Ora provo a farlo anche con i nostri ascoltatori. Allora, parliamo di un trend di TikTok, quindi nasce sul social cinese, che ha origine dalla canzone virale Doot Doot 6-7 del rapper americano Skrilla. Ora, nel ritornello il 6-7 viene ripetuto sopra il drop del beat, e spero che qui il nostro fonico, che è anche un musicista, come dire, metta un po' metta un pollice in su per come l'ho detto, e quel suono ha iniziato a diffondersi qualche settimana fa dentro gli edits sportivi nei montaggi NBA, sempre su TikTok. Secondo molti il riferimento sarebbe proprio all'altezza del cestista statunitense, quindi 6 piedi 7 pollici, circa 2 metri, sto parlando di LaMelo Ball, che è il playmaker degli Charlotte Hornets. Ecco, da lì il numero ha cominciato a vivere di vita propria. Sempre più creator hanno iniziato ad usarlo come tormentone, in realtà senza un significato preciso, però accompagnandolo con questo gesto delle mani che è diventato riconoscibilissimo, prima la destra poi la sinistra, prima la sinistra poi la destra, e come spesso avviene il meme a un certo punto ha cambiato natura, è diventato un nuovo codice linguistico, si usa per indicare una situazione intermedia, indefinita. Però il Papa l'ha fatto suo, l'ha brandizzato Leone XIV. Poi comunque è arrivata la svolta definitiva di questo meme con il cosiddetto 6-7 Kid, cioè il ragazzino ripreso durante una partita di basket mentre urla, non muovendo soltanto le mani, ma muovendo le braccia, quindi allargando le braccia in un gesto quasi...
1: Come stai facendo adesso, lo dico ai nostri ascoltatori che non ti possono vedere, però...
0: Assolutamente sì, lo sto facendo.
3: Finalmente io ho capito cos'è questo.
0: Mi autodenuncio.
3: Vado via da Radio Vaticana stamattina con un upgrade. Anch'io ho imparato qualcosa.
1: Una radio,
3: grazie,
1: di servizio.
0: Una radio di servizio, perché io, ecco.
3: Sì, in effetti è vero. Pomeriggio.
0: Dicevo, quel video è esploso, è diventato un simbolo per i social. Oggi però il fenomeno è talmente diffuso che, pensate, alcune scuole americane lo hanno vietato in classe, considerandolo comunque una distrazione continua, in certi casi anche una presa in giro delle autorità, degli insegnanti, no? Come per dire, il gioco è bello quando dura poco, però abbiamo apprezzato tantissimo, fatto da Papa Leone, è stato molto molto bello. E il vero elemento di novità di questo viaggio, a proposito Michele di quello che mi chiedevi sul perché di questa copertura social esagerata, è anche la forte risonanza avuta sulle piattaforme amate dalla generazione Alpha e dalla Gen Z, che come sappiamo è quella dei nativi digitali.
4: Sono le 16:54, aumenta il ritardo rispetto a quello che era il programma ufficiale, ma ci piace pensare che insomma la Spagna stia assaporando ancora per qualche minuto quello che è un momento che ha scritto una pagina di storia nella storia recente di questo paese, che come dicevamo da tre lustri attendeva un vescovo di Roma, l'ultimo era stato Benedetto XVI nel 2011, una Spagna che Papa Leone conosce e molto bene, decine di volte si è recato quando era alla guida degli agostiniani proprio nel paese spagnolo. Va detto, Don Massimo, che questa terza e ultima tappa alle Canarie, ieri Las Palmas, oggi Tenerife, è particolarmente significativa, e lo ha detto il Papa stesso, perché era un desiderio, un forte desiderio del suo predecessore.
3: Sì, e prima si parlava tanto di questo aspetto anche del piegarsi, anche la nostra inviata Antonella da Tenerife ci diceva questo inchinarsi rispetto agli altri, però è bello vedere anche come un sottofondo questa indicazione, che non è semplicemente che si è compiuta nel momento in cui il Papa qui a Gran Canaria prima e a Tenerife adesso ha incontrato le realtà caritative, ma dal primo momento che ha celebrato l'Eucaristia a Madrid ha sottolineato questa importanza, proprio portando Gesù e Eucaristia per le vie di Madrid, ha detto nella sua omelia che quello stesso Gesù che noi veneriamo, che adoriamo, presente nell'Eucaristia, è quello stesso Gesù che poi troviamo nel fratello e di fronte al quale ci dobbiamo inchinare. E questo, lo dicevamo anche durante la diretta, ci ha rivelato anche in questo viaggio alcuni maestri un po' della vita spirituale, se vogliamo, alcuni santi ispiratori di Papa Leone, e tra questi San Giovanni Crisostomo, sì, il quale continuava a dire con forza anche nella corte imperiale a Costantinopoli che non si può onorare il Signore all'altare con tutti gli ornamenti, le cose bellissime, e poi dimenticarsi del povero che sta alla porta della chiesa e chiede l'elemosina. Quindi è in tutto il viaggio che c'è un fil rouge di questa attenzione all'altro che è ogni altro, no? Abbiamo detto il bambino, la famiglia, le vocazioni, ma l'altro più altro è quello che poi ha più bisogno anche della nostra mano tesa per risollevarsi, e che è colui che vive magari in una condizione o di indigenza, e quindi il servizio della carità che la Chiesa mette in atto, oppure proprio di coloro che abbiamo visto in queste due ultime tappe del viaggio apostolico, intraprende i viaggi migratori in cerca di un futuro migliore e poi invece tante volte purtroppo trova la morte.
4: Papa, prego Cecilia.
0: Sì,
4: il Papa
0: dicevo, visto che siamo per assistere all'imbarco, volevo raccontarvi un altro brevissimo video virale, il Papa pilota, no? Che mostra Leone nella cabina di pilotaggio durante il volo Madrid-Barcellona. È un video che è stato mandato anche al TG1, dove saluta i piloti militari, comunica con loro via radio, li benedice, li ringrazia per il loro servizio di sicurezza, poi si ferma a chiacchierare con tutta la cabin crew, e durante l'avvicinamento a Barcellona si vede anche il sorvolo della Sagrada Famiglia, dove il Pontefice ha inaugurato, come abbiamo detto, la nuova Torre di Gesù.
4: Adesso il Papa sta salutando le autorità locali, ci sono le rispettive delegazioni come avviene sempre prima di un decollo. Tra poco dovremo ascoltare gli inni e poi ovviamente il nostro GR Flash, che magari slitterà di un paio di minuti proprio per permettervi di ascoltare anche gli inni e di essere appunto assieme al Santo Padre all'aeroporto di Tenerife in quelli che sono gli ultimi istanti di questo viaggio apostolico. Magari durante, lo dico alla regia, le operazioni di rullaggio daremo lo spazio consueto e doveroso alle notizie. Nel presentare questo viaggio erano state alcune le parole chiave utilizzate dalla stampa, penso a pace, unità, giovani, Europa, e mentre continua il saluto alla delegazione in attesa degli inni, qual è la parola, quali sono le parole che secondo voi rimangono? Io dico la mia, mi ha colpito molto durante la veglia, è stata ripetuta più volte anche nell'omelia di oggi, la parola inquietudine. Don Massimo?
3: È quell'inquietudine che però è nel DNA di Leone, se vogliamo, perché è quell'inquietudine di cui Agostino stesso ci parla e che trova un po' la sua espressione più vera in quella che usa Agostino stesso, quell'inquietudine profonda che c'è nel cuore umano. Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Però accanto a questa poi c'è una parola, a mio avviso, che è una parola forte invece per coloro che hanno la responsabilità di reggere i popoli, che è quella della giustizia. E anche quando il Papa richiama i trafficanti di esseri umani dicendo che un giorno si dovranno comparire anch'essi davanti al tribunale di Dio, ecco, un richiamo alla giustizia, giustizia non tanto in quanto punitiva, ma una giustizia come apprendere, secondo la logica del Vangelo, a fare la cosa giusta, e la cosa giusta è quella che è il gusto di Dio, cioè quello della carità.
4: Michele?
1: Allora, per me la parola è intensità, è ricchezza. Abbiamo visto un viaggio veramente vario, un viaggio in cui ci sono stati, abbiamo raccontato i momenti pop, abbiamo raccontato i momenti artistici, abbiamo parlato dei momenti anche religiosi più importanti, per esempio a Montserrat c'è stata la politica con l'incontro in Parlamento, veramente un viaggio denso in cui il Papa ha potuto dare quello che è il magistero della Chiesa veramente in tutti gli aspetti della società. E torniamo, siamo a pochi giorni dalla Magnifica Humanitas, che è un'altra enciclica che raccoglie il mondo, e lo abbiamo visto in questa settimana quanto è vario questo mondo e quanto la voce della Chiesa, la voce del Papa, ha spazio e voglia di essere ascoltata.
4: La rassegna della Guardia d'Onore in questo momento e il saluto che segna anche la fine di questo viaggio tra il Papa e il Re Felipe, contrariamente a quanto previsto dal programma, dunque non c'è stata l'esecuzione degli inni, ma il saluto delle rispettive delegazioni, la rassegna della Guardia d'Onore. La tua parola, Cecilia?
5: Io direi accoglienza. Accoglienza è la prima parola che il Papa ha pronunciato, diciamo, scendendo, atterrando in terra iberica, e torno all'etimologia di questo termine, no? Che significa raccogliere insieme verso qualcosa. C'è stata un'accoglienza reciproca della Spagna verso il Papa, del Papa verso la Spagna, e sicuramente è anche la parola finale, no? Nell'incontro con le realtà che si occupano di migranti, nell'incontro con i migranti, però credo anche un'accoglienza spirituale, un Cristo che è vivo, che non è morto inchiodato su quella croce ma è risorto, e quindi ci invita anche a sentirci più tutti insieme, tutti parte di un progetto comune.
3: Due minuti. Risorto che di per sé il Papa ha voluto nella sua ferula, perché il Cristo che ha il Papa nella sua ferula, nella sua pastorale, diciamo così, è un Cristo che ha alle spalle la croce, ma è un Cristo staccato dalla croce, è un Cristo risorto. Ecco, Papa Leone ci porta certamente, anche toccando le sofferenze di tanta umanità dolorante, ma ci porta ad alzare lo sguardo, come nel motto di questo viaggio apostolico, per guardare all'orizzonte che Cristo risorto ci apre, che è quello del cielo.
4: Adesso 3 minuti dopo le 17, Don Massimo, ma il Papa è salito a bordo dell'aereo, Re Felipe e le autorità locali attendono il decollo, lo attendiamo anche noi. Intanto restituisco a linea la regia, il radiogiornale Flash, e poi torniamo in diretta per assistere al decollo dell'aereo papale.
6: Informazione nell'omelia della messa a Tenerife, ultimo evento del suo viaggio in Spagna, il pontefice invita a interrogare il cuore spinto sempre all'estero. C'è vita quando si dona la vita, non bisogna ridurre tutto a commercio e profitto. Poco prima il Papa aveva lanciato un appello ai trafficanti di migranti: fermatevi e convertitevi. Il pontefice in questo momento è sull'aereo per tornare in Italia. Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, lo scrive in una nota il ministro della difesa di Israele, Katz. Intanto interviene anche il presidente Trump sull'Iran, dice: le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto per far cessare la guerra. L'ultima notizia: i rappresentanti permanenti degli stati membri dell'UE hanno dato il via libera al testo comune sul regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Per ora è tutto, la linea torna alla regia.

Le 17.07, amiche e amici all'ascolto di Radio Vaticana, il Papa è a bordo dell'aereo che lo condurrà in circa 300 minuti di volo, o poco meno, sono quasi 5 le ore che dividono Tenerife da Roma Fiumicino in Italia. Si conclude così il quarto viaggio apostolico di Leone, che è stato in quel di Madrid, Barcellona, Las Palmas e appunto Tenerife. In questo momento si è chiuso il portellone del velivolo, vediamo la bandiera della Spagna e del Vaticano come è abitudine. Tra poco dunque il decollo, continueremo a raccontarlo in diretta qui su Radio Vaticana assieme a Cecilia Seppia, Michele Raviar, Don Massimo Tellan. Ci ascoltiamo ancora un brano di Enrique Iglesias e poi torniamo in diretta.

0: A volte ciò che è virale può generare anche qualche disagio in noi. A me in questo momento lo sta generando questo brano, perché prima diceva Gabriele, sì, è il brano di pochi anni fa. Ecco, questo brano è del 2017, quindi sono passati 9 anni da quell'estate quando andava E come in radio su Bemela Radio. Il tempo vola, tra un po' volerà anche il Santo Padre, perché siamo in attesa delle operazioni di rullaggio. L'arrivo è previsto intorno alle 21:30 ora italiana. Detto questo, tanto per citare una nota testata internazionale, la CNN titola Unità, migrazioni e Bad Bunny, il viaggio del Papa in Spagna. A proposito di ciò che è virale, Cecilia.
1: Sì, allora sicuramente Bad Bunny è diventato, come dire, è entrato nelle tendenze su tutte le piattaforme in maniera trasversale, da X a Facebook, Instagram e via dicendo. Un estratto diventato di tendenza riguarda innanzitutto le parole rivolte ai giornalisti sul volo papale diretto a Madrid, no? Quando Leone parlava della ricerca spirituale dei giovani, il papà ha scherzato dicendo: spesso i giovani cercano qualcosa in più, certo tra me e Bad Bunny credo che molti di loro sceglierebbero di vedere Bad Bunny, ma vorrei che anche il papa potesse essere per loro fonte di incoraggiamento. Ecco, la menzione della pop star portoricana ha scatenato la creazione di centinaia di video reazione, no? Meme ironici sulle piattaforme e poi anche questa battle numerica tra Bad Bunny, che in 12 tappe del suo tour tra Madrid e Barcellona ha raccolto 600.000 persone, e il pontefice che più di 600.000 giovani li ha riuniti in una sola sera alla veglia in Plaza de Lima con l'adorazione eucaristica. Insomma, come dire,
0: non l'avevo notata questa, sai, me la stai facendo notare
1: invece
0: tu.
1: Io sì, perché mi spulcio i numeri.
0: Sì. No, per me piacciono i numeri, ma questa è veramente interessante.
1: E poi ecco, in questa messa monumentale celebrata allo stadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, lo ricordiamo per fare contento Michele che ha fuso la solennità liturgica di una cattedrale a cielo aperto con l'estetica tipica dei concerti rock, attirando davvero una folla oceanica filtrata dalle telecamere. Questa è una curiosità, in formati ultra saturati per le storie di Instagram, cioè le telecamere hanno trasmesso l'evento con il formato e la colorazione, la saturazione tipica dei social, cioè qui più più commistione di questa, no? E a margine dell'incontro allo stadio ha incontrato appunto proprio Bad Bunny, la pop star dalle radici portoricane, di cui è divenuto icona e rappresentante mondiale soprattutto dopo l'esibizione nei mesi scorsi all'halftime del Super Bowl negli USA. Ha potuto parlare con il Papa, si sono scambiati pareri, non so, confronti, no? E Bad Bunny stesso ha detto che è stato un incontro molto toccante e molto emozionante.
0: Io vedo Don Massimo che ti ascolta attentissimo, vero?
2: Perché sì, sono...
0: cioè le telecamere che vanno a produrre contenuti là come richiedono alcuni social, in particolare Instagram, ci dicono della comunicazione di oggi.
3: Devo dire, sono anche un po' frustrato perché mi sento vecchio, ecco, in questo senso, perché pur stando nei social mi rendo conto che non c'è un mondo, ma c'è un universo dietro ai social che veramente è degno di uno studio accademico.
1: No, però non devi sentire il gap, no?
3: No,
1: assolutamente no, perché c'è altri modi ci sono anche di essere social pur non stando sui social.
0: Sui social si parla anche dei mondiali di calcio, Michele, c'è una notizia che riguarda in realtà il club citato poc'anzi da Cecilia, perché sui suoi account ufficiali di X, se non erro, Real Madrid ha reso noto ieri che cosa che riguarda il Papa.
4: Il Papa è un membro onorario del Real Madrid, lo ha detto il presidente Florentino Pérez, lo ha scritto con un comunicato ufficiale poco prima di annunciare il nuovo allenatore, che sarà José Mourinho, questo sempre per la cronaca.
0: E tra l'altro con Dolentino De Mendoza, il cardinale De Mendoza ha realizzato un evento in Vaticano un paio di anni fa,
4: quando era a Roma, sì. E questa è, diciamo, inizia con Real Madrid e finisce con Real Madrid, perché lui aveva parlato, c'era stata una battuta con un giornalista nel volo di andata, che un collega aveva chiesto se preferisse Real Madrid o il Barcellona, e lui ha detto: il Papa tifa tutte le squadre, Prevost preferisce il Real Madrid, e Florentino Perez, da uomo di calcio con un'esperienza pluridecennale, non si è fatto sfuggire l'occasione di annoverare tra i soci il papo.
1: È stata di un'ironia pazzesca, no? quella battuta, cioè uno sdoppiamento, dice il papa ti fa per tutti, però Prevost, e poi no, gli hanno anche consegnato la maglia ufficiale del club con il suo nome e il numero 1 sulla maglia, se non erro.
4: Sul numero 1 non ricordo, se sei sicuro del numero 1, la maglia assolutamente sì, assolutamente.
3: Tra l'altro poi c'è stata anche dell'ironia sul colore della maglia Real Madrid, che insomma è perfetta, no? per il Santo Padre, perché è lo stesso. Bene, sono le 17:16 minuti, le immagini delle telecamere ci mostrano l'aereo ormai pronto alle operazioni che precedono il decollo. Dicevamo, un decollo che era previsto alle 16, dunque il ritardo è quasi pari ormai a quello della durata di una partita di calcio, tanto per restare in tema. Però ne approfitto per ricordare a chi è all'ascolto che subito dopo l'atterraggio del Papa, a questo punto dovrebbe essere intorno alle una fascia compresa tra le 21:30 e le 22, trasmetteremo in diretta sulle frequenze della Radio Vaticana quella che è l'abituale dialogo del Papa con le giornaliste e i giornalisti che viaggiano al seguito del Santo Padre. Tutto questo presumibilmente dopo le 22 di questa sera. Don Massimo, a proposito di quanto detto dal Papa durante il suo quarto viaggio apostolico, c'è una frase che è risuonata con forza sui social, ma anche sui quotidiani italiani e non solo, anche su quelli internazionali, quando il Papa ha voluto riflettere in particolare su tutto ciò che attiene al concetto di fallimento. Quando il Papa ha detto che non dobbiamo avere paura delle nostre fragilità, ma che è sempre possibile ricominciare una nuova vita, e in tal senso non è mai la scelta più facile quella migliore, come a dire è giusto anche prendere quel tempo che i gesuiti definiscono quello del discernimento, per intenderci, per comprendere in che modo le crisi che riguardano tutte e tutti noi, nessuno escluso, possono essere poi risolte e affrontate. Ma certamente, perché la dimensione della fragilità nella nostra condizione umana è il terreno fertile in cui c'è l'agire di Dio. Cioè, San Paolo stesso, a un certo punto, quando lui racconta nella lettera ai Corinzi, no, tutta la grandezza delle rivelazioni, usa la terza persona per non autoincensare se stesso, no? Poi alla fine però si lamenta un po', dice mi è stata messa una spina nella carne, per ben 3 volte ho chiesto al Signore di esserne liberato e mi è stato risposto, il Signore mi ha detto ti basta la mia grazia, nella tua debolezza si manifesta la mia forza. Quindi non ti sta a lamentare, no? Cioè, ecco. E perché questo? Perché nella nostra dimensione della fragilità umana facciamo l'esperienza del fatto che non siamo noi Dio, che la nostra impotenza è proprio il luogo dove può abitare l'onnipotenza di Dio. Non bastiamo a noi stessi, e quindi anche nei nostri fallimenti, soprattutto, anzi più delle volte nella vita spirituale, lo dico anche nella formazione oltre che nella mia esperienza personale, il Signore fa molto di più attraverso i nostri fallimenti che non attraverso le nostre vittorie. Cioè, perché proprio dentro la nostra fragilità Lui può agire, è libero di agire. E questo ci riporta anche a una delle citazioni che Papa Leone ha fatto nella sua visita apostolica, questo viaggio apostolico, è stata quella di San Giovanni della Croce, grande santo della notte oscura dell'anima, no? Ma dentro la notte oscura, in cui lui fa l'esperienza proprio del rivivere nella propria situazione, nella propria carne, quella che è l'oscurità della croce che Gesù stesso vive, lì dentro però c'è l'esperienza, se uno è capace di perseverare nella fiducia in Dio, c'è anche l'esperienza poi di quella salvezza che ci porta alla, come dice San Giovanni della Croce, alla comunione intima dell'anima con il Signore, alla fusione dell'amore dell'anima con Dio che ci porta poi a cantare.
4: Che poi anche questo che stiamo dicendo non è rientra in quello che poi il Papa ha detto nell'incontro anche con la cultura, Cecilia.
1: Assolutamente sì, infatti mi hanno molto colpito le tue parole, Don Massimo, perché domenica 7 giugno alla Movistar Arena di Madrid, durante l'evento Tessere Reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, c'è stata questa bellissima testimonianza, confessione, discorso, insomma chiamiamolo come vogliamo, dell'attore pluripremiato Antonio Banderas. Banderas è salito sul palco condividendo una testimonianza intima sulla propria fede cattolica e ha dichiarato testualmente: sono qui per confessare di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Ha raccontato di aver scoperto la fede da bambino semplicemente guardando gli occhi di sua madre, quindi ha sottolineato

0: E nel discorso successivo il pontefice ha ripreso i temi sollevati dall'attore, ha condannato un'idea di arte per pochi e ha invitato anche a usare la cultura per custodire la memoria sociale.
1: Possiamo anche qui dire che Papa Leone è in linea con un altro grande suo predecessore, che è San Paolo VI. Lo ricordiamo, nel 1945, quando ancora non era pontefice ma era semplicemente Monsignor Giovan Battista Montini, lui fondò LUCA, cioè l'Unione Cattolica Artisti Italiani, per riuscire, e poi lo fece in maniera solenne quando divenne Papa, a rimettere, a ristabilire quel dialogo tra la Chiesa e gli artisti che era stato dentro alla vita della Chiesa sempre, ma in modo particolare nel Rinascimento, no? Il mecenatismo della Chiesa, che ha fatto sì che l'arte fosse espressione non solo della fede della Chiesa, ma anche attraverso l'arte poter parlare della fede per portare gli uomini all'incontro con Dio.
2: Io allora resterei a questo punto, perché mi sembra che i nostri ricordi ci conducono lì all'evento di domenica, a questo incontro con il mondo della cultura ma anche dello sport, perché Michele, il Papa, tra l'altro il 7 giugno ha detto: quanti di noi hanno imparato il rispetto per l'avversario su un campo di gioco anziché ascoltando un discorso? Ed è molto significativo che l'abbia detto mentre pronunciava il suo discorso. Quanti sportivi ci insegnano a perdere senza odiare, a vincere senza umiliare, a rialzare dopo essere caduti?
3: E quanto lo sport ci insegna che bisogna passare la palla e non tenersela, per sé, perché si può avere il più grande talento del mondo, ma se non si ci si relaziona con le altre persone, è tutto inutile questo talento. Insomma, è una metafora sportiva, è durata costantemente durante questo viaggio, anche perché al Papa lo sport piace, non perde occasione di raccontare.
0: Preferisce il tennis, però.
3: Preferisce il tennis e il football americano, anche se è un po' violento. ha specificato in uno di quei momenti più colloquiali durante i suoi discorsi ufficiali.
2: Quante volte il Papa ha parlato poi di carità, e mi è venuto anche in mente quando Papa Francesco in numerose occasioni ricordava che la Chiesa non è una ONG. In particolare Leone, nel secondo giorno sempre del suo viaggio apostolico in Spagna, dunque torniamo in quel di Madrid, Cecilia, ha detto che il fatto che l'esercizio della carità risulti disprezzato, come se si trattasse della fissazione di qualcuno e non del cuore della missione ecclesiale, mi fa pensare che bisogna leggere e rileggere il Vangelo, come a dire: o c'è la carità nei nostri cuori oppure non possiamo definirci cristiani.
0: Sì, allora, innanzitutto il giorno a cui fai riferimento era domenica 7 giugno, solennità del Corpus Domini, che in Spagna, guarda caso, coincide con la giornata nazionale della carità, e quindi quello che ha detto il Papa ovviamente era sì alla Spagna, ma era alla Chiesa spagnola, ma era la Chiesa universale. No, perché non si può distinguere l'essere cristiani con l'essere caritatevoli, ma non nel senso di fare la beneficenza e come dire, di dare due spiccioli al mendicante, proprio di avere la carità che è amore, la carità che è desiderio di incontro dell'altro, no? di guardarlo negli occhi e quindi di poter ottemperare a quelli che sono i bisogni, non soltanto materiali ma anche spirituali, di abbraccio, di accoglienza del prossimo. Quindi sono parole altamente condivisibili.
2: C'è una parola che poi fa rima con carità, ed è il termine gratuità, che il Papa ha pronunciato e messo sotto i riflettori, in particolare nella giornata di martedì, quando ha affermato Don Massimo: i cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, della serie non aspettatevi una ricompensa per ciò che fate e per ciò di cui parlava tra l'altro Ceci.
1: Il mandato dei discepoli, dai primi apostoli fino a noi, è quello che c'è nel Vangelo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi la gratuità è la cifra effettivamente del modo di amare.

0: cristiano. E per citare ancora una volta, spero non a sproposito, Sant'Agostino, Agostino diceva che la misura dell'amare è un amare senza misura.
1: Sono le 17:27, l'aereo si trova ancora sulla
2: pista? Sì, continuano i preparativi, cioè il portellone è stato aperto, richiuso, stanno sistemando un po' quelli che sono gli ultimi momenti. Intanto Andrea, stavo vedendo un po' i siti.
1: Credo che sia, non vorrei dare un'informazione sbagliata, non so se si trattasse di Re Felipe, ma non vorrei aver visto male, che è salito in questo momento a bordo, più che altro perché c'è stato un saluto particolare da parte del capitano, che nel frattempo è uscito dal velivolo. E vediamo un po' quello che sta accadendo.
0: Di fatto
1: il portellone
0: diretta,
1: è stato riaperto,
0: era tutto esatto, preparato per il rullaggio e la partenza, e invece si è ritornata la scaletta e c'è qualcuno che sale su, non so se era effettivamente il re o meno, ma...
1: Allora, possiamo dirvi che questo è quanto apprendiamo da fonti che si trovano in questo momento sul luogo, che ci sono dei problemi tecnici per il decollo e a bordo sono saliti dei tecnici. Ora, se nel frattempo siano salite anche alcune autorità o meno, non possiamo dirvelo con certezza. Probabilmente sì, perché ecco, se non erro, si tratta di Re Felipe che sta dialogando col Papa, ecco, quindi sì, il re effettivamente era la persona che avevamo individuato
2: poc'anzi. Abbiamo inquadrato anche il Papa dietro, riusciamo esatto, a scorgere.
1: Quindi sì, visti i problemi tecnici e il ritardo del volo, il re che attendeva in pista il decollo ha pensato di salire a bordo dell'aereo, ma credo che a questo punto
0: il Papa
1: scende dall'aereo. Dunque il re è salito a bordo dell'aereo e si appresta a lasciare lo stesso assieme al Santo Padre. Vediamo che anche i fotografi scendono nuovamente la scaletta. Consentiteci insomma
0: di
1: essere
3: sì,
1: impreparati
3: esatto,
1: anche noi, perché non ricordo precedenti.
2: Verosimilmente il problema tecnico richiederà del tempo, e quindi si è preferito far scendere il Santo Padre, magari di portarlo nella
1: sala VIP dell'aeroporto.
2: È una nostra congettura, chiaramente.
1: Quel che è certo è che
2: in attesa di comunicazione ufficiale il Papa è riatterrato, si trova riuscito dall'aereo.
1: Ci sono dei sorrisi perché non
3: sì,
1: potrebbe
3: esatto, non
1: essere
3: sembra
1: altrimenti.
3: Un viso preoccupato.
1: No, assolutamente. E il Papa è il primo che anche gesticola dialogando assieme al re, sorridono.
0: Abbiamo
1: i due.
0: Detto che c'erano delle prime volte in questo viaggio apostolico.
1: A memoria non ricordo neanche un Papa che si trova su una pista di atterraggio o decollo senza un tappeto rosso,
0: senza la guida,
1: giustamente
3: era stata già ritirata.
2: Infatti l'ultima parte, la parte più vicina all'aeroporto, non è stata ritirata.
0: Va bene, anche questa possiamo annoverare come una prima
3: così
0: volta.
3: Anche Felipe, il re, appunto, è parso abbastanza sereno, sciolto.
2: E sembra anche un bello rapporto tra i due, cioè una certa familiarità, anche quanto si sono salutati, molto,
3: assolutamente
2: molto
3: sì. Parlando di comunicazione paraverbale, sicuramente c'è questo scambio ecco, tra i due.
1: Quindi un bilaterale non previsto, se vogliamo dirlo,
0: sì, ecco,
1: come si indica.
0: Che la provvidenza ha voluto che ci fosse
3: all'ombra e con un po' di aria condizionata.
0: Esatto.
1: Bene, io direi che a questo punto possiamo restituire per ascoltare un po' di musica la linea alla regia. Sono le 17:31.
0: Io vi saluto perché credo che anche le mie incombenze, dicevamo prima scherzando che sono stato quasi sequestrato da stamattina,
1: sì,
0: prima avevo fatto la battuta.
3: Non ti lamentare, Don Massimo.
0: No.
1: Hai assistito una prima volta.
0: Sono piacevolmente con voi e starei ancora con voi, ma le incombenze di parrocchia mi richiamano al dovere dall'altra parte.
1: Grazie di cuore a Don Massimo.
0: Grazie a voi e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Radiocronista della Santa Messa in quel di Tenerife che abbiamo seguito nella tarda mattinata di oggi. Prima di dare la linea alla regia, vi ricordiamo assolutamente è tutto sotto controllo, qualche problema tecnico all'aereo, per questo il Papa è sceso dallo stesso dopo essere salito una ventina di minuti fa. Re Felipe in persona è salito a bordo dell'aereo e poi lo ha accompagnato nella sala dell'aeroporto all'interno, dove non arriviamo ovviamente con le immagini in questo momento, ma dove si trovano i due capi di Stato. Lì alla regia torneremo in onda ovviamente per raccontarvi quello che è il decollo, che a questo punto è in ulteriore ritardo. Restate sintonizzati se lo volete su Radio Vaticana.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 17:47, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Siamo ancora in diretta con l'aeroporto di Santa Cruz de Tenerife a Roma. Io sono Luca Collodi con Andrea De Angelis in studio. La notizia riguarda la partenza del volo Iberia per Roma Fiumicino da parte di Tenerife, con il Papa a bordo e con il seguito con i giornalisti che hanno seguito il Papa in Spagna. Ebbene, qualche minuto fa abbiamo visto scendere per primo Papa Leone dalla scaletta dell'aereo Iberia, poi il segretario di Stato Vaticano Parolin e via via il seguito dei prelati, dei cardinali che accompagnano il Papa. Le indiscrezioni che arrivano dall'aeroporto di Tenerife parlano di un'avaria, di un guasto tecnico all'aereo che infatti è in pista, fermo per quanto riguarda l'area dove l'aereo ha accolto il seguito e il Papa. Andrea, le ultime notizie anche in aggiornamento dall'agenzia?
1: Sì, abbiamo conferme in tal senso anche dalle agenzie. La DN Cronos parla proprio in questi istanti, 17:47, di un problema tecnico al decollo, il Papa costretto a scendere dall'aereo. Anche la Press, titolo simile: sospeso il decollo a Tenerife per il Papa, problema tecnico. C'è anche chi aveva già annunciato erroneamente il decollo e quindi ci sono quei lanci di agenzie con i più che parlano di annullamento del lancio stesso. In particolare leggiamo: si prega di annullare la notizia del titolo, l'aereo del Papa è decollato, seguirà la notizia corretta. Questo per dare anche un po' l'idea di come si stia trattando una notizia probabilmente inedita, non abbiamo memoria di nulla di simile. Dicevi, il cardinale Parolin ma anche il cardinale Fernandez Artime hanno lasciato l'aereo. C'è poi un'ansa delle 17:41 che ci parla di un annuncio del comandante che ha spiegato la situazione ai presenti dopo pochi minuti dell'annuncio del problema tecnico. Dunque possiamo dire qualcosa di più di un'indiscrezione, perché ad annunciarlo è stato il comandante stesso. Re Felipe, che si era da poco congedato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo per invitare il Santo Padre a scendere e attendere nella sala VIP della base aerea di Tenerife la soluzione del problema, sala dove il Papa è stato raggiunto tra gli altri anche dai cardinali Parolin e Artime.
0: Bene, vediamo che l'aereo al momento, e presumiamo con a bordo il seguito dei giornalisti che sono rimasti a bordo, viene trainato, o verrà trainato tra qualche secondo evidentemente in altra zona dell'aeroporto di Tenerife, anche per liberare la pista e l'area per l'atterraggio evidentemente di altri aerei. E vediamo che il trattore proprio in questo momento sta muovendo l'aereo verso altra zona dell'aeroporto, quindi seguiamo in diretta anche questa diciamo manovra tecnica. Vediamo che l'aereo viene letteralmente trainato dal trattore che sta portando l'aereo, ripetiamo, fuori dalla area di rullaggio, molto probabilmente in area dove dovrebbe essere preso in carico il guasto tecnico e dove evidentemente si deciderà poi se l'aereo verrà cambiato o meno. Andrea?
1: Ci arriva conferma in questo momento a Tenerife quanto già si evince però chiaramente dalle immagini, ovvero la decisione è stata quella di far scendere il cardinale segretario di Stato Parolin e il cardinale Artime. Tutte le giornaliste e i giornalisti resteranno a bordo dell'aereo in attesa della soluzione del problema tecnico. Dunque possiamo confermare che le colleghe e i colleghi si trovano a bordo dell'aereo e che il problema presumibilmente si risolverà sulla pista stessa, visto quanto ci mostrano le immagini. Tra l'altro si parla di un decollo sospeso e dunque tutto fa pensare che non ci sarà in tal senso, almeno da quanto si dice, e vediamo, un cambio di velivolo, ma una soluzione del problema al velivolo stesso.
0: Sì, evidentemente viene trainato, come vediamo dalle immagini che ci arrivano dal centro televisivo Vaticano e anche dalla televisione spagnola. L'aereo viene trainato in altra zona, questo Andrea anche evidentemente per liberare la pista per l'arrivo e la partenza, quindi l'operatività stessa dell'aeroporto di Tenerife. Vediamo che lentamente il trattore sta spostando l'aereo, ripetiamo, quindi con a bordo parte del seguito, in particolare i giornalisti sono rimasti a bordo
1: gran parte.
0: Dell'aereo Iberia, e vediamo che l'aereo ancora una volta si sta dirigendo con il trattore, ma il trattore stesso è anticipato da un'altra vettura che, diciamo così, fa strada all'aereo, che verrà ricoverato da qualche parte dell'aeroporto per le questioni tecniche. Tra l'altro il volo era già in ritardo di circa 50 minuti.
1: Era in ritardo in realtà di 70 minuti per la precisione, quando poi il portellone è stato riaperto. Ricordiamo che il Papa e tutti coloro che si trovano a bordo dell'aereo sono attesi da un volo di circa 5 ore. E dunque, essendo in questo momento le 18, chiaramente slitta e di molto anche il rientro
0: quindi
1: in Vaticano.
0: Possiamo immaginare che il Papa atterrerà nella notte italiana di ritorno da Tenerife. Vediamo l'aereo con i piloti a bordo, che viene ripetutamente trainato molto lentamente in area di ricovero. Tra l'altro, Andrea, è credo forse la prima volta nella storia dei papi che abbiamo questo problema di l'aereo papale che diciamo ha problemi tecnici. Vediamo se riusciamo a collegarci
1: con l'aereo.
0: A bordo dell'aereo potremmo provarci con i nostri inviati.
1: Possiamo provare sì a sentire qualcuno dei nostri inviati al seguito del Papa, che in questo momento dunque si trovano a bordo dell'aereo Iberia. Ricordiamo che il tutto sta avvenendo in un clima di assoluta serenità, in uno stato di totale sicurezza. Possiamo dire che simili problemi accadono quando si parla di aerei. Io personalmente, proprio di recente, in quel di Vienna ho vissuto un'esperienza simile, anche se in quel caso ci fu proprio un cambio di velivolo, ma parlavo con dei colleghi poc'anzi qui in redazione, anche loro mi hanno detto: ma a me è successo due volte. Ecco, certamente è inusuale che accada su un volo papale, ma tant'è, e vi stiamo raccontando questo inedito pomeriggio.
0: Vediamo.
1: Abbiamo collegato il nostro vice direttore editoriale responsabile di Radio Vaticana Vatican News, che si trova a bordo dell'aereo, Massimiliano Menichetti. A te, Massimiliano.
2: Sì, ciao a tutti, un cordiale saluto.
1: Raccontaci dunque cosa sta accadendo. Noi eravamo in Radio Cronaca e dalle immagini abbiamo raccontato ciò che abbiamo visto: il re Felipe che è salito a bordo dell'aereo e poi è sceso assieme al Papa, e ora si trovano nella sala VIP dell'aeroporto.
2: Sì, sì, perché diciamo durante prima di partire, proprio dopo, subito dopo i saluti del pilota fatti nei confronti del Papa, nei confronti di tutti i giornalisti, del seguito papale, il seguito stretto per partire, proprio poco prima di partire, i saluti di rito, no, che vengono elargiti, fatti dal pilota. In realtà ci sono stati degli attimi di, diciamo, in cui si attendeva lo spostamento dell'aeromobile per poi andare alla pista di decollo. In realtà ci è stato comunicato che hanno verificato, riscontrato un problema tecnico, che avrebbero risolto a breve. Ovviamente senza diciamo altra precisazione. Ovviamente questo ritardo è stato subito informato il re, che, come avete visto e come avete raccontato, è salito a bordo subito per parlare con il Papa, per evitare che il Papa aspettasse diciamo all'interno dell'aereo la risoluzione del problema. Se voi avete visto dalle immagini, o comunque chi ci sta seguendo sui social o via radio, oltre che sul portale di Vatican News, avete visto che in questo momento l'aereo è stato girato, non è stato messo a favore di vento per verificare, diciamo, compiere ulteriori verifiche agli impianti. Quindi in questo momento loro prevedono un tempo limitato, perché non hanno né comunicato né previsto uno sbarco di tutti i giornalisti che sono a bordo e di tutto il seguito papale. Diciamo è subentrata un'attenzione nei confronti del Papa e del seguito strettissimo.
0: Massimiliano, dalle immagini vediamo che il trattore ha staccato l'aereo, quindi voi ora siete praticamente liberi in pista e ci sono delle verifiche ai motori, ci sembra di capire dalle immagini, o quantomeno al flusso del carburante che dovrebbe arrivare poi ai motori. Questo potrebbe essere l'ipotesi del guasto o comunque dell'intervento che i tecnici Iberia stanno sviluppando in questo momento.
2: Beh, questo diciamo lo stai dicendo tu, perché io essendo all'interno non ho visibilità su ciò che stanno effettuando, quindi sui controlli o sulle attività. Quello che loro hanno garantito è che diciamo si tratta di un, in questo momento diciamo di un problema risolvibile, ma ovviamente come sempre si fa in questi casi è necessario un accertamento serio e profondo per garantire diciamo l'efficienza dell'aeromobile, in modo tale che chiaramente non si verifichino altri problemi durante il volo, per cui è normale diciamo che ci sarà e c'è un ritardo, come state raccontando, e tutte le verifiche. Diciamo, ciò che lascia ben sperare anche tutti i colleghi, anche tutti noi che siamo a bordo, è che non hanno determinato lo sbarco di tutto il personale, che quindi questo fa presagire ad un guasto di lieve entità, risolvibile in un tempo breve.
0: Abbiamo visto scendere dall'aereo il segretario di Stato, il cardinale Parolin, con
1: il cardinale Fernandez Artime e poi il fotografo del santo.
2: Sì, Monsignor Gallagher, cioè diciamo tutto il seguito stretto è sceso dall'aereo, così anche il direttore della sala stampa Matteo Bruni, quindi diciamo per appunto vivere in una maniera diciamo più, avere un'attesa se vogliamo più consona e non legata appunto all'immobilità che poi viene stando su un sedile di un aereo, no? Quindi seduti, diciamo, per avere un maggiore agio rispetto all'attesa.
0: Bene, Massimiliano, noi ti ringraziamo, naturalmente se occorre avremo modo di ricollegarci con te, che ricordiamo anche agli amici che ci stanno seguendo in diretta sia via radio sia su Vatican News che sui social, sei all'interno del volo con dell'aereo con il seguito dei giornalisti, diciamo così, con il gruppo dei giornalisti.
2: Certamente il direttore editoriale Andrea Dornielli, il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, quindi siamo con tutti gli altri giornalisti e giornalisti al seguito, no? I cosiddetti VAMP, che sono i giornalisti delle varie testate del mondo che sono al seguito del Papa, che hanno seguito questo bellissimo viaggio papale intensissimo, che ha anche rilanciato questo forte e fortissimo appello a tutte le istituzioni internazionali, ma anche alla Chiesa, affinché nessuno si volti dall'altra parte rispetto al dramma dei migranti e siano offerte possibilità di non migrare oltre a quella di essere accolti e del rispetto della dignità umana sempre e comunque, e il Papa ha ribadito molto chiaramente questo aspetto, che non si perde la dignità umana perché si ha un passaporto, un altro passaporto, e quando si arriva in un paese questa dignità umana non si perde per il semplice fatto di avere o non avere un visto. Ecco, questi sono diciamo aspetti fondamentali, importantissimi di questo viaggio, che sono stati ribaditi con grande forza più e più volte. Abbiamo visto una nazione, la Spagna, fare emergere con grande forza questa radice di fede. L'abbiamo visto a Madrid, dove è un po' il paese si è spostato per andare nella capitale, così è stato Barcellona e anche diciamo nelle isole Canarie, che sono questo avamposto di solidarietà e accoglienza.
0: Grazie per questa tua testimonianza, Massimiliano, ci sentiamo a breve se ci fossero altre condizioni per il collegamento. Grazie, buon volo potremmo dire, grazie.
2: Grazie, buon lavoro a voi e buon ascolto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Grazie al nostro responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, Massimiliano Menichetti, che si trova a bordo dell'aereo Iberia, che ripetiamo è fermo nella pista per quanto riguarda problemi molto probabilmente al flusso del gasolio ai motori. C'è un ultimo ora, Andrea?
1: Sì, ci sono un paio di agenzie battute, ecco una terza in questo istante, che parlano di un problema tecnico causato dal forte vento. Lo riporta sia l'AGI che l'ANSA ed è ripresa in questo momento da La Presse. Il problema tecnico al volo del Papa sarebbe dovuto al forte vento. Si sta procedendo alle operazioni di risoluzione con una prova su pista. Questo è quanto
0: infatti
1: hanno
0: stiamo sentendo,
1: appena comunicato
0: stiamo sentendo la prova motori. Sentite, amici ascoltatori, forse dalla regia, grazie a Gabriele Di Domenico, possiamo far sentire i motori dell'aereo che vengono in questo momento messi sotto pressione, simulando il volo in quota per evidentemente avere la sicurezza che tutto torni a funzionare regolarmente.
1: Proprio l'ANSA adesso fornisce ulteriori dettagli, leggiamo le agenzie così come vengono battute in diretta. Il problema tecnico che ha bloccato il volo Iberia, con il quale il Papa e il seguito ai giornalisti devono fare rientro da Tenerife a Roma, è dovuto al forte vento, lo ha spiegato il comandante in un annuncio appena fatto a bordo del velivolo. Dunque in tempo reale vi comunichiamo quanto viene battuto dalle agenzie. Sono le 18.03, se sei d'accordo Luca restituiamo momentaneamente.
0: Sì, torniamo con un po' di musica, naturalmente restiamo in collegamento con l'aeroporto internazionale per la partenza del Papa di Tenerife. La linea torna a Gabriele Di Domenico, noi ci sentiamo se ci saranno novità nei prossimi minuti.

0: 18.08, amici ascoltatori, questa è ancora la Radio Vaticana in diretta con l'aeroporto internazionale di Tenerife per il viaggio di rientro del Papa a Roma. Ci sono delle novità dell'ultima ora, praticamente si va verso lo sbarco generale
1: di tutto il gruppo a bordo dell'aereo, in particolare dei giornalisti ma anche dei prelati che sono rimasti a bordo. Ricordiamo che il Papa e diciamo alcuni cardinali, compreso il segretario di Stato Vaticano, sono già scesi e si va verso il cambio dell'aereo perché, come dicevamo qui dalla Radio Vaticana, ci sono, Andrea, dei problemi al motore, c'è un motore che ha dei problemi di funzionamento.
2: Sì, arriverà un altro aereo a breve, dovrà essere caricato ovviamente dei bagagli. Sono operazioni abbastanza lunghe queste, come potete immaginare, anche se saranno svolte nel periodo più breve possibile. Dovranno scendere tutte le persone che si trovano a bordo dell'aereo e salire su un nuovo velivolo. Ricordiamo che il Papa e tutti coloro che sono a bordo e saranno a bordo del nuovo aereo sono attesi da un volo di quasi 5 ore. Possiamo dire, senza paura di sbagliare, che il Papa rientrerà nella notte italiana in Vaticano.
1: Sì, quindi questa è la notizia che vi confermiamo dalla Radio Vaticana, grazie anche ai nostri colleghi che sono a bordo dell'aereo. Abbiamo prima ascoltato Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana e Vatican News, ma la conferma ci arriva anche dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli. Stanno quindi per sbarcare tutti quanti da questo volo Iberia. Un motore non sta funzionando, come vi avevamo anticipato da Radio Vaticana, e quindi vedremo quante ore arriveranno, ora serviranno per l'arrivo del nuovo aereo, lo sbarco del personale, lo sbarco dei bagagli e quindi poi tutto quanto la ripartenza di un nuovo aereo. Tra l'altro vediamo, Andrea, che si sta avvicinando a bordo, sotto bordo dell'aereo, anche il velivolo con
2: I bagagli.
1: Sì, che scaricherà il bagaglio.
2: Assolutamente. Comunque ci tengo a dire una cosa per chi si fosse collegato solo adesso. Il tutto avviene ovviamente nella massima serenità e sicurezza possibile. Vi stiamo raccontando di quella che è stata la cerimonia di congedo del Papa alla fine del viaggio apostolico. Il Papa era salito ormai circa un'ora fa a bordo dell'aereo per un problema tecnico allo stesso, è sceso poco dopo, e tra poco avremo lo sbarco di tutte le persone al seguito del Santo Padre, compreso colui che abbiamo in collegamento diretto, il nostro responsabile Massimiliano Menichetti. Massimiliano, a te.
3: Sì, come state dicendo, le manovre per cercare di risolvere il problema, ancora diciamo la compagnia non ha spiegato quale sia il problema da affrontare, ma di fatto diciamo quello che ancora non è stato comunicato ufficialmente, ma quello che circola diciamo in maniera ufficiosa è che ci sarà probabilmente la sostituzione proprio dell'aereo, quindi è possibile che ci sbarchino completamente per poi rimbarcarci su un altro velivolo, per cui diciamo allo stato attuale non c'è risposta rispetto alla problematica che hanno riscontrato. Questo è proprio un aggiornamento. Voi, appunto, come stavamo dicendo anche prima, da fuori, vedendo le riprese, potete vedere che cosa sta accadendo, ma di fatto questa è la via che stanno percorrendo in questi minuti, anche se stanno comunque continuando a provare, ci sono i tecnici anche a bordo per verificare il funzionamento dell'aereo, però ancora non ci hanno detto neanche diciamo quale sia stato il problema nel dettaglio.
1: A quanto pare sembra un problema, come dicevamo, al motore, ad uno dei due motori, e per chiaramente prudenza e precauzione ci saranno tutta una serie di accertamenti e l'arrivo del nuovo aereo. Vedremo poi anche tutto questo cosa comporterà nel vostro rientro a Roma.
3: Sicuramente un ritardo, diciamo.
1: Beh,
3: sì,
1: credo
3: come stai
1: che...
3: dicendo tu, sicuramente un ritardo. Come ha detto Andrea, il clima a bordo comunque è un clima assolutamente sereno, perché non c'è alcuna emergenza, no? C'è semplicemente un disagio, ma non un'emergenza. E anzi, il fatto che i controlli abbiano evidenziato una problematica, che questa problematica poi comporti una verifica, una risoluzione, una sostituzione, fa sì che metta, diciamo, tutti in sicurezza e tutti in serenità. Chiaramente si riverbera nel ritardo, quindi nello spostare più in avanti, diciamo, il tempo di rientro, in questo caso in Vaticano, per il Papa e per tutti quanti coloro che lavorano al seguito del Papa e i giornalisti che stanno seguendo.
1: Beh, potremmo dire, Massimiliano, che sarà una lunga notte che vi aspetta.
3: Sì, questo sicuramente, perché il volo, dura 4 ore e come confermato, se sarà confermato ufficialmente, stiamo aspettando un aereo che arriva, non arriverà prima di un paio d'ore, quindi ci sarà tutto poi il tempo non soltanto del nostro sbarco, ma del passaggio dei bagagli e del bagaglio del Santo Padre, tutti i regali che sono stati dati e consegnati in questi giorni, quindi insomma ci sarà del tempo necessariamente da trascorrere, da attendere. Però ecco, come avete detto prima, questo è, diciamo, un disservizio, una problematica, però che viene vissuta diciamo in maniera serena, proprio perché non c'è alcuna emergenza, alcuna urgenza.
1: Grazie a Massimiliano Menichetti, nostro responsabile a bordo dell'aereo Iberia, che tra poco, stando alle notizie che abbiamo, dovrebbe scendere insieme a tutti quanti i nostri colleghi di Radio Vaticana, compreso Andrea Tornielli, Andrea Monda, Osservatore Romano e direttore editoriale, e poi avremo modo di aggiornare ulteriormente Massimiliano nei prossimi minuti. Grazie e buon tutto.
3: Grazie, ci sentiremo più tardi.
1: Grazie, torniamo in studio a Roma. Andrea.
2: Sì, le immagini ci mostrano ovviamente gli addetti ai lavori, potete anche immaginare qual è il clima in questo momento all'aeroporto. Ciascuno cerca di dare il massimo, di fare il possibile perché queste operazioni durino poco, ma ciò che conta, come diceva Massimiliano Menichetti, è che c'è un clima di assoluta serenità, non siamo dinanzi ad alcuna emergenza, semmai a un problema tecnico che, in quanto problema, può accadere. L'importante è che si risolva nei tempi e nelle modalità, è quello che si auspica dinanzi a un simile disservizio, ed è accaduto esattamente questo. Neanche erano iniziate le operazioni di rullaggio quando è stato riscontrato il problema, che ha portato prima allo sbarco del Santo Padre, poi a quello del cardinale Parolin, di Monsignor Gallagher, del cardinale Fernandez Artime e adesso a breve dell'intero equipaggio, di tutte le persone a bordo. Ci ha dato però una notizia Massimiliano, perché ha parlato di un paio d'ore, e dunque qualora fossero almeno 2 le ore di attesa prima del decollo, il Papa di fatto atterrerà a Roma non più oggi ma dopo la mezzanotte, ed è anche questo un qualcosa di abbastanza inedito. Di fatto è come se il viaggio durasse un giorno in più rispetto al programma ufficiale. Ovviamente parliamo di dettagli, ricordiamo che poi c'è anche tutta una questione legata al protocollo durante un volo, in particolare l'invio dei telegrammi, anche questi slitteranno nel cuore della notte per Spagna, Portogallo, Francia e la stessa Italia, Luca.
1: E non dimentichiamo, Andrea, che questo in realtà è un volo charter, un volo dedicato al Papa. E allora alle 18:17, amici ascoltatori, torniamo a fare il punto della situazione per poi chiudere questo collegamento. Il Papa e alcuni membri della delegazione vaticana, lo ricordiamo, sono scesi dall'aereo Iberia che si trova all'aeroporto di Tenerife, dopo poco essere saliti a bordo del charter diretto a Roma. L'ufficio stampa di Iberia ha comunicato tramite un SMS al comandante che l'aereo ha riscontrato un problema tecnico e appunto i tecnici hanno provato a esaminarlo e sembra che sia stata presa questa decisione di far sbarcare l'intero gruppo a bordo dell'aereo. Dovrebbe arrivare un nuovo aereo, quindi dovrebbe poi essere riposizionato anche per i bagagli, per i passeggeri, per, come avete sentito prima da Andrea, il ritorno a Roma, che potrebbe essere a notte abbastanza fonda. Tutto quindi comunque procede nella massima sicurezza, e a questo punto alle 18:18 noi, grazie anche ad Andrea De Angelis, diamo la linea alla regia.
2: Alla regia, sì, solo una nota di colore prima di dare la linea alla regia, perché sui social e anche Vatican Media sono già condivise, pubbliche e virali, le prime foto che ritraggono il Papa che scende dall'aereo assieme a Re Felipe. Anche questo fa parte del racconto e della cronaca, Luca. Linea allora alla regia, vi ricordiamo il radiogiornale alle ore 19.
1: Alle 19 con Alessandro Guarasci, io direi da Andrea De Angelis, da Luca Collodi, e grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Per il momento da Roma, dalla Radio Vaticana in collegamento con Tenerife, è tutto. Linea alla regia. We'll be right back.

0: questa è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

18 e 38, amiche e amici all'ascolto di Radio Vaticana, ancora buonasera da Andrea De Angelis. Abbiamo dunque l'aggiornamento che attendevamo per quanto riguarda il rientro del Santo Padre a Roma, a Fiumicino e dunque in Vaticano. Si sta per concludere il quarto viaggio apostolico di Leone. Il Papa era salito a bordo dell'aereo Iberia all'aeroporto di Tenerife poco dopo le 17, ma una ventina di minuti dopo è sbarcato dall'aereo accompagnato in persona dal re Felipe per un problema tecnico al velivolo. Dopo aver tentato di risolvere il problema si è deciso lo sbarco di tutti i passeggeri e pochi istanti fa la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa farà rientro a Roma con l'aereo del Re di Spagna offerto gentilmente da Sua Maestà. L'aereo partirà tra circa 20 minuti e sarà a Roma Fiumicino intorno alle 23. Il personale della Santa Sede, i giornalisti del volo papale faranno ritorno invece nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia. Dunque la notizia è la seguente: il Papa tra circa 20 minuti decollerà dall'aeroporto di Tenerife direzione Roma Fiumicino, destinazione Roma Fiumicino, farà rientro con l'aereo del Re di Spagna offerto da Sua Maestà. Il personale della Santa Sede, i giornalisti del volo papale rientreranno invece nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia, così la sala stampa della Santa Sede. Con questa notizia possiamo dunque concludere la nostra lunga diretta straordinaria e anche le oltre 60 ore di diretta di Radio Vaticana per raccontare questo viaggio apostolico. 22 le radiocronache tra eventi, discorsi, saluti, sante messe e dunque omelie. Permettetemi di ringraziare tutto il settore tecnico, le nostre inviate, i nostri inviati, il nostro responsabile Luca Collodi che vedo al di là del vetro assieme a Gianmarco Murroni. Da Andrea De Angelis il grazie più sincero a tutte e tutti voi che ci avete seguito durante questa settimana. Mi raccomando, restate sintonizzati per il radiogiornale delle ore 19. Una buona serata.

0: in diretta in questo momento su Radio Vaticana. Ci stiamo appunto collegando con Madrid perché il Papa sta per salire, questione di pochi secondi. Con Tenerife, scusate, è questione di pochi secondi. Sull'aereo messo a disposizione dal re di Spagna, come sapete, quello di Iberia inizialmente ha avuto dei problemi tecnici, è rimasto circa un'ora e mezza in pista nell'attesa di poter capire che cosa stesse succedendo. Poi si è capito che era un problema a un motore e logicamente l'autorità hanno pensato che fosse più sicuro anche per il pontefice prendere un altro aereo, logicamente non essendo l'aeroporto di Tenerife un aeroporto di grandi dimensioni, la cosa più breve è stata quella appunto di utilizzare l'aereo di Sua Maestà, messo appunto gentilmente a disposizione dalla corona spagnola. Invece il resto del seguito, il personale della Santa Sede, in sostanza i giornalisti, prenderanno un altro aereo però nelle prossime ore, che dunque verosimilmente dovrebbe arrivare da Madrid. Sicuramente l'aereo di Sua Maestà era già in la Tenerife, proprio perché Felipe, Re Felipe ha accompagnato il Papa in questa sua tappa alle Canarie, e per cui era più semplice, diciamo, scegliere questa strada piuttosto che aspettare un aereo più grande che appunto arrivasse a questo punto da Madrid o addirittura da Barcellona, però più probabile da Madrid. Ecco, in questo momento il Papa ormai è salito a bordo dell'aereo del re e la partenza è attesa tra una decina di minuti e il rientro in Italia a questo punto dovrebbe essere all'incirca alle 23. È normale a questo punto che la conferenza stampa, la consueta conferenza stampa del Papa sull'aereo salti, perché appunto è un aereo destinato appunto al pontefice e ad alcuni suoi strettissimi collaboratori, per cui è logico che la conferenza stampa non ci sia, perché ve l'abbiamo detto, i giornalisti viaggeranno su un aereo Iberia che dovrebbe arrivare appunto a Tenerife nelle prossime ore. Ecco che una parte, diciamo, degli accompagnatori, vediamo anche uno dei fotografi del Papa che è sceso in questo caso da questo aereo, che è un aereo, diciamo, di più piccole dimensioni rispetto a un aereo che normalmente fa tratte di medio o lungo raggio, è un aereo personale appunto della corona spagnola, e tra poco si dovrebbe chiudere il portellone con annessa scaletta e dunque il Papa dovrebbe partire. E allora appunto stiamo vedendo gli ultimi preparativi della partenza. Probabilmente dovrebbe essere un Falcon, mi dicono dalla regia, dovrebbe essere appunto anche un Falcon 900, è un aereo con una quindicina, diciamo, di file di posti a sedere, logicamente c'è la livrea della Spagna e anche quella europea. Falcon 900, all'incirca una ventina di posti, abbiamo calcolato massimo una quindicina di file di appunto di sedili, per cui sì, all'incirca saranno tra i 20 e i 30 posti. Aerei che solitamente vengono utilizzati per dei tragitti che non sono lunghissimi, E allora abbiamo Massimiliano Menichetti, nostro vice responsabile, direttamente dalla pista. Massimiliano, il decollo è previsto tra qualche minuto a questo punto dell'aereo del Papa. Voi invece rientrerete con un aereo che deve ancora arrivare a Tenerife.
1: Sì, esattamente, siamo in attesa. In questo momento ci hanno spostato, diciamo, con grande cortesia, diciamo, in una sala di attesa, proprio per attendere l'arrivo dell'altro aereo. Chiaramente saranno necessarie anche delle operazioni di scarico e imbarco dei bagagli, perché chiaramente sono sull'aereo dove eravamo, quindi insomma si prevede un po' di attesa. E la compagnia Iberia si è detta molto dispiaciuta per l'accaduto, però ecco, come si sottolineava anche prima, è bene che si è verificato un problema, l'entità di un problema, ecco, si sia verificata a terra. Questo sicuramente, diciamo, rasserena tutti. C'è sicuramente un problema di slittamento di orari e di riorganizzazione dei tanti impegni e di appesantimento dopo, diciamo, un viaggio così complesso, soprattutto per il Santo Padre. Però ecco, se un problema di questo tipo è stato riscontrato a terra, è soltanto poi un problema di riorganizzazione.
0: Dobbiamo pensare che assieme al Papa sul Falcon siano saliti proprio i più suoi strettissimi collaboratori.
1: Sì, il cosiddetto seguito immediato, cioè quindi tutti, quindi il segretario di Stato, il cardinale Parolin, Monsignor Gallagher, quindi diciamo i collaboratori più stretti del Santo Padre.
0: Ecco, voi invece rientrerete a questo punto a notte fonda, perché probabilmente l'aereo che vi dovrà trasportare in Italia deve ancora arrivare a Tenerife.
1: Sì, deve ancora arrivare. Se non sbaglio, dovremo attendere circa un'ora e mezzo per l'arrivo del nuovo aereo. Poi, come ti dicevo prima, ci saranno le operazioni di carico dei bagagli che dovranno essere caricati. Nel frattempo la compagnia si sta preoccupando di scaricare i bagagli dell'aereo dove eravamo, dopodiché operazioni di decollo, di preparazione, e poi si tornerà, quindi chiaramente sarà molto tardi quando rientreremo.
0: Allora, grazie molto Massimiliano, buon rientro a Roma in Vaticano.
1: Grazie, buon lavoro a voi.
0: E allora abbiamo visto il re che in questo momento si è allontanato dalle vicinanze dell'aereo. Dunque dobbiamo ritenere che il decollo è veramente questione di pochi minuti. Si dovrà chiudere il portellone con scaletta annessa sulla pista dell'aeroporto di Tenerife, dopodiché, lo ribadiamo, il Papa ci saranno circa a questo punto 4 ore di volo, che è previsto che appunto l'aereo parta intorno alle 19 con arrivo intorno alle 23. Lo ribadiamo, a questo punto è del tutto saltata la conferenza stampa, la consueta conferenza stampa che si svolge a bordo dell'aereo, è una consuetudine quando ci sono in questo caso i viaggi internazionali, ma quelli, diciamo, comunque di più lunga durata, per cui stiamo attendendo appunto che il Papa lasci appunto l'aeroporto con questo aereo più piccolo, questo Falcon messo a disposizione dalla corona spagnola. In questo momento stiamo vedendo anche Re Felipe che saluta le ultime persone. Vediamo che c'è anche Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, accanto, diciamo, al primo aereo che avrebbe dovuto riportare il Papa a Roma. Sicuramente un contrattempo che appunto ha fatto slittare la partenza di almeno un paio d'ore, che inizialmente la partenza era prevista intorno alle 16, poi però comunque
2: I tempi della permanenza del Papa a Tenerife si sono allungati con la messa e a questo punto era previsto la partenza iniziale prevista con l'aereo del Liberia intorno alle 17, cosa che appunto non è avvenuta. In questo momento si sta chiudendo il portellone del piccolo Falcon del Regno di Spagna, così è scritto appunto sulla carlinga dell'aereo, e dunque tra qualche minuto ci sarà il decollo.

0: attendiamo gli ultimi momenti prima che l'aereo lasci la zona più laterale, diciamo, dell'aeroporto per inoltrarsi poi sulla pista di decollo. Per cui, lo ripetiamo, c'è stato questo guasto. Inizialmente non si capiva bene che tipo di guasto fosse, dopodiché è stato invece confermato che era un guasto ad uno dei motori. E giustamente, come diceva Massimiliano Menichetti, l'importante è che questo sia stato verificato a terra e non in volo. Sarebbe stato a quel punto molto più complicato, nel senso che se il guasto fosse stato verificato in volo, logicamente a quel punto ci sarebbe, i piloti avrebbero dovuto fare un atterraggio d'emergenza. Invece nei controlli antecedenti appunto il decollo, solitamente questi controlli avvengono nei minuti antecedenti, è stato verificato questo problema ad uno dei motori e a quel punto c'è stata una consultazione tra i tecnici dell'Iberia e il personale dell'aeroporto di Tenerife per cercare di capire che cosa fare. Inizialmente si pensava di poter utilizzare lo stesso aereo, però così non è avvenuto. Io vi saluto un attimo, linea regia per la sigla del GR. L'informazione delle 19. A fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani dobbiamo prodigarci per il prossimo e lasciarci evangelizzare. Così il Papa nella messa celebrata al porto di Santa Cruz de Tenerife. Sentiamo il servizio di Tiziana Campisi.
1: Invita ad interrogare il cuore, Leone XIV. C'è il rischio che, spinto sempre all'esodo, si perda in un dinamismo sterile. E invece c'è vita quando si dona la vita, come insegna Gesù.
2: Che busca il corazon umano?
1: Cosa cerca il cuore umano? Come rispondere alla sua sete in modo non ingannevole? Quanto è importante, specialmente per chi si lascia orientare dal Vangelo, non ridurre tutto a commercio e profitto? Sono i piccoli, quelli che nessuno stima, capaci di pensiero e di parola, d'essere arricchiti da Dio, di ciò che resta nascosto a chi è circondato di ammirazione e successo. Dai poveri che nell'estrema precarietà imparano a sopravvivere nelle condizioni più avverse, fidandosi di Dio e aiutandosi a vicenda, dice il Papa, apprendiamo a semplificare la vita. E così anche i migranti possono insegnarci qualcosa. Il pontefice ringrazia gli abitanti delle Canarie per l'aiuto offerto a chi cerca un futuro migliore. Poi chiede più riguardo e amorevolezza verso il prossimo. Infine, grato per l'accoglienza ricevuta, esorta.
2: Dirigamos la mirada a Cristo crucificato.
1: Volgiamo lo sguardo a Cristo crocifisso. Il suo cuore è la fonte della misericordia che sola può salvare l'umanità bisognosa di perdono e di riconciliazione per giungere a una pace vera e duratura.
0: Due palestinesi sono morti e molti altri feriti a seguito di raid aerei israeliani che hanno colpito la striscia di Gaza. Sentiamo Marta Bergamaschi, medico di Emergency, al microfono di Michele Raviar.
3: La popolazione non riesce a proiettarsi in alcun modo nel futuro, essendo costantemente in uno stato di allerta per esplosioni che possono avvenire appunto senza ordine di evacuazione, anche senza allerte per la popolazione civile in pieno giorno.
4: Quante persone nella striscia sono attualmente in difficoltà e come vivono?
3: Più della metà della popolazione della striscia, quindi parliamo di circa 1.700.000 persone, vive attualmente ancora in tende o in rifugi di fortuna. Un grande problema dal punto di vista strutturale dei campi.
0: Un'ultima notizia, l'aereo del Papa sta lasciando la pista di Tenerife. Per ora è tutto.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, uniamo i nostri sentimenti, i nostri cuori e guardiamo a Cristo sulla croce con il suo petto squarciato. È lì che ognuno di noi deve trovare riposo e sollievo. Saluto particolarmente coloro che ci stanno ascoltando tramite i mezzi e la televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati e le persone sole. Iniziamo questa Eucaristia riconoscendoci peccatori e chiediamo umilmente misericordia per le nostre colpe. Confesso a Dio onnipotente

0: gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio Sostitutore.
1: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie.

Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sofferenza. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria.

O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo la bontà

0: dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosce dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele.
1: L'amore del Signore è per sempre.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha chiamati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Dio è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di

Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce

la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, carissimi fratelli e sorelle, nasce in seguito alle famose apparizioni avvenute in Francia nella metà del Seicento a Santa Margherita Maria Alacoque. Il periodo storico in cui sono avvenute queste apparizioni è un periodo molto difficile, un periodo nel quale la Chiesa vive anche un momento di grande prova. È diffuso il giansenismo, una delle eresie che la Chiesa ha dovuto sopportare. E il giansenismo aveva come dottrina la rigidità, la severità e soprattutto mettere nel cuore degli uomini e delle donne il senso del pessimismo più totale, il senso del peccato. Il peccato fa parte di noi ed è difficile per l'uomo da solo allontanarsi dal peccato. Capite bene che in questo contesto i cristiani stavano sempre di più lontani da un cammino di fede. Ecco che allora il Signore Gesù interviene nella storia. Il Signore non abbandona mai i suoi figli e interviene attraverso questo segno eloquente che è il suo cuore sacratissimo, quasi a dire alla Chiesa: io vi amo di un amore esagerato. Ci fa vedere il suo cuore per dirci che il Signore non punisce i suoi figli, malgrado il peccato o la debolezza. Il cuore di Gesù ci parla di un amore senza limiti. Ecco perché Margherita Maria viene chiamata a diffondere questa bella devozione, per dire a tutti, alla Chiesa, che Gesù è un padre che ama i suoi figli.

Padre che ama. Mosè lo ripete al popolo di Israele. Mosè dice a questo popolo che tante volte si ribella, dice: voi siete un popolo consacrato al Signore. E poi ha detto un'altra espressione molto bella nel testo appena ascoltato: Dio vi ama. Che bella questa espressione. Dio vi ama. Questo popolo deve scoprire che Dio è un Dio che ama i suoi figli, anche se si ribellano a Lui. E anche Giovanni nella seconda lettura ce lo ha ripetuto. Dio è amore, e Dio è amore perché Dio ha dato il Figlio per noi. Questo è l'amore vero. Questo è l'amore di cui parlava Gesù a Santa Margherita. Un amore che si è donato, un amore che ha aperto il petto per la salvezza nostra. Sulla croce Gesù ci ha fatto vedere questo amore, questo cuore che si squarcia, che si apre per l'umanità, è un cuore che ama, è un cuore che ama me e ama ciascuno di voi. Ecco perché Gesù nel Vangelo ci dice: questo amore voi lo dovete imitare, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo ci indica la parola del Vangelo di questa sera: imparare da Gesù, perché tutti abbiamo bisogno di imparare da Gesù nell'essere miti e umili di cuore. Normalmente noi non siamo miti e umili di cuore. Abbiamo bisogno della grazia divina che ci viene in aiuto e ci aiuta a crescere in questo cammino di fede. Cosa fare? I nostri sguardi non si devono fissare su noi stessi. Se noi guardiamo solo al nostro peccato, noi siamo da compiangere, direbbe l'Apostolo Paolo. Ma i nostri occhi si rivolgono a Cristo crocifisso. Guardando a Cristo crocifisso, guardando il suo petto aperto per noi, noi possiamo trovare realmente salvezza e misericordia e ristoro. E concludo con questa espressione bella di Sant'Antonio. Domani è la festa di Sant'Antonio. Antonio di Padova in uno dei suoi sermoni ricordava che il cuore di Gesù è la porta del paradiso. E allora coraggio, fratelli e sorelle, noi che siamo stanchi, oppressi, tristi, sconfortati, voi fratelli e sorelle che ci state seguendo e siete ammalati, coraggio, sforziamoci tutti di entrare attraverso questa porta del paradiso che è il cuore di Gesù. È lì che ognuno di noi può trovare riposo e ristoro.

professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo.

0: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera.
1: Ripetiamo insieme: abbi pietà di noi, Signore Gesù.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: E fondi sulla tua santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te. Cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma ad ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranze dubbiosi. Noi ti preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
2: Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce, ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore è questo sacrificio.
0: Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

Io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della santa.

prejiam il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscere

Uniamoci a tutte le intenzioni dei fedeli che ci seguono attraverso la televisione ed eleviamo la nostra preghiera a Gesù crocifisso, fissando i nostri sguardi particolarmente stasera al suo fianco squarciato. E invochiamo la pace per il mondo intero. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.

0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
3: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messa è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i dodici e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia. E li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i dodici apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei dodici nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice: strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza, a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo, che
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: o Padre, la nostra casa, e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace, e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi, nella prima parte della nostra trasmissione, ascolteremo due concerti per trombone e orchestra, uno strumento abbastanza negletto purtroppo, perché in realtà è uno strumento bellissimo che ha grandi possibilità e che ha fatto la sua comparsa nella storia della musica, addirittura nel periodo medievale. Nel periodo del tardo Rinascimento abbiamo diverse opere che si adattano molto bene al trombone e comunque è stato utilizzato in moltissime canzoni per sonar. Viene citato anche da molti autori come Giovanni Paolo Cima. Si possono suonare col trombone tranquillamente le canzoni di Girolamo Frescobaldi, ma subito dopo ha subito un periodo di oblio, probabilmente dovuto al fatto che comunque era uno strumento che veniva utilizzato prevalentemente nelle cerimonie religiose o nelle cerimonie solenni, soprattutto all'aperto. Quindi era uno strumento che veniva usato spesso per raddoppiare le voci nelle cerimonie solenni, nelle chiese. E quindi una vera e propria letteratura originale per questo strumento nel periodo barocco è latitante, diciamo così. Ci sono pochissime opere. Oggi ascolteremo due appunto concerti scritti più o meno, diciamo, espressamente per trombone. Infatti inizieremo con un concerto di Leopold Mozart in re maggiore, scritto per trombone o viola. Infatti la tessitura dello strumento è piuttosto acuta, quindi fa presupporre l'utilizzo di un trombone contralto, che era uno strumento abbastanza usato all'epoca, e probabilmente quest'opera è stata ispirata a Leopold Mozart dalla figura di Thomas Schlatt, che era un grande virtuoso di questo strumento che era originario di Salisburgo, appunto, e che spesso era presente in tutte le cerimonie pubbliche o comunque nelle grandi occasioni in cui era presente la musica. E ascolteremo allora questo concerto per trombone o viola e orchestra in re maggiore. I movimenti sono allegro, adagio, minuetto e trio. Esegue al trombone Armin Rosin con la Wiener Kammerorchester diretta da Philippe Entramont.

Avete ascoltato di Leopold Mozart il concerto per trombone o viola e orchestra in re maggiore, nell'esecuzione al trombone di Armin Rosin con la Wiener Kammerorchester diretta da Philippe Entremont. Ed ora passiamo ad un altro concerto per trombone scritto verso la fine del Settecento, più o meno risale a dopo il 1760. L'autore è Johann Georg Albrechtsberger, uno dei compositori e teorici più in vista della sua epoca, diventato famoso anche per il fatto di essere stato l'insegnante di contrappunto di Ludwig van Beethoven. E ascolteremo allora il concerto in si bemolle maggiore per trombone e orchestra. I movimenti sono allegro moderato, andante, finale allegro moderato. Esegue Alain Trudel al trombone e alla direzione della Northern Sinfonia.

Di Johann Georg Albrechtsberger avete ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per trombone e orchestra, nell'esecuzione di Alain Trudel al trombone e alla direzione della Northern Sinfonia. Ed ora voltiamo pagina e passiamo all'Italia con due cantate di Antonio Vivaldi, una cantata per soprano e una per contralto. Inizieremo con Sorge vermiglia in ciel la bella aurora, una cantata per soprano e basso continuo, RV 667. L'esecuzione è affidata ad Alessandra Ruffini, soprano, con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato la cantata Sorge Vermiglia in Cella la bella aurora per soprano e basso continuo RV 667 nell'esecuzione di Alessandra Ruffini soprano con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Ed ora ascoltiamo una cantata per contralto, Piango, gemo, sospiro e peno, RV 675. L'esecuzione è affidata a Caterina Calvi, contralto, con l'ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Piango, gemo, sospiro e peno, cantata per contralto e basso continuo RV 675, nell'esecuzione di Caterina Calvi contralto con l'ensemble Concerto diretto da Roberto Gini. E proseguiamo la trasmissione ascoltando due sinfonie per archi di Alessandro Stradella. Opere molto interessanti, oltre che molto importanti, infatti fanno parte di quel corpus di brani per più strumenti ad arco e continuo che hanno fatto da apripista nell'ambito della produzione romana alle sonate sia da camera che da chiesa a tre di Arcangelo Corelli. Inizieremo ascoltando la sinfonia in re minore numero 1. L'organico è per violino, violoncello e basso continuo. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni, violino, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la sinfonia in re minore numero 1 per violino, violoncello e continuo. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando la sinfonia in re maggiore numero 3 per due violini e continuo. I movimenti sono allegro, allegro, adagio, allegro, presto. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino, violini, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo. Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia per archi numero 3 in re maggiore per due violini e continuo nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo e organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. E proseguiamo la trasmissione ascoltando due sinfonie per archi di Alessandro Stradella. Opere molto interessanti, oltre che molto importanti, infatti fanno parte di quel corpus di brani per più strumenti ad arco e continuo che hanno fatto da apripista nell'ambito della produzione romana alle sonate sia da camera che da chiesa a tre di Arcangelo Corelli. Inizieremo ascoltando la sinfonia in re minore numero 1. L'organico è per violino, violoncello e basso continuo. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni, violino, Rebecca Ferri, violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo.

Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia in Re minore numero 1 per violino, violoncello e continuo. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando la Sinfonia in Re maggiore numero 3 per due violini e continuo. I movimenti sono allegro, allegro, adagio, allegro, presto. Esegue l'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera, clavicembalo e organo.

0: Avete ascoltato di Alessandro Stradella la Sinfonia per archi numero 3 in Re maggiore per due violini e continuo nella esecuzione dell'ensemble Arte Musica. Marco Piantoni e Nunzia Sorrentino violini, Rebecca Ferri violoncello, Francesco Cera clavicembalo e organo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

La parola del giorno. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi

0: suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque mettendoli in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
2: Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Forse una sola volta, con parole sue, il Signore Gesù si è richiamato al proprio cuore e ha messo in evidenza questo unico tratto, mitezza e umiltà, come se volesse dire che solo con questa via vuole conquistare l'uomo, che mediante la mitezza e l'umiltà vuole essere il re dei cuori. Tutto il mistero del suo regnare si è espresso in queste parole. La mitezza e l'umiltà coprono, in un certo senso, tutta la ricchezza del cuore del Redentore, ma anche quella mitezza e umiltà lo svelano pienamente e meglio ci permettono di conoscerlo e di accettarlo, lo fanno oggetto di ammirazione suprema. La bella litania al Sacro Cuore di Gesù è composta da molte simili parole, di più dalle esclamazioni di ammirazione per la ricchezza del cuore di Cristo. Meditiamola con attenzione. Così, alla fine di questo fondamentale ciclo liturgico della Chiesa, si presenta discretamente la festa del cuore divino del Sacro Cuore di Gesù. Tutto questo ciclo si racchiude definitivamente in esso, nel cuore del Dio uomo. Da esso anche ogni anno irradia tutta la vita della Chiesa. Questo cuore è fonte di vita e di santità.
3: A Bologna ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo di Richard Strauss tre inni opera 71, Carita Mattila soprano, di Max Reger, An die Hoffnung, opera 124 per voce e orchestra, Carita Mattila soprano, di Wolfgang Riem, Hölderlin Fragmente per voce e orchestra, Johannes Kösters baritono. Berliner Philharmoniker dirige Claudio Abbado.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso di Richard Strauss tre inni opera 71 di Max Reger, An die Hoffnung, opera 124, Carita Mattila, soprano, di Wolfgang Riem, Hölderlin Fragmente, per voce e orchestra, Johannes Kösters, baritono. Berliner Philharmoniker ha diretto Claudio Abbado.

Con la musica di Richard Galliano alla fisarmonica si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori ascoltiamo di Sergei Rachmaninoff Rapsodia su un tema di Paganini opera 43 per pianoforte e orchestra. Vladimir Ashkenazi pianoforte, London Symphony Orchestra dirige Andrew Preven.

Nella prima parte della rubrica I grandi direttori avete ascoltato di Sergei Rachmaninoff Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43, per pianoforte e orchestra. Vladimir Ashkenazy, pianoforte, London Symphony Orchestra, ha diretto Andre Previn. Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori ascoltiamo di Sergei Rachmaninoff Concerto per pianoforte e orchestra, numero 3 in re minore, opera 30. Vladimir Ashkenazy, pianoforte, London Symphony Orchestra dirige Andre Previn.

Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori abbiamo trasmesso di Sergei Rachmaninoff, concerto per pianoforte e orchestra, numero 3 in re minore, opera 30. Vladimir Ashkenazy al pianoforte, Andrew Previn ha diretto la London Symphony Orchestra. Per classici della canzone ascoltiamo ora artisti vari, in una selezione da Country and Western, volume 4.